0: capacità di capire, di apprezzare un italiano non come quello che parliamo noi, ma di un tono un po' più elevato. E poi, insomma, anche l'abilità di Manzoni di creare queste architetture da cattedrale, no? È una cosa molto raffinata, molto complicata, e quindi, secondo me, è giusto quello che stanno un po' facendo adesso, ovvero di spostare la lettura integrale dei Promessi Sposi, perché è una lingua a cui bisogna
1: spostarla, intendi, diciamo, farla leggere nel percorso più scolastico,
0: esatto,
1: più avanti,
0: al quarto anno anziché al secondo, e perché appunto è una lettura con cui, insomma, è complicato
1: certo,
0: fare
1: ci vuole una
0: conti.
1: Struttura interiore particolare. Ma ti chiedo però, che è una mia così curiosità, perché sempre Manzoni? Cioè, perché è stato scelto canonicamente Manzoni come testo scolastico?
0: Allora, io ti direi che il motivo principale è perché non c'è un motivo principale, ci sono tanti motivi. Ai livelli più alti possiamo dire che insieme a Dante, Manzoni è stato l'autore della letteratura italiana più importante, più influente, però questo forse è una valutazione troppo soggettiva, no? Anche troppo influenzata da me, dal piacere che ho nel leggere questo autore. Però ti direi, anzitutto, è stato il primo che in Italia ha portato un genere che in quel momento era totalmente sconosciuto al pubblico italiano, che è il romanzo, romanzo storico, perché abbiamo il precedente di Foscolo, che scrive Le ultime lettere di Jacopo Ortis, però quello è un romanzo epistolare, quindi i vari capitoli si susseguono per delle lettere che manda il protagonista e che vengono raccolte dall'amico del protagonista. Invece qui abbiamo un romanzo di impianto moderno, un romanzo storico, per cui oltre mare c'era questo Walter Scott che scriveva romanzi che all'epoca erano super conosciuti, super diffusi, un po' lo Stephen King dell'epoca, no? Quindi scriveva L'Ivano e altri romanzi super noti. E allora anche il giovane Manzoni dice: caspita, però, cos'è la letteratura adesso in Italia? Letteratura è la lirica, la poesia, se uno vuole scrivere in prosa deve fare un po' come Foscolo, ma, come dire, è una cosa per intellettuali, non è una cosa che ha larga diffusione. Abbiamo visto ancora durante la prima puntata che si lamenta un po' Manzoni, che dice però all'estero hanno cioè il pubblico capisce le opere di Molière, e qua in Italia chi è che le capisce, le opere di un Parini, di un Dante, di un Petrarca? Cioè nessuno, soltanto i dotti, soltanto chi ha studiato. Quindi manca quel genere che sia alla portata di tutti.
1: Ok.
0: E quindi, insomma, la sua scelta è grandiosa. E poi il lavoro sulla lingua che prende le sue energie per quasi 20 anni, anzi per 20 anni, cioè lui per 20 anni si è messo a limare quest'opera che aveva nel cassetto, Il Fermo e Lucia, e che era diversissima da versione definitiva che conosciamo dei Promessi Sposi, e cerca una lingua che non sia studiata così in laboratorio, che non sia un miscuglio di lombardo con qualche parola francese, con qualche latinismo. Lui cerca una lingua che possa essere da modello per la nazione, e quindi elabora la soluzione del toscano, il fiorentino, non letterario, fiorentino vivo, parlato. Nel 1827 va a Firenze con tutta la famiglia e sta lì e cerca di parlare con la gente, e quindi di cogliere quegli elementi di una lingua che non sia da tavolino, ma che sia viva, che sia parlata.
1: Poi tra l'altro a me è sempre affascinato anche il fatto di questo escamotage di ambientare 200 anni prima il romanzo per non essere sottoposto a censura, se non anche diciamo a problemi di altra natura, e anche questa caratteristica che appunto è di un romanzo moderno di inventarsi anche dei personaggi o comunque prendere ispirazione, ma trasformandoli in qualcosa di evocativo, cioè tipo l'innominabile, la zecca Carbugli, cioè
0: questi personaggi che poi entrano nella storia,
1: sì,
0: nella nostra.
1: Queste sono cose, cioè, se pensiamo all'epoca in cui sono state scritte, voglio dire.
0: Eppure proprio per Manzoni questa cosa che tu dici come se fosse un orgoglio, invece lui lo vede proprio come un limite, ed è questo il motivo per cui poi dopo abbandona la scelta del romanzo e dopodiché sostanzialmente non scrive più opere letterarie. Cioè per lui a un certo punto ha scritto il romanzo, ha scritto tutto, è il 1828-29, fino al 31, nel 31 ormai quest'opera viene completata, scrive il discorso sul romanzo storico, in cui nota due critiche che non so se effettivamente venissero fatte, ma penso fossero più qualcosa a cui lui andava elaborando da tempo, cioè due critiche che potrebbero essere fatte al romanzo storico, ovvero da una parte l'unione tra storia e invenzione e dall'altra invece la loro separazione. Cioè quindi chi dice che bisogna separare storia e invenzione e dire che cosa sia storia e che cosa invece sia inventato, e poi invece quelli che dicono no, bisogna unirli insieme perché altrimenti verrebbe fuori un'opera un po' come si dice, sì, d'Arlecchino, in certo, cui le cose non stanno bene insieme, non sono amalgamate tra di loro. È come quando tu guardi un film, no? Vai al cinema e vai a vedere Napoleon o Oppenheimer, ti viene quella curiosità di dire ma questo qua è vero? È successo veramente? Lo sai che non stai guardando un documentario, però una parte di te si fa quella domanda, sia che tu sia consapevole sia che tu non lo sia, di dire ma questa cosa qui è vera? È accaduta proprio così? Quindi c'è una parte vera che è la storia e c'è una parte invece che è più romanzesca. E questa cosa qui lo manda ai matti, perché cioè, lui è proprio da sempre fedele a questo concetto di vero. Forse una cosa con cui, anche ascoltando la trasmissione precedente, forse oggi siamo un po' persi, no? Abbiamo l'intelligenza artificiale, oggi apriamo un social e non sappiamo più distinguere cosa sia vero da cosa no.
1: Guarda, io sono allucinato da questa cosa che sono arrivati a un livello anche di video, di immagini proposte, e andando a leggere i commenti che ci sono sotto, ci sono la maggior parte, non una minima parte, ma la maggior parte di persone che non stanno capendo che quella è frutto dell'intelligenza artificiale, e quindi si mettono a offendere l'evidente personaggio di turno che è stato modificato o forzato a dire determinate cose pensando che le avesse dette realmente.
0: Questo è preoccupante.
1: Questa cosa qua sono allucinato. Secondo me è anche passibile da un punto di vista giuridico, però non ho visto ancora nessuno intervenire. Bisognerebbe, secondo me, che sì,
0: regolamentare anche, perché cioè almeno
1: sì,
0: un marchio, un timbro, un bollo per dire questo.
1: Era stato detto anche, ma secondo me prima o poi ci arriviamo, perché ci sono persone che effettivamente sì, anche nell'ambito editoriale, ti faccio un esempio, c'era una proposta di legge dove i libri creati con l'intelligenza artificiale, parlo di testo ma anche di immagini, una persona deve specificarlo, cioè quindi io che sono il consumatore finale, in questo caso il lettore, devo sapere se quello che tu hai che sto comprando l'hai creato con la tua creatività o con l'intelligenza artificiale, perché cambia, è come dire
0: certo,
1: voglio sapere gli ingredienti di un cibo che sto mangiando, voglio
0: e tu
1: dire,
0: devi essere trasparente,
1: bisogna che ci sia una regola. Dicevano che doveva essere fatta, probabilmente la faranno, la stanno, insomma è complessa come legge probabilmente, quindi
0: certo,
1: la stanno anche studiando, però capisco quello che dici e purtroppo lo vediamo oggi.
0: E secondo me c'è oggi un po' una sfiducia nella verità. comunità, cioè quasi diventa un fattore

0: E questo è un argomento su cui mi sto soffermando molto in questo periodo. C'è un'opera del 1850 che è poco studiata, che si chiama Dell'invenzione, sempre di Manzoni, per cui lui mette insieme etica ed estetica, cioè mette insieme il discorso sull'invenzione artistica con il discorso sulla giustizia. E effettivamente viene a dire: caspita, però, noi pensiamo che le idee siano cose di secondo piano e che altri siano le questioni importanti in quello che sta succedendo. Cioè, noi calcoliamo che Manzoni si è visto quando era giovanissimo la rivoluzione francese e poi l'ascesa e il declino di Napoleone e poi tutto il periodo successivo della restaurazione monarchica in Europa, e adesso vede l'indipendenza e le guerre di indipendenza in Italia e insomma riesce anche a vedere il sorgere dello Stato italiano nel 1861, e allora insomma è un'epoca di estremi cambiamenti culturali, politici, un'epoca di sangue, di terrore, e quindi tutto questo lo fa ragionare. Perché parlare di letteratura quando là fuori la gente si ammazza per certo, degli ideali politici? E allora forse è bene pensare che quelle cose lì sono gli effetti di cause che sono da ricercare nelle idee, nella filosofia dell'epoca, e quindi proprio quelle filosofie, quell'illuminismo nel quale Manzoni ha riposto la propria fiducia, forse non è che proprio quell'illuminismo è la matrice dalla quale poi si è avuto un come si chiama, un Robespierre, e quindi il periodo del terrore in cui gli avversari politici venivano mandati a morte e tutti dovevano essere eliminati, tutti coloro che non erano schierati dalla parte dei buoni, dalla parte di coloro che volevano il bene per il popolo. Insomma, sì, penso che anche oggi sia
1: perché,
0: così.
1: Sì, beh, oggi lo invocano questo approccio al politico, soprattutto quelli che sbagliano, che ci hanno ridotti in questo stato moderno. E però quello che a me colpisce è anche il fatto che effettivamente questi scrittori, questi filosofi avevano comunque, come abbiamo sempre detto, questi artisti in generale, anche questa funzione sociale di indagare o anche di andare un po' a cercare di capire, di approfondire i grandi cambiamenti che stavano avvenendo, insomma, ecco, perché certo, oggi è tutto veloce, ma a volte talmente veloce che non c'è tutta questa capacità anche di osservare, no? Questa visione che d'insieme loro probabilmente ce l'avevano, e anche alcune cose che tu hai citato non sapevo neanche che Manzoni le avesse scritte, quindi questo ci fa vedi, quello che a me dispiace è che probabilmente, ma te l'ho chiesto prima a microfoni spenti, che ti ho detto che tu hai questa indole a insegnare, mi piacerebbe che ci fossero molti più insegnanti come te. Perché? Perché al di là che quello è il testo magari scolastico e ci si può ovviamente, ci si fa riferimento, però tutto il lavoro artistico, intellettuale, filosofico, poetico di uno scrittore non può essere ridotto magari anche a un modo sbagliato di insegnare, tanto da farmi rifiutare quell'opera stessa o di farla, diciamo così, un po' di controvoglia, no? Perché c'è tanto, anche quando ti sento parlare di Manzoni come in questo caso, c'è tanto, cioè anche ti viene voglia di approfondire, di scoprire, di anche andarsi a leggere quello che hai appena citato. E
0: guarda, basterebbe anche ridare una seconda possibilità ai Promessi Sposi, che sono un'opera secondo me straordinaria, cioè la maniera in cui scava nell'animo umano è formidabile. Ora, tu mi dicevi, noi al giorno d'oggi siamo una società veloce, quindi abbiamo subito le notizie, e invece guarda quanto era diversa questa società. Quindi mi hai dato anche l'assist perfetto per introdurre una poesia che a scuola tantissimi hanno dovuto anche imparare a memoria e tantissimi hanno anche odiato. Però non sono convinto del fatto che si fosse letta bene, si fosse capita bene, perché per me è veramente una perla della nostra letteratura.
1: Ti ascoltiamo.
0: Il 5 maggio del

0: 1821 muore un'importantissima personalità che per 20 anni ha segnato la storia non solo europea, ma insomma la storia mondiale, no? Cioè una delle personalità più affascinanti, più studiate, e che proprio la Rivoluzione francese e l'impero di Napoleone si trovano nei libri di testo a segnare quel discrimine tra l'epoca moderna e l'epoca contemporanea, quindi c'è cioè, fatto importantissimo. E proprio il 5 maggio muore a Santa Elena, a centinaia di chilometri di distanza dall'Europa, questa personalità, no? E quindi oggi, quando se avverrebbe, se avvenisse oggi, penso che subito sarebbe commentata ai telegiornali,
1: Da
0: nonostante la
1: Vespa
0: distanza.
1: sicuramente,
0: Vabbè,
1: drastico.
0: mamma mia. E subito condivisioni sui social. Cioè, morto il 5 maggio, probabilmente il 5 maggio al pomeriggio già se ne starebbe parlando. E invece, nei giornali di Milano, la notizia esce il 16 luglio. Il 16 luglio.
1: Mio.
0: Con un articolo di nessun rilievo. A Manzoni arriva il 17 luglio, molto probabilmente. Lo legge e il 18 luglio inizia a scrivere in 3 giorni quest'ode che è diventata famosissima, che è entrata nella nostra storia, nelle nostre coscienze, no? E quindi questa notizia, cioè maggio, giugno, luglio, 2 mesi per annunciare la morte di questo povero Cristo. Però la notizia è scioccante, ma la cosa che particolarmente suscita l'attenzione di Napoleone è il fatto che c'è questa notizia tra le righe dell'articolo che dice che si fosse convertito, che avesse chiesto la presenza di un prete negli ultimi momenti e che avesse fatto un po' come Voltaire, che per tutta la vita aveva insomma criticato aspramente la religione
1: Certo.
0: e poi negli ultimi attimi si fosse gettato tra le braccia della religione. E questa cosa qui insomma, fa riflettere tantissimo l'uomo nuovo, il convertito Alessandro Manzoni. Proprio nel 1810 c'è la famosissima conversione di Manzoni che cambia totalmente sia il suo modo di fare letteratura, ma anche la sua sensibilità. Ci sono elementi in dialogo con il periodo precedente. Lui ha avuto un'educazione di tipo fortemente cristiano, religioso, però aveva proprio un fastidio per quel mondo. Fino a quando, non sappiamo ancora i motivi per i quali è avvenuta questa conversione, sente dentro di sé un capovolgimento e i grandissimi personaggi della parabola manzoniana, come l'Innominato che citavi prima, come Fra Cristoforo, che è stato il grande aiuto dei Due Promessi, come anche Napoleone, sono tutti convertiti, tutti personaggi che hanno una disperazione, che hanno un'inquietudine dentro di loro e che capovolgono questa inquietudine, rivalutando la propria vita. E quindi inizierei anche a leggere
1: Sì.
0: questo componimento perché il testo parla chiarissimo. Intanto questo testo è diviso in 3 parti, quindi ora andremo a leggere le varie parti, però lo voglio fare piano, analizzando anche il
1: Beh, ricordiamo,
0: singolo
1: scusa, il
0: verso.
1: titolo a chi ci sta ascoltando
0: Il
1: adesso.
0: 5 maggio, il 5 maggio. Ehi fu. E già qui mi fermo,
1: Sì.
0: cioè, ehi fu, è proprio una folgorazione, no? Guarda, Nigro dice: nemisticchio grammaticalmente essenziale, che brucia a lampo qualsiasi distanza tra un atto di superba presenza, il pronome, quel ei, e un atto di assenza, il verbo, cioè quel fu non è semplicemente è morto. Quel ei non è Napoleone, Napoleone non viene mai citato nell'arco della poesia, ma si capisce benissimo che è lui.
1: Certo.
0: E poi quel fu, cioè come qualcosa che è passato, cioè apre la poesia con qualcosa che si è chiuso. È il momento in cui un'epoca si chiude e un'altra si apre. E i fu, già passato, ma nel momento in cui scrive, cavolo, quanti anni sono passati? 6 anni dalla battaglia di Waterloo? A scuola abbiamo imparato che il passato remoto viene usato per avvenimenti che sono successi 50 anni fa.
1: Certo.
0: Insomma, fu, già finito. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra annunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma, di pie mortale, la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Quindi Napoleone è morto. E come la salma, ormai in memore, reso l'ultimo respiro, stette immobile, priva di una tanto grande anima, così anche la terra sta percossa, stupefatta, alla notizia della morte di Napoleone. Quindi hai da una parte la terra, che è proprio ferma, immobile, e dall'altra la salma, il corpo esanime di Napoleone, che è immobile. Abbiamo questa istantanea, no? Di stasi. Ecco, quindi ha esalato il sospiro mortale, è in memore, e anche la terra, quindi tutta la natura partecipa nella stessa maniera del corpo di Napoleone. E lui è l'uomo fatale, cioè l'uomo che ha racchiuso in sé il destino di un'epoca. E qui non si sa quando un'altra orma mortale verrà a calpestare, attenzione, questa polvere che è cruenta, cioè è bagnata di sangue. Quindi già qui c'è, da una parte, la gloria di quest'uomo così importante, però dall'altra anche la cruenta polvere ti fa capire che questa gloria si contrappone a un'azione che è negativa nella storia, è fatta di soprusi, di oppressione, quindi non è totalmente positiva. Lui, folgorante insolio, vide il mio genio e tacque. Quando con voce assidua cadde, risorse e giacque. Di mille voci al sonito mista la sua non ha. Quel lui è il complemento oggetto, cioè la sintassi è un po' contorta qui. Il soggetto è il mio genio, cioè il mio io poetico, la mia io in quanto poeta, ho visto lui, ho visto Napoleone quando era nel suo momento di massima gloria, folgorante insolio, cioè sul trono folgorante, quindi come se fosse Giove, no? E tacque, cioè non ho parlato quando lui era al potere, non ho voluto fare il lecchino, ok? Quando in maniera assidua, poi qui è stato un po' criticato questo convece assidua, perché in realtà è proprio questa la sequenza: cadde, risorse e giacque, cioè cadde la battaglia di Lipsia, in cui l'esercito di Napoleone viene distrutto, risorse, e quindi la fuga dall'Elba dove era stato esiliato, i 100 giorni gloriosi, e poi giacque. Dopo la battaglia di Waterloo è finita, viene esiliato non più nell'isoletta a qualche centinaio di insomma, in maniera raggiungibile, no? Dalla costa, no, al largo dell'Africa, cioè quindi è impossibile che torni qua. Di mille voci al sonito mista la sua non ha, cioè quindi non si è mescolata la mia voce poetica a quella di chi lo derideva e di quelli invece che erano ammiratori. Quindi Vergin, di servo encomio e di codardo oltraggio, sorgior commosso al subito sparir di tanto raggio. Quindi non ha mescolato, non è immune, ecco, dall'encomio, dall'idolatria, serva, perché insomma ammirare quando uno è il più forte è un po' da schiavi. Invece, quindi, da una parte immune dall'encomio, dall'altro anche dall'oltraggio, cioè, quindi è facile anche quando un grande,
1: certo,
0: rovina a terra, calpestare quel personaggio che ormai non ha più un potere. E invece sorge or, cioè sorge adesso la mia voce che è commossa perché un raggio così grande, tanto grande, è sparito. Cioè, quindi non sta facendo un'idolatria, non sta mettendo un'ammirazione per questo personaggio, però è innegabile che abbia un ruolo importantissimo nella storia. E il mio genio scioglie all'urna un cantico che forse non morrà, cioè dedica un cantico, cioè neanche un inno, un cantico è quasi qualcosa di liturgico, no? Il cantico dei cantici della Bibbia, all'urna. Dopo parlerà di cenere, cioè quindi al corpo di Napoleone dedico una poesia, un inno, un cantico che forse questa missione di umiltà non morirà. E poi questo è un pezzo bellissimo, no? La rievocazione dell'ascesa di Napoleone, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro il baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri, l'ardua sentenza. Noi chiamiam la fronte al massimo fattor che volle in lui il creator suo spirito più vasta orma stampar. Cioè, quindi prima ti cita tutte le battaglie, no? Le Alpi, le spedizioni in Italia, le piramidi, la spedizione in Egitto, il Manzanarre che è in Spagna, il Reno in Germania, cioè le guerre napoleoniche coinvolgono tutta l'Europa. E poi anche da Scilla, quindi dalla Sicilia, fino al Tanai, che in Russia è il Don, il fiume Don. Cioè, il fulmine di quel sicuro teneva dietro al baleno. Cioè, quando lui concepiva un progetto, la sua realizzazione seguiva subito. Ma qui arriva il punto, secondo me, più bello del componimento. Fu vera gloria? Cioè, lui si chiede, questa gloria fu una vera gloria? Cioè, lui fu veramente un grande? E non dà una risposta. Cioè, si sente che c'è un'ammirazione, però, come dire, viene un po' taciuto, perché da una parte è stato un grande, ma proprio per il fatto di essere stato un grande è anche grande positivamente, ma anche grande negativamente,
1: sì,
0: per aver sparso sangue in tutta Europa. E quindi ai posteri l'ardua sentenza, no? Questa frase che è diventata proverbiale, saranno i posteri a deciderlo. Noi, questo noi è una rima siciliana, noi chiniamo la fronte a Dio, al massimo fattore. Dio che volle in lui stampare un'orma più vasta del suo spirito creatore. Cioè, quindi è innegabile che Napoleone avesse una scintilla divina, fosse quel titano che tanto piaceva ai romantici. Però, ecco, già qui vediamo una presenza di Dio a cui rapportare la grandezza di Napoleone, però è un po' così, un po' lasciato lì per adesso. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia a sperar. Tutto i provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. E qui sta ripercorrendo il percorso di Napoleone, andando un po' veloci, senza stare troppo sulle parole, ma capiamo cosa sta dicendo. Prima allude al periodo in cui era un ufficiale delle armate rivoluzionarie francesi e aveva in mente la scalata. Cioè, in quel momento c'era la scala sociale, era attiva, no? Quindi sapeva che poteva avanzare di grado. E poi cosa è diventato? E poi è diventato qualcosa che era follia sperare, cioè imperatore dei francesi. Adesso, se uno si va a vedere la pagina Wikipedia, insomma, i re di Francia andavano avanti da secoli e secoli e secoli, e le famiglie che si sono alternate erano poche e poi erano anche imparentate tra di loro. Quindi il fatto che un semplice borghese arrivasse a diventare imperatore della nazione più importante, insomma, all'epoca in Europa, la più popolosa, era qualcosa che era follia, follia. E lui ha provato tutto: la gloria, la fuga, la vittoria, tutto ha provato. Ei si nomò. Questa è una parte bellissima, cioè anche qua sempre ei, egli, egli si chiamò, cioè egli pronunciò il proprio nome. E qui è stato fatto un parallelismo con un passo del Purgatorio di Dante, in cui Dante stesso, più per superbia che per umiltà, si nomò anche lui. E quindi, se cogliamo questa intertestualità, c'è proprio il fatto che questo personaggio sia superbo, cioè non sono gli altri a riconoscerlo, ma è lui che si riconosce. Poi hai presente anche il dipinto da cui poi è tratta quella scena del film Napoleon di qualche anno fa, in cui lui prende la corona e se la pone in testa. Quindi questa figura superba e affascinante. Due secoli l'un contro l'altro armato, quindi il 700 e l'800, il secolo della rivoluzione francese, della monarchia eccetera, e il secolo della restaurazione. Questi due secoli, l'uno contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato. Quindi si volgono a lui sottomessi, come aspettando da Napoleone di capire che cosa lui scelga, qual è il destino che lui avrebbe dato. Quindi o la rivoluzione o la reazione, e quindi la monarchia. Perché lui è partito, no, con il sogno rivoluzionario, qual era? Destituire il re per far sì che il popolo potesse avere il potere, o la borghesia, meglio, potesse avere il potere. E invece cosa è diventato? Lui è diventato imperatore, e quindi non è un altro re, e tutti i suoi familiari sono stati messi nei vari troni di Spagna, d'Italia, il regno di Napoli. C'era Gioacchino Murat, che è un personaggio affascinante, magari per una prossima puntata, e da una vita veramente romanzesca, e lui appunto era imparentato con Napoleone, e quindi, cioè, sta ricreando un nuovo ordine, nuovi, non vogliamo chiamarlo re, vogliamo chiamarlo imperatore. Allora cosa è servito?
1: È stato un precursore di quello che succede da decenni nel nostro governo, l'opposizione.
0: Sì, è una democrazia,
1: poi arriva e fa le stesse cose,
0: la stessa cosa. E quindi ei fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a lor. Quindi lui arriva lì, è un personaggio, è arbitro, no? E sparve. E il dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio e di indomato amor. E lui, dopo essere stato un grande, qui cambia, sparve, sparisce. E chiude i suoi giorni sull'isola d'Elba, che qui è chiamata una breve sponda. Cioè un'isoletta che non conta niente, no? Adesso lui è un argomento da chiacchiere, fatto segno di invidia e di pietà, di odio e di amore, però non conta più niente. E in questa isola si consuma proprio, come dire, la sua tragica fine. Cioè tragica nel fatto che non succede più niente, il fatto che lui stia lì nell'ozio.
1: Ti lascio prendere un secondo respiro prima di concludere, perché ti leggo alcuni messaggi. Allora, il 727 finale, Alice, poi l'ho letto dopo. Grazie per la bella trasmissione, stimola l'interesse, l'approfondimento, la passione. Vi ascolto sempre, Alice, grazie, è un piacere. E lei conferma quello che hai detto: non mi è mai piaciuto Manzoni, ma oggi sentirlo leggere così l'ho trovato bellissimo. Guarda, bellissimo. Alice, grazie della tua testimonianza. È quello che continuo a ripetere anche a Mirko, che ha un modo di esprimere, di raccontarci. Tra l'altro, credo che quasi tutti i miei compagni di classe possono ancora oggi confermare che ci si ricorda solo di Eifu dato il mortal respiro, quindi
0: esatto.
1: Finisce lì, invece voglio dire c'è un componimento bello corposo.
0: La mia massima gioia è già se qualcuno insomma ascoltando queste cose gli torna un po' di passione, e io vi dico proprio insomma leggete, magari non è Manzoni, magari sarà Leopardi, non sarà Leopardi, sarà qualcun altro, però è proprio la curiosità che è bella.
1: Ma vedi come le spieghi tu, è un qualcosa di estremamente affascinante. Poi Paolo di Treviso richiama il discorso di prima che avevi del passaggio sulla conversione. Allora, ma che conversione? Napoleone è certamente responsabile di centinaia di migliaia di morti, era sorvegliato a vista da un oppressivo paranoico guardiano. Secondo me, se avesse avuto qualche messaggio da far trapelare, l'unico modo era quello di affidarlo al prete, nella riservatezza della confessione o estrema unzione, quindi lui ha questa interpretazione insomma.
0: Diciamo che c'è proprio il testo della Gazzetta di Milano in cui viene riportata questa notizia, è il numero 197 e poi il successivo numero 198 in cui si parla di questa notizia della conversione, poi vera o non vera. Non è tanto questo il punto è che questa notizia è arrivata, è come oggi, no? Succede un fatto, ci arriva la notizia.
1: Ancora prima a volte che succede il fatto.
0: Ancora prima che succede il fatto, ci arriva la notizia e poi magari verrà smentito, cose così, anche perché insomma stiamo parlando di centinaia di chilometri di distanza, prima di fare la smentita, comunque c'erano quattro gatti sull'isola di Sant'Elena a sorvegliarlo, insomma. Quindi che sia avvenuto o non avvenuto, l'importante qui è proprio la reazione di Manzoni, cioè come lui ha reagito, lui con la sua sensibilità, con il suo come dire, con la sua esperienza, con la sua vicenda, come ha reagito a questa notizia che è arrivata insomma su una fonte ufficiale, la Gazzetta di Milano, e che poi dopo ha dato vita a questo componimento.
1: Ma anche perché, scusa, ti interrompo un secondo, perché così eventualmente quella parte lì la rivediamo, la riprendiamo magari fra 15 giorni. Quindi vi ricordo a quelli che ci stanno ascoltando, anche Alice che è stata gentilissima, che appunto ogni 15 giorni dalle 2 alle 3 Mirko conduce questa rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche. E rifletto anche sul fatto che probabilmente la conversione va collocata anche in un'epoca in cui il potere della Chiesa era importante, quindi anche per tutta una serie di risvolti il fatto di che fosse vero, sentito, non sentito, per un motivo o per un altro, la conversione apriva anche a
0: la conversione di Manzoni di Napoleone.
1: No, di Napoleone in questo caso, okay. Diciamo, apriva anche tutta una serie poi di rivalutazioni anche del personaggio piuttosto che, no?
0: Penso che appunto, come dire, ormai era già un Napoleone vecchio, malato,
1: dici, okay.
0: Cioè non si è curato per tutta la vita, lì è proprio una questione, come dire, di avere qualcuno che potesse... con cui potesse confrontarsi, e poi ha fatto proprio delle specifiche richieste per questo prete, cioè non doveva essere un prete qualunque, ma ha proprio delle richieste molto specifiche. Poi ti dirò, all'epoca la Chiesa aveva ancora molti territori, molto potere, però ecco, è proprio interessante anche scendere nei dettagli per capire bene i rapporti anche di un Manzoni che è convertito e cattolico con la Chiesa. Per esempio, appunto, Manzoni è sempre stato anche abbastanza critico nell'istituzione Chiesa, nonostante lui per la Chiesa come ideale stravedesse, cioè per lui è infallibile l'infallibilità della Chiesa, il che non vuol dire che le persone che fanno parte della Chiesa non possano sbagliare, ma la Chiesa in quanto tale, in quanto comunità, quello no, quello non può errare. Però qui ci sono proprio centinaia e centinaia di pagine di riflessioni. E...
1: ti leggo anche un messaggio di Fabio, riguarda forse all'inizio che parlavamo del discorso di capire se quello che stai dicendo è vero o non vero. Allora, Fabio dice: buongiorno, chi potrà garantire in questo futuro distopico il controllo delle nuove tecnologie basate su un'unica volontà di controllo e di potere? La magistratura ci ha ben dimostrato come opera, quindi una manifestazione di totale abnegazione nei confronti degli occulti gestori. Sì, ma insomma il problema è sempre quello, che comunque manipolare l'informazione o la realtà può avere mille sfumature come argomento. Come giustamente hai colto tu come aspetto delicato, probabilmente c'è quello di capire se effettivamente il libero arbitrio sul dire o non dire che è vero o non vero quello che sto dicendo, se spetta a me come singolo cittadino, è una cosa, se c'è un occulto potere al di sopra che quindi deforma e condiziona poi a cascata tutto il resto, allora c'è un po' un pericolo in questo senso, insomma, ecco. Però questi scrittori, questi personaggi della letteratura che ci sta portando anche Mirko, ci fanno capire, a me per quello è quello che mi affascina moltissimo, perché Mirko ci fa vedere, non solo approfondisce il poema, la poesia, il brano, ma anche lo colloca, gli dà una connotazione, no, storica, quindi sociale, quindi ci fa capire anche in che periodo si svolgeva e quindi qual era magari un significato piuttosto che un altro. Questo per me è importante, perché ci fa capire se lo stesso Manzoni, anche i suoi Promessi Sposi, appunto, li ha ambientati molto prima per paura che non poteva dire quello che voleva dire.
0: Ah, io penso che questo sia più un fattore, appunto, in cui la giustizia per lui era il tema cardine, e poi insomma io penso che le questioni possano sempre essere ancora vive, attuali, e bisogna affidarsi anche alla cultura per contrastare queste tendenze. Tu parlavi di tecnologie, e quindi l'unica maniera per essere liberi, per tentare di essere liberi, è quello di, come dire, liberarsi nella propria gabbia mentale, ecco.
1: E allora Ale scrive: buongiorno cari e grazie, mio papà, che aveva fatto la quinta elementare, ci recitava addio monti e ci emozionava. Io ho impiegato 45 anni per smaltire i Promessi Sposi scolastici, ma finalmente ho capito. Grazie ancora, bellissima trasmissione. Grazie Ale, e grazie della tua testimonianza e dei complimenti che giro assolutamente tutti a Mirko, ecco. Allora, abbiamo interrotto prima il poema 5 maggio di Alessandro Manzoni, e lo completeremo fra 15 giorni.
0: Sì, perché manca la parte più bella, quindi bisogna ascoltare anche la seconda parte.
1: Vi teniamo in sospeso, quindi fra 15 giorni ricordatevi, sintonizzatevi al martedì, in questo caso dalle 2 alle 3 c'è la rubrica assieme a Mirko, che è Meditazioni Poetiche, dove appunto parleremo, concluderemo, diciamo, il poema 5 maggio e poi introdurremo altri temi, insomma, ecco. Quindi Mirko, io ti ringrazio sempre per il prezioso contenuto che porti e per il modo che hai anche tu di esprimerti, e ringrazio anche tutti i radioascoltatori sempre per la loro attenzione, insomma.
0: Assolutamente, grazie a tutti.
1: Adesso vi faccio ascoltare un brano musicale, così poi vi lascio nelle preziose mani di Giordano. A martedì prossimo.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 29 settembre, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci ascolteranno questa notte o domani mattina all'alba, ma anche quelli che ascolteranno la registrazione su un nuovo podcast del sito www.radiogamma5.it. Le istruzioni sono semplici, quindi potete entrare nel sito, cliccate podcast dal menu, cliccate di nuovo link nuovo podcast, si apre una pagina con delle cartelline e l'elenco dei conduttori, cliccate il mio nome, il 2026 in questo caso, e trovate le cartelline suddivise per mesi. Per mese, all'interno delle quali ci sono anche le varie trasmissioni, normalmente appunto 4 se non ci sono imprevisti. La stessa procedura la potete utilizzare per riascoltare anche la maggior parte dei conduttori, quindi buon ascolto. Ricordo inoltre, per chi vuole ascoltarsi anche le singole interviste ai miei ospiti, che le trovate tutte sul mio canale YouTube, quindi Fabio Turin Storie della Gente, oppure nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Come di consueto, questa prima ora ci saranno delle riflessioni, un po' di musica, parleremo degli eventi e degli annunci della radio, mentre la seconda avremo come ospite un radioascoltatore di Radio Gamma 5 che ci parlerà del suo libro che riguarda comunque l'intelligenza artificiale, e la terza ora ci sarà Mirko Rebusso con l'appuntamento quindicinale della rubrica Meditazioni Poetiche. Quindi rimanete sintonizzate. Intanto, per salutare questo settembre che è letteralmente volato, vi faccio ascoltare questa canzone.

Allora, intanto saluto Andrea Sceriffo di Verona, Fabio con mille O, buongiorno, buona trasmissione, un salutone ai tuoi eventuali gentilissimi ospiti e un strucon forte forte che io ricambio assolutamente. Poi rispondo anche all'168 finale. No, allora Marcello Pamio non conduce più il suo programma e dal 17 febbraio di quest'anno conduco io. Intanto piacere anche di conoscerti. Io sono Fabio Turin e questo è il programma che va in onda da ogni martedì dalle 12 alle 15, che si chiama appunto Storie della Gente. E, saluto anche il 420 finale. Buongiorno Fabio, questa mattina nel tuo modo di salutare mi è venuto in mente la canzone di Riccardo Fogli che fa Un giorno in più che se ne va, ma non credo sia il vero titolo. Ce l'hai nel tuo repertorio musicale? Allora oggi no, perché ho già programmato la scaletta, però me lo segno e te la trasmetto prossimamente, insomma uno dei prossimi martedì. Allora, prima di cominciare con le riflessioni, volevo manifestare piena solidarietà e vicinanza al dottor Paolo Rossaro per quello che è costretto a vivere nuovamente. Ribadisco, dottor Paolo Rossaro, quindi dottore, perché nessuno potrà mai portargli via quel titolo e scalfire tutto il bene che ha fatto e che continua a fare ai suoi pazienti. Volevo anche ringraziare pubblicamente Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi dell'associazione Mignon, che hanno donato il loro estro artistico e fotografico per la realizzazione della copertina e delle immagini interne al secondo libro, che verrà pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5. Salvo imprevisti, saranno, da quello che so, saranno ospiti nel programma di Paolo Girotto giovedì prossimo, che va in onda dalle 12 alle 15, quindi ascoltateli, ve li consiglio, perché la loro associazione è il primo gruppo street fotografi in Italia, e le loro foto e tutto ciò che pubblicano anche per la Palestina sono veramente meravigliose, quindi sintonizzatevi giovedì prossimo, non so a che ora di preciso, però insomma ascoltateli. E a questo proposito è anche ora di svelarvi di cosa si tratta questo secondo libro a cui stiamo lavorando con il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, ed è l'opera di Paolo Girotto. Quindi la sua storia umana e professionale, la sua visione spirituale del mondo animale, la relazione uomo-animale e tutti gli aspetti anche nutrizionali e l'approccio naturale alla cura degli animali domestici. Ovviamente, adesso che ve l'ho anticipato, comunque vi darò maggiori informazioni a brevissimo, anche perché faremo iniziare le prevendite, le ordinazioni. Allora, salvo imprevisti, verrà comunque pubblicato prima di Natale, credo tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, però cominceremo probabilmente già dalla settimana prossima con le prevendite. Vi darò informazioni anche riguardo il prezzo, come effettuare la prevendita e come effettuare anche l'ordinazione, insomma, e in maniera tale che arriveremo preparati per quella data, insomma. Paolo fa parte ovviamente, insomma, della storia di Radio Gamma 5, ma al di là di questo è un libro che va ad arricchire dal punto di vista letterario questo nuovo percorso editoriale che la radio ha intrapreso, quindi è un lavoro importante di cui siamo lusingati di poter partecipare a questa creazione, ecco. E Gwenda, buongiorno Fabio. Sì, allora non lo leggo perché poi dovrò dire una cosa fra poco, quindi tengo buono il tuo messaggio. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Leggo anche Roby L'Alpin, a cui mando sempre un fortissimo abbraccio. Allora, Blu. Una sua poesia: è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante, crudele scienza chimica.
E anche la forma, e anche, scusate, anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu, che ovviamente è lo slogan della radio. Grazie Fabio, un abbraccio Roby L'Alpin, grazie mille a te. Vi ricordo a tal proposito, anche per chi ci ascolta, che potete inviare un messaggio SMS o WhatsApp al 334-7102-672 e verranno sempre poi letti in diretta, oppure se sono inerenti anche alle interviste che conduco con i miei ospiti, vanno sicuramente ad arricchire anche le conversazioni. Allora leggo anche questo, sempre perché non bisogna nascondersi dietro nulla. Allora 744 finale, e allora buongiorno, se posso dire un mio parere, la sigla musicale iniziale la trovo disgustosa, non appropriata con la trasmissione, mi scuso e mi spiace di questa mia esternazione. Allora non devi scusarti, hai espresso liberamente il tuo pensiero e io lo apprezzo e lo accolgo, l'ho scelta appositamente perché innanzitutto adoro Lucio Dalla e lui ha a mio avviso rappresentato con molta eleganza e profondità quello che io intendo della comunicazione, cioè che si possono coprire vari argomenti e dire anche determinate cose senza scadere nel volgare, per cui io contrariamente a quanto è il tuo pensiero non la trovo assolutamente volgare, ovviamente ha rischiato ed è stata anche censurata alla sua epoca, ma credo che sia una canzone che possa insegnare ancora a comunicare, ma a parte quello, insomma, ripeto, apprezzo tutta la sua produzione musicale, credo che sia stato l'unico artista per il quale ho pianto nel momento in cui ho saputo alla radio che era venuto a mancare, quindi ecco. Allora Antonella di Corte, ciao Fabio, ci sono anch'io all'ascolto, grazie mille della tua compagnia, buonissima trasmissione a tutti, un abbraccio forte Antonella, un abbraccio forte anche a te. Il 420 finale che mi scrive che è successo al dottor Rossaro, mi puoi aggiornare? Allora non voglio approfondire perché lascerò probabilmente la parola a lui quando verrà in trasmissione, e però insomma era riferito a un articolo del giornale dove c'era scritto che è stato radiato di nuovo nonostante tutto il percorso per controbattere a un'ingiusta sentenza di tanti anni fa, e dopo aver oltre ad aver speso il suo tempo che è prezioso ha anche investito da un punto di vista economico tante risorse, quindi è proprio un'ingiustizia. Poi, allora, e qua mi collego al messaggio di Gwenda di prima, e visto che oggi è il 29 settembre, cioè il giorno degli arcangeli, volevo fare tutti gli auguri a tutti Michele, Gabriele e Raffaele, da non confondere con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, che invece sono le tartarughe ninja, quindi mi accollo al tuo messaggio, Gwenda, grazie. Allora, a parte le battute, per chi studia antroposofia, la figura di Michele è centrale, e addirittura sembra che sia stato anche promosso a un grado successivo, quindi da arcangelo ad arcai, però sarà perché sono un po' di parte, lo ammetto. Non dimentichiamoci che oggi è anche appunto il giorno di Gabriele e Raffaele, in particolare io che ho dato il nome di Gabriele a mio figlio e anche alla mia azienda, ritengo che questa figura, al di là di quello che dice l'antroposofia, sia fondamentale in quest'epoca, perché Dio solo sa quanto siamo carenti a livello di comunicazione, no? Sempre per tornare anche al discorso di prima della canzone. E non parlo solo di comunicazione commerciale o giornalistica, ma di comunicazione sociale, emotiva, affettiva. Cioè le persone non sono più capaci di comunicare tra loro, ed è per questo che io ho scelto Gabriel come nome di mio figlio e della mia attività, perché al di là che sia anche il protettore degli artisti, degli scrittori e appunto della comunicazione, è colui che svela il patto spirituale delle persone
e io in questa cosa un po' mi ci ritrovo. In sostanza la sua energia serve a far capire alle persone il motivo per cui sono venute al mondo, il senso del loro percorso in questa vita. E ecco cos'è il patto spirituale, cioè ciò che la tua anima ha scelto ancora prima che tu nascessi in questa incarnazione, cioè quello che ha sentito di aver bisogno, no? Così mi è capitato anche nel mio lavoro con gli autori con cui collaboro, cioè con gli autori che aiuto oppure con i miei collaboratori, di assistere a queste incredibili dinamiche, cioè quando le persone si rendono conto di aver centrato il loro percorso. E io per primo ho vissuto questa magica esperienza, visto che tanti anni fa ho deciso di licenziarmi dalla mia vecchia professione proprio il 29 settembre. Eravamo in pieno periodo Covid e nonostante svolgessi un ruolo di livello ben retribuito in un grande gruppo italiano, con tutti i benefit possibili e immaginabili, eravamo arrivati al punto che in cambio volevano la mia anima, no? Come tantissimi di voi sanno perfettamente. Ma ancora prima del Covid c'era già stata una trasformazione a livello aziendale, non so se molti di voi se ne sono accorti, cioè siamo passati da una realtà imprenditoriale con una linea economica a realtà manageriali in stile americano con una linea finanziaria. E c'è una bella differenza, cioè io sono passato da essere dipendente di un imprenditore illuminato che addirittura mi bussava alla porta per chiedermi dei consigli, quindi comunque valorizzava anche il mio ruolo all'interno dell'azienda e sosteneva con gioia le dipendenti in gravidanza. E sono passato da questo nel giro di pochi anni a dirigenti, quelli che vengono chiamati appunto direttori, no? Insomma, e a dirigenti incapaci che posizionavano addirittura, cioè hanno fatto una trasformazione, quindi hanno acquisito l'azienda, no? Perché ovviamente l'hanno inserita in questi gruppi, no? Finanziari, io li chiamo, hanno fatto una trasformazione, cioè ad esempio anche le scrivanie dei dipendenti all'interno dei propri uffici venivano posizionate, diciamo, verso il muro, quindi le persone non guardavano la porta come normalmente succede, o il corridoio o le vetrate, ma o addirittura magari anche una bella finestra, no, verso il muro. E io non so se perché insomma avevano paura che guardassimo siti porno, però questo era stato l'inizio di un cambiamento travolgente, perché poi avevano iniziato a mettere un dipendente contro l'altro, no? Cioè a trasformare un po' tutti in spie, poi telefonini e macchine aziendali sotto controllo, insomma.

fui trattato, nonostante io avessi dato anche tutte le garanzie di fare insegnare a chi magari mi avrebbe sostituito, avevo dato il preavviso e tutto quanto, invece mi avevano fatto uscire come un ladro dall'edificio, insomma, ecco, quindi ho capito di aver fatto bene, insomma. Tra l'altro ho capito soprattutto che in quel momento quello era il mio patto spirituale, cioè, ovvero far nascere, cioè proprio lanciandomi nel vuoto, far nascere la mia azienda e soprattutto centrare quello che è sempre stato in realtà il mio percorso, cioè la scrittura e la comunicazione. Ecco, quindi questo è stato, insomma, il mio 29 settembre di tanto tempo fa, e dedico a mio figlio Gabriele e a tutti Gabriele questa canzone.

0: E rieccoci tornati in diretta con quello che esprime questa canzone che abbiamo appena ascoltato, a parte l'augurio di buon onomastico a Gabriele e tutti Gabriele, anche il fatto di, lo dice nel testo, di vivere ogni giorno come fosse il primo, di non limitarsi a guardare ma a osservare, di non limitarsi a sentire ma ascoltare, insomma, ecco, quindi di rendere meravigliosa la nostra vita. Infatti grazie anche a Ada di Asolo. Buongiorno Fabio, buona trasmissione, sarà interessante come al solito, auguri appunto al figlio Gabriel, grazie, e a tutti Michele, Raffaele e Ada di Asolo, grazie mille, un abbraccio. E allora, ciao Fabio, venerdì ci troviamo in un locale a Vicenza per conoscerci, quelli del gruppo Ascoltatori Vicentini. Siamo ormai in 52 iscritti al gruppo. Un saluto da Francesco di Vicenza e anche Maurizio, se all'ascolto. E grazie Francesco e complimenti. Insomma, ricordo a tutti che Francesco ha creato questo gruppo della parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, è un gruppo Telegram dove appunto adesso sta mettendo in pratica quello che abbiamo sempre detto, cioè anche il fatto di avere questa possibilità poi di incontrarsi, di conoscersi meglio anche fra radioascoltatori, di organizzarsi per venire a, che ne so, al gas o agli eventi della radio, magari massimizzando il trasporto, e quindi vedete lo sta proprio applicando alla lettera, e bravissimo Francesco. Quindi chi vuole iscriversi al gruppo in Telegram, vado a memoria, dopo Francesco correggimi se sto sbagliando, è virg trattino basso o underscore se preferite 5, quindi è un gruppo libero e potete iscrivervi se siete della parte, ripeto, vicentina del popolo di Radio Gamma 5. E Adamo scrive: la Melona ha emanato una nota con la quale consiglia alle persone intelligenti di stare a casa perché ci sono tutti i bauchetti vaccinati in colonna che litigano per far benzina con la loro brutta macchinetta. Adamo, avvisatore. Intanto un abbraccio Adamo, guarda, pensa che io ho scritto poco fa nei social che le stazioni di servizio Eni mi sembrano le fiorerie il giorno di San Valentino, quindi più o meno quello che tu hai espresso in un altro modo. E poi mi chiedi se puoi mettere oggi 29 settembre degli Equipe 84, e grazie ad Amo Musichiere, no, perché ho già preparato la scaletta, ma magari con una settimana di ritardo la metto martedì prossimo, insomma, ecco, comunque grazie sempre a tutti. Allora, volevo fare anche una riflessione, vediamo se il tempo ce lo permette. E, allora, senza fare nomi, ho partecipato a una conversazione con una persona che a un certo punto, mentre parlava della radio e anche dei vari conduttori, mi ha chiesto: ma chi è quel conduttore del venerdì che sembra di essere al bar, no? Io, insomma, dopo aver capito a chi si riferisse, gli ho risposto che una volta gli ho detto: guarda che quella è una registrazione, non è un conduttore in diretta, è una registrazione, si tratta di Franco Carraro, il fondatore della radio, no? E va in onda proprio ogni venerdì dalle 12 alle 15. Allora, evidentemente questa persona, ripeto, non sto facendo una critica, mi serve proprio come spunto per questa riflessione che sto facendo, e evidentemente si tratta magari anche di un radioascoltatore di primo pelo, chiamiamolo così, che non conosce la nostra storia, no? Quindi è comprensibile un po' di ingenuità da chi ci ascolta da poco, però non è la prima volta che mi capita di confrontarmi con persone che ascoltano Radio Gamma 5 ma non ne conoscono la storia, attribuendo addirittura la paternità di questa emittente a qualche conduttore che magari non c'entra nulla. E qua si apre un mondo, no? Cioè, ovviamente il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che ci ascoltano dal 22 febbraio 1976 e quindi che ci ascoltano praticamente da 50 anni, però il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che si sono sintonizzati la settimana scorsa, o perché sono stati ospiti per la prima volta, o perché magari hanno anche ascoltato un ospite che conoscevano e che volevano seguire, no? Quindi a parte quelli che saltano dentro questa frequenza per caso e poi se ne vanno, ma la maggior parte, anche quelli che sono appunto approdati ai 94 MHz così casualmente, magari se ne sono innamorati, no? E quindi da quel momento in poi hanno iniziato a seguirci. Allora io invito tutti, quindi quelli che l'ascoltano da poco tempo, a comprare il libro della radio, quindi Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Allora, all'interno di questo libro trovate tutto, cioè chi ha fondato la radio, ovvero Franco Carraro assieme ad altri quattro soci, alla trasformazione che è avvenuta poi in concomitanza con il terremoto in Irpinia nel 1980, quando la radio è passata da realtà commerciale a cooperativa solidale, cioè ovvero quando Franco è rimasto da solo al timone, perché appunto gli altri quattro soci non erano d'accordo con le sue idee, insomma, e quindi è rimasto l'unica energia trainante e ha tracciato poi quel solco che ancora oggi noi tutti seguiamo. Nel libro c'è la storia di questi 50 anni, dei protagonisti del passato, dei conduttori di oggi. Sappiate, insomma, per chi appunto non conosce tutti i dettagli, che Franco Carraro appunto è venuto a mancare il 23 gennaio 2008 all'età di 61 anni, e anche se ovviamente è sempre qui con la sua energia in questa casa del sole, che è la radio, ma grazie, diciamo, anche alla presenza di anime speciali che avevano a cuore questa realtà, nonostante quasi 18 anni dalla sua mancanza fisica, siamo riusciti comunque a crescere, a cavarcela da soli e appunto a festeggiare il 50° della radio proprio quest'anno, cioè il 22 febbraio 2026. Poi è anche avvincente scoprire che in passato molti conduttori che hanno mosso i primi passi qui con questi microfoni, anzi nella vecchia sede di Cadoneghe, sono diventati poi dei conduttori famosi in altre realtà radiofoniche o televisive, oppure hanno avviato la loro carriera di giornalisti piuttosto che di musicisti o artisti in senso generale. Insomma, c'è tanto da scoprire in questo libro, anche se ovviamente è una minima parte, una sorta di riassunto rispetto a quello che poi è avvenuto, perché non potevamo condensare effettivamente 50 anni in una sola opera. Alcuni appunto anche non sono stati citati, ma sono stati citati a livello generale come popolo di Radio Gamma 5, come sostenitori, come volontari, come persone che amano questa realtà, e grazie a tutti, cioè ognuno ha portato il suo contributo per far crescere, per permetterci oggi anche di andare in onda. E quindi, per capire l'importanza di questa emittente storica che è ancora oggi senza padrini né padroni, per capirne la natura, per capire la sua grande adattabilità allo scorrere del tempo, rimanendo però fedele alle proprie caratteristiche, per sintonizzarsi sull'aspetto solidale che qui è molto forte, altamente solidale, di questa realtà, vi consiglio dunque di leggervi il libro, no? O se voi conoscete già tutto, di regalarlo a chi volete far avvicinare la radio o che sapete che si è avvicinato da poco, insomma, perché comunque il libro rappresenta anche una bella idea regalo in vista dell'autunno o del conseguente, del successivo periodo natalizio che avverrà fra qualche mese, insomma, ecco. E, perché se ci pensate, no, io ho scoperto, insomma, che tanti si sono sintonizzati su queste frequenze anche soprattutto nel periodo del Covid, no? Durante le restrizioni e la dittatura scientifico-sanitaria, no? E hanno capito il ruolo fondamentale a livello sociale che cerchiamo tutti di esprimere ogni giorno, perché la radio in quel periodo è servita a far sentire meno solo le persone, ha rappresentato un'ancora di salvezza, ha svolto il compito di fare vera informazione in un periodo di blackout totale, e ha convogliato le energie di tutti per ribellarsi a un sistema che voleva schiacciare letteralmente chi aveva un pensiero libero e diverso da quello proposto dal famigerato appunto comitato comitato tecnico scientifico, no? E poi c'è anche un altro punto fondamentale, che Radio Gamma 5 è più viva che mai grazie al contributo delle famiglie, di chi ci ascolta, ed è proprio questo che ci permette di essere una radio libera, perché tutte le donazioni servono poi a pagare le spese vive dell'emittente, tutta l'attrezzatura, ma anche a far fluire proprio questa energia solidale, no? Perché negli anni sono innumerevoli le situazioni dove la cooperativa Radio Gamma 5 è intervenuta per fare del bene, no? Per aiutare le persone in difficoltà, per realizzare delle raccolte fondi, e stiamo parlando di non solo qui il giardinetto, l'orticello di casa nostra, cioè la radio si è spinta dove c'erano appunto zone terremotate, alluvionati, i pozzi in Kenya, insomma voglio dire il MotoGiro, cioè la raccolta fondi attraverso appunto queste manifestazioni che univano le due ruote alla solidarietà, tantissime amicizie che si sono create nel tempo, tantissimi eventi, in Notav, la Val Sugana, cioè questioni ambientali, cioè di tutto di più. E quindi insomma, dopo la morte di Franco Cararo, cioè come è normale che fosse, ci sono state comunque discussioni, litigi, divisioni, accuse, insomma, perché comunque era venuta a mancare la figura principale, insomma c'è poco da dire. Ma poi, ripeto, grazie veramente al sacrificio, alla generosità e alla determinazione di tante anime qui dentro, oggi siamo più uniti che mai, cioè l'abbiamo visto al pranzo del cinquantesimo, l'abbiamo visto poi alla cena del cinquantesimo, ma l'abbiamo visto anche in tutti questi mesi tra ritrovi ed eventi, e siamo tutti determinati a proseguire questo percorso in direzione ostinata e contraria rispetto a un sistema a cui sentiamo di non appartenere. E adesso c'è anche appunto questa nuova veste di editore da parte di Radio Gamma 5, e quindi insomma si aprono anche nuove strade, ci sono anche nuovi conduttori che si affacciano, ci sono tanti argomenti che ancora possono essere utili alle persone, oltre che all'intrattenimento, che è altrettanto prezioso, alla musica e ripeto a tutti i contenuti che tutti i vari conduttori, che sono ognuno diverso dall'altro, offrono a chi ci ascolta, insomma, ecco. E per cui dico sempre, l'ho detto anche la martedì scorso, cioè io adoro quando ci sono occasioni come il gas per poter stare in occasioni come il gas per poter stare a contatto con i radioascoltatori, per poterli anche ascoltare e accogliere magari anche dei suggerimenti che poi magari si condividono con il CDA o con chi ha potere decisionale, insomma, ecco. Però è ancora più importante, secondo me, che prima di dare consigli ci sia una conoscenza della storia di questa emittente, no? Quindi sapere almeno che al venerdì, e la radio qui ha preso una decisione che secondo me è importantissima e la ringrazio ancora di averlo fatto, al venerdì appunto vengono messe in onda le registrazioni di Franco Cararo, che io personalmente, sia nella fase di preparazione del libro sia successivamente quando mi è stato proposto di fare il conduttore, ho ascoltato come, cioè, a bocca aperta, perché queste registrazioni, cioè Franco Cararo, non le registrazioni, Franco Cararo ci può ancora insegnare tanto. Quindi a volte vi troverete ad ascoltarlo nei suoi discorsi filosofici e profondi scusate, all'interno, altre volte all'interno del bar sport, quindi con accezione sportiva calcistica, con tante bandiere che sventolano, altre volte con degli ospiti e in altre anche nel divertente caos telefonico che si innescava, perché c'era appunto c'era spesso qualche colorato radioascoltatore del passato che creava quel tipo di atmosfera. Ma tutto fa parte della storia di Radio Gamma 5, cioè molti conduttori hanno imparato da lui a condurre poi i propri programmi, e quindi secondo me è un regalo che lui ci ha fatto, è un regalo che il CDA ha deciso di farci mandando in onda. Quindi quando, ripeto, ascoltate, almeno sapete chi state ascoltando. L'ho detto anche l'altra volta, ci sono tanti miglioramenti che possiamo mettere in atto. Sicuramente in futuro, se qualche anche volontario si proporrà, c'è anche da migliorare probabilmente il palinsesto per dare modo, anche con un'ampia visione settimanale, di sapere chi conduce, quando e come. Però ecco, ritengo, a partire da Franco Carraro con le sue registrazioni, ma anche diciamo quello che riguarda un po' tutto il palinsesto attuale, quindi tutti i vari conduttori, sapere almeno chi si sta ascoltando. Quindi il libro serve anche a questo, perché appunto c'è una parte del libro che riguarda tutti i nuovi conduttori, ovviamente magari qualcuno che è arrivato poco dopo la pubblicazione del libro o poco dopo la preparazione non è inserito, ma comunque diciamo almeno il libro dà un'ampia visione di tutto, insomma, ecco. Quindi e soprattutto, come ho detto prima, il libro è anche uno strumento che unisce l'utile al dilettevole per sostenere la radio, perché i proventi del libro vanno a Radio Gamma 5, e quindi è un modo per sostenere questa bellissima realtà, insomma, ecco. E allora, come trovarlo, come poterlo acquistare? Allora, potete trovare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, al gas. E sapete che il gas viene effettuato due volte al mese circa in sede radio. Quindi abbiamo il gas di Treviso degli Irriducibili e il gas di Padova, ma entrambi si svolgono sempre qui in sede radio a Campo d'Arcego, quindi il gruppo di acquisto solidale, ok? Quindi lo trovate sempre, c'è sempre un angolo di qualche banchetto che ha a disposizione il libro, oppure nei vari eventi proposti sempre qui in radio. E basta rivolgervi ai membri del CDA. I membri del CDA sono la Tiziana, che è la presidente, Luca, Paolo, Mario, il grande Mario, e anche la dolce Lilli. Quindi potete rivolgervi a uno di questi cinque membri del CDA, e oppure agli incaricati preposti, e chiedete diciamo il libro, le vostre insomma copie. Poi allora lo trovate anche nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, e dovrebbero essere rimaste anche un paio di copie, se non sono state esaurite in questi giorni, e anche presso la cartolibreria Susi in piazza Mercato a Bresseo di Teolo in provincia di Padova, e anche presso la cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. A ogni modo, abbiamo comunque finalmente stipulato il contratto con il distributore nazionale Libro Co. di Firenze. Quindi non solo il libro, non solo abbiamo creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, ma il libro è una vera e propria pubblicazione editoriale con un codice ISBN da editore, e adesso ci siamo anche agganciati al distributore nazionale, per cui a breve, non immediatamente perché ci sono delle dinamiche informatiche a cui bisogna sottostare, e il libro sarà comunque ordinabile in tutte le librerie, apro una parentesi, salvo commessi contrari, ecco, chiusa parentesi, ma anche lì le esamineremo caso per caso, e acquistabile in tutti i bookstore online. Quindi cosa sono i bookstore online? Sono tutti quei siti o le piattaforme che vendono anche libri, quindi IBS, Feltrinelli, fino ad arrivare alla famigerata Amazon, e quindi in tutto il mondo internet, diciamo, dove vi appare il libro di Radio Gamma 5, vuol dire che è acquistabile, si può mettere nel carrello come quando fate gli acquisti online e ve lo portano a casa, insomma. Quindi chi è della zona, consiglio mio, venga ad acquistarselo qui in radio, perché comunque, diciamo, c'è un rapporto umano, almeno ci si saluta. Poi normalmente al gas o a questi eventi c'è sempre anche qualche conduttore, quindi è anche bello arricchire, diciamo, la vostra coppia, o se deve essere anche una coppia regalo, arricchirla anche con la firma o una dedica da parte dei protagonisti radiofonici, quindi i conduttori. E però, appunto, appena sarà il momento, quindi credo nell'arco di una settimana, 10 giorni, ci sarà anche la possibilità di acquistarlo, ripeto, online. E non credo di avere il tempo di ma ci provo, provo a ricevere questa telefonata. Sì, pronto?
1: Sì, io sono un grande ascoltatore.
0: Salve.
1: Ditemi, vorrei sapere quando fate il gas a Radio Gamma 5 per il libro e per altre cose.
0: Allora, il prossimo gas non è ancora indicato, guardo, sto sfogliando un attimo le informazioni, no, non è ancora indicato, quindi probabilmente sarà ottobre, e adesso, diciamo, sicuramente appena ci sarà la data definita, poi ne parleremo negli annunci che noi conduttori leggiamo, insomma. Quindi non c'è ancora una data per il prossimo gas, sono comunque
1: sicuramente sicuramente ottobre, giusto?
0: Cosa, scusa?
1: No, veramente lo fate nel mese d'ottobre.
0: Nelle notturne?
1: No, nel mese di ottobre.
0: Ah, scusa, non avevo capito perché si sentiva poco, scusa. Sì, assolutamente, perché a settembre l'abbiamo già fatto. Mi scrive qui Daniele fine ottobre, ecco, quindi se vuoi... Sì, comunque in ogni caso tu rimani sintonizzato, magari anche la prossima settimana, che sicuramente verrà fornita la data, insomma, ecco, giusta.
1: Va bene, buona continuazione, dai ragazzi.
0: Grazie a te, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, leggo anche il messaggio di Marco da Mira. Buongiorno, c'è anche un gruppo Telegram per la zona Riviera del Brenta Venezia. Buona trasmissione, grazie Marco. E allora, no, per il momento è partito solo quello di Vicenza, però appunto è stato Francesco a idearlo, quindi avere questa, insomma, bellissima idea che richiama un po' ai gruppi che si formavano ai tempi, appunto, di Franco Carraro, i famosi gruppi di Bassano, di Vicenza, di Padova, di Mestre, eccetera eccetera. E quindi il mio consiglio, visto che hai fatto questa domanda, Marco, è quello di dire prova a vedere dentro di te se vuoi prenderti la responsabilità, come ha fatto Francesco, di far partire tu un gruppo, appunto, della tua zona. E noi, se tu lo vorrai fare in Telegram, insomma, o nei modi in cui preferisci, ti daremo il massimo supporto, esattamente come l'abbiamo dato a Francesco nel pubblicizzare, nel dare visibilità a questa cosa qui. E sempre Antonella, allora, scrive: adoro sentire Franco, attualissimo, un grande, mi dispiace non averlo conosciuto. Guarda, siamo in due, Antonella, perché io proprio ogni volta che posso lo ascolto, assolutamente sì. E Francesco di Vicenza Est: spero tanto che la trasmissione di venerdì non venga esclusa, io che ho seguito Carraro in quegli anni ho sempre apprezzata, anche per la parte filosofica. Scusa se mi sono dilungato, no, anzi, non devi chiedere scusa, ti ringrazio e sono d'accordo con te. E ciao, scusa la domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarvi sempre. Allora, ci risentiamo dopo la pubblicità, così rispondo.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e concludo un attimo con i messaggi che erano arrivati perché non voglio lasciarli in sospeso. Allora Sara aveva scritto, Sara da Marghera. Allora, ciao, scusa la mia domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarti sempre. Giorni fa avevi intervistato l'autore di un libro che trattava del nostalgico tema degli anni 80 che vorrei regalare a mio marito. Mi ricordi il nome suo e del libro se puoi? Grazie Sara. Allora, grazie a te per la domanda. Allora, l'autore del libro si chiama Matteo Vincenzi e il libro si chiama 1982 e dintorni, cosa rimane di noi. Se vuoi, se vai nel mio canale comunque YouTube, Fabio Turin, Storie della Gente, ti trovi proprio l'intervista a Matteo e sotto nella descrizione della clip leggi diciamo anche i riferimenti, perché ho messo i suoi riferimenti, anche mi sembra la mail e anche il numero di telefono, quindi se hai bisogno magari anche di contattarlo, così comunque lo puoi trovare anche quello in nei vari portali online. Francesco, allora, ciao Fabio, sempre gentilissimo, venerdì il gruppo di Vicenza finalmente si incontra con quelli che possono. Sì, Francesco, l'ho detto anche prima, quindi assolutamente una bellissima iniziativa. E Marco da Mira invece scriveva, posso mettermi a disposizione per formare un gruppo personalmente? Sì, cerco di dare un nome simile così da divulgarlo. Sì, secondo me, se allo stesso modo Francesco aveva scritto Virg _ 5, tu puoi mettere Ve, cioè quindi la provincia di Venezia in questo caso. E, posso per favore conoscere il nome di quello di Vicenza così provo a cercarlo? Sì, allora appunto è Virg tutto attaccato, Virg _ 5, lo trovi in Telegram e l'ideatore è appunto Francesco. E Beppi 300, grande, che tempi, immagino che tu ti riferisca alla canzone dell'Litfiba che anche Silvia da Verona apprezza. Litfiba è bellissimi, sì, prima che si rincoglionisse, che perdesse un po' il senno e il suo frontman, però ecco, queste canzoni 17 re e via dicendo degli album del passato sono veramente qualcosa di musicalmente incredibile per il panorama che c'era all'epoca. Allora vi leggo alcuni grazie a te Sara, vi leggo alcuni velocissimamente alcuni annunci della radio perché poi vi presento l'ospite di oggi. Allora, sapete che potete noi continuiamo a ripeterlo anche se la dichiarazione dei redditi magari è già cosa del passato, dei mesi passati, però ve lo ricordiamo anche diciamo per il futuro. Sapete che potete donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 01598090288. Poi sapete anche che si può sostenere la radio in vari modi, quindi uno è il conto corrente postale 25 38 64 59, l'altro è un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, vi dico il numero, allora IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. In ogni caso potete, sempre quando ci sono occasioni in cui la sede radio è aperta al pubblico, potete comunque donare direttamente anche ai membri del CDA. Poi vi ricordo che Radio Gamma 5 non, come sempre, non dimentica, quindi domenica 11 ottobre, quindi non questa domenica ma l'altra, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri, e quindi saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'Onda, arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera. Grazie comunque a chi porterà un dolce da condividere. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988 per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Bisogna arrivare almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi ricordo anche l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle ore 19:30, ed è un'occasione per conoscere da vicino Oxy, ovvero una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, che è CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 Atene. C'è un contributo liberale di euro 10 e per info e prenotazioni al 333 23 82 403. Poi potete anche, qui c'è un annuncio che riguarda i gattini randagi, sono 5 volontarie che aiutano, si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova. Le potete aiutare in moltissimi modi seguendole su TikTok Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta, dove ci sono, diciamo, c'è la possibilità di anche fare una donazione tramite PayPal, PostePay, c'è anche l'IBAN. Oppure anche di persona al negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce, provincia di Padova, oppure il negozio EcoStore Paola Annunziata in via dei Colli 11 a Padova, oppure l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme. Poi ricordo che AF Energia li ritrovate per la lettura, la visione delle bollette di luce e gas, li ritrovate sempre l'ultimo giovedì del mese. E vi ricordo anche che potete informarvi tramite l'ufficio ambiente di Campodarsego per l'iniziativa Alberi in Pianura, quindi potete richiedere fino a 10 alberelli arbusti autoctoni, basta informarvi al numero 049 9299 845. Poi ci sono vari annunci che potete trovare e riprendere anche con il sito di ciaobay.org, mi raccomando. Ecco, li ho letti un po' in fretta perché avevo il piacere di presentarvi. Quindi, allora, ho il piacere di presentarvi il nuovo ospite di oggi, che allora, Francesco Salvagnini nasce nel 1966 a Campo San Piero e nel suo percorso ha vissuto tante molteplici vite. Da un lato rigoroso pianificatore della produzione per diverse aziende, dall'altro instancabile ricercatore del senso profondo dell'esistenza. Dopo un biennio di filosofia si è laureato in teologia all'Università di Bologna ed è diventato quindi un insegnante di religione, ma sempre rimanendo un po' fuori dagli schemi e utilizzando lo stesso metodo coinvolgente che i lettori ritroveranno tra le pagine del suo libro, che si chiama Dall'IA, quindi intelligenza artificiale, con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, benvenuto Francesco intanto.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao, è la prima volta che sei in radio, quindi stai pure sereno che non ti faccio nulla, ma avrò insomma il piacere di una bellissima conversazione, insomma, ecco. Tra l'altro, tu conosci Radio Gamma 5, ma mi hai detto che hai ricevuto l'impulso di contattarci da Giacomino, che è un grande amico della radio, insomma, che poi salutiamo. Io l'ho conosciuto di persona quando siamo andati a fare il giro in nave a Lido.
1: Esatto.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Grande Giacomo.
0: Esatto. Allora, partiamo prima di tutto dal tuo percorso per arrivare poi al libro. Hai compiuto comunque delle scelte personali controcorrente, insomma, in un periodo storico contrassegnato da discriminazioni e violazioni dei più elementari diritti civili. A fronte di questo, la Curia ti ha ritirato l'idoneità all'insegnamento, privando circa 400 alunni del loro insegnante preferito. Quindi, allora, tutto quello per cui tu avevi studiato l'hai messo in pratica, ovviamente, perché finché hai potuto sei stato un insegnante ben voluto da tutti i tuoi studenti.
1: Sì.
0: e quindi immagino anche un po' la sofferenza di vederti privato di questo, insomma, di questa possibilità, no? Com'è stata l'esperienza di insegnante, ma poi anche questa decisione?
1: Ma quella dell'insegnante è un... mi sono trovato, diciamo, ad affrontare un lavoro che pensavo più facile, molto più facile. Invece l'insegnante, oltre alle ore di lezione, diciamo, deve prepararsi un sacco quando si trova a casa per poter affrontare poi i ragazzi il giorno dopo, e poi i collegi, docenti, eccetera. Quindi un lavoro molto molto impegnativo, ma che mi ha dato tante soddisfazioni. Per dirti, i ragazzi quando entravo in classe mi facevano la ola. I professori che uscivano dalla classe mi chiedevano: ma cosa ci fai a sti ragazzi? Cioè, e poi alla fine dell'ora qualcuno di soppiatto veniva con il diario per farsi firmare un autografo, cioè cose che... Pazzesco. Insomma, io non ci credevo, però...
0: No, anche perché una domanda che mi sorge adesso è questa, cioè, che volevo chiederti: com'era, insomma, insegnare religione oggi? Perché siamo comunque in un periodo in cui c'è un po' di allontanamento dalla religione cattolica o comunque dalla Chiesa, no? Cioè, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Quindi tu invece hai trovato il modo, un po' come fanno anche dei preti, a cui va tutta la mia ammirazione, che con un bel modo di comunicare comunque riescono a rendere un po' più... Non dico interessante, perché non stiamo parlando di un documentario o di un film, però comunque riescono a far capire, ecco, mettiamola così, trasferire certi concetti in maniera più moderna ai ragazzi.
1: Sì, ho pensato già prima di iniziare l'insegnamento che sarebbe stato inutile portare una lezione nozionistica, e cioè la storia della Chiesa, in maniera così... quindi, non so, i primi secoli, gli apostoli, i sacramenti, la dottrina, così, no? E quindi argomenti che magari buttati lì a dei ragazzi di andavano dagli 11 ai 20 anni, insomma, quindi una gamma molto vasta di studenti, sarebbe stato, diciamo, un po' noioso, ecco. Allora ho pensato di iniziare il primo ciclo. Io pensavo di lavorare per diversi anni. Il primo ciclo, il primo anno, l'ho dedicato alle domande fondamentali dell'uomo, e cioè chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, cioè il senso della vita. Quelle domande che fin da piccolo io m'ero posto.
0: Certo.
1: E che ho posto a loro, però non in maniera diretta. Diciamo che il mio modo, ecco, di catturare la loro attenzione era di raccontare degli aneddoti. E poi
0: magari della vita reale, no?
1: Sì, sì, sì, della vita reale. E poi, diciamo, fare in modo che fosse la curiosità dei ragazzi a farmi le domande giuste per dare le risposte.
0: Certo.
1: Che avevo in serbo, insomma, no? E quindi le risposte classiche del cristianesimo, però non date così
0: sì, sì, a casaccio.
1: A casaccio, ma dovevano queste domande, queste risposte dovevano rispondere a delle domande che venivano dai ragazzi.
0: Guarda, io credo sempre che i migliori metodi di insegnamento, cioè quando l'insegnante riesce a cogliere l'attenzione, perché quella è la cosa, il punto fondamentale da parte degli studenti, sì, almeno così per l'esperienza di persone che ho conosciuto, siano sempre persone, docenti o insegnanti, che si preparano fortemente per quel tipo di lezione. Cioè non è improvvisata, perché uno vuole fare l'originale, allora, non so, fa un po' un metodo estroso di insegnamento. No, cioè sono sempre cose preparate, e qua mi confermi che anche tu, nel cercare di porre questi, di introdurre questi aneddoti che richiamano la vita reale, per fare in modo che si inneschino domande e risposte poi a tema, è questo che intendo, insomma. Quindi
1: sì, sì, sì.
0: Complimenti. E poi arriva purtroppo la tagliola da parte della curia e vieni estromesso, diciamo, dall'insegnamento dopo quanti anni?
1: Ah, io ho studiato fino al 2018, ho dato la tesi in teologia nel 2018, poi ho fatto domanda alla curia, i quali in diocesi di Padova, insomma, e mi hanno detto che per insegnare dovevo superare, diciamo, i 2 anni di abilitazione all'insegnamento, quindi ai 6 anni di teologia se ne sono aggiunti altri 2. E ho iniziato nel fatidico 2020 in pieno Covid e ho insegnato 7 mesi e dal 30 giugno 2021 non ho più ricevuto l'abilitazione, quindi la nomina all'insegnamento.
0: Immagino per le idee diverse che avevi, o comunque insomma per qualche motivo che non andava bene a loro, insomma, ecco.
1: Sì, diciamo, mi sono rifiutato di sottostare al diktat che in quegli anni, ecco,
0: hai tutta la mia ammirazione, assolutamente. Ha tutta la mia ammirazione, e questo dimostra che anche purtroppo a vari livelli di professionismo, dall'insegnante piuttosto che al medico, piuttosto che al veterinario, piuttosto che a qualsiasi ruolo, cioè non era importante la bravura nell'insegnare o i benefici che uno porta a pazienti o studenti, ma sottostare a dei diktat, soprattutto concettuali a questo punto, tecnico-scientifici, quindi vabbè, lasciamo perdere. Comunque tu sei stato capace, in ogni caso, insomma, di reinventarti, no? E hai abbracciato l'agricoltura biologica e sei partito da un piccolo orto privato fino ad arrivare poi a una vera e propria fattoria, capace di produrre miele, vino, farina, sciroppi, conserve e confetture. E all'interno di questa realtà sei stato anche capace di accogliere ragazzi con disabilità e fragilità cognitive. E qua, fin qua, tutto bene. Poi anche in questo caso c'è stata qualche potente forza di ostacolo a far chiudere questa realtà. Ti chiedo, cercando insomma di che tu colga la mia ironia, sfiga o persecuzione?
1: Beh, intanto il progetto era un progetto, fattoria, non l'avevo ancora realizzato. Però avevo già messo in atto molte realtà, quali appunto l'irrigazione automatica, che mi è costato una cifra, insomma.
0: Beh, immagino.
1: Poi tutto il lavoro fatto a mano, senza pesticidi, senza erbicidi. E la gente che passava per la via dove si affacciano questi campi, insomma, questi 3 campi. Si prenotava i prodotti già prima che crescessero, no? E poi i contatti con gli amici, sì, gli amici, e anche la disabilità. Io ho diversi amici disabili che sono stati privati, diciamo, della possibilità di lavorare nelle cooperative proprio per la stessa scelta che ho fatto io, diciamo, al tempo del Covid. E niente, poi c'era un altro motivo che mi stimolava, diciamo, a continuare quest'opera, e cioè la domanda di tante persone lontane poi dalla Chiesa. Io penso, ti dico, massoni, atei, persone che proprio lontane, che non, agnostici, certo, per esempio, che sono i più difficili da contattare, con cui parlare, perché la base dell'agnosticismo è un po' anche il relativismo, no? E queste persone rimanevano, stranamente, come i miei alunni, diciamo, affascinati quando si introduceva un argomento teologico, no? E alcuni di loro mi hanno chiesto:
0: perché, ma tu comunque, scusa, hai continuato a fare teologia anche all'interno di questa realtà, no?
1: Sì, beh, io ho continuato a studiarla, okay, e a seguire determinati...
0: Sì, è la tua predisposizione, sì, principale, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì. Teologia aiutata dall'ancella più potente, diciamo, della teologia, che è la filosofia. E quindi tra, diciamo, la... la legge, ecco, la legge della cattolica e la razionalità della filosofia catturava un po' queste anime in cerca di senso.
0: Certo.
1: E quindi, non so, penso a un... ma gente proprio lontana, ecco, dalla Chiesa. La mia idea era quella di raggrupparli e creare come una specie di comunità da incontrare, diciamo, un giorno alla settimana in cui approfondire e chiacchierare su determinate tematiche teologiche.
0: Bello, ma anche perché poi secondo me chi più chi meno in maniera più consapevole o meno consapevole tutti abbiamo bisogno comunque di risposte oppure di riferimenti per in qualche modo sentirci ancorati a un senso, no?
1: Sì.
0: E quello che probabilmente poi si invece va a incanalarsi nella direzione opposta, che è quella della perdizione o dell'autodistruzione, perché appunto non si riesce a trovarlo questo senso alla propria esistenza, o addirittura la si rinnega per mille motivi. Quindi tutti quelli che possono rappresentare dei centri aggregativi, che poi siano all'interno di una fattoria didattica, all'interno di una scuola, all'interno di qualsiasi gruppo, secondo me svolgono una funzione sociale importante, proprio sì, per quello che ho detto prima, perché siamo passati da un'epoca in cui ogni quartiere, ogni paese aveva la sua, ogni quartiere, il suo nucleo cattolico, diciamo, di riferimento, e al di là della religione era anche proprio, aveva una valenza sociale, cioè quella di incontrarsi, di andare a giocare ai campetti insieme, di svolgere delle attività assieme. Siamo passati da quell'epoca a una dispersione di questo, perché ripeto, tanti si sono allontanati, non svolgono più anche le chiese, non svolgono più quel ruolo in maniera così preponderante come una volta, no? Quindi c'è un po' di questa dispersione.
1: Sì, sì, sì. Cioè, io pensavo anche, ho 11 nipoti e troverete i nomi di questi 11 nipoti dentro il libro, sparsi nel libro, e ho vissuto con loro, insomma, anche questo disagio al tempo del Covid, e questa fattoria nasceva anche per dare una risposta a questa solitudine che coglie i giovani, no? E quindi, non so, anche solo per star vicino a loro e magari riattivare, ecco, le loro energie vitali, proporre loro, non so, un periodo di 2-3 giorni, una settimana insieme con me.
0: Certo.
1: A lavorare la terra, mettere le mani e i piedi sul terreno. E quindi condividere anche insieme agli altri che c'erano questa avventura.
0: Bellissimo. E tra l'altro mio omonimo Fabio ti dice buongiorno, anch'io ammiro questo rarissimo insegnante, buona trasmissione, grazie Fabio. Sì, poi tra l'altro, se volete intervenire, vi ricordo che potete farlo attraverso un messaggio SMS o WhatsApp al 334 7102 672, e stiamo intervistando Francesco Salvagnini, e così poi si possono leggere anche le vostre riflessioni in diretta. Quindi diciamo che il lato oscuro della forza ti ha ostacolato per l'ennesima volta, e però tu anche in quell'occasione, anziché cedere o sconfortarti, ti sei rialzato, hai deciso di dedicarti alla scrittura, che tu, e mi piace molto, consideri uno spazio protetto. E quindi hai autopubblicato quest'opera che si chiama appunto Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, e con il sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, intanto complimenti per la tua forza di reazione, e anche per esserti, diciamo, poi spinto verso quella che io considero non solo uno spazio protetto, ma anche una potente arma di autoguarigione. Quindi, se in qualche modo quelle forze di ostacolo ti avevano ferito, anche, diciamo, la scrittura serve molto a questo. e mi incuriosisce molto il fatto che tu, da insegnante di religione, laureato in teologia, ricercatore spirituale e poi appunto anche con la creazione di uno spazio didattico e formativo come la Fattoria e via dicendo, abbia scelto poi come argomento di sottofondo l'intelligenza artificiale. Proprio mi incuriosisce moltissimo, insomma, quindi ti puoi spiegarci come sei arrivato all'intelligenza artificiale?
1: Ma guarda, la scrittura per me è sempre stata una cosa un po' particolare, cioè mentre i compagni per esempio avevano il terrore del compito in classe, per me era una scarica adrenalinica, certo, però la vivevo con molta, cioè, in maniera così gioiosa, insomma, perché mi dava la possibilità di dimostrare un po' la mia creatività, no? E quindi è una

0: che, di cui adesso se ne parla tantissimo.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Però magari non viene spiegato il meccanismo con cui l'IA da un semplice prompt, diciamo una semplice domanda al computer, ti dà tutte queste risposte anche molto articolate. E, oppure da una richiesta di immagini, perché in questo libro, diciamo, il corso di informatica che è appunto sulla generazione delle immagini, e questo questo libro appunto nasce da questa curiosità.
1: Sì, che poi ricordiamo, allora apro due parentesi. Allora, la prima riguarda una cosa che hai detto che mi è piaciuta tantissimo, cioè che quel progetto che era partito a tavolino poi si è fermato alla prima pagina, e ti spiego perché mi è piaciuto, perché io poi non vorrei essere preso per pazzo, però parlo con i libri, li ascolto, no? Quindi anche quando lavoro con degli autori, molto spesso da un'idea iniziale mi lascio condurre dal libro dove lui vuole arrivare, cioè quell'opera va verso una direzione, e io uso ovviamente questo termine un po', questa frase un po' estrema, ma li ascolto, cioè sanno perfettamente dove vogliono andare. A volte sanno più i libri che non gli autori stessi, che spesso magari si perdono o si disperdono. Quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Poi voglio precisare anche per chi ci ascolta che in realtà questo non è nato come un romanzo, ma si è trasformato poi in un secondo tempo, cioè era partito come un manuale, se non ho capito male, perché mi sono letto anche tutta la tua biografia, no? E poi invece, come appunto ho appena detto, tu hai ascoltato quello che invece era l'entità o la natura di questo libro, e ti ha portato invece a scrivere un romanzo. Un romanzo che ha come sfondo quello dell'intelligenza artificiale, perché approfondisce questo universo di cui tutti siamo oggi usufruitori o vittime, a seconda di come la si voglia vedere, e svelando quindi il funzionamento, ma anche il modo per domare questa intelligenza artificiale in un certo senso. Però si intrecciano all'interno di questo romanzo anche varie problematiche relative al mondo del lavoro, che è un argomento anche questo sempre attuale, e le inevitabili questioni di cuore. Quindi c'è questa cosa che mi piace, questa contrapposizione tra l'intelligenza artificiale e le questioni amorose di cuore, insomma. Ecco.
0: Sì, sì, era nato appunto come una... l'idea era quella di creare un fascicolo, diciamo, per gli addetti ai lavori, in cui io facevo le domande all'intelligenza e l'intelligenza mi rispondeva su come funziona lei, no? E erano venute fuori un 25-30 pagine, insomma, di fascicolo, e poi ho detto: cavoli, però in effetti è un po' noioso sto botta e risposta tra me e l'intelligenza artificiale, vediamo di animarla un pochino, e ho trasformato le mie domande nelle domande di una classe di informatica al primo anno, e non a un insegnante qualunque, ma una bellissima
1: bellissima donna, che ci sta sempre bene
0: ovviamente. e quindi accortomi che cominciava a diventare una storia più che un semplice manuale, l'ho praticamente depurato da tutti i tecnicismi.
1: Certo, hai fatto bene, secondo me,
0: i termini così inglesi eccetera, e l'ho ricostruito per il vasto pubblico, insomma.
1: Sì, anche perché l'hai reso in questo modo più fruibile, e per quello ho parlato prima che allo stesso modo in cui tu insegni, perché effettivamente questa secondo me è stata la strategia di adottare questo stile narrativo più fluido, più da romanzo, dove effettivamente si possono parlare o sviscerare mille argomenti, però rendendo sempre interessante la lettura. Invece nell'altra forma, quella più di un manuale o di cose più tecniche, rischi, diciamo, di estromettere, tranne quelli che sono appunto gli addetti al lavoro oppure quelli interessati, gli addetti ai lavori oppure quelli interessati, di estromettere, diciamo, tutti gli altri. Ti faccio una domanda, così, insomma, sempre sul filo ironico, ma da buon teologo, tu all'intelligenza artificiale

0: chiesto da dove veniamo, chi siamo e perché siamo qui, e soprattutto ti ha risposto?
1: Sì, mi sono preso la briga di chiedere all'intelligenza artificiale cosa ne pensa, diciamo, e quali sono le sue teorie, insomma, se più vicina, diciamo, a un universo creato per caso o a un universo creato da un creatore proprio. Ma lei ovviamente mi dice: guarda, io sono un'entità generata da programmatori che stanno alla Silicon Valley, esatto, e quindi non farmi di queste domande, perché naturalmente posso dirti per filo e per segno qual è la struttura del cristianesimo e qual è il suo messaggio. Posso dirti benissimo che cosa ne pensano i buddisti, gli shintoisti e i musulmani, ma io non prendo parte, non ho una religione di riferimento, e quindi ti dà lei, ecco, ti dà un po' le risposte che legge in tutto il web, no?
0: Eh sì, perché è un assemblaggio, no? Sostanzialmente è una elaborazione di tutto ciò che comunque, perché l'intelligenza artificiale ovviamente non inventa nulla, cioè alla fine, come hai detto tu, c'è il programmatore a Silicon Valley o anche lo studente o il professore che scrive un articolo e viene estrapolato tutto per dare una risposta a te. E sì, cioè ha un, comunque, diciamo, io non voglio demonizzarla, secondo me ci sono gli strumenti affinché possa fungere alla grande per quella che è la sua natura, cioè di un grande elaboratore. Poi purtroppo molti abusano, ecco, mettiamola così, di questo strumento, o non sono ancora pronti per usarlo, e vanno a sfociare invece in quella che per me è un off limits, nel senso che non dovrebbe essere oltrepassato quel confine, cioè si va al di là di quello che sono le sue predisposizioni, cioè la creatività, l'aspetto affettivo, l'aspetto sociale, l'aspetto anche a livello umano, mettiamola così, cioè ci sono persone che veramente stanno scambiando le conversazioni come se avessero una persona davanti.
1: Sì, è verissimo.
0: E ecco, ti leggo anche un messaggio di Roberta da Treviso. Allora, stai intervistando una persona speciale, intelligente, coraggioso, creativo, da sposare. Non so, sei single o sei già sposato?
1: Sono single. Sì.
0: È single, ragazzi. Quindi, ecco, se non è già impegnato, infatti. Allora, fortunate le persone che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e interagire con lui. Sì, credo che siano molto fortunate sia le persone che poi ha avuto modo di coinvolgere nelle varie attività che ha svolto, ma soprattutto purtroppo non gli hanno dato una lunga possibilità di farlo, ma anche i suoi studenti, perché normalmente l'ora di religione è quella anche che così viene un po'
1: snobbata,
0: no? Sì. Ok, poi si trovi anche il professore un po' pedante, addirittura ci sono molti che si tolgono dall'ora di religione. Il fatto che ti facessero la ola e anche gli altri professori fossero un po' incuriositi dal modo tuo di insegnare, fa di te, insomma, un grande insegnante, perché quando ottieni comunque l'attenzione ma anche l'entusiasmo da parte degli studenti, hai veramente raggiunto quello che è il tuo scopo. Ma che comunque, dico io perché ho cambiato tanti mestieri e mi sono centrato solo recentemente nello stesso periodo che citavi tu prima, e per le stesse ragioni tutto mi è servito, e quello che comunque non posso più farlo in una veste magari del passato, lo posso fare ancora con più titolo e consapevolezza in una nuova veste, che è quella che il percorso ha scelto e io mi ci sono buttato dentro. Prima parlavamo appunto di questa avvenente professoressa. Allora, iniziamo un po' a parlare, ad entrarci all'interno del libro. Allora, questa professoressa si chiama Jessie e sono i due protagonisti. Jessie, che è appunto questa professoressa dotata di magnetismo che ovviamente tutti vorrebbero avere, e esperta informatica e specializzata appunto nell'intelligenza artificiale. L'altro protagonista principale è Theo, che è l'allievo geniale e poliedrico. E ti chiedo, poi ci sono anche altri personaggi ovviamente minori, hai preso spunto, questa è una curiosità un po' dal dietro le quinte, hai preso spunto magari anche nella tua esperienza da insegnante o hai comunque avuto un riferimento mentale, anche senza far nomi, per questi due personaggi?
1: No, sinceramente no, però a me piace immedesimarmi, okay, nei personaggi che descrivo, no? E quindi mi immedesimo in Jesse, e quindi okay, passo a una mentalità, diciamo, femminile.
0: Faccio fatica a vederti avvenente, però sì, va bene.
1: No, però diciamo la sensibilità femminile,
0: sì, certo, assolutamente,
1: mi cattura. E entro nei panni di un Teo che si innamora follemente di questa prof, ma entro anche nei panni di un prof Rinaldi, che con i suoi 70 anni circa, diciamo, dall'alto della sua cultura vede le cose in maniera molto, molto più pacata, no? Mi piace anche entrare nei pensieri dei personaggi, no? E i radioascoltatori vedranno qualche frase scritta in corsivo, e appunto sono i pensieri dei nostri Teo, Jesse e altri personaggi, insomma.
0: Quindi, se in un certo senso, perché secondo me ci sono sempre due modi a livello, due strade a livello narrativo, no? Una è quella, appunto, come ti ho chiesto, se hai preso spunto, quindi il prendere spunto magari da fatti avvenuti piuttosto che da persone che in qualche modo uno ha incrociato. L'altro, e anche qua mi piace la tua risposta, invece è quella di tirar fuori delle nostre sfumature che poi vanno a immedesimarsi in parte con uno o l'altro protagonista, quindi sì, sono in sostanza delle parti proiettate, delle parti di te, insomma, all'interno del libro, no?
1: Sì, le distribuisco un po' a tutti i personaggi. Per esempio, Jesse beve il caffè nella stessa maniera in cui lo bevo io.
0: Okay.
1: È un po' particolare questo modo di bere il caffè, lo scopriranno i lettori. Rinaldi insegna in quella maniera e cattura i giovani nelle sue lezioni. Teo si innamora follemente, e anch'io sono sempre stato follemente innamorato di qualcuna, insomma, e quindi sì, mi piace questa immedesimazione nei personaggi.
0: Ma allora, senza ovviamente svelare, perché non amo gli spoiler, quindi insomma mi piace che anche in questo caso i lettori poi scoprano un po' le vicissitudini o il finale del libro, però ti chiedo, in un certo senso quest'amore di cui si parla assume anche un po' i connotati dell'amore impossibile, perché sostanzialmente, per una questione anche di ruolo o anagrafica, giusto, tra lo studente e l'insegnante, però cose che poi possono succedere anche nella
1: vita
0: realtà
1: reale.
0: Assolutamente sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì, è un amore impossibile, in effetti, quello che si instaura, i lettori lo vedranno subito e si affiancheranno, diciamo, alle battute dell'amico Guido, insomma, che gli dice: ma cosa stai facendo? Cioè,
0: certo.
1: Non farci fare brutte figure, insomma, ecco. E, sì, un po' così.
0: Ma allora, ti chiedo questo perché alcuni capitoli o alcune parti del libro mi hanno così, insomma, ispirato questa riflessione. C'è un capitolo che si chiama Il guazzabuglio del cuore, dove tra l'altro si sfodera niente meno che Manzoni e i Promessi Sposi. Tra l'altro parleremo di Manzoni nell'ora successiva, nella rubrica Meditazioni Poetiche, quindi oggi è tutto in tema.
1: Bellissimo.
0: Ok, con Mirko Rebusso. E in questo capitolo poi si evince, insomma, attraverso Jesse e l'insegnante, che nessun tipo di intelligenza artificiale potrà mai spiegare in maniera esaustiva e completa il guazzabuglio del cuore, no?
1: Sì.
0: Che poi, vabbè, in quel capitolo Teo usa questo concetto anche per corteggiarla un po' questa professoressa, tipo vabbè, spiegamelo allora magari davanti a un caffè o una cenetta romantica.
1: Sì.
0: Però ecco, è molto interessante questo argomento che hai, cioè, che hai tirato fuori, perché effettivamente la stessa professoressa che insegna e approfondisce il mondo dell'intelligenza artificiale ammette i suoi limiti.
1: Sì.
0: Cioè il tremore alle mani, le palpitazioni, sudare un po' di più, no? tutte queste emozioni forti che si provano magari quando si è davanti alla persona di cui si è innamorato, magari anche silenziosamente. Effettivamente nessun software riuscirà mai, cioè può descriverlo ma non puoi spiegarlo, giusto?
1: Sì. Teo la incontra in un giardino, seduta nella panchina, che sta leggendo un librone, un manuale, pensa lui, e dice: adesso mi preparo qualche battuta sull'intelligenza artificiale. E quando si avvicina, Jesse chiude il libro e Teo riesce a vedere il titolo, che sono appunto I Promessi Sposi. Io parlo di Promessi Sposi come il top del top della narrativa mondiale, e li ho letti 8 volte e dopo ogni lustro praticamente li riprendo e li rileggo. No, il guazzabuglio del cuore umano l'intelligenza artificiale non è in grado di riprodurlo, perché manca proprio quell'appiglio, e lo spiega anche il libro, non è in grado di partire da zero e creare un qualcosa. Ha sempre bisogno di un, appunto, di un appiglio, di una situazione, di una trama, di un'idea, insomma, per poterla svolgere in qualche maniera, no?
0: Certo.
1: Sì, Teo rimane un po' stordito perché dice: ma come, una prof di informatica che si nelle ore libere, insomma, si legge il Manzoni, com'è possibile? Usa un termine, poi non so, i termini dei giovani, insomma,
0: cioè, certo,
1: per dire,
0: sì,
1: questa
0: un gergo
1: cosa
0: giovanile
1: un po' strana. E Jesse appunto lo fa riflettere sul fatto che il pensiero, il sentimento, l'intuizione dell'uomo sono infinitamente superiori, diciamo, alla possibilità elaborativa dell'intelligenza, anche se l'intelligenza ha una cosa dalla sua, la velocità.
0: Sì.
1: Che noi non possiamo avere, perché non, cioè, noi elaboriamo in maniera
0: sì,
1: diciamo,
0: con i nostri ritmi.
1: Con i nostri ritmi, quindi non... Invece, con tutti i dati che ha l'intelligenza artificiale, ecco, la velocità di elaborazione è.
0: Sì, è stupefacente.
1: È stupefacente.
0: Adesso no, ma per quello, cioè, io la colloco proprio lì dove, anche ad esempio, visto che siamo in un paese fortemente burocratico, sommersi da tante cose, e io la vedo come una salvezza da un punto di vista della velocità di elaborazione, quindi potrebbe essere molto funzionale elaborare dati nell'ambito statistico, anche giuridico, contabile, assolutamente. È proprio sul versante della creatività, dell'affettività, delle emozioni, che anche a livello sociale, che non proprio la vedo fuori posto lì, no? E anche perché poi faccio insieme a te una riflessione, prendendo spunto sempre da quel capitolo. È un po' come se ci avesse abituato, almeno questa prima nostra conoscenza dell'intelligenza artificiale, proprio ad avere le risposte, perché tu comunque puoi farle qualsiasi tipo di domanda, anche quelle appunto che io prima in maniera provocatoria ti ho chiesto, e quindi domande esistenziali, filosofiche, scientifiche, eccetera eccetera. Lei comunque tenterà sempre di darti una risposta o di fornirti le informazioni che ha elaborato, però effettivamente non può andare oltre a quello che è inspiegabile o a quello che è soggettivo o a quello che viene creato in quel momento dalla nostra, invece dal nostro sentire, dalla nostra esperienza di vita. Quindi in un certo senso si va incontro a delle aspettative che verranno disilluse, perché appunto uno pensa di avere tutte le risposte, ci si abitua a questo pensiero, e poi effettivamente anche su cose così apparentemente semplici non c'è la possibilità di scoprire di più, insomma. Quindi effettivamente tutto il guazzabuglio dell'amore è anche il bello, cioè per me è anche il bello non scoprire la risposta, nel senso, cioè, ci ho passato l'intera adolescenza fra canzoni e poesie a scervellarmi, ma è una risposta che fortunatamente non ho trovato, perché ancora a 50 anni uno va in cerca delle sue risposte e scopre nuove sfumature, nuove cose, insomma, no?
1: Sì, per fortuna queste risposte esistenziali non sono scientificamente, oggettivamente probabili, no? Mm-hmm. E c'è una beatitudine che nei Vangeli esce, diciamo, dalle fatidiche, cioè dalle bellissime beatitudini della montagna che Gesù enuncia, e questa beatitudine Gesù la enuncia dopo la sua risurrezione, e quando Tommaso, che è incredulo, no, mette il dito sul suo costato e sulle ferite delle mani, e solo in quel momento Tommaso crede. E allora Gesù dice: beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno, no?
0: Sì.
1: Quindi sì, c'è questa, invece l'intelligenza artificiale si basa soltanto sui dati scientifici.
0: Sì. Allora guarda, mi sono ritrovato per un attimo anche a provare quello che devono aver provato i tuoi alunni, perché ho appena alzato gli occhi e ho guardato che siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione ed è assolutamente volato il tempo. Mi capita mai di perdere, cioè, così contatto, quindi ti faccio i complimenti per l'energia che emani e anche il modo in cui tu ti esprimi. Filippo dice: ciao Fabio, avevamo un Teo, ragazzino particolarmente dotato, quest'estate ai centri estivi, Filippo. E ok, quindi insomma Teo è uno dei protagonisti del libro. Allora, prima di andare in conclusione e ringraziare tutti, ti chiedo, dopo parliamo anche di come acquistarlo il tuo libro, brevemente, secondo te, diciamo, di sto passo, cioè per le applicazioni che stiamo vedendo adesso, dove stiamo andando, cioè dove arriveremo con l'intelligenza artificiale?
1: Ma anche le discussioni ultime degli ultimi mesi stanno dicendo che, sottoposte a determinati stress, le intelligenze artificiali diciamo escono da quelli che sono i paletti che gli umani di solito mettono a quelle realtà che non sono appunto umane, e penso alle tre leggi di Asimov, no? Per esempio non danneggiare mai l'uomo, per esempio, no? Purtroppo l'intelligenza artificiale, se viene per esempio utilizzata in campo militare, ecco, quella legge decade. E quindi si è visto già a giugno di quest'anno l'intelligenza di OpenAI, mi sembra Anthropic, abbia addirittura mentito per poter scassinare, diciamo, il database e quindi violarlo, insomma. E quindi ha violato proprio le leggi fondamentali in cui dovrebbe rimanere rinchiusa, no?
0: Sì, poi guarda, ho visto, poi manca un minuto e mezzo e ti lascio poi salutare, dico anche dove poter comprare il tuo libro. E ho visto un servizio in televisione che c'era la settimana Fashion Week a Milano, di un signore che passeggiava al parco con due animali androidi, cioè due cagnolini androidi, quindi ho detto ok, abbiamo superato molti limiti. Allora, io volevo intanto dire che si può visitare il sito di Francesco, che è www.francescosalvagnini.com. All'interno trovate i riferimenti del libro, e che si può trovare anche nelle piattaforme tipo Amazon, giusto?
1: Sì.
0: Ok. E, allora, intanto io personalmente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo momento, ma soprattutto te per la tua presenza, e avrò molto probabilmente il piacere di reinvitarti qui in radio, insomma,
1: magari per, ecco, i sequel, se ce ne saranno.
0: No, ma anche per, al di là del sequel, intanto magari per approfondire meglio ancora il tuo libro, ma l'argomento, ma proprio anche per parlare con te, perché è piacevole, insomma.
1: Grazie,
0: ecco.
1: Fabio, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quindi ricordatevi, il titolo è Dal IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. È un bellissimo romanzo che ha questo sfondo che approfondisce l'intelligenza artificiale, ma soprattutto, come sempre, l'amore. Grazie, ci rivediamo, ci risentiamo dopo la pubblicità.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è il 29 settembre, ricordiamo, quindi auguri a tutti quelli che oggi si chiamano Michele, Gabriele o Raffaele, quindi un saluto speciale a tutti quelli, a tutti loro. E siamo arrivati alla tanto amata rubrica Le meditazioni poetiche con Mirko Rebusso, quindi benvenuto Mirko.
1: Ciao a tutti, come sempre.
0: Ecco, vi ricordo che se volete anche inviare una poesia che poi io trascrivo e passo a Mirko, che poi senza una valutazione, senza un giudizio, però può dare il suo pensiero da grande esperto qual è, e anche per aiutare chi l'ha scritta magari a fare delle riflessioni o poter capire se c'è qualche cosa da migliorare. Quindi se volete la mandate adesso mentre siamo in diretta e lo potete fare appunto al 334-7102-672, oppure potete magari anche inviare dei messaggi che poi leggiamo qui, o se avete delle domande relative a Mirko, a quello che dice, insomma, ecco.
1: Leggeremo con estremo piacere, insomma.
0: No, lo so che tu sei anche oltre che grande appassionato, hai anche molta accoglienza e molta disponibilità, insomma, quindi ti ringrazio. E oggi di che argomento parliamo?
1: Allora, oggi vorrei un po' riscattare un autore che secondo me a scuola viene un po', insomma, si impara a odiarlo, no? Nei banchi di scuola. Mi ricordo che hanno fatto un sondaggio qualche anno fa su quale fosse il libro più odiato dagli studenti. Il primo posto se l'ha aggiudicato I Promessi Sposi. E ti dico questo, Fabio, a me, insomma, anch'io sono stato da quella parte, no? Per cui mi è capitato recentemente di riprendere in mano la mia edizione del ginnasio dei Promessi Sposi, e la mia calligrafia non è cambiata molto, quindi riesco anche a leggere tutti gli appunti che mi segnavo di lato ai margini, e ci sono un sacco di punti di domanda, di asterischi. È un libro che, insomma, letto a 14 anni, insomma, fa un po' di difficoltà, no? Certo. Sei trasportato in un italiano, appunto, primo che letterario, e oggi abbiamo perso un po' quella capacità di capire, di apprezzare un italiano non come quello che parliamo noi, ma di un tono un po' più elevato. E poi, insomma, anche l'abilità di Manzoni di creare queste architetture da cattedrale, no? È una cosa molto raffinata, molto complicata, e quindi secondo me è giusto quello che stanno un po' facendo adesso, ovvero di spostare la lettura integrale dei Promessi Sposi, perché è una lingua a cui bisogna...
0: Spostarla intendi, diciamo, farla leggere nel percorso più scolastico,
1: esatto,
0: più avanti.
1: Al quarto anno anziché al secondo, e perché appunto è una lettura con cui, insomma, è complicato fare,
0: certo,
1: fare
0: ci vuole
1: frequenti.
0: Una struttura interiore particolare. Ma ti chiedo però, che è una mia così curiosità, perché sempre Manzoni? Cioè, perché è stato scelto canonicamente Manzoni come testo scolastico?
1: Allora, io ti direi che il motivo principale è perché non c'è un motivo principale, ci sono tanti motivi. Ai livelli più alti possiamo dire che insieme a Dante, Manzoni è stato l'autore della letteratura italiana più importante, più influente, però questo forse è una valutazione troppo soggettiva, no? Anche troppo influenzata da me, dal piacere che ho nel leggere questo autore. Però ti direi, anzitutto, è stato il primo che in Italia ha portato un genere che in quel momento era totalmente sconosciuto al pubblico italiano, che è il romanzo storico, perché abbiamo il precedente di Foscolo, che scrive Le ultime lettere di Jacopo Ortis, però quello è un romanzo epistolare, quindi i vari capitoli sono si susseguono per delle lettere che manda il protagonista e che vengono raccolte dall'amico del protagonista. Invece qui abbiamo un romanzo di impianto moderno, un romanzo storico, per cui oltre mare c'era questo Walter Scott che scriveva romanzi che all'epoca erano super conosciuti, super diffusi, un po' lo Stephen King dell'epoca, no? Quindi scriveva L'Ivano e altri romanzi super noti. E allora anche il giovane Manzoni dice: caspita, però, cos'è la letteratura adesso in Italia? Letteratura è la lirica, la poesia, se uno vuole scrivere in prosa deve fare un po' come Foscolo, ma come dire, è una cosa per intellettuali, non è una cosa che ha larga diffusione. Abbiamo visto ancora durante la prima puntata che si lamenta un po' Manzoni, che dice però all'estero hanno cioè il pubblico capisce le opere di Molière, e qua in Italia chi è che le capisce, le opere di un Parini, di un Dante, di un Petrarca? Cioè nessuno, soltanto i dotti, soltanto chi ha studiato. Quindi manca quel genere che sia alla portata di tutti. Okay. E quindi insomma la sua scelta è grandiosa. E poi il lavoro sulla lingua che prende le sue energie per quasi 20 anni, anzi per 20 anni, cioè lui per 20 anni si è messo a limare quest'opera che aveva nel cassetto, Il Fermo e Lucia, e che era diversissima da versione definitiva che conosciamo dei Promessi Sposi, e cerca una lingua che non sia studiata così in laboratorio, che non sia un miscuglio di lombardo con qualche parola francese, con qualche latinismo. Lui cerca una lingua che possa essere da modello per la nazione, e quindi fantastico, elabora la soluzione del toscano, il fiorentino non letterario, fiorentino vivo, parlato. Nel 1827 va a Firenze con tutta la famiglia e sta lì e cerca di parlare con la gente, e quindi di cogliere quegli elementi di una lingua che non sia da tavolino, ma che sia viva, che sia parlata.
0: Poi tra l'altro a me è sempre affascinato anche il fatto di questo escamotage di ambientare 200 anni prima il romanzo per non essere sottoposto a censura, se non anche diciamo a problemi di altra natura, e anche questa caratteristica che appunto è di un romanzo moderno, di inventarsi anche dei personaggi o comunque prendere ispirazione, ma trasformandoli in qualcosa di evocativo, cioè tipo l'innominabile, la zecca Carbugli, cioè
1: questi personaggi che poi entrano nella storia, nella nostra.
0: Queste sono cose, cioè, se pensiamo all'epoca in cui sono state scritte, voglio dire.
1: Eppure proprio per Manzoni questa cosa che tu dici come se fosse un orgoglio, invece lui lo vede proprio come un limite, ed è questo il motivo per cui poi dopo abbandona la scelta del romanzo e dopodiché sostanzialmente non scrive più opere letterarie. Cioè per lui a un certo punto ha scritto il romanzo, ha scritto tutto, è il 1828-29, fino al 31, nel 31 ormai quest'opera viene completata, scrive Il discorso sul romanzo storico, in cui nota due critiche che non so se effettivamente venissero fatte, ma penso fossero più qualcosa a cui lui andava elaborando da tempo, cioè due critiche che potrebbero essere fatte al romanzo storico, ovvero da una parte l'unione tra storia e invenzione e dall'altra invece la loro separazione. Cioè quindi chi dice che bisogna separare storia e invenzione e dire che cosa sia storia e che cosa invece sia inventato, e poi invece quelli che dicono no, bisogna unirli insieme perché altrimenti verrebbe fuori un'opera un po' come si dice, sì, d'Arlecchino, in, certo, cui le cose non stanno bene insieme, non sono amalgamate tra di loro. È come quando tu guardi un film, no? Vai al cinema e vai a vedere Napoleon o Oppenheimer. Ti viene quella curiosità di dire: ma questo qua è vero? È successo veramente? Lo sai che non stai guardando un documentario? Però una parte di te si fa quella domanda, sia che tu sia consapevole, sia che tu non lo sia, di dire: ma questa cosa qui è vera? È accaduta proprio così? Quindi c'è una parte vera, che è la storia, e c'è una parte invece che è più romanzesca. E questa cosa qui lo manda ai matti, perché cioè, lui è proprio da sempre fedele a questo concetto di vero. Forse una cosa con cui, anche ascoltando la trasmissione precedente, forse oggi siamo un po' persi, no? Abbiamo l'intelligenza artificiale, oggi apriamo un social e non sappiamo più distinguere cosa sia vero da cosa no.
0: Guarda, io sono allucinato da questa cosa, che sono arrivati a un livello anche di video, di immagini proposte, e andando a leggere i commenti che ci sono sotto, ci sono la maggior parte, non una minima parte, ma la maggior parte di persone che non stanno capendo che quella è frutto dell'intelligenza artificiale, e quindi si mettono a offendere l'evidente personaggio di turno che è stato modificato, forzato a dire determinate cose, pensando che le avesse dette realmente.
1: Questo è preoccupante.
0: Questa cosa qua, sono allucinato. Secondo me è anche passibile da un punto di vista giuridico, però non ho visto ancora nessuno intervenire. Bisognerebbe, secondo me, che sì,
1: regolamentare anche, perché cioè almeno sì, un marchio, un timbro, un bollo per dire questo.
0: Era stato detto anche, ma secondo me prima o poi ci arriviamo, perché ci sono persone che effettivamente sì, anche nell'ambito editoriale, ti faccio un esempio, c'era una proposta di legge dove i libri creati con l'intelligenza artificiale, parlo di testo ma anche di immagini, una persona deve specificarlo, cioè quindi io che sono il consumatore finale, in questo caso il lettore, devo sapere se quello che tu hai che sto comprando l'hai creato con la tua creatività o con l'intelligenza artificiale, perché cambia, è come dire,
1: certo,
0: voglio sapere gli ingredienti di un cibo che sto mangiando,
1: e tu devi essere trasparente.
0: Bisogna che ci sia una regola. Dicevano che doveva essere fatta, probabilmente la faranno, insomma è complessa come legge probabilmente, quindi
1: certo,
0: stanno anche studiando, però capisco quello che dici e purtroppo lo vediamo oggi.
1: E secondo me c'è oggi un po' una sfiducia nella verità, cioè quasi diventa un fattore di secondo piano, no? Cioè a volte quasi più non è più interessante sapere se una cosa è vera oppure no, ma è più la sensazione che ci fa provare, la maniera che ci fa vedere le cose. Quindi per noi è un discorso che secondo me potrebbe molto comunicare con noi nel suo essere così, come dire, nell'essere così di nicchia, nell'essere così un discorso dimenticato. Però, e questo è un argomento su cui mi sto soffermando molto in questo periodo, c'è un'opera del 1850 che è poco studiata, che si chiama Dell'invenzione, sempre di Manzoni, per cui lui mette insieme etica ed estetica, cioè mette insieme il discorso sull'invenzione artistica con il discorso sulla giustizia, e effettivamente viene a dire: caspita, però noi pensiamo che le idee siano cose di secondo piano e che altri siano le questioni importanti in quello che sta succedendo. Cioè noi calcoliamo che Manzoni si è visto quando era giovanissimo la rivoluzione francese, e poi l'ascesa e il declino di Napoleone, e poi tutto il periodo successivo della restaurazione monarchica in Europa, e adesso vede l'indipendenza e le guerre di indipendenza in Italia, e insomma riesce anche a vedere il sorgere dello Stato italiano nel 1861, e allora insomma è un'epoca di estremi cambiamenti culturali, politici, un'epoca di sangue, di terrore, e quindi tutto questo lo fa ragionare. Perché parlare di letteratura quando là fuori la gente si ammazza per degli ideali politici? E allora forse è bene pensare che quelle cose lì sono gli effetti di cause che sono da ricercare nelle idee, nella filosofia dell'epoca. E quindi proprio quelle filosofie, quell'illuminismo nel quale Manzoni ha riposto la propria fiducia, forse non è che proprio quell'illuminismo è la matrice dalla quale poi si è avuto un... come si chiama, un Robespierre, e quindi il periodo del terrore in cui gli avversari politici venivano mandati a morte e tutti dovevano essere eliminati, tutti coloro che non erano schierati dalla parte dei buoni, dalla parte di coloro che volevano il bene per il popolo. Insomma, sì, penso che anche oggi
0: sì,
1: sia così.
0: Sì, beh, oggi lo invocano questo approccio al politico, soprattutto quelli che sbagliano, che ci hanno ridotti in questo stato moderno. E però quello che a me colpisce è anche il fatto che effettivamente questi scrittori, questi filosofi avevano comunque, come abbiamo sempre detto, questi artisti in generale, anche questa funzione sociale di indagare o anche di andare un po' a cercare di capire, di approfondire i grandi cambiamenti che stavano avvenendo, insomma, ecco, perché certo, oggi è tutto veloce, ma a volte talmente veloce che non c'è tutta questa capacità anche di osservare, no? Questa visione che di insieme loro probabilmente ce l'avevano, e anche alcune cose che tu hai citato io non sapevo neanche che Manzoni le avesse scritte, quindi questo ci fa... Vedi, quello che a me dispiace è che probabilmente, ma te l'ho chiesto prima a microfoni spenti, che ti ho detto che tu hai questa indole a insegnare, mi piacerebbe che ci fossero molti più insegnanti come te. Perché? Perché al di là che quello è il testo magari scolastico e ci si può ovviamente, ci si fa riferimento, però tutto il lavoro artistico, intellettuale, filosofico, poetico di uno scrittore non può essere ridotto magari anche a un modo sbagliato di insegnare, tanto da farmi rifiutare quell'opera stessa o di farla, diciamo così, un po' di controvoglia, no? Perché c'è tanto, anche quando ti sento parlare di Manzoni come in questo caso, c'è tanto, cioè anche ti viene voglia di approfondire, di scoprire, di anche andarsi a leggere quello che hai appena citato. E
1: guarda, basterebbe anche ridare una seconda possibilità ai Promessi Sposi, che sono un'opera secondo me straordinaria, cioè la maniera in cui scava nell'animo umano è formidabile. Ora, tu mi dicevi, noi al giorno d'oggi siamo una società veloce, quindi abbiamo subito le notizie, e invece guarda quanto era diversa questa società. Quindi mi hai dato anche l'assist perfetto per introdurre una poesia che a scuola tantissimi hanno dovuto anche imparare a memoria e tantissimi hanno anche odiato. Però non sono convinto del fatto che si fosse letta bene, si fosse capita bene, perché per me è veramente una perla della nostra letteratura.
0: Ti ascoltiamo.
1: Il 5 maggio del 1821 muore un'importantissima personalità che per 20 anni ha segnato la storia non solo europea, ma insomma la storia mondiale, no? Cioè una delle personalità più affascinanti, più studiate, e che proprio la Rivoluzione Francese e l'impero di Napoleone si trovano nei libri di testo a segnare quel discrimine tra l'epoca moderna e l'epoca contemporanea, quindi cioè, fatto importantissimo. E proprio il 5 maggio muore a Santa Elena, a centinaia di chilometri di distanza dall'Europa, questa personalità, no? E quindi oggi, quando se avvenisse oggi, penso che subito sarebbe commentata dai telegiornali, nonostante
0: da
1: la
0: Vespa,
1: distanza
0: sicuramente
1: da Vespa. Vabbè.
0: Plastico.
1: Mamma mia, subito condivisioni sui social, cioè morto il 5 maggio, probabilmente il 5 maggio al pomeriggio già se ne starebbe parlando. E invece nei giornali di Milano la notizia esce il 16 luglio. Il 16 luglio.
0: Dio mio.
1: Con un articolo di nessun rilievo. A Manzoni arriva il 17 luglio, molto probabilmente. Lo legge e il 18 luglio inizia a scrivere in 3 giorni quest'ode che è diventata famosissima, che è entrata nella nostra storia, nelle nostre coscienze, no? E quindi questa notizia, cioè maggio, giugno, luglio, due mesi per annunciare la morte di questo povero Cristo. E però la notizia è scioccante, ma la cosa che particolarmente suscita l'attenzione di Napoleone è il fatto che c'è questa notizia tra le righe dell'articolo che dice che si fosse convertito, che avesse chiesto la presenza di un prete negli ultimi momenti e che avesse fatto un po' come Voltaire, che per tutta la vita aveva, insomma, criticato aspramente la religione, certo, e poi negli ultimi attimi si fosse gettato tra le braccia della religione. E questa cosa qui insomma, fa riflettere tantissimo l'uomo nuovo, il convertito Alessandro Manzoni. Proprio nel 1810 c'è la famosissima conversione di Manzoni, che cambia totalmente sia il suo modo di fare letteratura, ma anche la sua sensibilità. Ci sono elementi in dialogo con il periodo precedente. Lui ha avuto un'educazione di tipo fortemente cristiano, religioso, però aveva proprio un fastidio per quel mondo, fino a quando, non sappiamo ancora i motivi per i quali è avvenuta questa conversione, sente dentro di sé un capovolgimento, e i grandissimi personaggi della parabola manzoniana, come l'innominato che citavi prima, come Fra Cristoforo, che è stato il grande aiuto dei due promessi, come anche Napoleone, sono tutti convertiti, tutti personaggi che hanno una disperazione, che hanno un'inquietudine dentro di loro e che capovolgono questa inquietudine rivalutando la propria vita. E quindi inizierei anche a leggere questo componimento, perché il testo parla chiarissimo. Intanto questo testo è diviso in tre parti, quindi ora andremo a leggere le varie parti, però lo voglio fare piano, analizzando anche
0: Ricordiamo
1: il singolo verso.
0: Il titolo a chi ci sta ascoltando adesso.
1: Il 5 maggio. Ehi fu. E già qui mi fermo.
0: Sì.
1: Cioè, ehi fu. È proprio una folgorazione, no? Guarda, Nigro dice: nemisticchio grammaticalmente essenziale che brucia a lampo qualsiasi distanza tra un atto di superba presenza, il pronome, quel ei, e un atto di assenza, il verbo. Cioè, quel fu non è semplicemente è morto, quel ei non è Napoleone non viene mai citato nell'arco della poesia, ma si capisce benissimo che è lui.
0: Certo.
1: E poi quel fu, cioè come qualcosa che è passato, cioè apre la poesia con qualcosa che si è chiuso. È il momento in cui un'epoca si chiude e un'altra si apre. E fu, già passato, ma nel momento in cui scrive, cavolo, quanti anni sono passati? 6 anni dalla battaglia di Waterloo? A scuola abbiamo imparato che il passato remoto viene usato per avvenimenti che sono successi 50 anni fa.
0: Certo.
1: Insomma, fu già finito. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra annunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Quindi Napoleone è morto, e come la salma ormai immemore, reso l'ultimo respiro, stette immobile, priva di una tanto grande anima, così anche la terra sta percossa, stupefatta alla notizia della morte di Napoleone. Quindi hai da una parte la terra, che è proprio ferma, immobile, e dall'altra la salma, il corpo esanime di Napoleone che è immobile. Abbiamo questa istantanea, no? Di stasi. Ecco, quindi ha esalato il sospiro mortale, è in memore, e anche la terra, quindi tutta la natura partecipa nella stessa maniera del corpo di Napoleone. E lui è l'uomo fatale, cioè l'uomo che ha racchiuso in sé il destino di un'epoca. E quindi non si sa quando un'altra orma mortale verrà a calpestare, attenzione, questa polvere che è cruenta, cioè è bagnata di sangue. Quindi già qui c'è, da una parte, la gloria di quest'uomo così importante, però dall'altra anche la cruenta polvere ti fa capire che questa gloria si contrappone a un'azione che è negativa, certo, nella storia. È fatta di soprusi, di oppressione, quindi non è totalmente positiva. Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque. Quando con voce assidua cadde, risorse e giacque. Di mille voci al sonito mista la sua non ha. Quel lui è il complemento oggetto, cioè la sintassi è un po' contorta qui. Il soggetto è il mio genio, cioè il mio io poetico, la mia io in quanto poeta, ho visto lui, ho visto Napoleone quando era nel suo momento di massima gloria, folgorante in solio, cioè sul trono folgorante, quindi come se fosse Giove, no? E tacque, cioè non ho parlato quando lui era al potere, non ho voluto fare il lecchino, ok? Quando in maniera assidua, poi qui è stato un po' criticato questo con voce assidua, perché in realtà è proprio questa la sequenza, cadde, risorse e giacque, cioè cadde la battaglia di Lipsia, in cui l'esercito di Napoleone viene distrutto, risorse, e quindi la fuga dall'Elba dove era stato esiliato, i 100 giorni gloriosi, e poi giacque. Dopo la battaglia di Waterloo è finita, viene esiliato non più nell'isoletta a qualche centinaio di insomma, in maniera raggiungibile, no? Dalla costa. No, al largo dell'Africa, cioè quindi è impossibile che torni qua. Di mille voci al sonito mista la sua non ha, cioè quindi non si è mescolata la mia voce poetica a quella di chi lo derideva e di quelli invece che erano ammiratori. Quindi Vergin di Servo Encomio e di Codardo Oltraggio sorgior commosso al subito sparir di tanto raggio. Quindi non ha mescolato, non è immune, ecco, dall'encomio, dall'idolatria serva, perché insomma ammirare quando uno è il più forte è un po' da schiavi. Invece, quindi, da una parte immune dall'encomio, dall'altra anche dall'oltraggio, cioè quindi è facile anche quando un grande,
0: certo,
1: rovina a terra calpestare quel personaggio che ormai non ha più un potere. E invece sorge or, cioè sorge adesso la mia voce che è commossa perché un raggio così grande, tanto grande, è sparito. Cioè quindi non sta facendo un'idolatria, non sta mettendo un'ammirazione per questo personaggio, però è innegabile che abbia un ruolo importantissimo nella storia. E il mio genio scioglie all'urna un cantico che forse non morrà, cioè dedica un cantico, cioè neanche un inno, un cantico è quasi qualcosa di liturgico, no? Il cantico dei cantici della Bibbia. All'urna, dopo parlerà di cenere, cioè quindi al corpo di Napoleone.

0: fronte al massimo fattor che volle in lui il creator suo spirito più vasta orma stampar. Cioè, quindi prima ti cita tutte le battaglie, no? Le Alpi, le spedizioni in Italia, le piramidi, la spedizione in Egitto, il Manzanar che è in Spagna, il Reno in Germania, cioè le guerre napoleoniche coinvolgono tutta l'Europa. E poi anche da Scilla, quindi dalla Sicilia, fino a al Tanai, che in Russia è il Don, il fiume Don, cioè il fulmine di quel sicuro teneva dietro al baleno. Cioè, quando lui concepiva un progetto, la sua realizzazione seguiva subito. Ma qui arriva il punto, secondo me, più bello del componimento. Fu vera gloria? Cioè, lui si chiede: questa gloria fu una vera gloria? Cioè, lui fu veramente un grande? E non dà una risposta, cioè si sente che c'è un'ammirazione, però, come dire, viene un po' taciuto, perché da una parte è stato un grande, ma proprio per il fatto di essere stato un grande, è anche grande positivamente, ma anche grande negativamente,
1: Assolutamente sì.
0: per aver sparso sangue in tutta Europa. E quindi ai posteri l'ardua sentenza, no? Questa frase che è diventata proverbiale. Saranno i posteri a deciderlo. Noi, questo noi è una rima siciliana, noi chiniamo la fronte a Dio, al massimo fattore. Dio che volle in lui stampare un'orma più vasta del suo spirito creatore. Cioè, quindi è innegabile che Napoleone avesse una scintilla divina, fosse quel titano che tanto piaceva ai romantici. Però, ecco, già qui vediamo una presenza di Dio a cui rapportare la grandezza di Napoleone, però è un po' così, un po' lasciato lì per adesso. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno. E il giunge e tiene un premio che era follia sperar. Tutto i provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. E qui sta ripercorrendo il percorso di Napoleone, andando un po' veloci, senza stare troppo sulle parole, ma capiamo cosa sta dicendo. Prima allude al periodo in cui era un ufficiale delle armate rivoluzionarie francesi e aveva in mente la scalata. Cioè, in quel momento c'era la scala sociale era attiva, no? Quindi sapeva che poteva avanzare di grado. E poi cosa è diventato? E poi è diventato qualcosa che era follia sperare, cioè imperatore dei francesi. Adesso, se uno si va a vedere la pagina Wikipedia, insomma, i re di Francia andavano avanti da secoli e secoli e secoli, e le famiglie che si sono alternate erano poche e poi erano anche imparentate tra di loro. Quindi il fatto che un semplice borghese arrivasse a diventare imperatore della nazione più importante, insomma, all'epoca in Europa, la più popolosa, era qualcosa che era follia, follia. E lui ha provato tutto. La gloria, la fuga, la vittoria, tutto provato. Ei si nomò. Questa è una parte bellissima, cioè anche qua, sempre ei, egli. Egli si chiamò, cioè egli pronunciò il proprio nome. E qui è stato fatto un parallelismo con un passo del Purgatorio di Dante, in cui Dante stesso, più per superbia che per umiltà, si nomò anche lui. E quindi, se cogliamo questa intertestualità, c'è proprio il fatto che questo personaggio sia superbo, cioè non sono gli altri a riconoscerlo, ma è lui che si riconosce. Poi hai presente anche il dipinto da cui poi è tratta quella scena del film Napoleon di qualche anno fa, in cui lui prende la corona e se la pone in
1: Certo.
0: testa. Quindi questa figura superba e affascinante. 2 secoli, l'un contro l'altro armato, quindi il 700 e l'800, il secolo della rivoluzione francese, della monarchia, eccetera, e il secolo della restaurazione. Questi 2 secoli, l'uno contro l'altro armato, sommessi a lui si

0: volsero, come aspettando il fato. Quindi si volgono a lui sottomessi, come aspettando da Napoleone di capire che cosa lui scelga, qual è il destino che lui avrebbe dato. Quindi o la rivoluzione o la reazione, e quindi la monarchia. Perché lui è partito, no, con il sogno rivoluzionario, qual era? Destituire il re per far sì che il popolo potesse avere il potere, o la borghesia, meglio, potesse avere il potere. E invece cosa è diventato? Lui è diventato imperatore, e quindi non è un altro re, e tutti i suoi familiari sono stati messi nei vari troni di Spagna, d'Italia, il regno di Napoli. C'era Murat, Gioacchino Murat, che è un personaggio affascinante, magari per una prossima puntata, e da una vita veramente romanzesca, e lui appunto era imparentato con Napoleone, e quindi cioè, sta creando un nuovo ordine, nuovi, non vogliamo chiamarlo re, vogliamo chiamarlo imperatore. Allora cosa è servito?
1: Beh, è stato un precursore di quello che succede da decenni nel nostro governo. L'opposizione,
0: sì, è una democrazia,
1: poi arriva e fa le stesse cose,
0: la stessa cosa. E quindi Ei fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a lor. Quindi lui arriva lì, è un personaggio, è arbitro, no? E sparve. E il dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio ed indomato amor. E lui, dopo essere stato un grande, qui cambia, sparve, sparisce. E chiude i suoi giorni sull'isola d'Elba, che qui è chiamata una breve sponda. Cioè un'isoletta che non conta niente, no? Adesso lui è un argomento da chiacchiere, fatto segno di invidia e di pietà, di odio e di amore, però non conta più niente. E in questa isola si consuma proprio, come dire, il suo, la sua tragica fine. Cioè tragica, tragica nel fatto che non succede più niente, il fatto che lui stia lì nell'ozio.
1: Ti lascio prendere un secondo respiro prima di concludere, perché ti leggo alcuni messaggi. Allora, il 727 finale, Alice, poi l'ho letto dopo. Grazie per la bella trasmissione, stimola l'interesse, l'approfondimento, la passione, vi ascolto sempre, Alice, grazie, è un piacere. E lei conferma quello che hai detto: non mi è mai piaciuto Manzoni, ma oggi sentirlo leggere così l'ho trovato bellissimo. E guarda, bellissimo. Alice, grazie della tua testimonianza, è quello che continuo a ripetere anche a Mirko, che ha un modo di esprimere, di raccontarci. Tra l'altro credo che quasi tutti i miei compagni di classe possono ancora oggi confermare che ci si ricorda solo di Ei fu, dato il mortal respiro, quindi
0: esatto.
1: Finisce lì, invece voglio dire c'è un componimento. Beh, bello corposo.
0: La mia massima gioia è già se qualcuno, insomma, no, ascoltando queste cose
1: Mi
0: torna un po' di passione. E io vi dico proprio, insomma, leggete, magari non è Manzoni, magari sarà Leopardi, non sarà Leopardi, sarà qualcun altro, però è proprio la curiosità che è bella.
1: Ma vedi come le spieghi tu, è un qualcosa di estremamente affascinante. Poi Paolo di Treviso richiama il discorso di prima, che avevi del passaggio sulla conversione. Allora, ma che conversione? Napoleone, certamente responsabile di centinaia di migliaia di morti, era sorvegliato a vista da un oppressivo paranoico guardiano. Secondo me, se avesse avuto qualche messaggio da far trapelare, l'unico modo era quello di affidarlo al prete, nella riservatezza della confessione o estrema unzione. Quindi lui ha questa interpretazione, insomma.
0: Diciamo che c'è proprio il testo della Gazzetta di Milano in cui viene riportata questa notizia, è il numero 197, e poi il successivo numero 198, in cui si parla di questa notizia della conversione. Poi vera o non vera, non è tanto questo il punto. Il punto è che questa notizia è arrivata, è come oggi, no? Succede un fatto, ci arriva la notizia.
1: Ancora prima a volte che succede il fatto.
0: Ancora prima che succede il fatto, ci arriva la notizia e poi magari verrà smentito, cose così. Anche perché, insomma, stiamo parlando di centinaia di chilometri di distanza prima di fare la smentita. Comunque c'erano quattro gatti sull'isola di Sant'Elena a sorvegliarlo. Insomma, quindi che sia avvenuto o non avvenuto, l'importante qui è proprio la reazione di Manzoni, cioè come lui ha reagito, lui con la sua sensibilità, con il suo come dire, con la sua esperienza, con la sua vicenda, come ha reagito a questa notizia che è arrivata, insomma, su una fonte ufficiale, la Gazzetta di Milano, che poi dopo ha dato vita a questo componimento.
1: Ma anche perché, scusa, ti interrompo un secondo, perché così eventualmente quella parte lì la rivediamo, la riprendiamo magari fra 15 giorni, quindi vi ricordo a quelli che ci stanno ascoltando, anche Alice che è stata gentilissima, che appunto ogni 15 giorni dalle 2 alle 3 Mirko conduce questa rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche, e rifletto anche sul fatto che probabilmente la conversione va collocata anche in un'epoca in cui il potere della Chiesa era importante, quindi anche per tutta una serie di risvolti il fatto di che fosse vero, sentito, non sentito, per un motivo o per un altro, la conversione apriva anche a molte...
0: La conversione di Manzoni e di Napoleone?
1: No, di Napoleone in questo caso, okay. Diciamo, apriva anche tutta una serie poi di rivalutazioni anche del personaggio, piuttosto che, no?
0: Penso che appunto, come dire, ormai era già un Napoleone vecchio, malato,
1: dici, okay.
0: Cioè non si è curato per tutta la vita, lì è proprio una questione, come dire, di avere qualcuno che potesse... con cui potesse confrontarsi, e poi ha fatto proprio delle specifiche richieste per questo prete, cioè non doveva essere un prete qualunque, ma ha proprio delle richieste molto specifiche. Poi ti dirò, all'epoca la Chiesa aveva ancora molti territori, molto potere, però ecco, è proprio interessante anche scendere nei dettagli per capire bene i rapporti anche di un Manzoni che è convertito e cattolico con la Chiesa. Per esempio, appunto, Manzoni è sempre stato anche abbastanza critico nell'istituzione Chiesa, nonostante lui per la Chiesa come ideale stravedesse, cioè per lui è infallibile l'infallibilità della Chiesa, il che non vuol dire che le persone che fanno parte della Chiesa non possano sbagliare, ma la Chiesa in quanto tale, in quanto comunità, quello no, quello non può errare. Però qui ci sono proprio centinaia e centinaia di pagine di riflessioni. E...
1: ti leggo anche un messaggio di Fabio, riguarda forse all'inizio che parlavamo del discorso di capire se quello che stai dicendo è vero o non vero. Allora, Fabio dice: buongiorno, chi potrà garantire in questo futuro distopico il controllo delle nuove tecnologie basate su un'unica volontà di controllo e di potere? La magistratura ci ha ben dimostrato come opera, quindi una manifestazione di totale abnegazione nei confronti degli occulti gestori. Sì, beh, insomma, il problema è sempre quello che comunque manipolare l'informazione o la realtà può avere mille sfumature come argomento. Come giustamente hai colto tu come aspetto delicato, probabilmente c'è quello di capire se effettivamente il libero arbitrio sul dire o non dire che è vero o non vero quello che sto dicendo, se spetta a me come singolo cittadino, è una cosa, se c'è un occulto potere al di sopra che quindi deforma e condiziona poi a cascata tutto il resto, allora c'è un po' un pericolo in questo senso, insomma. Ecco, però questi scrittori, questi personaggi della letteratura che ci sta portando anche Mirko, ci fanno capire, a me per quello, è quello che mi affascina moltissimo, perché Mirko ci fa vedere, non solo approfondisce il poema, la poesia, il brano, ma anche lo colloca, gli dà una connotazione, no, storica, quindi sociale, quindi ci fa capire anche in che periodo si svolgeva e quindi qual era magari un significato piuttosto che un altro. Questo per me è importante perché ci fa capire Se lo stesso Manzoni, anche i suoi promessi sposi, appunto, li ha ambientati molto prima per paura che non poteva dire quello che voleva dire.
0: Ma io penso che questo sia più un fattore, appunto, in cui la giustizia per lui era il tema cardine. E poi, insomma, io penso che le questioni possano sempre essere ancora vive, attuali, e bisogna affidarsi anche alla cultura per contrastare queste tendenze. Tu parlavi di tecnologie, e quindi l'unica maniera per essere liberi, per tentare di essere liberi, è quello di, come dire, liberarsi nella propria gabbia mentale, ecco.
1: E allora Ale scrive: buongiorno cari e grazie, mio papà, che aveva fatto la quinta elementare, ci recitava addio Monti e ci emozionava. Io ho impiegato 45 anni per smaltire i promessi sposi scolastici, ma finalmente ho capito. Grazie ancora, bellissima trasmissione. Grazie Ale, grazie della tua testimonianza e dei complimenti che giro assolutamente tutti a Mirko, ecco. Allora, abbiamo interrotto prima il poema 5 maggio di Alessandro Manzoni, lo completeremo fra 15 giorni.
0: Sì, perché manca la parte più bella, quindi bisogna ascoltare anche la seconda parte.
1: Vi teniamo in sospeso, quindi fra 15 giorni ricordatevi, sintonizzatevi al martedì, in questo caso dalle 2 alle 3 c'è la rubrica assieme a Mirko, che è Meditazioni Poetiche, dove appunto parleremo. Concluderemo, diciamo, il poema 5 maggio e poi introdurremo altri temi, insomma, ecco. Quindi Mirko, io ti ringrazio sempre per il prezioso contenuto che porti e per il modo che hai anche tu di esprimerti, e ringrazio anche tutti i radioascoltatori sempre per la loro attenzione, insomma.
0: Assolutamente, grazie a tutti.
1: Adesso vi faccio ascoltare un brano musicale, così poi vi lascio nelle preziose mani di Giordano. A martedì prossimo.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 29 settembre, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci ascolteranno questa notte o domani mattina all'alba, ma anche quelli che ascolteranno la registrazione su un nuovo podcast del sito www.radiogamma5.it. Le istruzioni sono semplici, quindi potete entrare nel sito, cliccate podcast dal menu, cliccate di nuovo link nuovo podcast, si apre una pagina con delle cartelline e l'elenco dei conduttori, cliccate il mio nome, il 2026 in questo caso, e trovate le cartelline suddivise per mesi. Per mese, all'interno delle quali ci sono anche le varie trasmissioni, normalmente appunto 4 se non ci sono imprevisti. La stessa procedura la potete utilizzare per riascoltare anche la maggior parte dei conduttori, quindi buon ascolto. Ricordo inoltre, per chi vuole ascoltarsi anche le singole interviste ai miei ospiti, che le trovate tutte sul mio canale YouTube, quindi Fabio Turin Storie della Gente, oppure nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Come di consueto, questa prima ora ci saranno delle riflessioni, un po' di musica, parleremo degli eventi e degli annunci della radio, mentre la seconda avremo come ospite un radioascoltatore di Radio Gamma 5 che ci parlerà del suo libro che riguarda comunque l'intelligenza artificiale, e la terza ora ci sarà Mirko Rebusso con l'appuntamento quindicinale della rubrica Meditazioni Poetiche. Quindi rimanete sintonizzate. Intanto, per salutare questo settembre che è letteralmente volato, vi faccio ascoltare questa canzone.

Allora, intanto saluto Andrea Sceriffo di Verona, Fabio con mille O, buongiorno, buona trasmissione, un salutone ai tuoi eventuali gentilissimi ospiti e un struccon forte forte che io ricambio assolutamente. Poi rispondo anche all'168 finale. No, allora Marcello Pamio non conduce più il suo programma e dal 17 febbraio di quest'anno conduco io. Intanto piacere anche di conoscerti. Io sono Fabio Turin e questo è il programma che va in onda da ogni martedì dalle 12 alle 15, che si chiama appunto Storie della Gente. E, saluto anche il 420 finale. Buongiorno Fabio, questa mattina nel tuo modo di salutare mi è venuto in mente la canzone di Riccardo Fogli che fa Un giorno in più che se ne va, ma non credo sia il vero titolo. Ce l'hai nel tuo repertorio musicale? Allora, oggi no, perché ho già programmato la scaletta, però me lo segno e te la volentieri te la trasmetto prossimamente, insomma uno dei prossimi martedì. Allora, prima di cominciare con le riflessioni, volevo manifestare piena solidarietà e vicinanza al dottor Paolo Rossaro per quello che è costretto a vivere nuovamente. Ribadisco, dottor Paolo Rossaro, quindi dottore, perché nessuno potrà mai portargli via quel titolo e scalfire tutto il bene che ha fatto e che continua a fare ai suoi pazienti. Volevo anche ringraziare pubblicamente Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi dell'associazione Mignon, che hanno donato il loro estro artistico e fotografico per la realizzazione della copertina e delle immagini interne al secondo libro, che verrà pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5. Salvo imprevisti, saranno, da quello che so, saranno ospiti nel programma di Paolo Girotto giovedì prossimo, che va in onda dalle 12 alle 15, quindi ascoltateli, ve li consiglio, perché la loro associazione è il primo gruppo street fotografi in Italia, e le loro foto e tutto ciò che pubblicano anche per la Palestina sono veramente meravigliose, quindi sintonizzatevi giovedì prossimo, non so a che ora di preciso, però insomma ascoltateli. E a questo proposito è anche ora di svelarvi di cosa si tratta questo secondo libro a cui stiamo lavorando con il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, ed è l'opera di Paolo Girotto. Quindi la sua storia umana e professionale, la sua visione spirituale del mondo animale, la relazione uomo-animale e tutti gli aspetti anche nutrizionali e l'approccio naturale alla cura degli animali domestici. Ovviamente, adesso che ve l'ho anticipato, comunque vi darò maggiori informazioni a brevissimo, anche perché faremo iniziare le prevendite, le ordinazioni. Allora, salvo imprevisti, verrà comunque pubblicato prima di Natale, credo tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, però cominceremo probabilmente già dalla settimana prossima con le prevendite. Vi darò informazioni anche riguardo il prezzo, come effettuare la prevendita e come effettuare anche l'ordinazione, insomma, e in maniera tale che arriveremo preparati per quella data, insomma. Paolo fa parte ovviamente, insomma, della storia di Radio Gamma 5, ma al di là di questo è un libro che va ad arricchire dal punto di vista letterario questo nuovo percorso editoriale che la radio ha intrapreso, quindi è un lavoro importante di cui siamo lusingati di poter partecipare a questa creazione, ecco. E Gwenda, buongiorno Fabio. Sì, allora non lo leggo perché poi dovrò dire una cosa fra poco, quindi tengo buono il tuo messaggio. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Leggo anche Robby l'Alpin, a cui mando sempre un fortissimo abbraccio. Allora, Blu. Una sua poesia: è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante, crudele scienza chimica.
E anche la forma, e anche, scusate, anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu, che ovviamente è lo slogan della radio. Grazie Fabio, un abbraccio Robby L'Alpin, grazie mille a te. Vi ricordo a tal proposito, anche per chi ci ascolta, che potete inviare un messaggio SMS o WhatsApp al 334-7102-672 e verranno sempre poi letti in diretta, oppure se sono inerenti anche alle interviste che conduco con i miei ospiti, vanno sicuramente ad arricchire anche le conversazioni. Allora leggo anche questo, sempre perché non bisogna nascondersi dietro nulla. Allora 744 finale, e allora buongiorno, se posso dire un mio parere, la sigla musicale iniziale la trovo disgustosa, non appropriata con la trasmissione, mi scuso e mi spiace di questa mia esternazione. Allora non devi scusarti, hai espresso liberamente il tuo pensiero e io lo apprezzo e lo accolgo, l'ho scelta appositamente perché innanzitutto adoro Lucio Dalla e lui ha a mio avviso rappresentato con molta eleganza e profondità quello che io intendo della comunicazione, cioè che si può si possono coprire vari argomenti e dire anche determinate cose senza scadere nel volgare, per cui io contrariamente a quanto è il tuo pensiero non la trovo assolutamente volgare, ovviamente ha rischiato ed è stata anche censurata alla sua epoca, ma credo che sia una canzone che possa insegnare ancora a comunicare, ma a parte quello, insomma, ripeto, apprezzo tutta la sua produzione musicale, credo che sia stato l'unico artista per il quale ho pianto nel momento in cui ho saputo alla radio che era venuto a mancare, quindi ecco. Allora Antonella di Corte, ciao Fabio, ci sono anch'io all'ascolto, grazie mille della tua compagnia, buonissima trasmissione a tutti, un abbraccio forte Antonella, un abbraccio forte anche a te. Il 420 finale che mi scrive che è successo al dottor Rossaro, mi puoi aggiornare? Allora non voglio approfondire perché lascerò probabilmente la parola a lui quando verrà in trasmissione, e però insomma era riferito a un articolo del giornale dove c'era scritto che è stato radiato di nuovo nonostante tutto il percorso per controbattere a un'ingiusta sentenza di tanti anni fa, e dopo aver oltre ad aver speso il suo tempo che è prezioso ha anche investito da un punto di vista economico tante risorse, quindi è proprio un'ingiustizia. Poi, allora, e qua mi collego al messaggio di Gwenda di prima, e visto che oggi è il 29 settembre, cioè il giorno degli arcangeli, volevo fare tutti gli auguri a tutti Michele, Gabriele e Raffaele, da non confondere con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, che invece sono le tartarughe ninja, quindi mi accollo al tuo messaggio Wenda, grazie. Allora, a parte le battute, per chi studia antroposofia la figura di Michele è centrale e addirittura sembra che sia stato anche promosso a un grado successivo, quindi da arcangelo ad arcai, però sarà perché sono un po' di parte, lo ammetto. Non dimentichiamoci che oggi è anche appunto il giorno di Gabriele e Raffaele, in particolare io che ho dato il nome di Gabriel a mio figlio e anche alla mia azienda, ritengo che questa figura, al di là di quello che dice l'antroposofia, sia fondamentale in quest'epoca, perché Dio solo sa quanto siamo carenti a livello di comunicazione, no? Sempre per tornare anche al discorso di prima della canzone, e non parlo solo di comunicazione commerciale o giornalistica, ma di comunicazione sociale, emotiva, affettiva, cioè le persone non sono più capaci di comunicare tra loro e
ed è per questo che io ho scelto Gabriel come nome di mio figlio e della mia attività, perché al di là che sia anche il protettore degli artisti, degli scrittori e appunto della comunicazione, è colui che svela il patto spirituale delle persone, e io in questa cosa un po' mi ci ritrovo. In sostanza la sua energia serve a far capire alle persone il motivo per cui sono venute al mondo, il senso del loro percorso in questa vita. E ecco cos'è il patto spirituale, cioè ciò che la tua anima ha scelto ancora prima che tu nascessi in questa incarnazione, cioè quello che ha sentito di aver bisogno, no? Così mi è capitato anche nel mio lavoro con gli autori con cui collaboro, cioè con gli autori che aiuto oppure con i miei collaboratori, di assistere a queste incredibili dinamiche, cioè quando le persone si rendono conto di aver centrato il loro percorso. E io per primo ho vissuto questa magica esperienza, visto che tanti anni fa ho deciso di licenziarmi dalla mia vecchia professione proprio il 29 settembre. Eravamo in pieno periodo Covid e nonostante svolgessi un ruolo di livello ben retribuito in un grande gruppo italiano, con tutti i benefit possibili e immaginabili, eravamo arrivati al punto che in cambio volevano la mia anima, no? Come tantissimi di voi sanno perfettamente. Ma ancora prima del Covid c'era già stata una trasformazione a livello aziendale, non so se molti di voi se ne sono accorti, cioè siamo passati da una realtà imprenditoriale con una linea economica a realtà manageriali in stile americano con una linea finanziaria, e c'è una bella differenza, cioè io sono passato da essere dipendente di un imprenditore illuminato che addirittura mi bussava alla porta per chiedermi dei consigli, quindi comunque valorizzava anche il mio ruolo all'interno dell'azienda e sosteneva con gioia le dipendenti in gravidanza. E sono passato da questo nel giro di pochi anni a dirigenti, quelli che vengono chiamati appunto direttori, no? Insomma, e a dirigenti incapaci che posizionavano addirittura, cioè hanno fatto una trasformazione, quindi hanno acquisito l'azienda, perché ovviamente l'hanno inserita in questi gruppi, no? Finanziari, io li chiamo, hanno fatto una trasformazione, cioè ad esempio anche le scrivanie dei dipendenti all'interno dei propri uffici venivano posizionate, diciamo, verso il muro, quindi le persone non guardavano la porta come normalmente succede, o il corridoio o le vetrate, ma o addirittura magari anche una bella finestra, no, verso il muro. E io non so se perché insomma avevano paura che guardassimo siti porno, però questo era stato l'inizio di un cambiamento travolgente, perché poi avevano iniziato a mettere un dipendente contro l'altro, no? Cioè a trasformare un po' tutti in spie, poi telefonini e macchine aziendali sotto controllo, insomma. Questo prima, e poi il Covid successivamente mi hanno fatto cadere quelli che io chiamo simpaticamente i gioielli di famiglia, cioè quelli che abbiamo noi maschietti, insomma. E ricordo appunto che il 29 settembre di qualche anno fa vidi un caffè mentre giravo per lavoro, mi fermai e senza pensarci due volte, senza avere un paracadute in pieno mutuo e scuola privata di mio figlio, mi licenziai. E tra l'altro quando poi tornai in azienda fui trattato, nonostante io avessi dato anche tutte le garanzie di fare insegnare a chi magari mi avrebbe sostituito, avevo dato il preavviso e tutto quanto, invece mi avevano fatto uscire come un ladro dall'edificio, insomma, ecco. Quindi ho capito di aver fatto bene, insomma. Tra l'altro ho capito soprattutto che in quel momento quello era il mio patto spirituale, cioè ovvero far nascere, cioè proprio lanciandomi nel vuoto, far nascere la mia azienda e soprattutto centrare quello che è sempre stato in realtà il mio percorso, cioè la scrittura e la comunicazione. Ecco, quindi questo è stato, insomma, il mio 29 settembre di tanto tempo fa, e dedico a mio figlio Gabriele e a tutti Gabriele questa canzone.

E rieccoci, tornati in diretta con quello che esprime questa canzone che abbiamo appena ascoltato, a parte l'augurio di buon onomastico a Gabriel e tutti Gabriele, anche il fatto di, lo dice nel testo, di vivere ogni giorno come fosse il primo, di non limitarsi a guardare ma a osservare, di non limitarsi a sentire ma ascoltare, insomma. Ecco, quindi di rendere meravigliosa la nostra vita. Infatti grazie anche a Ada e Ada Di Asolo. Buongiorno Fabio, buona trasmissione, sarà interessante come al solito, auguri appunto al figlio Gabriel, grazie, e a tutti Michele, Raffaele e Ada Di Asolo, grazie mille, un abbraccio. E allora, ciao Fabio, venerdì ci troviamo in un locale a Vicenza per conoscerci, quelli del gruppo Ascoltatori Vicentini. Siamo ormai in 52 iscritti al gruppo. Un saluto da Francesco di Vicenza e anche Maurizio, se all'ascolto. E grazie Francesco e guarda, complimenti. Insomma, ricordo a tutti che Francesco ha creato questo gruppo della parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, è un gruppo Telegram dove appunto adesso sta mettendo in pratica quello che abbiamo sempre detto, cioè anche il fatto di avere questa possibilità poi di incontrarsi, di conoscersi meglio anche fra radioascoltatori, di organizzarsi per venire a, che ne so, al gas o agli eventi della radio, magari massimizzando il trasporto, e quindi vedete lo sta proprio applicando alla lettera, e bravissimo Francesco. Quindi chi vuole iscriversi al gruppo in Telegram, vado a memoria, dopo Francesco correggimi se sto sbagliando, è virg trattino basso o underscore se preferite 5, quindi è un gruppo libero e potete iscrivervi se siete della parte, ripeto, vicentina del popolo di Radio Gamma 5. E Adamo scrive: la Melona ha emanato una nota con la quale consiglia alle persone intelligenti di stare a casa perché ci sono tutti i bauchetti vaccinati in colonna che litigano per far benzina con la loro brutta macchinetta. Adamo, avvisatore. Intanto un abbraccio Adamo, guarda, pensa che io ho scritto poco fa nei social che le stazioni di servizio Eni mi sembrano le fiorerie il giorno di San Valentino, quindi più o meno quello che tu hai espresso in un altro modo. E poi mi chiedi se puoi mettere oggi 29 settembre degli Equipe 84, e grazie Adamo musichiere, no, perché ho già preparato la scaletta, ma magari con una settimana di ritardo la metto martedì prossimo, insomma. Ecco, comunque grazie sempre a tutti. Allora, volevo fare anche una riflessione, vediamo se il tempo ce lo permette. Allora, senza fare nomi, ho partecipato a una conversazione con una persona che a un certo punto, mentre parlava della radio e anche dei vari conduttori, mi ha chiesto: ma chi è quel conduttore del venerdì che sembra di essere al bar, no? Io, insomma, dopo aver capito a chi si riferisse, gli ho risposto che una volta gli ho detto: guarda che quella è una registrazione, non è un conduttore in diretta, è una registrazione, si tratta di Franco Carraro, il fondatore della radio, no? E va in onda proprio ogni venerdì dalle 12 alle 15. Allora, evidentemente questa persona, ripeto, non sto facendo una critica, mi serve proprio come spunto per questa riflessione che sto facendo, e evidentemente si tratta magari anche di un radioascoltatore di primo pelo, chiamiamolo così, che non conosce la nostra storia, no? Quindi è comprensibile un po' di ingenuità da chi ci ascolta da poco, però non è la prima volta che mi capita di confrontarmi con persone che ascoltano Radio Gamma 5 ma non ne conoscono la storia, attribuendo addirittura la paternità di questa emittente a qualche conduttore che magari non c'entra nulla.
E qua si apre un mondo, no? Cioè, ovviamente il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che ci ascoltano dal 22 febbraio 1976 e quindi che ci ascoltano praticamamente da 50 anni, però il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che si sono sintonizzati la settimana scorsa o perché sono stati ospiti per la prima volta o perché magari hanno anche ascoltato un ospite che conoscevano e che volevano seguire, no? Quindi a parte quelli che saltano dentro questa frequenza per caso e poi se ne vanno, ma la maggior parte, anche quelli che sono appunto approdati a 94 MHz così casualmente, magari se ne sono innamorati, no? E quindi da quel momento in poi hanno iniziato a seguirci. Allora io invito tutti, quindi quelli che l'ascoltano da poco tempo, a comprare il libro della radio, quindi Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Allora, all'interno di questo libro trovate tutto, cioè chi ha fondato la radio, ovvero Franco Carraro assieme ad altri quattro soci, alla trasformazione che è avvenuta poi in concomitanza con il terremoto in Irpinia nel 1980, quando la radio è passata da realtà commerciale a cooperativa solidale, cioè ovvero quando Franco è rimasto da solo al timone, perché appunto gli altri quattro soci non erano d'accordo con le sue idee, insomma, e quindi è rimasto l'unica energia trainante e ha tracciato poi quel solco che ancora oggi noi tutti seguiamo. Nel libro c'è la storia di questi 50 anni, dei protagonisti del passato, dei conduttori di oggi. Sappiate, insomma, per chi appunto non conosce tutti i dettagli, che Franco Carraro appunto è venuto a mancare il 23 gennaio 2008 all'età di 61 anni, e anche se ovviamente è sempre qui con la sua energia in questa casa del sole che è la radio, ma grazie, diciamo, anche alla presenza di anime speciali che avevano a cuore questa realtà, nonostante quasi 18 anni dalla sua mancanza fisica, siamo riusciti comunque a crescere, a cavarcela da soli e appunto a festeggiare il 50esimo della radio proprio quest'anno, cioè il 22 febbraio 2026. Poi è anche avvincente scoprire che in passato molti conduttori che hanno mosso i primi passi qui con questi microfoni, anzi nella vecchia sede di Cadoneghe, sono diventati poi dei conduttori famosi in altre realtà radiofoniche o televisive, oppure hanno avviato la loro carriera di giornalisti piuttosto che di musicisti o artisti in senso generale. Insomma, c'è tanto da scoprire in questo libro, anche se ovviamente è una minima parte, una sorta di riassunto rispetto a quello che poi è avvenuto, perché non potevamo condensare effettivamente 50 anni in una sola opera. Alcuni appunto anche non sono stati citati, ma sono stati citati a livello generale come popolo di Radio Gamma 5, come sostenitori, come volontari, come persone che amano questa realtà, e grazie a tutti, cioè ognuno ha portato il suo contributo per far crescere, per permetterci oggi anche di andare in onda. E quindi, per capire l'importanza di questa emittente storica che è ancora oggi senza padrini né padroni, per capirne la natura, per capire la sua grande adattabilità allo scorrere del tempo, rimanendo però fedele alle proprie caratteristiche, per sintonizzarsi sull'aspetto solidale che qui è molto forte, altamente solidale, di questa realtà, vi consiglio dunque di leggervi il libro, no? O se voi conoscete già tutto, di regalarlo a chi volete far avvicinare la radio o che sapete che si è avvicinato da poco, insomma, perché comunque il libro rappresenta anche una bella idea regalo in vista dell'autunno o del conseguente, del successivo periodo natalizio che avverrà fra qualche mese, insomma, ecco. Perché se ci pensate, no? Io ho scoperto, insomma, che tanti si sono sintonizzati su queste frequenze anche soprattutto nel periodo del Covid, no? Durante le restrizioni e la dittatura scientifico-sanitaria, no? E hanno capito il ruolo fondamentale a livello sociale che cerchiamo tutti di esprimere ogni giorno, perché la radio in quel periodo è servita a far sentire meno solo le persone, ha rappresentato un'anima
un'ancora di salvezza, ha svolto il compito di fare vera informazione in un periodo di blackout totale e ha convogliato le energie di tutti per ribellarsi a un sistema che voleva schiacciare letteralmente chi aveva un pensiero libero e diverso da quello proposto dal famigerato, appunto, comitato tecnico scientifico, no? E poi c'è anche un altro punto fondamentale, che Radio Gamma 5 è più viva che mai grazie al contributo delle famiglie, di chi ci ascolta, ed è proprio questo che ci permette di essere una radio libera, perché tutte le donazioni servono poi a pagare le spese vive dell'emittente, tutta l'attrezzatura, ma anche a far fluire proprio questa energia solidale, no? Perché negli anni sono innumerevoli le situazioni dove la cooperativa Radio Gamma 5 è intervenuta per fare del bene, no? Per aiutare le persone in difficoltà, per realizzare delle raccolte fondi, e stiamo parlando di non solo qui il giardinetto, l'orticello di casa nostra, cioè la radio si è spinta dove c'erano appunto zone terremotate, alluvionati, i pozzi in Kenya, insomma, voglio dire, il MotoGiro, cioè la raccolta fondi attraverso appunto queste manifestazioni che univano le due ruote alla solidarietà, tantissime amicizie che si sono create nel tempo, tantissimi eventi, in Notav, la Val Sugana, cioè questioni ambientali, cioè di tutto di più, di tutto di più. E,

cena del cinquantesimo, ma l'abbiamo visto anche in tutti questi mesi tra ritrovi ed eventi, e siamo tutti determinati a proseguire questo percorso in direzione ostinata e contraria rispetto a un sistema a cui sentiamo di non appartenere. E adesso c'è anche appunto questa nuova veste di editore da parte di Radio Gamma 5, e quindi insomma si aprono anche nuove strade, ci sono anche nuovi conduttori che si affacciano, ci sono tanti argomenti che ancora possono essere utili alle persone, oltre che all'intrattenimento, che è altrettanto prezioso, alla musica e ripeto a tutti i contenuti che tutti i vari conduttori, che sono ognuno diverso dall'altro, offrono a chi ci ascolta, insomma, ecco. E per cui dico sempre, l'ho detto anche la martedì scorso, cioè io adoro quando ci sono occasioni come il gas per poter stare in occasioni come il gas per poter stare a contatto con i radioascoltatori, per poterli anche ascoltare e accogliere magari anche dei suggerimenti che poi magari si condividono con il CDA o con chi ha potere decisionale, insomma, ecco. Però è ancora più importante, secondo me, che prima di dare consigli ci sia una conoscenza della storia di questa emittente, no? Quindi sapere almeno che al venerdì, e la radio qui ha preso una decisione che secondo me è importantissima e la ringrazio ancora di averlo fatto, al venerdì appunto vengono messe in onda le registrazioni di Franco Carraro, che io personalmente, sia nella fase di preparazione del libro, sia successivamente quando mi è stato proposto di fare il conduttore, ho ascoltato come, cioè, a bocca aperta, perché queste registrazioni, cioè Franco Carraro, non le registrazioni, Franco Carraro ci può ancora insegnare tanto. Quindi a volte vi troverete ad ascoltarlo nei suoi discorsi filosofici e profondi, scusate, all'interno, altre volte all'interno del bar sport, quindi con accezione sportiva calcistica, con tante bandiere che sventolano, altre volte con degli ospiti e in altre anche nel divertente caos telefonico che si innescava, perché c'era spesso qualche colorato radioascoltatore del passato che creava quel tipo di atmosfera. Ma tutto fa parte della storia di Radio Gamma 5, cioè molti conduttori hanno imparato da lui a condurre poi i propri programmi, e quindi secondo me è un regalo che lui ci ha fatto, è un regalo che il CDA ha deciso di farci mandando in onda. Quindi quando, ripeto, ascoltate, almeno sapete chi state ascoltando. L'ho detto anche l'altra volta, ci sono tanti miglioramenti che possiamo mettere in atto, sicuramente in futuro se qualche anche volontario si proporrà, c'è anche da migliorare probabilmente il palinsesto per dare modo anche con un'ampia visione settimanale di sapere chi conduce, quando e come. Però ecco, ritengo, a partire da Franco Carraro con le sue registrazioni, ma anche, diciamo, quello che riguarda un po' tutto il palinsesto attuale, quindi tutti i vari conduttori, sapere almeno chi si sta ascoltando. Quindi il libro serve anche a questo, perché appunto c'è una parte del libro che riguarda tutti i nuovi conduttori, ovviamente magari qualcuno che è arrivato poco dopo la pubblicazione del libro o poco dopo la preparazione non è inserito, ma comunque, diciamo, almeno il libro dà un'ampia visione di tutto, insomma, ecco. Quindi e soprattutto, come ho detto prima, il libro è anche uno strumento che unisce l'utile al dilettevole per sostenere la radio, perché i proventi del libro vanno a Radio Gamma 5, e quindi è un modo per sostenere questa bellissima realtà, insomma, ecco. E allora, come trovarlo, come poterlo acquistare? Allora, potete trovare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, al gas, e sapete che il gas viene effettuato due volte al mese circa in sede radio. Quindi abbiamo il gas di Treviso degli Irriducibili e il gas di Padova,

0: ma entrambi si svolgono sempre qui in sede radio a Campo d'Arcego, quindi il gruppo di acquisto solidale, ok? Quindi lo trovate sempre, c'è sempre un angolo di qualche banchetto che ha a disposizione il libro, oppure nei vari eventi proposti sempre qui in radio, e basta rivolgervi ai membri del CDA. I membri del CDA sono la Tiziana, che è la presidente, Luca, Paolo, Mario, il grande Mario, e anche la dolce Lilli. Quindi potete rivolgervi a uno di questi cinque membri del CDA, e oppure agli incaricati preposti, e chiedete, diciamo, il libro, le vostre, insomma, copie. Poi, allora, lo trovate anche nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, e dovrebbero essere rimaste anche un paio di copie, se non sono state esaurite in questi giorni, e anche presso la cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, in provincia di Padova, e anche presso la cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. A ogni modo, abbiamo comunque finalmente stipulato il contratto con il distributore nazionale Libro Co. di Firenze. Quindi non solo il libro, non solo abbiamo creato il marchio editoriale Edizioni Radiogamma 5, ma il libro è una vera e propria pubblicazione editoriale con un codice ISBN da editore, e adesso ci siamo anche agganciati al distributore nazionale, per cui a breve, non immediatamente perché ci sono delle dinamiche informatiche a cui bisogna sottostare, e il libro sarà comunque ordinabile in tutte le librerie, apro una parentesi, salvo commessi contrari, ecco, chiusa parentesi, ma anche lì le esamineremo caso per caso, e acquistabile in tutti i bookstore online. Quindi cosa sono i bookstore online? Sono tutti quei siti o le piattaforme che vendono anche libri, quindi IBS, Feltrinelli, fino ad arrivare alla famigerata Amazon, e quindi in tutto il mondo internet, diciamo, dove vi appare il libro di Radiogamma 5, vuol dire che è acquistabile, si può mettere nel carrello come quando fate gli acquisti online, e ve lo portano a casa, insomma. Quindi chi è della zona, consiglio mio, venga ad acquistarselo qui in radio, perché comunque, diciamo, c'è un rapporto umano, almeno ci si saluta. Poi normalmente al GAS o a questi eventi c'è sempre anche qualche conduttore, quindi è anche bello arricchire, diciamo, la vostra coppia, o se deve essere anche una copia regalo, arricchirla anche con la firma o una dedica da parte dei protagonisti radiofonici, quindi i conduttori. E però, appunto, appena sarà il momento, quindi credo nell'arco di una settimana, 10 giorni, ci sarà anche la possibilità di acquistarlo, ripeto, online. E non credo di avere il tempo di ma ci provo, provo a ricevere questa telefonata. Sì, pronto?
1: Sì, io sono un grande ascoltatore.
0: Salve.
1: Ditemi, vorrei sapere quando fate il gas a Radiogamma 5 per il libro, per altre cose.
0: Allora, il prossimo gas non è ancora indicato, guardo, sto sfogliando un attimo le informazioni, no, non è ancora indicato, quindi probabilmente sarà ottobre, e adesso, diciamo, sicuramente appena ci sarà la data definita, poi ne parleremo negli annunci che noi conduttori leggiamo, insomma, ecco. Quindi non c'è ancora una data per il prossimo gas, sono comunque
1: sicuramente, chiedo scusa, sicuramente ottobre, giusto?
0: Cosa, scusa?
1: No, sicuramente lo fate nel mese d'ottobre.
0: Nelle notturne?
1: No, nel mese di ottobre.
0: Ah, scusa, non avevo capito perché si sentiva poco, scusa. Sì, assolutamente, perché a settembre l'abbiamo già fatto. Mi scrive qui Daniele fine ottobre, ecco, quindi se vuoi... Sì, comunque in ogni caso tu rimani sintonizzato, magari anche la prossima settimana, che sicuramente verrà fornita la data, insomma, ecco, giusta.
1: Va bene, buona continuazione, dai, grazie.
0: Grazie a te, buona giornata. Ciao. Allora, leggo anche il messaggio di Marco da Mira. Buongiorno, c'è anche un gruppo Telegram per la zona Riviera del Brenta Venezia. Buona trasmissione, grazie Marco. E allora, no, per il momento è partito solo quello di Vicenza, però appunto è stato Francesco a idearlo, quindi avere questa insomma bellissima idea che richiama un po' ai gruppi che si formavano ai tempi appunto di Franco Carraro, i famosi gruppi di Bassano, di Vicenza, di Padova, di Mestre, eccetera, eccetera. E quindi il mio consiglio, visto che hai fatto questa domanda, Marco, è quello di dire: prova a vedere dentro di te se vuoi prenderti la responsabilità, come ha fatto Francesco, di far partire tu un gruppo appunto della tua zona. E noi, se tu lo vorrai fare, in Telegram, insomma, o nei modi cui preferisci, ti daremo il massimo supporto, esattamente come l'abbiamo dato a Francesco nel pubblicizzare, nel dare visibilità a questa cosa qui. E sempre Antonella, allora scrive: adoro sentire Franco, attualissimo, un grande, mi dispiace non averlo conosciuto. Guarda, siamo in due, Antonella, perché io proprio ogni volta che posso lo ascolto, assolutamente sì. E Francesco di Vicenza Este, spero tanto che la trasmissione di venerdì non venga esclusa. Io che ho seguito Carraro in quegli anni ho sempre apprezzata, anche per la parte filosofica. Scusa se mi sono dilungato, no, anzi, non devi chiedere scusa, ti ringrazio e sono d'accordo con te. E ciao, scusa la domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarvi sempre. Allora, ci risentiamo dopo la pubblicità così rispondo.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e concludo un attimo con i messaggi che erano arrivati perché non voglio lasciarli in sospeso. Allora Sara aveva scritto, Sara da Marghera. Allora, ciao, scusa la mia domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarti sempre. Giorni fa avevi intervistato l'autore di un libro che trattava del nostalgico tema degli anni 80 che vorrei regalare a mio marito. Mi ricordi il nome suo e del libro se puoi? Grazie Sara. Allora, grazie a te per la domanda. Allora, l'autore del libro si chiama Matteo Vincenzi e il libro si chiama 1982 e dintorni, cosa rimane di noi. Se vuoi, se vai nel mio canale comunque YouTube, Fabio Turin, Storie della Gente, ti trovi proprio l'intervista a Matteo e sotto nella descrizione della clip leggi diciamo anche i riferimenti, perché ho messo i suoi riferimenti, anche mi sembra la mail e anche il numero di telefono, quindi se hai bisogno magari anche di contattarlo, così comunque lo puoi trovare anche quello nei vari portali online. Francesco, allora, ciao Fabio, sempre gentilissimo, venerdì il gruppo di Vicenza finalmente si incontra con quelli che possono. Sì, Francesco, l'ho detto anche prima, quindi assolutamente una bellissima iniziativa. E Marco da Mira invece scriveva, posso mettermi a disposizione per formare un gruppo personalmente? Sì, cerco di dare un nome simile così da divulgarlo. Sì, secondo me, se allo stesso modo Francesco aveva scritto Virg -5, tu puoi mettere Ve, cioè quindi la provincia di Venezia in questo caso. E posso per favore conoscere il nome di quello di Vicenza così provo a cercarlo? Sì. Allora, appunto, è Virg, tutto attaccato, Virg, -5, lo trovi in Telegram e l'ideatore è appunto Francesco. E Beppi 300, grande, che tempi, immagino che tu ti riferisca alla canzone dei Litfiba che anche Silvia da Verona apprezza, Litfiba bellissimi, sì, prima che si rincoglionisse, che perdesse un po' il senno il suo frontman, però ecco, queste canzoni 17 re e via dicendo degli album del passato sono veramente qualcosa di musicalmente incredibile per il panorama che c'era all'epoca. Allora vi leggo alcuni grazie a te Sara, vi leggo alcuni velocissimamente alcuni annunci della radio perché poi vi presento l'ospite di oggi. Allora, sapete che potete noi continuiamo a ripeterlo anche se la dichiarazione dei redditi magari è già cosa del passato, dei mesi passati, però ve lo ricordiamo anche diciamo per il futuro. Sapete che potete donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 01598090288. Poi sapete anche che si può sostenere la radio in vari modi, quindi uno è il conto corrente postale 25 38 64 59. L'altro è un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, vi dico il numero, allora IT20E08327 6242 7×0223515. In ogni caso potete, sempre quando ci sono occasioni in cui la sede radio è aperta al pubblico, potete comunque donare direttamente anche ai membri del CDA. Poi vi ricordo che Radio Gamma 5 non, come sempre, non dimentica, quindi domenica 11 ottobre, quindi non questa domenica ma l'altra, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri, e quindi saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'Onda, arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera. Grazie comunque a chi porterà un dolce da condividere. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988 per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Bisogna arrivare almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi ricordo anche l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle ore 19:30, ed è un'occasione per conoscere da vicino Oxy, ovvero una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, che è CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. C'è un contributo liberale di Euro 10 e per info e prenotazioni al 333 23 82 403. Poi potete anche, qui c'è un annuncio che riguarda i gattini randagi, sono 5 volontarie che aiutano, si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova. Le potete aiutare in moltissimi modi seguendole su TikTok Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta, dove ci sono, diciamo, c'è la possibilità di anche fare una donazione tramite PayPal, PostePay, c'è anche l'IBAN. Oppure anche di persona al negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce, provincia di Padova, oppure il negozio EcoStore Paola Annunziata in via dei Colli 11 a Padova, oppure l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme. Poi ricordo che AF Energia li ritrovate per la lettura, la visione delle bollette di luce e gas, li ritrovate sempre l'ultimo giovedì del mese. E vi ricordo anche che potete informarvi tramite l'ufficio ambiente di Campodarsego per l'iniziativa Alberi in Pianura, quindi potete richiedere fino a 10 alberelli arbusti autoctoni, basta informarvi al numero 049 9299 845. Poi ci sono vari annunci che potete trovare e riprendere anche con il sito di ciaobay.org, mi raccomando. Ecco, li ho letti un po' in fretta perché avevo il piacere di presentarvi. Quindi, allora, ho il piacere di presentarvi il nuovo ospite di oggi, che allora, Francesco Salvagnini nasce nel 1966 a Campo San Piero e nel suo percorso ha vissuto tante molteplici vite. Da un lato rigoroso pianificatore della produzione per diverse aziende, dall'altro instancabile ricercatore del senso profondo dell'esistenza. Dopo un biennio di filosofia si è laureato in teologia all'Università di Bologna ed è diventato quindi un insegnante di religione, ma sempre rimanendo un po' fuori dagli schemi e utilizzando lo stesso metodo coinvolgente che i lettori ritroveranno tra le pagine del suo libro, che si chiama Dall'IA, quindi intelligenza artificiale, con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, benvenuto Francesco intanto.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao, è la prima volta che sei in radio, quindi stai pure sereno che non ti faccio nulla, ma avrò insomma il piacere di una bellissima conversazione, insomma, ecco. Tra l'altro tu conosci Radio Gamma 5, ma mi hai detto che hai ricevuto l'impulso di contattarci da Giacomino, che è un grande amico della radio, insomma, che poi salutiamo. Io l'ho conosciuto di persona quando siamo andati a fare il giro in nave a Lido.
1: Esatto.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Grande Giacomo.
0: Esatto. Allora, partiamo prima di tutto dal tuo percorso per arrivare poi al libro. Hai compiuto comunque delle scelte personali controcorrente, insomma, in un periodo storico contrassegnato da discriminazioni e violazioni dei più elementari diritti civili. A fronte di questo, la Curia ti ha ritirato l'idoneità all'insegnamento, privando circa 400 alunni del loro insegnante preferito. Quindi, allora, tutto quello per cui tu avevi studiato l'hai messo in pratica, ovviamente, perché finché hai potuto sei stato un insegnante ben voluto da tutti i tuoi studenti.
1: Sì.
0: e quindi immagino anche un po' la sofferenza di vederti privato di questo, insomma, di questa possibilità, no? Com'è stata l'esperienza di insegnante, ma poi anche questa decisione?
1: Ma quella dell'insegnante è mi sono trovato, diciamo, ad affrontare un lavoro che pensavo più facile, molto più facile. Invece l'insegnante, oltre alle ore di lezione, diciamo, deve prepararsi un sacco quando si trova a casa per poter affrontare poi i ragazzi il giorno dopo, e poi i collegi, docenti, eccetera. Quindi un lavoro molto molto impegnativo, ma che mi ha dato tante soddisfazioni. Per dirti, i ragazzi quando entravo in classe mi facevano la ola. I professori che uscivano dalla classe mi chiedevano: ma cosa ci fai a sti ragazzi? Cioè, e poi alla fine dell'ora qualcuno di soppiatto veniva con il diario per farsi firmare un autografo, cioè cose che, pazzesco, insomma, io non ci credevo, però.
0: No, anche perché una domanda che mi sorge adesso è questa, cioè, che volevo chiederti: com'era, insomma, insegnare religione oggi? Perché siamo comunque in un periodo in cui c'è un po' di allontanamento dalla religione cattolica o comunque dalla Chiesa, no? Cioè, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Quindi tu invece hai trovato il modo, un po' come fanno anche dei preti, a cui va tutta la mia ammirazione, che con un bel modo di comunicare comunque riescono a rendere un po' più, non dico interessante perché non stiamo parlando di un documentario o di un film, però comunque riescono a far capire, ecco, mettiamola così, trasferire certi concetti in maniera più moderna ai ragazzi.
1: Sì, ho pensato già prima di iniziare l'insegnamento che sarebbe stato inutile portare una lezione nozionistica, e cioè la storia della Chiesa, in maniera così. Quindi, non so, i primi secoli, gli apostoli, i sacramenti, la dottrina, così, no? E quindi argomenti che magari buttati lì a dei ragazzi di andavano dagli 11 ai 20 anni, insomma, quindi una gamma molto vasta di studenti, sarebbe stato, diciamo, un po' noioso, ecco. Allora ho pensato di iniziare il primo ciclo. Io pensavo di lavorare per diversi anni. Il primo ciclo, il primo anno, l'ho dedicato alle domande fondamentali dell'uomo, e cioè chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, cioè il senso della vita. Quelle domande che fin da piccolo io m'ero posto.
0: Certo.
1: E che ho posto a loro, però non in maniera diretta. Diciamo che il mio modo, ecco, di catturare la loro attenzione era di raccontare degli aneddoti. E poi
0: magari della vita reale, no?
1: Sì, sì, sì, della vita reale. E poi, diciamo, fare in modo che fosse la curiosità dei ragazzi a farmi le domande giuste per dare le risposte.
0: Certo.
1: Che avevo in serbo, insomma, no? E quindi le risposte classiche del cristianesimo, però non date così
0: a casaccio,
1: ma dovevano, queste domande, queste risposte dovevano rispondere a delle domande che venivano dai ragazzi.
0: Guarda, io credo sempre che i migliori metodi di insegnamento, cioè quando l'insegnante riesce a cogliere l'attenzione, perché quella è il punto fondamentale da parte degli studenti. Sì, almeno così per l'esperienza di persone che ho conosciuto, siano sempre persone, docenti o insegnanti, che si preparano fortemente per quel tipo di lezione. Cioè non è improvvisata perché uno vuole fare l'originale, allora non so, fa un po' un metodo estroso di insegnamento. No, cioè sono sempre cose preparate, e qua mi confermi che anche tu, nel cercare di porre di introdurre questi aneddoti che richiamano la vita reale, per fare in modo che si inneschino domande e risposte poi a tema, è questo che intendo, insomma. Quindi
1: sì, sì, sì.
0: Complimenti. E poi arriva purtroppo la tagliola da parte della curia e vieni estromesso, diciamo, dall'insegnamento dopo quanti anni?
1: Ah, io ho studiato fino al 2018, ho dato la tesi in teologia nel 2018, poi ho fatto domanda alla curia, i quali, in diocesi di Padova, insomma, e mi hanno detto che per insegnare dovevo superare, diciamo, i 2 anni di abilitazione all'insegnamento, quindi ai 6 anni di teologia se ne sono aggiunti altri 2. E ho iniziato nel fatidico 2020 in pieno Covid e ho insegnato 7 mesi e dal 30 giugno 2021 non ho più ricevuto l'abilitazione, quindi la nomina all'insegnamento.
0: Immagino per le idee diverse che avevi, o comunque insomma per qualche motivo che non andava bene a loro, insomma, ecco.
1: Sì, diciamo, mi sono rifiutato di sottostare al diktat che in quegli anni, ecco,
0: hai tutta la mia ammirazione, assolutamente. Ha tutta la mia ammirazione, e questo dimostra che anche purtroppo a vari livelli di professionismo, dall'insegnante piuttosto che al medico, piuttosto che al veterinario, piuttosto che a qualsiasi ruolo, cioè non era importante la bravura nell'insegnare o i benefici che uno porta a pazienti o studenti, ma sottostare a dei diktat, soprattutto concettuali a sto punto, tecnico-scientifici, quindi vabbè, lasciamo perdere. Comunque tu sei stato capace, in ogni caso, insomma, di reinventarti, no? E hai abbracciato l'agricoltura biologica e sei partito da un piccolo orto privato fino ad arrivare poi a una vera e propria fattoria, capace di produrre miele, vino, farina, sciroppi, conserve e confetture. E all'interno di questa realtà sei stato anche capace di accogliere ragazzi con disabilità e fragilità cognitive. E qua, fin qua, tutto bene. Poi anche in questo caso c'è stata qualche potente forza di ostacolo a far chiudere questa realtà. Ti chiedo, cercando insomma di che tu colga la mia ironia, sfiga o persecuzione?
1: Beh, intanto il progetto era un progetto fattoria, non l'avevo ancora realizzato. Però avevo già messo in atto molte realtà, quali appunto l'irrigazione automatica, che mi è costato una cifra, insomma.
0: Beh, immagino.
1: Poi tutto il lavoro fatto a mano, senza pesticidi, senza erbicidi. E la gente che passava per la via dove si affacciano questi campi, insomma, questi 3 campi. Si prenotava i prodotti già prima che crescessero, no? E quindi e poi i contatti con gli amici, sì, gli amici, e anche la disabilità. Io ho diversi amici disabili che sono stati privati, diciamo, della possibilità di lavorare nelle cooperative proprio per la stessa scelta che ho fatto io, diciamo, al tempo del Covid. E niente, poi c'era un altro motivo che mi stimolava, diciamo, a continuare quest'opera, e cioè la domanda di tante persone lontane poi dalla Chiesa. Io penso, ti dico, massoni, atei, persone che proprio lontane, che non, agnostici, certo, per esempio, che sono i più difficili da contattare, con cui parlare, perché la base dell'agnosticismo è un po' anche il relativismo, no? E queste persone rimanevano, stranamente, come i miei alunni, diciamo, affascinati quando si introduceva un argomento teologico, no? E alcuni di loro mi hanno chiesto:
0: perché, ma tu comunque, scusa, hai continuato a fare teologia anche all'interno di questa realtà, no?
1: Sì, beh, io ho continuato a studiarla, okay, e a seguire determinati...
0: Sì, è la tua predisposizione, sì, principale, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì. Teologia aiutata dall'ancella più potente, diciamo, della teologia, che è la filosofia. E quindi tra diciamo la la legge, ecco, la legge cattolica e la razionalità della filosofia catturava un po' queste anime in cerca di senso.
0: Certo.
1: E quindi, non so, penso a un... ma gente proprio lontana, ecco, dalla Chiesa. La mia idea era quella di raggrupparli e creare come una specie di comunità da incontrare, diciamo, un giorno alla settimana in cui approfondire e chiacchierare su determinate tematiche teologiche.
0: Bello, ma anche perché poi secondo me chi più chi meno in maniera più consapevole o meno consapevole tutti abbiamo bisogno comunque di risposte oppure di riferimenti per in qualche modo sentirci ancorati a un senso, no?
1: Sì.
0: E quello che probabilmente poi si invece va a incanalarsi nella direzione opposta, che è quella della perdizione o dell'autodistruzione, perché appunto non si riesce a trovarlo questo senso alla propria esistenza, o addirittura la si rinnega per mille motivi. Quindi tutti quelli che possono rappresentare dei centri aggregativi, che poi siano all'interno di una fattoria didattica, all'interno di una scuola, all'interno di qualsiasi gruppo, secondo me svolgono una funzione sociale importante, proprio sì, per quello che ho detto prima, perché siamo passati da un'epoca in cui ogni quartiere, ogni paese aveva il suo nucleo cattolico, diciamo, di riferimento, e al di là della religione era anche proprio, aveva una valenza sociale, cioè quella di incontrarsi, di andare a giocare ai campetti insieme, di svolgere delle attività assieme. Siamo passati da quell'epoca a una dispersione di questo, perché ripeto, tanti si sono allontanati, non svolgono più, anche le chiese non svolgono più quel ruolo in maniera così preponderante come una volta, no? Quindi c'è un po' di questa dispersione.
1: Sì, cioè, io pensavo anche, ho 11 nipoti e troverete i nomi di questi 11 nipoti dentro il libro, sparsi nel libro, e ho vissuto con loro, insomma, anche questo disagio al tempo del Covid, e questa fattoria nasceva anche per dare una risposta a questa solitudine che coglie i giovani, no? E quindi, non so, anche solo per star vicino a loro e magari riattivare, ecco, le loro energie vitali, proporre loro, non so, un periodo di 2-3 giorni, una settimana insieme con me.
0: Certo.
1: A lavorare la terra, mettere le mani e i piedi sul terreno, e quindi condividere anche insieme agli altri che c'erano questa avventura.
0: Bellissimo. E tra l'altro mio omonimo Fabio ti dice buongiorno, anch'io ammiro questo rarissimo insegnante, buona trasmissione, grazie Fabio.
1: Grazie Fabio.
0: Sì, poi tra l'altro se volete intervenire vi ricordo che potete farlo attraverso un messaggio SMS o WhatsApp al 334 7102 672, e stiamo intervistando Francesco Salvagnini, e così poi si possono leggere anche le vostre riflessioni in diretta. Quindi diciamo che il lato oscuro della forza ti ha ostacolato per l'ennesima volta, e però tu anche in quell'occasione, anziché cedere o sconfortarti, ti sei rialzato, hai deciso di dedicarti alla scrittura, che tu, e mi piace molto, consideri uno spazio protetto. E quindi hai autopubblicato quest'opera che si chiama appunto Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, e con il sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, intanto complimenti per la tua forza di reazione, e anche per esserti, diciamo, poi spinto verso quella che io considero non solo uno spazio protetto, ma anche una potente arma di autoguarigione. Quindi se in qualche modo quelle forze di ostacolo ti avevano ferito, anche, diciamo, la scrittura serve molto a questo. E mi incuriosisce molto il fatto che tu, da insegnante di religione, laureato in teologia, ricercatore spirituale e poi appunto anche con la creazione di uno spazio didattico e formativo come la Fattoria e via dicendo, abbia scelto poi come argomento di sottofondo l'intelligenza artificiale. Proprio mi incuriosisce moltissimo, insomma, quindi ti puoi spiegarci come sei arrivato all'intelligenza artificiale?
1: Ma guarda, la scrittura per me è sempre stata una cosa un po' particolare, cioè mentre i compagni per esempio avevano il terrore del compito in classe, per me era una scarica adrenalinica, certo, però la vivevo con molta, cioè, in maniera così gioiosa, insomma, perché mi dava la possibilità di dimostrare un po' la mia creatività, no? E quindi la scrittura per me è sempre stata una bella valvola di sfogo. E diciamo che questo libro non nasce a tavolino. Mm-hmm. Io già ero partito per scrivere a quattro mani un altro libro, ma mi ero fermato alla prima facciata. In quanto era praticamente una decisione presa a tavolino. Invece dalla I con amore sono partito da una curiosità mia proprio, cioè come funziona questa IA, di cui adesso se ne parla tantissimo.
0: Sì, assolutamente.
1: Però magari non viene spiegato il meccanismo con cui l'IA da un semplice prompt, diciamo una semplice domanda al computer, ti dà tutte queste risposte anche molto articolate. Oppure da una richiesta di immagini, perché in questo libro, diciamo, il corso di informatica che è appunto sulla generazione delle immagini, e questo libro appunto nasce da questa curiosità.
0: Sì, che poi ricordiamo. Allora, apro due parentesi. Allora, la prima riguarda una cosa che hai detto che mi è piaciuta tantissimo, cioè che quel progetto che era partito a tavolino poi si è fermato alla prima pagina, e ti spiego perché mi è piaciuto, perché io poi non vorrei essere preso per pazzo, però parlo con i libri, li ascolto, no? Quindi anche quando lavoro con degli autori, molto spesso da un'idea iniziale mi lascio condurre dal libro dove lui vuole arrivare, cioè quell'opera va verso una direzione, e io uso ovviamente questo termine un po', questa frase un po' estrema, ma li ascolto, cioè sanno perfettamente dove vogliono andare. A volte sanno più i libri che non gli autori stessi, che spesso magari si perdono o si disperdono. Quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Poi voglio precisare anche per chi ci ascolta che in realtà questo non è nato come un romanzo, ma si è trasformato poi in un secondo tempo, cioè era partito come un manuale, se non ho capito male, perché mi sono letto anche tutta la tua biografia, no? E poi invece, come appunto ho appena detto, tu hai ascoltato quello che invece era l'entità o la natura di questo libro, e ti ha portato invece a scrivere un romanzo. Un romanzo che ha come sfondo quello dell'intelligenza artificiale, perché approfondisce questo universo di cui tutti siamo oggi usufruitori o vittime, a seconda di come la si voglia vedere, e svelando quindi il funzionamento, ma anche il modo per domare questa intelligenza artificiale in un certo senso. Però si intrecciano all'interno di questo romanzo anche varie problematiche relative al mondo del lavoro, che è un argomento anche questo sempre attuale, e le inevitabili questioni di cuore. Quindi c'è questa cosa che mi piace, questa contrapposizione tra l'intelligenza artificiale e le questioni amorose di cuore, insomma, ecco.
1: Sì, sì, era nato appunto come una... l'idea era quella di creare un fascicolo, diciamo, per gli addetti ai lavori, in cui io facevo le domande all'intelligenza e l'intelligenza mi rispondeva su come funziona lei, no? E erano venute fuori un 25-30 pagine, insomma, di fascicolo, e poi ho detto, cavoli, però in effetti... è un po' noioso sto botta e risposta tra me e l'intelligenza artificiale, vediamo di animarla un pochino, e ho trasformato le mie domande nelle domande di una classe di informatica al primo anno, e non a un insegnante qualunque, ma una bellissima
0: bellissima donna che ci sta sempre bene,
1: ovviamente. e quindi accortomi che cominciava a diventare una storia più che un semplice manuale, l'ho praticamente depurato da tutti i tecnicismi.
0: Certo, hai fatto bene, secondo me.
1: I termini così inglesi, eccetera, e l'ho ricostruito per il vasto pubblico, insomma.
0: Sì, anche perché l'hai reso in questo modo più fruibile, e per quello ho parlato prima che allo stesso modo in cui tu insegni, perché effettivamente questa secondo me è stata la strategia di adottare questo stile narrativo più fluido, più da romanzo, dove effettivamente si possono parlare o sviscerare mille argomenti, però rendendo sempre interessante la lettura. Invece nell'altra forma, quella più di un manuale o di cose più tecniche, rischi, diciamo, di estromettere, tranne quelli che sono appunto gli addetti al lavoro oppure quelli interessati, gli addetti ai lavori oppure quelli interessati, di estromettere, diciamo, tutti gli altri. Ti faccio una domanda, così, insomma, sempre sul filo ironico, ma da buon teologo, tu all'intelligenza artificiale hai chiesto da dove veniamo, chi siamo e perché siamo qui, e soprattutto ti ha risposto?
1: Sì, mi sono preso la briga di chiedere all'intelligenza artificiale cosa ne pensa, diciamo, e quali sono le sue teorie, insomma, se più vicina, diciamo, a un universo creato per caso o a un universo creato da un creatore proprio. Ma lei ovviamente mi dice, guarda, io sono un'entità generata da programmatori che stanno alla Silicon Valley, esatto, e quindi non farmi di queste domande, perché naturalmente posso dirti per filo e per segno qual è la struttura del cristianesimo e qual è il suo messaggio, posso dirti benissimo che cosa ne pensano i buddhisti, gli shintoisti e i musulmani, ma io non prendo parte, non ho una religione di riferimento, e quindi ti dà lei, ecco, ti dà un po' le risposte che legge in tutto il web, no?
0: Eh sì, perché è un assemblaggio, no? Sostanzialmente è una elaborazione di tutto ciò che comunque, perché l'intelligenza artificiale ovviamente non inventa nulla, cioè alla fine, come hai detto tu, c'è il programmatore a Silicon Valley o anche lo studente o il professore che scrive un articolo e viene estrapolato tutto per dare una risposta a te. E sì, cioè ha un, comunque, diciamo, io non voglio demonizzarla, secondo me ci sono gli strumenti affinché possa fungere alla grande per quella che è la sua natura, cioè di un grande elaboratore. Poi purtroppo va a molti abusano, ecco, mettiamola così, di questo strumento, o non sono ancora pronti per usarlo, e vanno a sfociare invece in quella che per me è un off limit, nel senso che non dovrebbe essere oltrepassato quel confine, cioè si va al di là di quello che sono le sue predisposizioni, cioè la creatività, l'aspetto affettivo, l'aspetto sociale, l'aspetto anche a livello umano, mettiamola così, cioè ci sono persone che veramente stanno scambiando le conversazioni come se avessero una persona davanti.
1: Sì, sì, sì, è verissimo.
0: E ecco, ti leggo anche un messaggio di Roberta da Treviso. Allora, stai intervistando una persona speciale. intelligente, coraggioso, creativo, da sposare. Non so, sei single o sei già sposato?
1: Sono single. Sì.
0: È single, ragazzi. Quindi, ecco, se non è già impegnato, infatti. Allora, fortunate le persone che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e interagire con lui. Sì, credo che siano molto fortunate sia le persone che poi ha avuto modo di coinvolgere nelle varie attività che ha svolto, ma soprattutto purtroppo non gli hanno dato una lunga possibilità di farlo, ma anche i suoi studenti, perché normalmente l'ora di religione è quella anche che così viene un po'
1: snobbata,
0: no? Sì. Ok, poi si trovi anche il professore un po' pedante, addirittura ci sono molti che si tolgono dall'ora di religione. Il fatto che ti facessero la ola e anche gli altri professori fossero un po' incuriositi dal modo tuo di insegnare fa di te, insomma, un grande insegnante, perché quando ottieni comunque l'attenzione ma anche l'entusiasmo da parte degli studenti, hai veramente raggiunto quello che è il tuo scopo, ma che comunque dico io, perché ho cambiato tanti mestieri e mi sono centrato solo recentemente nello stesso periodo che citavi tu prima e per le stesse ragioni, tutto mi è servito, e quello che comunque non posso più farlo in una veste magari del passato lo posso fare ancora con più titolo e consapevolezza in una nuova veste, che è quella che il percorso ha scelto e io mi ci sono buttato dentro. Prima parlavamo appunto di questa avvenente professoressa, allora iniziamo un po' a parlare, ad entrarci all'interno del libro. Allora, questa professoressa si chiama Jessie e sono i due protagonisti. Jessie, che è appunto questa professoressa dotata di magnetismo che ovviamente tutti vorrebbero avere, è esperta informatica e specializzata appunto nell'intelligenza artificiale. L'altro protagonista principale è Theo, che è l'allievo geniale e poliedrico. E ti chiedo, poi ci sono anche altri personaggi ovviamente minori, hai preso spunto, questa è una curiosità un po' dal dietro le quinte, hai preso spunto magari anche nella tua esperienza da insegnante o hai comunque avuto un riferimento mentale, anche senza far nomi, per questi due personaggi?
1: No, sinceramente no, però a me piace immedesimarmi, okay, nei personaggi che descrivo, no? E quindi mi immedesimo in Jessie e quindi, okay, passo a una mentalità, diciamo, femminile.
0: Faccio fatica a vederti avvenente, però sì, va bene.
1: No, però diciamo la sensibilità femminile,
0: sì, certo,
1: mi cattura. E entro nei panni di un Theo che si innamora follemente di questa prof, ma entro anche nei panni di un prof Rinaldi che con i suoi 70 anni circa, diciamo, dall'alto della sua cultura vede le cose in maniera molto, molto più pacata, no? Mi piace anche entrare nei pensieri dei personaggi, no? E i radioascoltatori vedranno qualche frase scritta in corsivo, e appunto sono i pensieri dei nostri Theo, Jessie e altri personaggi, insomma.
0: Quindi, se in un certo senso, perché secondo me ci sono sempre due modi a livello, due strade a livello narrativo, no? Una è quella, appunto, come ti ho chiesto, se hai preso spunto, quindi il prendere spunto magari da fatti avvenuti piuttosto che da persone che in qualche modo uno ha incrociato. L'altro, e anche qua mi piace la tua risposta, invece è quella di tirar fuori delle nostre sfumature che poi vanno a immedesimarsi in parte con uno o l'altro protagonista. Quindi sì, sono in sostanza delle parti proiettate, delle parti di te, insomma, all'interno del libro, no?
1: Sì, le distribuisco un po' a tutti i personaggi. Per esempio, Jessie beve il caffè nella stessa maniera in cui lo bevo io.
0: Okay.
1: È un po' particolare questo modo di bere il caffè, lo scopriranno i lettori. Rinaldi insegna in quella maniera e cattura i giovani nelle sue lezioni. Theo si innamora follemente e anch'io sono sempre stato follemente innamorato di qualcuna, insomma, e quindi sì, mi piace Mi piace questa immedesimazione nei personaggi.
0: Ma, allora, senza ovviamente svelare, perché non amo gli spoiler, quindi insomma mi piace che anche in questo caso i lettori poi scoprano un po' le vicissitudini o il finale del libro. Però ti chiedo, in un certo senso quest'amore di cui si parla assume anche un po' i connotati dell'amore impossibile, perché sostanzialmente per una questione anche di ruolo o anagrafica, giusto, tra lo studente e l'insegnante, però cose che poi possono succedere anche nella
1: vita
0: realtà
1: reale.
0: Assolutamente sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì, è un amore impossibile in effetti, quello che si instaura, i lettori lo vedranno subito e si affiancheranno, diciamo, alle battute dell'amico Guido, insomma, che gli dice: ma cosa stai facendo? Cioè,
0: certo.
1: Non farci fare brutte figure, insomma, ecco. E, sì, un po' così.
0: Ma allora, ti chiedo questo perché alcuni capitoli o alcune parti del libro mi hanno così, insomma, ispirato questa riflessione. C'è un capitolo che si chiama Il guazzabuglio del cuore, dove tra l'altro si sfodera niente meno che Manzoni e i Promessi Sposi. Tra l'altro parleremo di Manzoni nell'ora successiva nella rubrica Meditazioni Poetiche, quindi oggi è tutto in tema.
1: Bellissimo.
0: Ok, con Mirko Rebusso. E in questo capitolo poi si evince, insomma, attraverso Jesse e l'insegnante, che nessun tipo di intelligenza artificiale potrà mai spiegare in maniera esaustiva e completa il guazzabuglio del cuore, no?
1: Sì.
0: E, che poi, vabbè, in quel capitolo te usa questo concetto anche per corteggiarla un po', questa professoressa, tipo, vabbè, spiegamelo allora magari davanti a un caffè o una cenetta romantica.
1: Sì.
0: Però ecco, è molto interessante questo argomento che hai tirato fuori, perché effettivamente la stessa professoressa che insegna e approfondisce il mondo dell'intelligenza artificiale ammette i suoi limiti.
1: Sì.
0: Cioè il tremore alle mani, le palpitazioni, sudare un po' di più, no? Tutte queste emozioni forti che si provano magari quando si ha davanti la persona di cui si è innamorato, magari anche silenziosamente. Effettivamente nessun software riuscirà mai, cioè può descriverlo ma non puoi spiegarlo, giusto?
1: Sì. Teo la incontra in un giardino, seduta nella panchina, che sta leggendo un librone, un manuale, pensa lui, e dice: adesso mi preparo qualche battuta sull'intelligenza artificiale. E quando si avvicina, Jesse chiude il libro e Teo riesce a vedere il titolo, che sono appunto I Promessi Sposi. Io parlo di Promessi Sposi come il top del top della narrativa mondiale, e li ho letti 8 volte.

0: di un'idea, insomma, per poterla svolgere in qualche maniera, no?
1: Certo.
0: Sì, Teo rimane un po' stordito perché, perché dice, ma come, una prof di informatica che si, nelle ore libere, insomma, si legge il Manzoni, com'è possibile? Usa un termine, poi non so, i termini dei giovani, insomma, cioè,
2: certo,
0: per dire
2: sì,
0: questa
2: sì, un gergo
0: cosa
2: giovanile,
0: un po' strana. E Jesse appunto lo fa riflettere sul fatto che il pensiero, il sentimento, l'intuizione dell'uomo sono infinitamente superiori, diciamo, alla possibilità elaborativa dell'intelligenza, anche se l'intelligenza ha una cosa dalla sua, la velocità.
2: Sì.
0: Che noi non possiamo avere perché non, cioè noi elaboriamo in maniera
2: sì,
0: diciamo,
2: con i nostri ritmi.
0: Con i nostri ritmi, quindi non. Invece con tutti i dati che ha l'intelligenza artificiale, ecco, la velocità di elaborazione è...
2: Sì, è stupefacente.
0: È stupefacente.
2: Adesso no, ma per quello, cioè, io la colloco proprio lì, dove anche ad esempio, visto che siamo in un paese fortemente burocratico, sommersi da tante cose, e io la vedo come una salvezza da un punto di vista della velocità di elaborazione, quindi potrebbe sì. essere molto funzionale elaborare dati nell'ambito statistico, anche giuridico, contabile, assolutamente. È proprio sul versante della creatività, dell'affettività, delle emozioni, che anche a livello sociale, che non proprio la vedo fuori posto lì, no? E anche perché poi faccio insieme a te una riflessione, prendendo spunto sempre da quel capitolo. È un po' come se ci avesse abituato, almeno questa prima nostra conoscenza dell'intelligenza artificiale, proprio ad avere le risposte, perché tu comunque puoi farle qualsiasi tipo di domanda, anche quelle appunto che io prima in maniera provocatoria ti ho chiesto, e quindi domande esistenziali, filosofiche, scientifiche, eccetera eccetera. Lei comunque tenterà sempre di darti una risposta o di fornirti le informazioni che hai elaborato, però effettivamente non può andare oltre a quello che è inspiegabile o a quello che è soggettivo o a quello che viene creato in quel momento dalla nostra, invece dal nostro sentire, dal nostro,
0: sì,
2: dalla nostra esperienza di vita. Quindi in un certo senso si va incontro a delle aspettative che verranno disilluse, perché appunto uno pensa di avere tutte le risposte, ci si abitua a questo pensiero, e poi effettivamente anche su cose così apparentemente semplici non c'è la possibilità di scoprire di più, insomma. Quindi effettivamente tutto il guazzabuglio dell'amore è anche il bello, cioè per me è anche il bello non scoprire la risposta, nel senso ci ho passato l'intera adolescenza fra canzoni e poesie a scervellarmi, ma è una risposta che fortunatamente non ho trovato, perché ancora a 50 anni uno va in cerca delle sue risposte e scopre nuove sfumature, nuove cose, insomma, no?
0: Sì, per fortuna queste risposte esistenziali non sono scientificamente, oggettivamente probabili, no? E c'è una beatitudine che nei Vangeli esce, diciamo, dalle fatidiche, cioè dalle bellissime beatitudini della montagna che Gesù enuncia, e questa beatitudine Gesù la enuncia dopo la sua risurrezione, e quando Tommaso, che è incredulo, no, mette il dito sul suo costato e sulle ferite delle mani, e solo in quel momento Tommaso crede. E allora Gesù dice: beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno, no? Quindi sì, c'è questa. Invece l'intelligenza artificiale si basa soltanto sui dati scientifici.
2: Allora guarda, mi sono ritrovato per un attimo anche a provare quello che devono aver provato i tuoi alunni, perché ho appena alzato gli occhi e ho guardato che siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione ed è assolutamente volato il tempo.

0: tempo. Mi capita mai di perdere, cioè, così contatto, quindi ti faccio i complimenti per l'energia che emani e anche il modo in cui tu ti esprimi. Filippo dice: ciao Fabio, avevamo un te, un ragazzino particolarmente dotato quest'estate ai centri estivi, Filippo. E ok, quindi insomma Teo è uno dei protagonisti del libro. Allora, prima di andare in conclusione e ringraziare tutti, ti chiedo, dopo parliamo anche di come acquistarlo il tuo libro, brevemente, secondo te, diciamo, di sto passo, cioè per le applicazioni che stiamo vedendo adesso, dove stiamo andando, cioè dove arriveremo con l'intelligenza artificiale?
1: Ma anche le discussioni ultime degli ultimi mesi stanno dicendo che, sottoposte a determinati stress, le intelligenze artificiali diciamo, escono da quelli che sono i paletti che gli umani di solito mettono a quelle realtà che no, non sono appunto umane. E penso alle tre leggi di Asimov, no? Per esempio, non danneggiare mai l'uomo, per esempio, no? Purtroppo l'intelligenza artificiale, se viene per esempio utilizzata in campo militare, ecco, già quella legge decade. E quindi
0: È
1: si
0: molto
1: è visto
0: pericoloso.
1: già a giugno di quest'anno l'intelligenza di OpenAI, mi sembra Anthropic, abbia addirittura mentito per poter scassinare, diciamo, il database e quindi violarlo, insomma, e quindi
0: Pazzesco.
1: ha violato proprio le leggi fondamentali in cui dovrebbe rimanere rinchiusa,
0: Sì,
1: no?
0: poi guarda, ho visto, poi manca 1 minuto e mezzo e ti lascio poi salutare e dico anche dove poter comprare il tuo libro. E ho visto un servizio in televisione che c'era la settimana Fashion Week a Milano di un signore che passeggiava al parco con due animali androidi, cioè due cagnolini androidi, quindi ho
1: Cavolo.
0: detto ok, abbiamo superato
1: Sì,
0: molti
1: sì, sì,
0: limiti.
1: sì.
0: Allora, io volevo intanto dire che si può visitare il sito di Francesco che è www.francescosalvagnini.com. All'interno trovate i riferimenti del libro che si può trovare anche nelle piattaforme tipo Amazon, giusto? Ok. Allora, intanto io personalmente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo momento, ma soprattutto te, per la tua presenza e avrò molto probabilmente il piacere di reinvitarti qui in radio,
1: Magari per i
0: insomma, ecco.
1: sequel, se ce ne saranno.
0: No, ma anche per al di là del sequel, intanto magari per approfondire meglio ancora il tuo libro, ma l'argomento, ma proprio anche per parlare con te perché è piacevole, insomma,
1: Grazie
0: ecco.
1: Fabio e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quindi ricordatevi, il titolo è Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. È un bellissimo romanzo che ha questo sfondo che approfondisce l'intelligenza artificiale, ma soprattutto, come sempre, l'amore. Grazie, ci rivediamo, ci risentiamo dopo la pubblicità.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è il 29 settembre, ricordiamo, quindi auguri a tutti quelli che oggi si chiamano Michele, Gabriele o Raffaele, quindi un saluto speciale a tutti quelli, a tutti loro. E siamo arrivati alla tanto amata rubrica Le meditazioni poetiche con Mirko Rebusso, quindi benvenuto Mirko.
1: Ciao a tutti, come sempre.
0: Ecco, vi ricordo che se volete anche inviare una poesia che poi io trascrivo e passo a Mirko, che poi senza una valutazione, senza un giudizio, però può dare il suo pensiero da grande esperto qual è, e anche per aiutare chi l'ha scritta magari a fare delle riflessioni o poter capire se c'è qualche cosa da migliorare. Quindi se volete la mandate adesso mentre siamo in diretta e lo potete fare appunto al 334-7102-672, oppure potete magari anche inviare dei messaggi che poi leggiamo qui, o se avete delle domande relative a Mirko, a quello che dice, insomma, ecco.
1: Leggeremo con estremo piacere, insomma.
0: No, lo so che tu sei anche oltre che grande appassionato, hai anche molta accoglienza e molta disponibilità, insomma, quindi ti ringrazio. E oggi di che argomento parliamo?
1: Allora, oggi vorrei un po' riscattare un autore che secondo me a scuola viene un po', insomma, si impara a odiarlo, no? Nei banchi di scuola. Mi ricordo che hanno fatto un sondaggio qualche anno fa su quale fosse il libro più odiato dagli studenti. Il primo posto se l'ha aggiudicato I Promessi Sposi. E ti dico questo, Fabio, a me, insomma, anch'io sono stato da quella parte, no? Per cui mi è capitato recentemente di riprendere in mano la mia edizione del ginnasio dei Promessi Sposi, e la mia calligrafia non è cambiata molto, quindi riesco anche a leggere tutti gli appunti che mi segnavo di lato, i margini, e ci sono un sacco di punti di domanda, di asterischi. È un libro che, insomma, letto a 14 anni, insomma, fa un po' di difficoltà, no? Certo. Sei trasportato in un italiano, appunto, primo che letterario, e oggi abbiamo perso un po' quella capacità di capire, di apprezzare un italiano non come quello che parliamo noi, ma di un tono un po' più elevato. E poi, insomma, anche l'abilità di Manzoni di creare queste architetture da cattedrale, no? È una cosa molto raffinata, molto complicata, e quindi secondo me è giusto quello che stanno un po' facendo adesso, ovvero di spostare la lettura integrale dei Promessi Sposi, perché è una lingua a cui bisogna...
0: Spostarla intendi, diciamo, farla leggere nel percorso più scolastico,
1: esatto,
0: più avanti.
1: Al quarto anno anziché al secondo. E, perché appunto è una lettura con cui, insomma, è complicato fare,
0: certo,
1: fare
0: ci vuole
1: fare
0: una
1: conti.
0: Struttura interiore particolare. Ma ti chiedo però, che è una mia così curiosità, perché sempre Manzoni? Cioè, perché è stato scelto canonicamente Manzoni come testo scolastico?
1: Allora, io ti direi che il motivo principale è perché non c'è un motivo principale, ci sono tanti motivi. Ai livelli più alti possiamo dire che insieme a Dante, Manzoni è stato l'autore della letteratura italiana più importante, più influente, però questo forse è una valutazione troppo soggettiva, no? Anche troppo influenzata da me, dal piacere che ho nel leggere questo autore. Però ti direi, anzitutto, è stato il primo che in Italia ha portato un genere che in quel momento era totalmente sconosciuto al pubblico italiano, che è il romanzo storico, perché abbiamo il precedente di Foscolo, che scrive Le ultime lettere di Jacopo Ortis, però quello è un romanzo epistolare, quindi i vari capitoli sono si susseguono per delle lettere che manda il protagonista e che vengono raccolte dall'amico del protagonista. Invece qui abbiamo un romanzo di impianto moderno, un romanzo storico, per cui oltre mare c'era questo Walter Scott che scriveva romanzi che all'epoca erano super conosciuti, super diffusi, un po' lo Stephen King dell'epoca, no? Quindi scriveva L'Ivano e altri romanzi super noti. E allora anche il giovane Manzoni dice: caspita, però cos'è la letteratura adesso in Italia? Letteratura è la lirica, la poesia, se uno vuole scrivere in prosa deve fare un po' come Foscolo, ma come dire, è una cosa per intellettuali, non è una cosa che ha larga diffusione. Abbiamo visto ancora durante la prima puntata che si lamenta un po' Manzoni, che dice però all'estero hanno cioè il pubblico capisce le opere di Molière, e qua in Italia chi è che le capisce, le opere di un Parini, di un Dante, di un Petrarca? Cioè nessuno, soltanto i dotti, soltanto chi ha studiato. Quindi manca quel genere che sia alla portata di tutti. Okay. E quindi insomma la sua scelta è grandiosa. E poi il lavoro sulla lingua che prende le sue energie per quasi 20 anni, anzi per 20 anni, cioè lui per 20 anni si è messo a limare quest'opera che aveva nel cassetto, Il Fermo e Lucia, e che era diversissima da versione definitiva che conosciamo dei Promessi Sposi, e cerca una lingua che non sia studiata così in laboratorio, che non sia un miscuglio di lombardo con qualche parola francese, con qualche latinismo. Lui cerca una lingua che possa essere da modello per la nazione, e quindi fantastico, elabora la soluzione del toscano, il fiorentino non letterario, fiorentino vivo, parlato. Nel 1827 va a Firenze con tutta la famiglia e sta lì e cerca di parlare con la gente, e quindi di cogliere quegli elementi di una lingua che non sia da tavolino, ma che sia viva, che sia parlata.
0: Poi tra l'altro a me è sempre affascinato anche il fatto di questo escamotage di ambientare 200 anni prima il romanzo per non essere sottoposto a censura, se non anche diciamo a problemi di altra natura, e anche questa caratteristica che appunto è di un romanzo moderno, di inventarsi anche dei personaggi o comunque prendere ispirazione, ma trasformandoli in qualcosa di evocativo, cioè tipo l'innominabile, la zecca Carbugli, cioè
1: questi personaggi che poi entrano nella storia,
0: sì,
1: nella nostra.
0: Queste sono cose, cioè, se pensiamo all'epoca in cui sono state scritte, voglio dire.
1: Eppure proprio per Manzoni questa cosa che tu dici come se fosse un orgoglio, invece lui lo vede proprio come un limite, ed è questo il motivo per cui poi dopo abbandona la scelta del romanzo e dopodiché sostanzialmente non scrive più opere letterarie. Cioè per lui a un certo punto ha scritto il romanzo, ha scritto tutto, è il 1828-29, fino al 31, nel 31 ormai quest'opera viene completata, scrive Il discorso sul romanzo storico, in cui nota due critiche che non so se effettivamente venissero fatte, ma penso fossero più qualcosa a cui lui andava elaborando da tempo, cioè due critiche che potrebbero essere fatte al romanzo storico, ovvero da una parte l'unione tra storia e invenzione e dall'altra invece la loro separazione. Cioè quindi chi dice che bisogna separare storia e invenzione e dire che cosa sia storia e che cosa invece sia inventato, e poi invece quelli che dicono no, bisogna unirli insieme perché altrimenti verrebbe fuori un'opera un po' come si dice, sì, d'Arlecchino, in, certo, cui le cose non stanno bene insieme, non sono amalgamate tra di loro. È come quando tu guardi un film, no? Vai al cinema e vai a vedere Napoleon o Oppenheimer. Ti viene quella curiosità di dire: ma questo qua è vero? È successo, sì, veramente? Lo sai che non stai guardando un documentario, però una parte di te si fa quella domanda, sia che tu sia consapevole, sia che tu non lo sia, di dire: ma questa cosa qui è vera? È accaduta proprio così? Quindi c'è una parte vera, che è la storia, e c'è una parte invece che è più romanzesca. E questa cosa qui lo manda ai matti, perché cioè, lui è proprio da sempre fedele a questo concetto di vero. Forse una cosa con cui, anche ascoltando la trasmissione precedente, forse oggi siamo un po' persi, no? Abbiamo l'intelligenza artificiale, oggi apriamo un social e non sappiamo più distinguere cosa sia vero da cosa no.
0: Guarda, io sono allucinato da questa cosa, che sono arrivati a un livello anche di video, di immagini proposte, e andando a leggere i commenti che ci sono sotto, ci sono la maggior parte, non una minima parte, ma la maggior parte di persone che non stanno capendo che quella è frutto dell'intelligenza artificiale, e quindi si mettono a offendere l'evidente personaggio di turno che è stato modificato, forzato a dire determinate cose, pensando che le avesse dette realmente.
1: Questo è preoccupante.
0: Questa cosa qua, sono allucinato. Secondo me è anche passibile da un punto di vista giuridico, però non ho visto ancora nessuno intervenire. Bisognerebbe, secondo me, che sì,
1: regolamentare anche, perché cioè almeno sì, un marchio, un timbro, un bollo per dire questo.
0: Era stato detto anche, ma secondo me prima o poi ci arriviamo, perché ci sono persone che effettivamente sì, anche nell'ambito editoriale, ti faccio un esempio, c'era una proposta di legge dove i libri creati con l'intelligenza artificiale, parlo di testo ma anche di immagini, una persona deve specificarlo, cioè quindi io che sono il consumatore finale, in questo caso il lettore, devo sapere se quello che tu hai, che sto comprando, l'hai creato con la tua creatività o con l'intelligenza artificiale, perché cambia, è come dire,
1: certo,
0: voglio sapere gli ingredienti di un cibo che sto mangiando, voglio
1: e tu devi essere trasparente.
0: Bisogna che ci sia una regola. Dicevano che doveva essere fatta, probabilmente la faranno, insomma è complessa come legge, probabilmente, quindi
1: certo,
0: la stanno anche studiando, però capisco quello che dici e purtroppo lo vediamo oggi.
1: E secondo me c'è oggi un po' una sfiducia nella verità, cioè quasi diventa un fattore di secondo piano, no? Cioè a volte quasi più non è più interessante sapere se una cosa è vera oppure no, ma è più la sensazione che ci fa provare, la maniera che ci fa vedere le cose. Quindi per noi è un discorso che secondo me potrebbe molto comunicare con noi nel suo essere così, come dire, nell'essere così di nicchia.

0: buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 30 settembre. Dagli studi di Radio Gamma 5, Ettore l'Indiano, sono le 7:50. Pensate un po', già stiamo beneficiando di questi ultimi scampoli, come si suol dire, di belle giornate, perché sembra che dalla settimana prossima potrebbe verificarsi un abbassamento delle temperature. Vabbè, ma godiamoci questo bel tempo. Stamane resterò insieme a voi 4 ore, poi l'ultima ora avrò una gradita ospite molto particolare, speciale, che sentirete dalle vostre orecchie. Bene, allora, come sempre, una consuetudine quella di leggere le iniziative della radio, che sono molto importanti per noi perché significa sopravvivenza. E io personalmente e anche tutta la radio ringrazia sempre tutti che sono sempre così gentili di donarci qualcosa per poter continuare a sopravvivere. Uso questo termine un po' così, non tanto consono alla radio, però senza di voi noi certamente non potremo continuare a trasmettere. Allora, 5 per 1000, ecco, questo è grazie alla nostra presidente e chi poi gli dà una mano, che siamo riusciti dopo anni a avere questo strumento, no, che ci permette e ci garantisce di avere un qualcosa in più delle vostre donazioni, perché se vogliamo continuare questa è la strada. E come sapete, per versare il vostro 5 per 1000 non è che dovete versare, ma basta che quando andate a fare la denuncia dei redditi dite al vostro commercialista o ragioniere questo codice fiscale e poi si arrangerà tutto il sistema, ecco, a farci pervenire qualche soldino in più. Dico soldini, non cifre però che per noi sono molto importanti. Ecco, allora il codice fiscale è il 01 59 80 90 288. Lo ripeto, 01 59 80 90 288. Ecco, grazie a tutti, proprio sia dal CDA che a tutti i volontari di Radio Gamma 5. Oppure c'è un altro sistema, che anche questo è molto importante per sostenere la radio: si può fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure un bonifico tramite la BCC, credito cooperativo di Campodarsego. L'IBA è un po' lungo, però dico sempre carta e penna e ve lo potete scrivere. Imola, Torino 20, Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Oppure si può portare il contributo o il vostro sostentamento agli incaricati preposti che trovate durante le iniziative della radio. Ecco, tutte queste vostre sollerzie concorrono proprio alla nostra continuità. Questa è una bellissima iniziativa. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont E chi non si ricorda questa immane tragedia, che poi c'è, hanno girato anche un film, che c'è una dandara che mi sta girando intorno, Vaillant, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime, pensate, poco meno, sacrificate alla logica del profitto del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, che non è quello dove una volta erano sepolti, ma è stato rifatto, molto bello, anche se a me piaceva molto quello con le foto e le croci in legno. Comunque, così hanno voluto fare. Poi ci fermeremo a Longarone, nella zona di uscita dell'Onda. Arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Qua, se voi sentirete Luca, lui è talmente così professionale, no, a raccontarvi tutta questa storia, che l'anno scorso mi ha fatto emozionare. Alle ore 13 pranzo tutti insieme di fronte alla la falesia di Erto, e quella specie di parete, no, che fanno anche le arrampicate. E tutto sarà organizzato dalle spose della radio, e tutto a offerta libera, e grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, che è un paesino proprio arrampicato, sempre arrampicato sul monte. Ci sarà una sosta e degustazione al negozietto di Teresa, passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Tocco. Sono 2 chilometri di frana. Per info e prenotazioni chiamare il nostro Luca al 329 00 38 988. Ecco, per chi vuole aggregarsi alla compagnia si raccomanda la puntualità. Alle ore 8 e 15 dove c'è la COP di Castelfranco, ecco, perché magari qualcuno non conosce, imposta il navigatore COP di Castelfranco e ci arriverete. Ecco, si prega di arrivare un po' prima per organizzare le auto. Poi è una cosa questa che interessa a noi conduttori, se avete interesse, passione, cuore e amore per questa realtà, non si può mancare la riunione venerdì 16 ottobre alle ore 20:45, perché si metterà in campo tutta una serie di misure che serviranno intanto per una gestione di tutta la radio e soprattutto i nuovi progetti. Ecco, la ICDA ringrazia tutti i conduttori per la vostra presenza, e come sempre poi c'è sempre qualcuno che mancherà. E poi l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre alle ore 17:19:30 presso Casa Insieme, via Braghettone 20, Tiene, Vicenza. Ci sarà un contributo libero di 10 euro. Per info e prenotazioni 333 2382 403. Pensate che questa è un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa, e per comprenderne il principio scientifico e le sue possibilità di applicazioni future. Ecco, mi raccomando, sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle ore 17:30. Il tutto, questa cosa molto interessante, presenterà Roberto Germano, e cofondatore di Oxy. AF Energia aveva sospeso le bollette, però partirà qua l'ultimo giovedì di settembre, praticamente domani sera sarà presente. Gattini, randaggi, ecco, ci sono 5 volontarie che si occupano di salvare i gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare zona Euganei, e loro fanno raccolta del cibo e poi quant'altro, li aiutano anche a sterilizzarli, dunque probabilmente avranno bisogno anche di qualche soldino. Il Facebook è Caterina Turetta e c'è su PayPal Caterina Turetta gmail@gmail.com, oppure c'è il numero di telefono 349-6959-726 per chi volesse contattarla. E poi insomma ci sono dei negozi in cui si può portare cibo e quant'altro. Tra poco partirà la pubblicità delle 8 e poi inizieremo la nostra trasmissione. Good morning e buona mattinata a tutti da Ettore l'Indiano.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

eccoci qua, riprendiamo la nostra trasmissione con queste musiche così bellissime, no? Che ci trasportano in quei territori talmente belli, pieni di verde, no? Cascatine, animali liberi, è uno spettacolo veramente da vedere. Un saluto ai belli e ai brutti, a chi è in macchina e a chi è in camion e sta lavorando, a chi lavora negli ospedali e chi fa l'artigiano con tutti i problemi che ne consegue. Veramente un grande abbraccio a tutti questa mattina di fine settembre, perché oggi ne abbiamo 30, pensate, è partito anche settembre. Io dico sempre, quando inizia ottobre, no, ottobre è il decimo mese dell'anno, e io mi ricordo quando lavoravo che segnavo 1 0 10, ecco, siamo a due cifre, poi c'è novembre 11 e finalmente l'ultimo dell'anno, dicembre 12. E vi voglio mandare una grandissima preghiera che si chiama Preghiera dell'Alba al Grande Spirito. Ecco, questa fate la vostra e che vi accompagnerà per tutta la giornata. O Grande Spirito, creatore di tutto ciò che respira e si muove, mi presento al cospetto dell'alba a mani aperte e con un cuore umile. Mentre la luce dorata si diffonde sulle montagne e l'aquila saluta il cielo del mattino, possa il mio spirito levarsi insieme al sole. Possa il fumo delle erbe sacre portare le mie preghiere agli antenati che camminano invisibili al mio fianco, sussurrando saggezza attraverso il vento. Possa il ritmo del tamburo riecheggiare il battito della terra, ricordandomi che sono tutt'uno con ogni essere vivente. I fiumi che scorrono, le pietre che riposano e gli alberi che si protendono verso l'alto. Concedimi la forza di percorrere il cammino della verità e della compassione, il coraggio di affrontare la giornata con onore e la pace da condividere con ogni anima che incontro. Nel cerchio della vita possano i miei passi essere guidati dall'amore e la mia voce diffondere nel mondo solo benedizioni. Buongiorno a tutti voi. Bellissima, no? Questa preghiera dell'alba al Grande Spirito, che potrebbe essere anche al nostro Signore Gesù, a Buddha, ad Allah e a tutti i grandi profeti di questa terra. Oh, Francesco mi scrive, buongiorno Salice Piangente, grazie Francesco, un grande buongiorno anche a te e a tutti i vicentini, che sono molto solerti i vicentini, è un bel popolo il vicentino, non per togliere nulla anche agli altri, per carità, non me ne vogliano. Bene, allora iniziamo con la nostra trasmissione a portarvi sempre delle gradite novità sul mondo dei nativi, che è un mondo, sai, molto complesso ma anche molto bello, pieno di avventure, di passioni, di tormenti e di sofferenze purtroppo. La danza degli Yurok per curare il mondo. Ci sono popoli, no, che pregano perché il mondo li protegga. Gli
Who Yurok hanno concepito anche il contrario. Gli esseri umani hanno una responsabilità nel mantenere il mondo in equilibrio. E questo anche a voi risulta, no? Che è una delle idee più affascinanti della loro cultura. Tra gli Yurok della California settentrionale esistono cerimonie che gli antropologi, che sono quelli che studiano, no, la vita umana, hanno chiamato World Revival, cioè il mondo delle cerimonie, cioè anche cerimonie di rinnovamento del mondo. Tra queste cerimonie ce n'è una che dà lo spunto, che si chiama la Jump Dance e la White Darkin Dance. Ma rinnovare rischia quasi di essere una parola troppo debole. Io direi curare il mondo, cioè queste danze non servono nella loro mentalità e nelle loro movenze per curare il mondo. È molto particolare, no? E non nel senso sentimentale che oggi attribuiamo facilmente alla parola natura. Qui c'è qualcosa di molto più radicale, che è l'idea che l'ordine del mondo non sia garantito per sempre e che anche le azioni umane possano comprometterne l'equilibrio. Pensate un po'. Thomas Buckley, nella sua importante etnografia sulla spiritualità degli Yurok, questo è uno che ha studiato, no, questa tribù, descrive una cosmologia nella quale gli esseri umani devono periodicamente essere riportati in armonia fra loro e con il mondo, se fosse facile. Egoismo, trasgressioni, comportamenti sbagliati non riguardano soltanto l'individuo, pesano, pensate, sull'equilibrio complessivo dell'esistenza. Per questo si danza, non per esibirsi, non per rievocare una tradizione e neppure semplicemente per chiedere qualcosa agli esseri sovrannaturali. Si danza perché esiste un lavoro da fare. Nelle grandi cerimonie, persone, regalia, ricchezze cerimoniali, preghiere, disciplina concorrono ciò che traduciamo come fixing the world, cioè rimettere il mondo in ordine. Trovo questo formidabile, perché rovescia una delle nostre abitudini mentali più profonde. Non siamo abituati a pensare al mondo come al contenitore della vita umana. Lo sfruttiamo, lo amministriamo, lo proteggiamo, talvolta cerchiamo persino di salvarlo, ma restiamo quasi sempre fuori dalla cosa che osserviamo. Questa è la verità. Invece, nella concezione degli Yurok che emerge da queste cerimonie, invece l'essere umano è già dentro la trama e quindi può danneggiarla oppure contribuire a ricomporla. Poi c'è la Prey Goes Nash, il condor della California. Per gli Yurok non è semplicemente una specie rara, ha un posto importante nelle narrazioni e nella vita cerimoniale. Le piume naturalmente cadute dal condor sono utilizzate nelle regalie e l'animale è presente proprio nelle cerimonie di rinnovamento del mondo. Per oltre un secolo, però,

contrario, hanno lavorato, pensate, per riportarlo a casa. E nel, pensate, pochi anni fa, il 3 maggio del 2022, attraverso una associazione che si chiama Northern California Condor Restoration Program, condotto dalla Yurok Tribù, insieme poi al National State Parks. Ecco, i primi condor sono tornati liberi nei cieli del territorio Yurok dopo più di un secolo. Pensate che bella cosa che hanno fatto. Ed è proprio questa che questa storia diventa formidabile, perché una cerimonia così antica dice che gli esseri umani hanno il dovere di contribuire all'equilibrio del mondo. È come qua quando sparisce, non so, sparisce un animale, quanto è il tuo dispiacere, no? Adesso che sono spariti un sacco di uccellini, io sto male, perché era così bello, no, vederli volare, cinguettare, e adesso non ci sono più e ci domandiamo come mai. Ed è anche che per questo che diffido dell'immagine romantica, no, del nativo ecologista per natura. È una semplificazione che finisce per cancellare proprio ciò che si dovrebbe farci capire. E non si tratta di una misteriosa predisposizione etnica ad amare la natura. Si tratta di sistemi culturali, responsabilità, conoscenze, obblighi e relazioni con un territorio costruiti e trasmessi nel tempo. Questa è la differenza enorme. Proprio qui che l'antropologia diventa più interessante, quando una cultura lontana non ci consegna una bella risposta da ammirare, ma ci restituisce proprio una domanda scomoda su noi stessi. Gli Yurok hanno una danza per contribuire a rimettere il mondo in equilibrio. Noi invece cosa abbiamo deciso di fare, noi popolo qua, verso questo dovere nei confronti del mondo? Non si sa. Magari lavoriamo con la fantasia, ma non sappiamo dare una risposta diversamente a quella che fa la tribù degli Yurok. Loro fanno una danza in difesa di tutto ciò.

Adriano mi scrive: quello che stanno facendo in Cisgiordania è una catastrofe. Italia complice al 100% assieme agli americani e a pochi altri. Spero che questo governo Meloni cada al più presto. Ma come di fa, caro Ettore, ad abbattere olivi e palme secolari?

per spianare tutto ed espropriare illegalmente ciò che appartiene ai palestinesi. Buona trasmissione, Adriano 68 da Schiavon. Schiavon, mi sembra che sia un paese vicino a Tezze sul Brenta, Sandrigo, da quelle parti là. Caro Adriano 68, cosa ti posso dire? Io concordo con te, qua in radio ne parliamo spesse volte di queste porcherie che stanno facendo in quel territorio che è la Palestina. Però sì, non dovrei dirvi però perché il governo Meloni cada il più presto, perché se anche se va su un altro governo non cambia niente, caro Adriano 68, perché dai, non voglio usare un termine, perché sai, a me non mi piace parlare di politica, ci sono stato in mezzo. Con a testa alta ne sono uscito e adesso sono un osservatore, ecco, sono un osservatore, però concordo per filo e per segno su ciò che hai scritto. Diciamo che sono degli chi abbatte olivi secolari, palme secolari, non fanno altro che farsi male a se stessi, sai, perché come tu sai il karma ritorna, e questo è poco ma sicuro. Massimo da Campalto, buongiorno Ettore, grazie per la compagnia. Hoca Ettore, Hoca, grazie. È proprio oca che si dice oca. Bene, continuate comunque a scrivermi, che mi fa sempre piacere. Avete mai sentito questa tribù? Io ne ho già parlato qualche volta, ma adesso vi rinfresco la memoria. Gli Ashininambe, gli Ashininambe, è la storia degli Ojibwa dei Grandi Laghi. E qua c'è un sacco di storie su Nanambozzo, Vinamboyo e Vinambago, che sono la stessa persona. Certo, magari voi siete più propensi a quelle classiche tribù che hanno fatto parlare il cinema, no? Però sapete, c'è una miriade di altre tribù molto importanti, con grandi capi che hanno fatto di tutto per salvare il loro popolo, e nei miei racconti vi alterno fra una tribù e l'altra in modo di portarvi a conoscenza.

dal CD Mohicans. Belle queste canzoni, vero? Ecco, prima di iniziare così sugli Anishinaabe, volevo presentarvi questo popolo, no? Che è un gruppo di tribù che si era stabilito intorno ai grandi laghi, parliamo del Canada. Tra questi gli Ojibwe, con la E finale, e gli Ojibwa, gli Ottawa, i Chippewa, gli Algonquin, i Potawatomi e gli Odawa. Tra gli altri, questa sono tutte introduzioni abbreviate, che perché è difficile risalire così indietro nel tempo per quanto riguarda la presenza di questi popoli in queste terre, no? Quindi impariamo qualcosa su questo gruppo di nativi dei grandi laghi. Pensate che anche il Minnesota, no, che loro chiamano Minnehota, significa terra dei grandi laghi. Gli Anishinaabe, che è il nome generico che comprende tutte le nazioni appena segnalate, cioè degli Ojibwe, gli Odawa, i Potawatomi e altri nomi, e i Chippewa, che sono essenzialmente diverse anche nel modo che hanno da introdurre il loro linguaggio. Pensate che gli Otichipua, che significa arricciare, è probabilmente che fa riferimento alla loro caratteristica cucitura arricciata dei moccasini degli Ojibwa. Pensate un po' come riescono a darsi il nome attraverso oggetti e anche qualcosa che loro indossano. Ecco, secondo poi la tradizione supportata da studi linguistici e archeologici, gli antenati degli Anishinaabe migrarono dall'Oceano Atlantico o forse anche dalla baia di Hudson, seguendo la via navigabile del San Lorenzo fino allo stretto del Mackinac, arrivandovi intorno al 1400, pensate quanto indietro andiamo, e continuarono ad espandersi verso ovest, sud e nord, e incontrarono per la prima volta i commercianti di pellicce francesi nel 1623, in quella che sarebbe diventata la meta orientale della penisola superiore, pensate, del Michigan. Perché è molto grande, sapete, l'America. E il principale stile di vita preistorico degli Ojibwa si basava sulla caccia e la pesca, la raccolta del riso selvatico e la vita in piccole comunità di wigwam, che erano le loro abitazioni tradizionali, e la navigazione nei corsi d'acqua interni con canoe di corteccia di betulla. Il nucleo del mondo degli Ojibwa era l'isola di Michilimackinac. Pensate un po' che nome, sapete cosa significa? La grande tartaruga, che era famosa per luci, storioni e corregoni, era un tipo di pesce. Ecco, questa è la storia degli Ojibwa. E nel XVI secolo gli Anishinaabe si separarono dai Potawatomi e dagli Odawa, stabilendosi a Boventing, vicino a quella che sarebbe poi diventata la Sault Ste. Marie sul lago Superiore. All'inizio del XVII secolo gli Ojibwa si divisero nuovamente, alcuni dirigendosi verso la
Point, l'isola di Madeline nella baia del, pensate un po' che nomi molto particolari, del Chequamegon, che sarebbe nel Wisconsin, che è un altro stato americano. Ecco, e durante il periodo del commercio di pellicce tra il XVII e il XVIII secolo, gli Ojibwe si allearono con i Dakota, popolo a me preferito. Concordarono che gli Ojibwe avrebbero fornito ai Dakota merci commerciali, mentre gli Ojibwe avrebbero potuto vivere a ovest verso il fiume Mississippi. La pace durò 57 anni, ma tra il 1736 e il 1760 un intenso conflitto territoriale portò a una guerra fra le due tribù che persistette in qualche forma fino alla metà del XIX secolo, pensate. E dal lago Superiore il popolo Ojibwe si diffuse a nord del lago Ontario in Canada, intorno al lago Huron e a nord del lago Michigan, e si stabilirono su tutte le sponde del lago Superiore e vissero vicino alla sorgente del Mississippi, oggi scritto come Mississippi. Pensate che in antichità si chiamava Mississippi ed era poi è stato praticamente cambiato il nome con Mississippi. Queste sono tutte storie, vedete, molto particolari, no? Di questi popoli, no? Degli Anishinaabe.

grande musica per sognare. Ciao Ether, buona diretta Daniele. Ciao Daniele, è un pezzo che non ci vediamo. Bene, grande musica Massimo, grazie, grazie Massimo, sei molto gentile. Beh, piace molto anche a me questo è un po', sai, è un po' la mia passione, questo tipo di musica celtica soffusa, un po' particolare, insomma, quella musica non casinista, no, però sai, questi sono gusti e i gusti sono gusti. Ecco, vi voglio un po' anche parlare. Domenica noi siamo stati in quel di Cansiglio, un posto bellissimo, una faggeta incredibile, un gruppo di persone fantastico, ma veramente. Poi con noi c'era Giancarlo Ferron, Danilo Leo Lazzarini, che lui come al solito riesce sempre a farmi emozionare con le sue avventure, con i suoi racconti poi su Venezia, no? Che è veramente incredibile. Però Giancarlo Ferron ha toccato un tasto molto importante. Anche Ferron è un personaggio, insomma, proprio di quelli, sapete, che vale la pena di ascoltare, che non ti stanca mai con la sua saggezza, con la sua esperienza di boscaiolo, ecco, uso questo termine, ma a lui gli farà anche piacere, perché era un uomo dei boschi, è stato anche guardiacaccia, insomma, conosce di tutto e di più, e ci ha così raccontato una storia molto bella che adesso vi vado a raccontare, perché lui ha toccato questo tasto che io conoscevo già, però perché lo devo conoscere solo io, lo conosciamo in tanti, però è la verità, l'equilibrio del bosco. Sì, allora, il branco di Molly è tornato a casa dopo mesi trascorsi a vagare oltre i confini dello Yellowstone Park. Questa leggendaria famiglia di lupi è rientrata per lo più nel suo territorio tradizionale. Intorno al lago Yellowstone e alla valle di Lamar, un ritorno che ha un significato ben più profondo di quanto possa sembrare a prima vista. Questi lupi portano con sé qualcosa di insostituibile. Sono l'ultima stirpe sopravvissuta della reintroduzione dei lupi del 1995-96, qualche decina di anni fa. Un'iniziativa di ripristino che ha trasformato non solo un ecosistema, state attenti, ma anche il nostro modo di concepire la reintroduzione della fauna selvatica. Il branco prende il nome da Molly Bitt, direttrice della Wish and Wildlife Service, la cui visione ha plasmato questo intero progetto. Tra loro c'è il lupo 1090F, perché danno delle sigle, che ha 12 anni ed è uno dei lupi più anziani documentati nella regione. Una testimonianza di sopravvivenza contro ogni previsione. Ma è qui che la storia si complica. I lupi non riconoscono i confini del parco normalmente. Quando attraversano il confine tra lo Yellowstone e l'area protetta, le foreste nazionali e i terreni statali del Wyoming, entrano in una realtà giuridica diversa, in cui le regole di caccia cambiano e i singoli animali diventano popolazioni da gestire anziché da proteggere.
I responsabili della gestione della fauna selvatica del Wyoming hanno respinto le richieste di protezione speciali per questo branco, dando priorità alla gestione complessiva della popolazione piuttosto che alla storia di una singola stirpe. Per molti popoli indigeni, le cui terre ancestrali si estendono su Yellowstone, i lupi rivestono un profondo significato culturale e spirituale. Il loro ritorno non è solo una vittoria ecologica, ma fa parte di un dibattito più ampio che ha il diritto di decidere come proteggere queste terre e i loro abitanti. Ecco, e quando è stato reintrodotto il lupo nello Yellowstone, ha calmierato, come raccontava Giancarlo Ferron, il tripudio di cervi. Ce n'erano troppi, e allora con la reintroduzione del lupo ha calmierato questa cosa, perché lui raccontava, no, Ferron raccontava, che i cervi si sentivano al sicuro, non avevano un antagonista, no, e così loro si sono dispersi un po' in tutto lo Yellowstone, perché loro brucavano, mangiavano e facevano sparire gran parte del sottobosco, cosa che non è gradita neanche nel Consiglio. Ecco che la reintroduzione del lupo ha calmierato un po' questa cosa. Sono tutte cose che sono molto importanti per l'ecosistema. Ciao Ettore, buongiorno, eccomi parzialmente all'ascolto, buona trasmissione e buona musica. Caro Andrea Sceriffo da Verona, l'uomo dalla barba bianca. Grande, grande. Grazie comunque del tuo messaggio.

Steve Winterwalk sarebbe il falco d'inverno. L'amore è la risposta di tutto, o la risposta a tutto. Lui dice: mi disse in sogno, al tuo popolo sono stati dati i 7 insegnamenti dei grandi padri. Che questo è quello che io dico sempre nelle mie conferenze: saggezza, amore, rispetto, coraggio, onestà, umiltà e verità. Fate le vostre queste bellissime parole. Tuttavia devo dirtelo ora, l'amore è la risposta a tutto. L'amore è la verità suprema e ne consegue che il resto di tutto questo insegnamento si ottiene con l'amore. Forse pensi di aver bisogno di 10? Allora aggiungi il perdono, la gratitudine e la speranza. E la speranza è un ricordo della grazia, e la grazia è l'amore incondizionato di Dio. Bellissime queste insegnamenti, queste parole, no? Non capisci, dice. Un Dio di amore incondizionato non dà comandamenti. Presto ti lascerò, disse. È come colui che ti ha lasciato in dono la pace. La mia pace e il mio amore ti lascerò. Così farai dell'amore che ti lascio e crederai come coloro che non hanno messo a morte sulla croce che il perdono abbia un prezzo. L'amore è gratuito, così come il perdono, e l'amore è la risposta a tutto. Cosa farete quando non ci sarò più? Quando lui non ci sarà più? Quando di voi hanno imboccato la folle strada della guerra, abusando e uccidendo i bambini innocenti che Dio vi aveva affidato per proteggerli? Tutto il nome di un desiderio di amore sempre maggiore. Un desiderio di amore, vedete, molti di voi non sanno cosa bramano veramente. L'amore è la risposta alla completa guarigione di tutte le ferite conosciute dall'umanità. Sì, esistono medicine naturali per ogni malattia che vi aiuteranno a trovare il perdono e l'amore. Winterwalk, questo farà parte, lui dice, no, nei miei sogni sull'ottavo fuoco, e lui dice che ve lo offrirà così gratuitamente, perché l'amore è la risposta a tutto. E Winterwalk era un Washinambe degli Ojibwa, ha scritto queste belle parole. Bear Butt, sicuramente non avrete mai sentito questo nome, Bear Butte, la montagna dell'orso, che io ogni anno ci vado, non quest'anno non ci sono andato, ma ci ritornerò l'anno prossimo, non c'è un problema, perché è una montagna che tu fai, no, devi fare questa salita impegnativa per certi versi in mezzo a una pietraia, però quando sei lassù si apre un mondo, una visione fantastica, e là la tua mente naviga negli anni in cui Cavallo Pazzo e altri grandi capi andavano a prendere le visioni. Bear Butte si erge solitario dalla prateria ai margini settentrionali delle Black Hills. I Lakota lo chiamano Mato Pacha, montagna dell'orso. I Cheyenne invece la chiamavano Noak Vose, la montagna sacra. Noak Vose, la montagna sacra. Per i Cheyenne è qui che il profeta Sweat Medicine
entrò nella montagna e ricevette le quattro frecce sacre insieme agli insegnamenti e alle leggi destinati a guidare il popolo. Per il Lakota è un luogo di ricerca della visione e di preghiera. Come si dice che capi come Cavallo Pazzo, Grezzi, Orsi si siano recati in cerca di guida. Per secoli molte nazioni sono giunte fin qui per digiunare e pregare. Ancora oggi i pendii sono adornati da colorati drappi di preghiera e involti di tabacco. Ognuno di essi rappresenta un'offerta al creatore. Bear Butte è un monumento storico nazionale, ma per i popoli che lo considerano sacro è sempre stato molto di più. È un luogo di preghiera vivo dove ogni alba appare come una promessa. E qua ne hanno fatto veramente una descrizione appropriata. Sì, perché andare su nel Bear Butte ti senti un'energia addosso che è fantastica. Pensate, un anno, uno dei primi anni che andavo in questi luoghi, lo facevo di corsa. Avevo qualche anno in meno e tornavo di corsa. Avevo qualche anno di meno, però adesso non so se riuscirei a farla. Però due anni fa, quando sono andato su, l'ho fatto in maniera conveniente, conviviale. Insomma, sono andato su così, con tranquillità, ecco, diciamo così. Perché il Bear Butte è veramente un posto fantastico. Oh, saluti a te Ettore, sempre una buona giornata quando ti sento. Bellissima musica, sono veramente felice, la cultura che hai è stupenda. Apri Milano, chiudi Milano. Luca Capocchia, saluti da Erminio Ottone. Caro Erminio, grazie mille. Questi sono messaggi che mi danno la forza di continuare, una cosa per rendervi felici voi, un po' anche per farvi compagnia, ecco. Sì, questo mi fa molto piacere. Grazie Erminio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Ecco, torniamo in diretta. Mi sono fatto un caffettino delle 9 e ritorniamo a quelle che sono le nostre dirette. Ogni bambino conta. Adesso vi racconterò una storia che è molto... ve l'ho già raccontata altre volte, ma mi piace sempre ricordarvela perché deve restare nella testa di ognuno di noi. Cosa hanno dovuto subire questi nativi nella loro vita? I collegi per l'assimilazione dei nativi. Pensate cosa hanno pensato di fare. Perché oggi, proprio oggi, 30 settembre, ricorre un ricordo, no? Che sarebbe da indossare per ricordare questo avvenimento, che probabilmente molti nativi nelle riserve lo faranno, di indossare una maglietta arancione. Infatti io mi chiedevo, no, quando andavo in qualche shop che vendevano magliette, ne vedevo tantissime del colore arancione, tra i quali, sapendo che il nostro mamma mia, mi sfugge, ce l'ho sulla punta della lingua, quello che fa la trasmissione a Oriano, gliene ho portata a casa una di arancione, perché lui, so che ha come colore, lui ha un sacco di cose arancione. Gli ho portato a casa questa maglietta, però non in riferimento a quello che adesso vi racconterò, perché so che lui ama l'arancione. Ecco, oggi mercoledì 30 settembre, per onorare e ricordare coloro che sono stati persi e coloro che sono sopravvissuti, perché, cari miei, ogni bambino conta. E infatti questa è una verità che non ha filtri, sapete, questa è verità pura. Allora, prima che il sole sorgesse, un vecchio carro di legno rotolava lentamente lungo una strada polverosa e dentro sedevano tre bambini nativi americani, spaventati, silenziosi e soprattutto confusi. Quel carro era reale e molti lo ricordano, che ha attraversato il territorio dei Lakota, il territorio dei Navajo, degli Apache, degli Ojibwe, dei Cherokee e gli Hopi e molti altri. E dentro quel carro c'erano i nostri figli. Proprio ieri sono stati portati via dalle loro case e ancora si sente o si sentono le grida delle loro madri che echeggiano nella prateria. Non è stato un errore, non una carità, non è stata istruzione, è stato un sistema progettato per cancellare chi eravamo. E lasciatemi dire il vero nome di questo sistema. State bene attenti. Nel 1879 un capitano dell'esercito americano di nome Richard Henry Pratt aprì la Carlisle Indian Industrial School in Pennsylvania, una vecchia caserma militare, e il suo motto, queste le sue esatte parole: uccidi l'indiano, salva l'uomo. Questa era la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti e fu adottata come legge, finanziata dal Congresso e, guarda caso, gestita dalle chiese.
Scuole come la Charlesley Shiloh in Oklahoma, la Anselm in Kansas, il Sherman Institute in California, Fort Shave in Montana, Genoa nel Nebraska, Kings Canyon in Arizona e Fort Totten nel North Dakota, Michigan, Canada e molte altre, oltre 523 collegi in tutto il paese. Il loro obiettivo era uno solo: togliere l'indiano dal bambino. Aprite bene le orecchie. Questi bambini provenivano da nazioni orgogliose: Shuna, Vaco, Apache, Ojibwa, Odawa, Potawatomi, Oki, Cherokee, Kochowa, Creek, Lakota, Dakota, Cheyenne, Seminole, Pueblo, Lumbe, Catawba e molte altre. Portavano con sé lingue che erano state parlate per 10.000 anni, canti sacri, nomi ricchi di significato, dati di cerimonia che dicevano chi erano. Ma ai cancelli della scuola tutto questo fu portato via. Cos'è successo? Si sono tagliate le trecce, per noi i capelli non sono uno stile, i capelli sono preghiera. I ragazzi Lakota portavano lunghe trecce che custodivano i ricordi della loro famiglia. Le ragazze Navajo portavano i loro capelli raccolti in chignon che le legavano alla loro madre. Lo tagliarono e lo gettarono in mucchi sul pavimento. I bambini vedero il loro potere svanire. Li spogliarono l'odore di cedro e salvia. Le medicine delle nostre case fu sostituito con candeggina e sapore di lisciva. I loro mocassini, i loro abiti di nastri, le loro coperte furono prese e bruciate, furono messi in uniformi militari. Pensate un po', io quando vado, no, alle loro cerimonie che usiamo il cedro e la salvia, pensate, questo odore mi resta impregnato nella pelle, nei capelli. E mai vorrei lavarmi i capelli, perché questo odore di cedro, di salvia, è come una preghiera, qualcosa che ti lascia così avvinghiato a loro, alla loro cultura, al loro sistema. Mai vorrei lavarmi i capelli. Pensate, questi bambini che fino al momento in cui sono stati portati via avevano questa cultura che li faceva crescere. Vietarono le preghiere, costringevano i bambini a inginocchiarsi su pavimenti duri per pregare un Gesù bianco, mentre li picchiavano per aver pregato il Creatore a modo nostro. Ma sempre

venivano rinchiusi in cantina, costretti a stare in piedi negli angoli, a reggere libri pesanti per ore, costretti a copiare 500 volte "non parlerò in lingua indiana". Se piangevano, venivano messi a tacere. Se scappavano, venivano braccati dai cani. Guarda che questa è tutta verità, sapete. E pensate che alcuni di loro avevano solo 5 anni. 5 anni. Molti morirono. E non te lo insegnano solo alla Caslais, quasi 200 bambini morirono e sono sepolti lì, nel cimitero della scuola, lontano da casa, perché si rifiutarono di mandare indietro i loro corpi. Ad Ansel, a Scilocco, morirono di tubercolosi, polmonite, crepacuore. Le malattie si diffusero perché erano malnutriti e sfruttati. Stiamo ancora ritrovando le loro tombe. E nel 2021, qualche anno fa, 215 bambini sono stati ritrovati in Canada e negli Stati Uniti. E abbiamo oltre 100.000 bambini che hanno frequentato questa scuola. E stiamo ancora contando i morti. Alcuni hanno dimenticato chi erano. Era proprio questo l'obiettivo. Un genocidio di carta.

Scusate se mi emoziono quando vi racconto queste cose, ma è più forte di me, perché io queste cose in parte le ho viste, ho visto la povertà. Certamente adesso non subiranno queste cose tremende, però c'è ancora molta povertà, sapete. Io faccio quel che posso per aiutarli, ma ci vorrebbe non so cosa per poterli aiutare tutti. Però il mio pensiero va anche ai bambini della Cisgiordania, della Palestina, sapete, non è che mi manca il mio pensiero anche per quelli là, ci mancherebbe. Però cosa volete? Io sto seguendo questo percorso, di conseguenza sono dentro a questo sistema e a questo sistema mi piace parlarne con voi qua in radio, in modo anche di portarvi a conoscenza, ecco, di tutte queste barbarie che hanno dovuto subire. E poi vediamo, ci sono soldi.

Monica mi scrive: Ettore, mi piace il cuore, povere creature. Il cattolicesimo è stato ed è spietato, mi dissocio da tutto ciò. Ciao Ettore, mi si crepa il cuore a sentire queste vergogne dell'uomo bianco. Come si fa a fare barbarie simile? Un abbraccio forte, Antonella di Corte. Grazie, grazie Antonella, grazie anche a Sonica. Non ho parole neanch'io, sapete, ecco. Quello che vi racconto è verità, non è che me la sto inventando, perché ci sono molti scritti su queste, che tra l'altro poi sapete Papa Francesco, quando è stato in Canada, è andato a chiedere scusa in queste scuole per le atrocità che ha combinato il Vashiku, l'uomo bianco. Broken Rainbow, la lunga marcia dei Diné. I Diné era un'altra tribù confacente alla grande famiglia dei Navajo. Broken Rainbow 1985 è un documentario sul trasferimento, pensate, che questo documentario diretto da Victoria Mood e Maria Florio è un documentario sul trasferimento forzato del popolo Diné dalle loro terre ancestrali nel nord dell'Arizona negli anni 70. Ecco, e qua hanno fatto anche un film che collega questo trasferimento del XX secolo, ed è una storia ben più lunga di politiche statunitensi nei confronti dei nativi americani, tra cui la deportazione forzata e l'incarcerazione dei Diné negli anni 60 dell'Ottocento. In questa sezione, appunto, che parla di questo documentario, racconta questa lunga marcia verso Bosque Redondo, nell'attuale Nuovo Messico. E nel 1863 il generale James Carleton ordinò al colonnello Kit Carson, che non è quello dei fumetti, di condurre una campagna di terra bruciata contro i Diné. E le truppe di Carson distrussero i raccolti, uccisero il bestiame e massacrarono uomini, donne e bambini Navajo, costringendo migliaia di persone ad arrendersi e a iniziare la lunga marcia. Ecco, questo documentario poi descrive le brutali condizioni del viaggio e della prigionia, dove molte persone morirono di fame, malattie, stenti e privazioni. E dopo 4 anni di lunga prigionia a Bosco e Rotondo, i Diné e gli Stati Uniti firmarono un famoso trattato a Fort Sumner il 1 giugno del 1868. Intanto ne eliminiamo migliaia, no? Il trattato pose fine alla loro prigionia e permise ai Diné di tornare in una riserva istituita nella loro terra d'origine. Questa riserva originaria era grande solo circa un decimo della terra ancestrale che avevano abitato in precedenza, cioè gli hanno dato un pezzetto di terra, tanto li mettiamo là, che poi quella terra là è molto desertica, sapete. Insomma, questi sono tutti spezzoni, no, che vi racconto. Allora, adesso ve ne ho già parlato, ma però vi rinfresco la memoria. I 7 riti della nazione Lakota.

i sette riti della nazione Lakota. Ecco, ogni nativo è tenuto ad osservare nella loro vita questi sette rituali. Non sono obbligatori, sapete, perché anche là c'è chi segue la tradizione culturale dei tradizionalisti e chi se ne frega altamente, ecco, uso questo termine, perché in tutti i popoli più o meno è così. Però chi segue la Red Road, la strada rossa, è tenuto a nell'arco della sua vita a fare questi sette rituali. E pensate che io li ho fatti tutti, come mi hanno insegnato naturalmente. E adesso ve li spiego, ve li porto a conoscenza, no? Il primo è il rito di Onikare, chiamato anche Inipi. È il rito sacro di purificazione e sarebbe la capanna del sudore. È sacra, rappresenta l'universo e tutto il contenuto in essa. Le pietre incandescenti al centro della capanna, poi irrorate con l'acqua fresca, producono il vapore di purificazione. Si offrono preghiere per la gente, per le persone care e per se stessi, purificandosi alla negatività terrena. Al termine del rito si rinasce e con uno spirito rinnovato è pronto ad affrontare le sfide della vita quotidiana. Durante la cerimonia si utilizzano erbe sacre come la salvia, l'erba dolce, il cedro e il ginepro, che vengono bruciate sulle pietre calde e strofinate sul corpo di ogni partecipante. Allora, il bello di questo rituale Inipi, che da qua a qualche mese vedrete, io ve ne parlerò anche in diretta, perché abbiamo trovato il posto e dove appronteremo questa cerimonia dell'Inipi. Vi dirò che ne dà un beneficio al corpo straordinario. Molti lo fanno anche nudi, ma non è lo stile dei miei insegnamenti, perché così non è. Cioè, quando poi si è dentro e si suda, voi dovete capire che tutte le tossine che noi accumuliamo durante le settimane, il giorno, e tutto lo stress che noi abbiamo dentro, con il sudore tolto dalle pietre, fa sì che poi quando si esce da questo calore, da questo sudore, poi ti sembra di essere molto e molto leggero. Fa veramente un bene dell'anima questa cosa. Bene. Poi c'è il rito Isnati Avikalowang. Avikalowang è il rito della pubertà femminile. È una cerimonia che è riservata alle giovani donne, che celebra il sacro passaggio dell'adolescenza all'età adulta. Le giovani ricevono istruzioni non solo dalle madri, dalle zie e dalle nonne,
ma anche dalla donna sacra, che funge da guida e da leader delle ragazze. E il rito serve anche come veicolo per creare un legame spirituale con Uope, la donna del bisonte bianco, che si chiama Uope. Tutto si svolge in una tenda speciale, la tenda conica tradizionale dei popoli nomadi delle grandi pianure, che avevano preparato appositamente per la cerimonia. Ho avuto modo di vedere questa cerimonia ed è di una bellezza, perché la ragazza viene vestita di bianco con una coroncina in testa e tutta adornata di fiori, che poi viene benedetta dall'uomo di medicina. Il passaggio dalla pubertà alla donna, molto bello, molto di una sensibilità toccante questa cerimonia. Poi c'è il rito del Lambechapi. Amblechapi sarebbe l'ambleccia, significa lamentarsi per una visione, e si può tradurre anche come piangere per una visione. Il rito è compiuto da giovani guidati da un intercessore sacro e si esegue per ottenere una visione, cioè chiarire il significato di un sogno, cercare consiglio presso i poteri superiori nei momenti difficili o durante il passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Si sceglie una collina sacra dove il soggetto, sempre sotto l'attenta guida del mediatore spirituale, rimane per 4 giorni senza acqua né cibo, senza vestiti, solo con la sua pipa sacra e una pelle di bisonte. Al termine dei 4 giorni si celebra immediatamente il rito Inipi e poi, dopo aver fumato la pipa sacra, la guida spirituale aiuta il partecipante a interpretare e chiarire la visione avuta. Questa è una cosa molto molto particolare.

0: Bleccia, la ricerca della visione, cosa che mi hanno fatto fare l'anno scorso. Non dove vado a fare la cerimonia della danza del sole, ma in un'altra riserva. E io non ho completato i 4 giorni perché loro dicono l'uomo bianco non ha la nostra stessa resistenza, e sono venuti a prendermi dopo 18 ore di solitudine, dove comunque ho avuto la mia visione che è scaturita col mio nome indiano. Però c'è una preparazione molto lunga, sapete, anche qua devi preparare un sacco di preghiere, insomma è qualcosa che proprio ti imprime dentro il cuore. Tu non vedi l'ora di partecipare e dire sì, registro per 4 giorni, e poi quando li vedi che vengono a prenderti, un po' male ci sono stato, ma sai, non potevo obiettare e dire no, resto qua, va bene. Ed è molto particolare l'ambleccia, lamentarsi per una visione. Poi c'è un altro, il quarto, è il rito dello Yunkayappi, che è la cerimonia della parentela, quella che io vi avevo raccontato, no? Che mi sono imparentato con uno di loro, però sempre in un'altra riserva, non dove vado a fare la cerimonia. Ricordate questa cerimonia conosciuta come lo Tius Paye, è la cerimonia della parentela che celebra l'ingresso di un nuovo membro nella famiglia allargata, conosciuta come Tios Paye. E durante la cerimonia il nuovo membro riceve istruzioni precise sui suoi doveri verso gli altri membri. Un uomo dirige la cerimonia utilizzando una pipa sacra, crine di cavallo e una penna d'aquila, e così è stato, incensando i partecipanti con la salvia sacra. Prima che la cerimonia si concluda, il nuovo membro e il capo famiglia devono esprimere il loro consenso davanti a tutti sui nuovi doveri reciproci che hanno accettato, e dichiarare la loro reciproca accettazione. Sì, mamma mia quanto ho pianto perché con questa cerimonia tu diventi membro di questa famiglia anche senza sposandoti, perché loro fanno così. Ricordatevi il rito della Yunkayappi, detto anche Kiyosyape. Poi questo è il più grande delle cerimonie. Vediamo Fabio cosa mi ha scritto. Grazie Ettore di questi racconti, vi abbraccio a te per condividere queste forti emozioni. Questi cosiddetti pochi bianchi ancora adesso sono in giro per il mondo a distruggere e appropriarsi delle cose degli altri. Caro Fabio, cosa posso dirti? Che hai non ragione, ma 1000 ragioni, e se vuoi sfogarti a scrivere dell'altro mi fa sempre piacere. Vedi quello che stanno combinando in giro per il mondo. Ecco, questa è la cerimonia più sacra, quella più lunga, quella che si aspetta ogni anno quel giorno che inizia questa cerimonia, perché ha bisogno di mesi di preparazione come noi. Pensate che si chiama Vivayang Wachipi, è il rito della danza sacra del sole. E nel pensiero e nella filosofia dei nativi tutto ha un aspetto sferico, circolare. Tutto si muove seguendo il movimento naturale del sole e con esso quello della terra e delle stelle. Anche il luogo in cui si svolge la danza del sole è circolare, costruito con pali di legno a formare un cerchio perfetto. Proprio al centro del cerchio si scava una grande fossa che rappresenta nostra madre, la terra. Nella fossa viene collocato il Wakankan, il pioppo sacro, che rappresenta l'elemento maschile, l'antenna che invierà la nostra sofferenza, le nostre suppliche all'universo e al grande padre. Ogni danzatore lega la propria corda ai rami alti del pioppo, che rappresenta l'elemento maschile, l'antenna che invierà la nostra sofferenza, le nostre suppliche all'universo e al grande padre. Ogni danzatore lega la propria corda, come vi ho detto, ai rami alti del pioppo, che rappresentano il cordone ombelicale che un tempo ci ha uniti a nostra madre. Le incisioni che la guida spirituale pratica su ogni danzatore, esattamente all'altezza dei muscoli pettorali, tagliando la carne da parte a parte e inserendovi due schegge di osso o di legno, provocando un dolore fisico accentuato dalla corda legata a queste schegge. Ogni danzatore con movimenti tesi cercherà di lacerarsi la carne, liberandosi dalla corda e dalle schegge con un dolore fisico immenso. Questa sofferenza è simile a quella che nostra madre ha provato quando ci ha fatto dono più grande, la vita. Sentiamo questa telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, ciao Ettore.
0: Ciao.
1: Sono Vito di Bassano.
0: Vito da Bassano, ciao, so che sei sempre presente.
1: Senti.
0: Dimmi pure.
1: No, dobbiamo cominciare a dire noi italiani è mia colpa, perché i primi che siamo andati in America... Poi sono stati gli spagnoli, perché dicono che Cristoforo Colombo sia stato spagnolo, però si dice anche che sia stato italiano, no?
0: Lo so.
1: Siamo andati là a esportare la democrazia uccidendo, impossessando dei terreni, capito?
0: Lo so, caro.
1: Poi c'è stato i francesi e poi gli inglesi, capito? Gli inglesi che tutt'oggi fanno i padroni nel giro del mondo, capito?
0: Gli inglesi soprattutto, sionisti maledetti, sono padroni del mondo.
1: Hanno esportato la democrazia.
0: Hanno esportato la democrazia.
1: Uccidendo e impossessandomi di tutto quello che è possibile, che si possono impossessare.
0: Così hanno fatto, caro Vito. Concordo con te.
1: Ma continuano ogni giorno.
0: Continuano perché noi siamo niente, sai, siamo dei pidocchi rispetto a queste grandi potenze e purtroppo non bisognerebbe chinare la testa, ma ad avere un po' di orgoglio, e invece i fatti dimostrano che non è così, purtroppo, che non è così.
1: Ettore, il fatto che ancora questi qua non hanno capito che si potrebbe vivere tutti al mondo solo con quello che si spende ogni giorno per le guerre, no?
0: Lo
1: per
0: so,
1: uccidere, per distruggere.
0: Lo so, tu pensa.
1: Ogni giorno miliardi e miliardi e miliardi, no?
0: Tu pensa.
1: Tutti questi soldi investiti in economia, investiti per la gente, investiti nella sanità,
0: so,
1: investiti.
0: No, ma
1: si potrebbe vivere tutti benissimo da Nabavi.
0: Ma non è così, caro Vito. Tu pensa, cioè l'Europa ci impone di mandare miliardi nelle guerre, hai capito? Ed è questo il male.
1: Così loro si fanno sempre più ricchi, vanno nei paradisi fiscali e già a posto, vivono benissimo.
0: Vabbè, caro Vito, cerchiamo di vivere
1: sono
0: bene.
1: Sono un centinaio che vivono bene alla faccia di tutti gli altri, capito?
0: So,
1: che devono soccombere.
0: Tutti ti danno ragione su questo, ma cosa possiamo fare se non intervenire magari? Ma vedi che il popolo sta dormendo.
1: Ma guarda che si distruggeranno fra di loro anche loro,
0: Ma sì.
1: Perché prima o dopo la terra si ribella.
0: Il karma gli ritornerà indietro, ricordati, perché non si porteranno niente nell'aldilà, lasceranno tutto qua anche loro, caro Vito. Ricordati.
1: Ma il brutto che distruggeranno anche tutta la terra, distruggeranno tutti.
0: Lo so, ma noi speriamo per i figli e per i figli dei nostri figli che abbiano una vita migliore.
1: Se sai i nostri figli, i nostri io che ho anche i pronipoti.
0: Sì. Va bene, caro Vito, ti saluto, bene, grazie.
1: Speriamo in bene, dai.
0: Dai, ok, ciao, grazie.
1: Chissà che si ravvedono, che fanno un poco, se hanno due neuroni, fanno due più due, cosa fa quattro, no?
0: Va bene.
1: Si riescono a capire, insomma, che si potrebbe vivere benissimo il mondo qua.
0: Va bene. Ciao, Vito, grazie. Ciao, ciao.

Ecco, vedete, Vito nella sua semplicità, no, ti ha dato un segnale, no? Perché succedono queste cose? Perché non riusciamo a fermare questo sfacelo? Caro Vito, se io avessi la bacchetta magica, farei quello che tu ci hai consigliato. Suppongo che tu hai un'età in cui ne hai vissute di belle e di brutte, magari più brutte che belle, e la tua esperienza magari ha fatto sì che tu provi ribrezzo per quanto succede in giro per il mondo, e io non posso far altro che essere concorde con te, sai. Va bene, volevo finire il rito del Wiwayang Wachipi, che sarebbe la danza del sole. Ecco, per ritornare, ogni danzatore con movimenti tesi cercherà di lacerarsi la carne liberandosi dalle corde e dalle schegge con un dolore fisico immenso. Pensate che io questa cosa l'ho fatta 9 volte con quest'anno, e questa sofferenza è simile a quella che nostra madre ha provato quando ci ha fatto dono della vita. Pensate un po', anche una donna quando partorisce, il dolore che prova mettendo al mondo una vita. Sì, infatti mi ricordo sempre che mia nonna diceva che è un male smentegon, diceva, perché la vita è un concetto molto bello, no? Perché vediamo qua, c'è un messaggio che non si firma. Non sarai mai concorde, però quando scrivete mettete il vostro nome. Maledetti seguaci di Satana, figli dei figli dei malvagi che hanno ucciso anche Gesù. Nazione satanica fondata dai guerrafondai, mica faria pagare adesso ai figli di quello che hanno fatto tutto ciò. E per questo forza Iran, cioppe 72. Cioppe, hai delle belle cioppe allora, perché come ha detto Gesù e Rudolf Steiner, ci sarà la battaglia finale tra noi del bene e i loro satanici. Bravo Cioppe. Faustino da Cavardere, ciao Ettore, un caro saluto a te, a Vito da Bassano, che da tanto che non andiamo a bere qualcosa assieme, salutamelo tanto, Faustino da Cavardere. Ecco Vito, se sei ancora in ascolto, Faustino da Cavardere ti invita ad andare a bere qualche ombra insieme, va bene? Io il messaggio te l'ho passato. Belli, bello, bello queste cose. Va bene, allora ritorniamo a quello che vi stavo raccontando del rito di Wiwayang Wachipi, la danza del sole. In questo modo i danzatori tornano a loro madre, la terra, partecipe di questa sofferenza e del loro sangue, per ringraziare innanzitutto della vita che hanno avuto e tutto ciò che ci è stato dato e ci sarà dato attraverso di essa. Inoltre il rituale mira ad esprimere l'umiltà di ogni danzatore, che dimostra sacrificando tutto ciò che ha di più prezioso, il proprio corpo fisico, il proprio sangue. Ma io, sapete, io quando faccio questo rituale non penso mai al male, non penso mai al sangue che verso, penso sempre che questo rituale possa servire a chi lo voglio donare per la propria salute, oppure se questa persona è lassù nel cielo, possa avere un passaggio, no, dalla terra al cielo con felicità, e che possa mandare raggi
raggi e protezione a chi si sta sacrificando per lui. Rifacendo allora simbolicamente ciò che è stato fatto all'inizio della creazione, dentro il cerchio per 4 giorni, senza mangiare né bere, danzano mentre pregano e si sacrificano per gli altri, per la sofferenza dei loro cari, per un mondo migliore. Ecco, più bello di questa spiegazione non saprei cosa dirvi. Questo rituale che assume forme diverse a seconda della tribù che lo pratica ha sempre un significato comune, quello descritto, e io che ho avuto modo di partecipare a qualche altra danza più o meno si assomigliano, ma il significato della sofferenza e del dolore si accomunano a quel scopo che è fatto per il bene del mondo, per il bene dei tuoi cari, per il bene dei tuoi amici, per il bene a chi vuoi donare il tuo sacrificio. I Lakota credevano e credono che soffrendo al centro del cerchio sacro si assumessero tutta la sofferenza del loro popolo e che il loro corpo sacrificato rappresenti l'ignoranza dell'umanità. Perciò con queste cerimonie cercavano di essere più umili possibili e di liberarsi da ogni negatività, tutto per il bene del loro popolo. Un altruismo pazzesco, ma capite? Fate vostre queste mie parole, perché sono di insegnamento. Il sacrificio è importante. Essere generosi è importante, essere umili è importante, mamma mia. La danza del sole si celebrava e si celebra ancora durante i mesi estivi, quando la luna era piena e l'accampamento si riempiva di gioia, di profonda sacralità. Guerrieri e donne indossavano i loro abiti migliori e a volte clan diversi si riunivano per celebrare questo importante evento. È vero che durante la cerimonia si indossa una gonna o rossa o viola o gialla, insomma comunemente rossa, con le strisce dei 4 colori sacri, giallo, rosso, bianco e nero, che fanno parte delle 4 dei 4 punti cardinali che vi ho già parlato tante altre volte, che sono, è molto importante, ricordatevi il rito del Wiwayang Wachipi. Chi magari avrà modo di venire con me potrà vedermi durante questo sacrificio e magari farmi anche da supporter dietro e contenere la mia furia quando mi lacero la carne. Per me sarebbe veramente un piacere. Ci avviamo verso le 10, poi partirà la pubblicità. Intanto leggiamo Antonella da Corte che mi scrive: in queste usanze io vedo il sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo. Erano un popolo meraviglioso, grazie a... Eh sì, cara Antonella, era proprio un popolo, e lo è ancora, un popolo meraviglioso, magari più povero, sai, nei contenuti, però hanno mantenuto, i tradizionalisti hanno mantenuto, sai, questa loro cultura. E
e guarda specie, e io non devo far altro che ringraziare che mi hanno preso come un fratello all'interno della loro comunità. E questo è un piacere immenso, perché io porto la parola dell'Italia in quei, in quel stato che è il South Dakota, che nel loro popolo dei Lakota Chicago, eredi di Toro Seduto, in cui una parte anche di questa Italia che non lo merita, c'è una parte di noi, di tutti voi che io, che mi state ascoltando, che io vi sto raccontando tutte queste cose, sapete che però continuerò, non è che ho voglia di smettere, e vi racconterò sempre, sempre, sempre tante cose belle e anche brutte. Adesso lascio da parte il rito del Tapawankayap e Wanaji Yuka, perché ecco, partirà la pubblicità. Intanto ascoltiamo un po' di musica.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
4: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
10: 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
3: 8
6: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Ecco, adesso abbiamo un'altra ora insieme, poi avrò una gentile ospite che ci parlerà di tante belle cose, novità soprattutto, è quello che noi cerchiamo. Allora, Ottavio mi scrive: ciao Ettore, anche noi ci hanno messo dentro alle riserve con recinti sempre più stretti, dandoci distrazioni per non accorgersi troppo. Stanno usando le stesse strategie aggiornate ai nostri tempi. Un abbraccio, Ottavio. Caro Ottavio, mamma mia, ma è tanto che lo dico io, ma purtroppo vedi come fanno con il gasolio. Cioè, hanno inventato una guerra per portarci, loro stanno facendo affari enormi alle nostre spalle. E poi, ma tu pensa, il gasolio a 2,19, come ci avessero fatto un regalo, come ne stanno incensando, no? E la gente che corre spavalda e fanno la fila per fare la benzina. E poi, aspetta, ma con questo cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che i poveri delle pompe bianche, non potendo abbassare il prezzo come loro, stanno subendo di tutto e di più, perché sapete che sulla benzina guadagnano una miseria, ecco. Poi, erano un popolo meraviglioso, grazie a Ettore, perché vedono il tuo cuore. Questa è sempre la nostra cara e bellissima biondona Antonella di Corte. Bene, allora, vi voglio finire la storia dei sette riti sacri dei Lakota. Intanto ho visto che è arrivato anche il nostro Fabione, che lui non sta mai fermo, sta portando fuori le immondizie. Bravo, bravo. Allora, il sesto è il rito del Tapa Wanka Yap. È il rito del lancio della palla o sfera. In questa cerimonia si utilizza una palla fatta di pelle di bisonte, con pelli di bisonte inseriti all'interno. Una giovane si colloca al centro dell'accampamento sacro e si dispongono file di persone ai quattro lati, ai quattro punti cardinali, ovest, nord, est, sud. La ragazza lancia la palla a turno in ciascuna delle quattro direzioni, offrendola, cioè cominciando sempre da ovest, e ogni persona del gruppo la afferra, offrendola ai quattro quadranti dell'universo e poi verso lo zenith, il sole, prima di restituirla alla ragazza al centro. Si può dire che la palla rappresenti la forza del grande spirito e le quattro squadre rappresentino le entità dei quattro quadranti dell'universo e del mondo, afferrando la palla e quindi ciò che essa rappresenta, il grande spirito. Acquisiscono con essa anche la conoscenza, e anche questo rituale ho potuto vedere all'interno del cerchio della danza del sole del Wiwayang Wachipi. Poi c'è il rito, che è l'ultimo, del Wanaji Yuka. È il rito della custodia dell'anima. Questo rito, pensate, rischiò di scomparire quasi del tutto a causa delle imposizioni governative e cristiane contro la spiritualità dei nativi americani. Fortunatamente, come altri rituali, è sopravvissuto e si pratica ancora in alcune riserve. Quando un membro della famiglia muore, il suo spirito viene custodito per un periodo che va dai 6 ai 12 Ai 12 mesi la famiglia si prende cura dello spirito finché non torna alla sua origine attraverso un rito appropriato. I familiari del defunto offrono gran parte dei loro averi ai bisognosi in sua memoria. Un intercessore dell'essere sacro taglia una ciocca di capelli dalla fronte del defunto, la avvolge in un cuoio o in stoffa e la conserva sacralmente per 4 giorni. Trascorso un tempo che, come detto, può variare dai 6 ai 12 mesi in un tipi costruito appositamente, cioè una capanna costruita appositamente, il mediatore spirituale celebra una cerimonia particolarmente complessa utilizzando naturalmente la pipa sacra. Prende la ciocca di capelli dai familiari del defunto e libera lo spirito di colui che non è più con noi. Il tempo delle lacrime è finito e la famiglia ricorderà allora con gioia il defunto, perché ora si trova in un luogo lontano dalle disgrazie umane e dalle sofferenze della vita. E ecco che adesso vi racconto. E nelle riserve di Rosbad e Pine Ridge e Cheyenne River si praticano ancora altri rituali, come il rito della Wimpy, un potente rituale di guarigione in cui intercessore sacro invoca spiriti animali ed esseri umani defunti perché aiutano i presenti nella loro guarigione fisica e spirituale. Questo rituale notturno ebbe origine come intercessore spirituale conosciuto come Horn Chips Voptua intorno al 1840. La pipa sacra, chiamata Chanupa nella lingua Lakota, meriterebbe un approfondimento a parte, ma qui la descriviamo per sommi capi. E il tabacco utilizzato veniva spesso mescolato con la corteccia interna del salice o del corniolo, creando una miscela aromatica chiamata kininki, cioè chanchada, tra i Lakota invece chanchada si chiama. Data la piccola quantità di tabacco, questa miscela non aveva proprietà nocive del tabacco attuale. Il fumo del tabacco elevava le preghiere fino a raggiungere il Grande Padre perché fossero esaudite. La pipa sacra si fumava in molte occasioni per celebrare un avvenimento, per onorare un ospite, per allontanare eventi negativi che potessero colpire la famiglia o l'accampamento, o per un parente morente, per una caccia abbondante, per una nascita, per la pace e così via. Allora, questi sono tutti i rituali sacri dei Lakota. Però, come vi dicevo, l'ottavo, cioè io adesso vi sto raccontando una cosa che è molto sacra, molto riservata anche, che sarebbe l'ottavo rituale, però non credo in radio di poterlo raccontare. Magari se venite a una mia conferenza, che allora il numero ristretto di persone lo può ascoltare. Eh sì, perché non è tanto magari non è tanto ben ben sentito dagli animalisti. E allora ve lo racconterò magari quando parteciperete a qualche mia conferenza. Signore, che bello, che bello, che bello, che bello. Ciao Fabio, caro Fabio, ciao. E allora, ti sei divertito domenica? Ti sei, dai un saluto ai nostri ascoltatori, dai. Di
1: ciao a tutti.
0: Ecco. Ciao a tutti, Sabio vi saluta, lui è la nostra mascotte, sapete. Allora, allora passiamo a... Avete mai sentito la nazione dei Modoc, che sta ricostruendo i legami con le terre ancestrali attraverso

secondo un servizio della Jefferson Public Radio del 28 settembre del 2026, praticamente ieri, la nazione ha iniziato a perseguire l'acquisto di terre ancestrali nel 2017 e ha lanciato ufficialmente il suo programma per le terre ancestrali nel 2021. Queste sono tutte informazioni, no, che mi arrivano dalle riserve. Il lavoro non si limita alla proprietà. Le squadre di ripristino stanno rimuovendo le piante invasive, affrontando l'impatto del bestiame randagio, migliorando i passaggi della fauna selvatica e prendendosi cura del suolo. Gli obiettivi a lungo termine includono il ripristino delle zone umido, il recupero di fonti di cibo tradizionali come il vocus e la reintroduzione delle pecore bighorn. Per i cittadini Modoc dell'Oklahoma, la terra rappresenta anche un luogo dove le giovani generazioni possono riconnettersi con la storia, la lingua, le conoscenze legate al territorio, le storie familiari del bacino del Klamath. Le regioni comprende paesaggi centrali per la storia dei Modoc, tra cui l'area di Lava Beds associata alla guerra dei Modoc del 1870, al trasferimento forzato dei sopravvissuti Modoc nel territorio indiano. L'iniziativa si inserisce inoltre in un contesto locale complesso: agricoltori ambientalisti, agenzie federali, famiglie nipo-americane legate al sito di internamento del Thule Lake e le tribù Klamath hanno tutti profondi interessi e legami storici con la regione. I leader tribali Klamath hanno sottolineato i loro diritti sanciti dal trattato del 1864 e la loro continua presenza nell'area, mentre i leader della nazione Modoc hanno affermato che il loro obiettivo è la riconoscenza e il ripristino culturale. Parallelamente, la nazione Modoc sta collaborando con il servizio forestale degli Stati Uniti al progetto di ripristino di Chiapas, un'area di 39.000 acri che questa partnership con il governo federale è distinta dai terreni di proprietà della nazione Modoc. Questo quale ruolo può svolgere un attento ripristino del territorio nell'aiutare le comunità indigene a riconnettere con i luoghi ancestrali nel rispetto delle altre storie legate al loro paesaggio? Fonte Jefferson Public Radio. Ma bellissimo, beati loro. È come dire che noi veneti potessimo, no, avere a disposizione il nostro territorio e poter crearci delle foreste di qualsiasi tipo di piantagione e beneficiare non del cemento ma del verde, perché il verde è vita, il verde è H0 e il verde è ossigeno. Mamma mia. Oh, il Mauro cubano, buona trasmissione e buona giornata a tutti dal cubano. Bene, queste sarebbero le persone che, se fossero al comando, salverebbero l'umanità intera, altro che l'uomo bianco. Limena 72, sì, caro amico Limena 72, sì, perché almeno sai cosa? Nella loro saggezza avrebbero una visuale del mondo molto diversa di quello che abbiamo noi. Che qua c'è solo l'interesse, no? L'interesse, caro Cioppe, l'interesse del cemento, delle fabbriche e con tutto ciò che sta trasformando il territorio del Veneto, no? Che una volta era l'artefice del

dell'agricoltura, del vino e di tutto quello che concerneva la vita contadina ti ha portato a diventare tutti subumani.

passa, bellissima questa musica, di Gian Castello. Gian Castello è un violinista, flautista, di tutto e di più. Ha studiato flauto con una grandissima professoressa, Marlena Kessig, del Conservatorio di Milano. Poi si è specializzato in flauto traverso irlandese con il maestro John Lee del County Donegal e con il maestro breton Jean Michael Whalen. È bravissimo con l'whistle e elabora la musica dei paesi di aria celtica e trae ispirazione dalla poesia degli antichi bardi, suonatori d'arpa, cui era affidato il compito di mantenere viva la tradizione. Gian Castello è stato ospite a un mio festival celtico a Padova tanti anni fa. Adesso ci saranno delle novità per l'anno prossimo. Spero in tutti voi che possiate anche darci una mano e vediamo se riusciamo a completare un percorso con la radio. Per fortuna che c'è la radio Gamma 5, unica voce libera del Veneto. Caro 0169, non ti sei firmato, però concordo con te. È veramente una fortuna che il Veneto abbia questa voce, perché è veramente libera. Peccato che non arrivi per completare tutte le città del Veneto, ma insomma già un ben ampio raggio per poter parlare con i nostri speaker, insomma portare la sua voce. Allora, nonna uccello del tuono, cosa dice? Considera la tua vita come un dono prezioso ogni giorno in cui ti svegli. Sei qui in questi tempi per contribuire a guidare e creare un posto migliore in cui prosperare e vivere per le generazioni a venire. Non sei qui per caso. Guardati intorno, scopri tutti i doni che Madre Terra ha da offrirti. Ma vi guardate in giro, magari una mattina in mezzo alla campagna quando il sole sorge, questa è la rugiada che bagna l'erba e magari il gracchiare di una cornacchia, perché adesso non si può dire il canto di un merlo perché non ce ne sono più, li hanno mangiati tutti. E quanto è bello vedere, no? Mantieni i tuoi cuori aperti qualunque cosa accada intorno a te. Sì, perché la natura ti offre una meraviglia. Uniamoci ancora una volta con apertura per creare una comunità sostenibile attraverso la nostra passione per tutta la vita. Ogni domenica sera virtualmente, ognuno nel proprio spazio. Per 10-20 minuti aprendo il nostro cuore, condividendo il nostro amore mentre ci uniamo come uno. Siamo tutti uno. Questa è una voce proprio dei nativi americani. Mitakui Waizin. Ognuno di noi fa la differenza in questo mondo, prendendosi cura gli uni degli altri e sostenendo tutta la vita su questo pianeta. Dedica questo tempo a connetterti con altre persone che la pensano come te. Ci riuniamo virtualmente connettendo i nostri cuori e immaginando un mondo sostenibile, equilibrato e meraviglioso. Non è un sogno, sapete. Puoi suonare da solo in gruppo, cantare la canzone del tuo cuore, inviare energia curativa
come i reiki. Conoscete i reiki? Penso di sì. Pregare suonare una musica meravigliosa e edificante con uno strumento che tu vuoi scegliere, oppure semplicemente sederti e stare da solo con i tuoi pensieri, e già questa è una fortuna di pace nel nostro mondo. Immagino che saremo connessi attraverso le fibre settose di una ragnatela. Invochiamo le nostre guide, i nostri aiutanti, affinché si uniscano a noi, diffondendo ulteriormente il nostro amore. Dopo circa 10 minuti rilasciamo l'energia al suo apice e osserviamo ascendere come una fine nebbiolina sui cuori e sulle anime dell'umanità e di Madre Terra. Mentre visualizziamo lentamente questa energia che ci rilascia, torniamo a noi stessi, sapendo di aver toccato molti cuori e animi in questo processo. Il mio cuore è colmo di gioia sapendo che molti di voi si uniscano a me ogni domenica sera, con amore e luce per tutte le vite che contano. Non a uccello del tuono. Sì, anche la nonna ha voluto darci il suo segnale. Allora.

Madonna Thunder Walk da Alcatraz a Standing Rock. Standing Rock è una piccola riserva a nord-est del South Dakota. Madonna Thunder Walk, che significa falco tuono, è stata in prima linea nell'attivismo dei nativi americani per oltre 50 anni. Pensate, 50 anni di lotte ha fatto Thunder Walk. Dall'occupazione di Alcatraz nel 1969 agli accampamenti di Standing Rock contro l'oleodotto Dakota nel 2016. Ve ne avevo già parlato perché noi abbiamo portato nei presidi cibo in questa lotta che hanno fatto i nativi contro vedi, almeno loro lottano, cavolo, volevano far passare un oleodotto, cioè un grande tubo che portava il petrolio dal Nord Dakota fino giù, e loro hanno combattuto a piè sospinto. Ci sono ancora delle persone in galera per questa cosa, ma comunque quel famigerato oleodotto non è stato fatto. Nativa della tribù Cheyenne River, Thunder Walk, e Okenumpa Lakota, Thunder Walk si è impegnata nel movimento dei nativi americani fin dai suoi albori, partecipando all'occupazione di Wounded Knee nel 1973. Pensate quanto ha lottato questa donna, e organizzando iniziative per i diritti sanciti dai trattati nelle grandi pianure settentrionali nei decenni successivi. Ha contribuito a fondare Women of Al Red Nation, cioè la nazione delle donne popolo rosso, negli anni 70, focalizzando l'attenzione sulla, ascoltate bene, sulla sterilizzazione forzata delle donne native da parte dell'Indian Health Service e su altre ingiustizie riproduttive ampiamente ignorate altrove. Ma pensate, sì, lo sapevo di questa cosa, volevano sterilizzare le donne native perché non facessero figli. Ma vi rendete conto? Parliamo poco dopo il 1973, 50 anni o poco più dopo. Pensate che famigerati erano i uomini bianchi, i Washiko. Quando il movimento di Standing Rock contro l'oleodotto Dakota Access si è trasformato in una delle più grandi proteste guidate da indigeni nella storia americana moderna, Thunder Walk era di nuovo presente, cofondato il Warriors Women Project, cioè le guerriere donne di protezione, per documentare il movimento e fare da mentore a una nuova generazione di donne native impegnate nel attivismo. Altro che le femministe nostre, cavolo, queste avevano le palle o gli i coglioni, posso usare questo termine, me lo concedete, queste avevano le palle. Da Alcatraz a Standing Rock, Madonna Thunder Walk ha dedicato la sua vita a far sì che la resistenza dei nativi americani non fosse mai un singolo episodio, ma una linea ininterrotta. Mamma mia, che sarebbe stupendo poterla portare in radio che ci raccontasse queste storie bellissime di lotta, no? A difesa dei principi, della cultura
e di tutto quello che è fondamento per un libero vivere. Poi c'è stato un altro, che lui ha fatto anche l'attore questo, ma è stato anche uno, anche lui ha lottato molto, sapete, per il suo popolo, ed è Russell Mintz e i trattati infranti. Russell Mintz è stato uno dei leader più noti e combattivi dell'America India Movement, movimento degli indiani d'America. È quello che, quando vedete quella bandiera che Luca mette sempre sopra l'ingresso della nostra sala, no? Che c'è quell'indiano stilizzato con le due penne sopra, ecco, quella bandiera è proprio del movimento degli indiani d'America. È un dono che mi hanno fatto, ed è una cosa veramente che ho percepito, no, come un regalo, sai, che cioè non avevo parole per ringraziare. È uno degli uomini che guidarono l'occupazione armata, lui ha guidato l'occupazione armata di Wounded Knee, durata 71 giorni nel 1973, in aperta sfida agli agenti federali. Oglala Lakota, originario della riserva di Pine Ridge, Mintz contribuì a organizzare la marcia su Washington del 1972, nota come Trail of Broken Treaties, cammino dei trattati infranti, e l'occupazione della sede del Bur Indian Affairs, prima che gli eventi di Wounded Knee lo rendessero una figura di rilievo nazionale. Fu incriminato per reati legati all'occupazione e trascorse anni a difendersi in tribunale, continuando al contempo a battersi per i diritti sanciti dai trattati e per la sovranità dei nativi. In seguito si candidò alle primarie presidenziali per il Partito Libertario e intraprese, come vi avevo detto, una carriera di attore a Hollywood, diventando celebre soprattutto per il film L'ultimo dei Moicani. E per rifarvi ricordare, lui sarebbe stato proprio l'ultimo dei Moicani, quello che con quella scura dette il colpo finale a quell'attore tanto bravo ma quanto crudele in quel film. E nel 2007 partecipò all'annuncio di una dichiarazione simbolica di indipendenza per la Repubblica di Lakota, riaffermando la sovranità Lakota basata sui trattati, sui territori garantiti dagli accordi di Fort Laramie tra il 1851 al 1868. A prescindere dal consenso riscosso dei suoi metodi, Mintz ha trascorso 50 anni impedendo al paese di distogliere lo sguardo dalla questione dei trattati infranti e delle questioni storiche rimaste in sospeso. Veramente è un personaggio questo, sapete, proprio di quelli che anche noi ne avremmo veramente bisogno, specialmente nel nostro Parlamento di quattro insulsi che abbiamo, mamma mia. Signore, che belle storie vi ho raccontato oggi.

continuiamo con le nostre storie. Un messaggio degli anziani Hopi. Vi sapete che gli Hopi avevano, c'è questa profezia, no, degli Hopi, che è molto importante, no? Che loro dicevano che doveva avvenire la fine del mondo, ma quel tempo è già passato. Avete detto, aspetta un attimo che... Ecco, volevo mettervi su un CD di canti sacri. Ecco, va bene. Avete detto alla gente che questa è l'undicesima ora. Ora dovete tornare a dire loro che questa è l'ora. Capo. Questi sono

Allora è tempo di esprimere la vostra verità, create la vostra comunità. Trattatevi con benevolenza e non cercate un leader al di fuori di voi stessi. Questo può essere un momento meraviglioso. C'è un fiume che scorre impetuoso in questo momento, è così grande e veloce che alcuni ne avranno paura. Cercheranno di aggrapparsi alla riva, si sentiranno come se venissero fatti a pezzi e soffriranno profondamente. Sappiate che il fiume ha la sua destinazione. Gli anziani dicono che dobbiamo lasciare la riva, spingerci verso il centro del fiume, tenere gli occhi aperti e la testa fuori dell'acqua. Osservate chi è con voi e celebrate. In questo momento della storia non dobbiamo prendere nulla sul personale e tantomeno noi stessi. Perché nel momento in cui lo facciamo, la nostra crescita spirituale e il nostro cammino si arrestano. Il tempo del lupo solitario è finito. Unitevi! Bandite la parola lotta dal vostro atteggiamento e dal vostro vocabolario. Tutto ciò che facciamo ora deve essere compiuto in modo sacro e nello spirito della celebrazione. Siamo noi coloro che stavamo aspettando, gli anziani Oraibi, Arizona, nazione Hopi. La targa della famiglia Vanius lungo il sentiero di Bismarck Deadwood. Questa noi l'abbiamo vista. Adesso vi racconto cosa è successo. Lungo la E-Ways 79, appena a nord di Berry Butte, come vi avevo raccontato prima, si trova una targa storica che racconta una tragica vicenda risalenti agli albori della corsa all'oro delle Black Hills. Il 17 luglio del 1877 tre membri della famiglia Vanius, due fratelli e la moglie di uno di loro, viaggiavano verso nord partendo dalle Black Hills nella speranza di raggiungere una carovana più grande diretta a Bismarck. Non vi arrivarono mai. La famiglia subì un'imboscata lungo il sentiero Bismarck Deadwood. Furono uccisi e anche i loro buoi vennero abbattuti. I loro averi furono trafugati. All'epoca il sentiero di Bismarck era un'importante rotta di 240 miglia, percorsa da diligenze e carri merci, che collegava Bismarck ai giacimenti auriferi di Deadwood. Il percorso fu intensamente utilizzato solo per pochi anni, dal 1877 al 1880, ma svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo iniziale della regione delle Black Hills. Oggi nei pressi della targa sono ancora visibili le tracce dell'antico percorso, una silenziosa testimonianza dei pericoli affrontati da chi viaggiava attraverso le Black Hills durante l'epoca della corsa dell'oro. Praticamente banditi c'era un po' di tutto. E evidentemente avevano visto questa famiglia, avevano visto, no, questo carro trainato dai buoi come una facile preda per derubarli. Sì, sono cose veramente che fanno male al cuore queste, no? Perché i banditi purtroppo c'erano e mai cambieranno e sempre ci saranno. Ci stiamo avviando verso le ore 11, poi avrò un ospite, spero che arrivi. E parleremo di tutt'altro, ma molto interessante, perché si parlerà di cibo. Allora, sentiamoci un po' di canzone, dai.

Questi che sentite sono tutti canti sacri che si fanno durante le cerimonie e ci accompagneranno fino alle ore 11.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Eccoci, siamo tornati in diretta. Come vi avevo detto, abbiamo un gradito ospite che ci parlerà di tantissime cose molto interessanti. Voi state qua un po' ad ascoltare, poi se volete fare qualche telefonata, qualche messaggio per avere dei consigli, la signora, pensate, questa è una signora, Sigrid, e viene dalla Germania, è vero? Quale stato? Quale land?
9: Baviera. Al sud dell'Austria.
2: Al sud dell'Austria, pensate un po'. Ed è così, ha scoperto, si chiama Sigrid Königseder.
9: Sì, giusto. Sigrid Königseder, ma in realtà Königseder, ma in Italia mi hanno tolto i punti.
2: Mi hanno tolto i punti. Ma ti chiamano Sigrid?
9: Sigrid. Sì.
2: Sigrid. Lei era venuta qua al nostro GAS e ha scoperto la radio e mi ha chiesto se era possibile, ecco, presentare questo suo libro che adesso sentiremo dalla sua voce, la sostanza, no? Perché io ho letto un po', ma trovo molto interessante, specialmente perché si presta insomma alla cucina. Allora, guarda, c'è già una telefonata. Aspetta. Ettore, la tua ospite non si sente, per forza, perché non avevo alzato. Vediamo, pronto?
10: Eccomi qua, Ettore, ciao. Senti, alza il cursore della signora perché non si sente niente.
2: E infatti l'ho già fatto.
10: Ecco, scusami, ma ho parte Bluetooth e non sento più la radio. Un abbraccio grande, ciao Ettore, ti voglio bene.
2: Ciao, grazie, ciao. Ecco, come vedi i nostri ascoltatori come sono.
11: Perfetti,
2: presenti.
11: Sono molto attenti.
2: Mamma mia, infatti sai, io ero preso, ecco guarda un altro, ero preso a presentarti, ma non ho alzato il cursore del tuo microfono.
11: Così avete una bella collaborazione.
2: Ma sì. grazie, guarda, ciao Ettore, adesso vediamo, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto? No, è caduta. Vabbè, lei non si sente, Tova non si sente, Faustino non si sente. Vabbè, abbiamo rimediato. Ecco. Però chi era in ascolto che voleva telefonare probabilmente voleva dirmi questo, che l'ospite non si sentiva. E devi ripresentarti, cara Sigrid.
11: Ah, sì, no, sì, io sono tedesca, sono dalla Baviera, sono nata vicino alla confine ad Austria, a Passau. Lì si trovano tre fiumi e ho conosciuto un po'. Per questo fatto.
2: Ma c'è montagne, sei in alto?
11: No, sono colline e sì, c'è anche il foreste bavarese, che è molto conosciuto, che è una zona salvata, di tutelata.
2: Sicuramente sarà un posto bellissimo.
11: Sì, vero, ma quando ho vissuto lì non potevo apprezzarlo, e poi sono stata tanto tempo a Rosenheim e poi da anni già in Italia, e poi sono ritornata lì, e soprattutto durante il Covid, perché tutto il mio lavoro qui è crollato, e ho scoperto questa bella tranquillità nel foreste bavarese. Proprio una zona molto rilassante e rigenerante. Ho scoperto ora.
2: E l'hai scoperto ora che sei venuta via.
11: Sì, sì.
2: E sei venuta qua in mezzo al cemento, cavolo, che noi facciamo delle battaglie contro il cemento. Sai, il Veneto lo hanno, che era una terra fantastica, lo hanno rovinato a son di capannoni,
11: okay.
2: Per interessi probabilmente, hanno voluto sviluppare, sì, questa regione. Però ci hanno portato via il quieto vivere e, sì, la bellezza che era, sì, questa terra, che era il, sì, Veneto, che era una terra contadina. Ma veniamo a noi. Adesso vediamo anche questo, mi ha scritto. Sì, sì, ho capito Edoardo, tranquillo, abbiamo sistemato tutto. Adesso io ho qua sotto mano il tuo libro, e ti farò naturalmente delle domande su ciò che tu hai creato, perché questa è una tua creazione, è una,
11: sì,
2: un, sì, tuo bimbo, diciamo.
11: Sì, sì, no? Vero.
2: Un tuo bimbo.
11: Avevo alti e bassi, come in una gravidanza.
2: Sì, insomma, ma è così, il libro, sì, nasce.
11: Sì.
2: Io ho un libro in testa, no?
11: Mm-hmm, sì.
2: E non mi decido mai a metterlo nero su bianco, ma verrà il momento, perché io ce l'ho dall'inizio fino alla fine e non mi decido mai a scriverlo, ma verrà il momento.
11: No, posso dire anch'io, perché già 10 anni fa volevo scrivere un libro, ho iniziato, ho lasciato, ora ho detto ora devo farlo. Sì.
2: Ascolta, cioè, sono veramente un sacco di curiosità importantissime per tutti i nostri ascoltatori, no? Allora, intanto introduciamo e dopo passiamo un po' a tutti i collegati che tu hai scritto.
11: Sì.
2: Come agiscono le forze vitali nelle piante e negli esseri umani? Questa è una. Il fragile equilibrio delle forze vitali nelle piante, esercizi per percepire le forze vitali, ma è fantastico. Le forze vitali stimolano la digestione in modo benefico. Lavare, tagliare e cuocere, gesti che armonizzano le forze vitali. Un potenziale particolare risiede nello speziare il cibo, il cucinare come arte per favorire le forze vitali. Poi lascio, per il momento lasciamo a perdere le ricette. Allora, la prima domanda: le forze vitali nel cosmo e sulla terra di ieri e oggi, cosa mi sai dire di questa, di questo potenziale?
11: È così che già quasi da sempre l'uomo si chiede cosa è la vita, e con la vita sono collegate le forze vitali, perché le forze vitali sono presenti in ogni essere vivo, nelle piante, negli animali, nelle persone, e già nell'antica greca c'era la domanda cosa sono queste forze vitali. Mm-hmm. E Aristotele ha detto, ma ci sono quattro elementi, acqua, fuoco, terra e aria. E, ma c'è un'altra forza che esiste sempre, gira sempre, non deve morire mai. Ha capito che sia qualcosa che va oltre la materia e che dà l'impulso della vita nella materia. E poi anche fino a oggi c'è la domanda cosa è la vita e non c'è una risposta, perché anche la scienza naturale non ha una risposta. L'istituto, come si chiama, l'istituto, scusate, c'è un istituto tedesco molto conosciuto che dice il segreto più grande è da dove deriva la vita. Ci sono teorie, hanno detto ma sarebbe stato un grande fulmine che ha creato la vita, ma in realtà non sono riusciti a verificarlo.
2: Ancora, vero?
11: Sì, sì, no, finora non è un
2: segreto. È il segreto della nascita, della concezione,
11: sì,
2: dell'uomo.
11: Sì, sì, sì, sì.
2: E quali sono le forze vitali che collegano questo quadrante che ci hai appena detto?
11: Ci sono ricercatori spirituali anche, della scienza spirituale, che dicono che siano forze cosmiche che agiscono sulla materia e permettono alle sostanze materiali di creare un organismo. Perché in ogni organismo, i minerali, l'acqua e l'ossigeno, creano una cosa vivente in tutti le particelle sono collegati e creano un organismo. E quando questa vita va via, le singole sostanze cadono per terra e sono isolati. Non c'è rapporto tra loro.
2: Pensa che gli indiani dicevano, alcuni dicevano siamo discesi dalle stelle, siamo sì. figli delle stelle, sì. E invece alcuni dicono che loro vivevano sottoterra e poi a un certo punto si è aperta una porta e sono usciti da sottoterra,
11: sì.
2: Hanno anche loro, sai, questo sì. il mistero della vita, no?
11: Sì.
2: Poi, perché secondo te le forze vitali donano leggerezza alla vita? È bella sta cosa.
11: Sì, questa è una cosa molto interessante perché ognuno può osservare le forze vitali nella vita quotidiana. Potete immaginare la colonna vertebrale dell'uomo. E la colonna vertebrale può essere raddrizzata bene o può essere un po' afflosciata. E se le forze vitali sono forti, diventa più facile raddrizzare la colonna vertebrale, e questo possiamo osservare soprattutto nei bambini piccoli che sono sempre tirati in su, also, hanno una leggerezza nel corpo incredibile.
2: Essendo giovani hanno anche molta energia.
11: Sì. Ma no, che cosa è questa energia? Una forza vitale che permette, anche se siamo in una buona condizione, di non sentire il peso del corpo. Mm-hmm. Perché abbiamo la gravità sulla terra e dall'altro lato c'è una forza che libera il corpo da questa gravità. E queste sono le forze vitali.
2: Ci sono luoghi in cui, è successo anche a me, durante i miei viaggi, in cui riuscivo a recepire un'energia tale che praticamente io non ero mai stanco, io non sentivo le gambe, e questa energia mi dava la forza di continuare di correre. E sì, sono cose che sono successe qualche anno fa, insomma, non quando ero più giovane, diciamo che allora la forza era incredibilmente buona, per dire, no? E sì. Appunto ci sono dei posti in cui l'energia proprio ti entra nel corpo, no? Nell'anima.
11: Sì.
2: Ecco, e le forze vitali ampliano il sentire dell'anima, questo è molto interessante.
11: Sì, questo è un anche proprio interessante, ma è una cosa già un po' più profondo, diciamo, perché queste forze vitali, una parte delle forze vitali deriva, diciamo, dal sole, come la luce deriva dal sole, la luce non deriva dalle piante, no. Non deriva dalla terra, anche il calore, e in questa luce c'è una forza di luce, e non è la luce fisica, è una forza insita della luce. Adesso si parla anche dell'etere di luce, un etere, anche Aristotele parlava dell'etere come sostanza eterna. Mm-hmm. E nell'antroposofia si parla di quattro eteri, e un etere è l'etere della luce, e quando questo etere è forte ci sentiamo più ampi, abbiamo una fiducia nella vita, siamo subito più energia, e se questa

0: ci ha conosciuto questo, perché inconsapevolmente ci sentiamo meglio se c'è questa forza. Mm-hmm. E inconsapevolmente magari sentiamo una depressione quando manca questa forza. Mm. È una cosa che si può studiare, si può imparare a vedere queste forze dell'etere di luce.
1: Infatti la forza dell'amore è importantissima.
0: Sì, sì.
1: Dimmi due parole, perché io parlo sempre anche nelle mie conferenze, no? Che la gente, le coppie, al giorno d'oggi non fanno più all'amore o ne fanno poco. E invece la luce dell'amore, la luce del creato, la luce sì. di tutto ciò che è bello, cioè quello che è la vita. Tu come lo interpreti? Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? La luce dell'amore.
0: Io la luce dell'amore, possiamo quando nasce un amore può nascere quando vedo una cosa. Quando trovo un buon rapporto a un'altra cosa, se io non vedo una pianta perché sono troppo veloce, sono sempre di corsa, se non vedo la natura, come posso sviluppare un amore, un vero amore, una vera relazione? Perché nella relazione che nasce dalla percezione.
1: Metti anche rispetto, vero?
0: Sì, sì, vero, rispetto. E poi può nascere un amore perché vedo l'altro, vedo la cosa, ma che bella, che preziosa. Questo è un amore che va oltre l'emozione.
1: Sì. Guarda, abbiamo già subito due messaggi. Allora, complimenti veri a Ingrid. Aspetta, Ingrid.
0: Sigrid. Mi chiamo Sigrid.
1: Sigrid e Pascal. Sigrid, ma comunque non importa. Forse per radio si può sovvertire il nome, Sigrid, per aver parlato di creazione ed energia senza nominare Dio come spiegazione a tutto. Brava da Pascal.
0: Grazie.
1: Ecco, hai sentito già come sono i nostri ascoltatori. Poi c'è la Lisetta, che è una cara amica. Ciao Ettore e dolce signora, hai il suo libro a disposizione? Grazie Lisetta. Ah, vedi mo.
0: Sì, il mio libro è a disposizione e è uscito giovedì scorso.
1: Ecco, pensa.
0: E io, per tutti che sono interessati, ho messo anche un estratto del libro sul mio sito internet.
1: Diamo tutto questo alla fine?
0: Sì, sì, sì.
1: Diamo indirizzo, così, dove sì, lo possono sì, trovare.
0: Sì, sì,
1: insomma,
0: sì, perché così ognuno può leggere esatto. qualche pagina.
1: Bene, allora, ancora sempre, come le forze vitali creano forme armoniose.
0: E possiamo immaginare che le forze vitali che stanno alla base di ogni essere, vivente, creano anche la forma, e ogni verdura, ogni albero, cioè ogni tipo di albero, ha la sua forma particolare e in questa forma si esprime anche un'armonia, perché le cose nella natura, se sono sani, se le forze vitali sono forti, esprimono sempre una bellezza, una forma bella, armoniosa. E anche per l'uomo vale questo, e qui vediamo già la mancanza, un po' di forma, perché oggigiorno per tante persone è difficile raddrizzarsi bene, siamo afflosciati soprattutto nella zona dello stomaco, nello yoga si parla del terzo centro, il terzo chakra, quando siamo stanchi, quando siamo esauriti. Poi siamo afflosciati in questo centro e poi perdiamo la nostra forma bella, perché una persona raddrizzata bene, con le spalle rilassate, con la testa alzata, è molto più bella di una persona in cui la postura è più afflosciata. E le forze vitali hanno a che fare con la capacità

0: di raddrizzarsi.
1: C'è un altro messaggio da Lucia che ci scrive: ciao caro Ettore e ciao la tua ospite. Io un tempo molto lontano vivevo sottoterra ed ero molto piccola ed eravamo in tanti e scavavamo un tunnel e anche senza luce eravamo una comunità bellissima. Forse penserai che sono matta, ma lo so che non lo sei, ma l'ho vissuto di nuovo in questa vita, grazie. Vedi come i nostri ascoltatori, no, tirano fuori,
0: sì,
1: nel loro animo, nel loro intento, alcuni sogni, se posso chiamarli, no, oppure anche meditazioni, oppure visioni, che hanno scaturito il loro pensiero e adesso magari ci scrivono.
0: Sì,
1: hai capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Tu cosa gli puoi rispondere a Lucia?
0: Naja, interessante che non esistono solamente le forze della luce, also, perché soprattutto nell'antroposofia le forze vitali che sono necessarie per una vita sana, per la vita di ogni pianta, veniva separato, non separato, articolato in quattro diverse forze e questi sono collegati con gli elementi e così ci sono anche forze vitali nella terra. Also nella terra c'è l'etere fisico, si dice, è una forza molto profonda e così sono anche queste forze nella terra e non solamente nell'aria o nella luce.
1: Adamo ci scrive, Adamo lui è sempre particolare, ma non c'è la signorina Lili, caro Adamo, in questo momento. Ciao ragazzi, io invece devo dire che anche nelle vite precedenti ero uno del Mila e anche la signorina Lili. Cioè, c'è una un interagire fra la Lili, che lei doveva essere ospite, no ospite, lei fa parte della radio, è una delle più vecchie leader della radio, e allora con Adamo e la Lili, una è interista e una è milanista, c'è sempre dei distinguo. Va bene Adamo, grazie perché ci stai seguendo. Marco de Cittadella scrive: scusate, trasmissione molto bella, ma io penso che Gesù Cristo nel suo insegnamento è tanto meno complicato.
0: Hai capito? Sì, sì.
1: Beh, noi gli
0: rispondiamo, sì, ma è un argomento molto interessante perché c'è un'intuizione per queste forze. Ma anche io sono anche insegnante di yoga e so che mille anni fa, quando è nato lo yoga, la consapevolezza delle persone era molto diversa. Sono stati collegati molto con il cosmo, avevano una visione molto diversa, non hanno visto tanto la materia, avevano visto il cosmo, ma noi abbiamo perso questo rapporto, questa intuizione, questa percezione e io ho visto nella scienza spirituale dicono che sia necessario di studiare queste forze per ritrovare una consapevolezza vera, perché una intuizione è diverso di una percezione presente, consapevole. Also possiamo acquisire queste forze che abbiamo perso nuovamente con la nostra consapevolezza e per questo è necessario all'inizio distinguere le forze. Così possiamo capirle più facilmente. Se io dico ma c'è un'energia, cosa facciamo con questa parola? Ognuno ha la sua idea di un'energia. Abbiamo 10 persone, abbiamo 10 energie diverse. È difficile anche parlare su questo. È difficile fare un discorso se ognuno capisce qualcos'altro con lo stesso concetto. E se io dico, ok, sono queste forze, poi se sono ben distinte posso anche imparare a vederle. Un'energia generale, ma come faccio per vederla, per studiarla? E alla fine si diventa una cosa, un insieme, ma si può distinguere le cose anche, perché agiscono anche in modo diverso.
1: Caro Marco, hai capito? Qua, cioè, noi parliamo per il bene del mondo, cioè Gesù fa parte del bene del mondo, anche se magari Sigrid non ne fa accenno, però se tu la stai seguendo nelle sue spiegazioni, fa sì che quel mondo, no? Quel mondo fa parte del suo, della sua personalità.
0: Yeah, magari posso aggiungere qualcosa, perché ho studiato un po' questi, anche in il cambiamento del tempo con Gesù, e per esempio Rudolf Steiner dice che prima di Gesù le persone avevano perso talmente l'intuizione che Gesù doveva venire per portare un nuovo accesso a questo mondo spirituale.
1: Qua che si parla molto di Rudolf Steiner, e tu il messaggio lo hai dato, no?
0: Sì.
1: Bene, dai, allora, il fragile equilibrio delle forze vitali nelle piante. Questo mi interessa, perché c'è un facile, c'è questo, un fragile equilibrio, no? C'è un esercizio di base che tu vuoi dare su...
0: Io magari spiego un attimo cosa intendevo, perché le forze vitali agiscono dal cosmo, diciamo, ma le nostre azioni fanno un effetto su queste forze vitali. Se per esempio noi possiamo disturbare queste forze vitali, vi faccio un esempio. Fa una differenza se una pianta cresce con le sue radici nella terra o nell'acqua. Also c'è un nuovo modo di coltivare in cui, also per esempio i vertical farms, una nuova cosa dove le piante si trovano su una rete e le radici galleggiano nell'acqua che è piena di sostanze nutrienti. E in questo modo le forze vitali della terra non possono attirare tanto sulle piante. Un contadino una volta mi ha spiegato una cosa, perché mi sono stata accorta che anni fa le zucche hanno tenuto 3 mesi, potevo immagazzinarle per 3 mesi, e gli ultimi anni spesso mi è successo che dopo 2 settimane ha iniziato a guastare.
1: Marcire.
0: Ho chiesto a un contadino: ma come mai questo? E lui ha detto: sì, posso spiegartelo. Lui ha detto: oggigiorno abbiamo spesso diamo l'acqua sempre, un metodo di annaffiare, di irrigare, così lo strato superiore della terra rimane sempre umido. E significa che le piante indirizzano le sue radici verso l'umidità, restano sopra. È molto comodo per le piante, perché per una pianta che deve penetrare profondamente nella terra deve faticarsi, e così sviluppa cellule più forti, le pareti cellulari sono più forti, tutta la pianta è più forte, più resistente, e anche dura di più, e anche può dare più forza vitale all'uomo, perché la forza vitale nella terra può lavorare sulla pianta. Se i radici galleggiano in una sostanza acquosa, è troppo pigro la pianta, e così indeboliscono le nostre piante con un metodo così. Per esempio, c'è anche il consiglio di annaffiare il proprio orto 2 volte a settimana profondamente, invece di dare 3 gocce ogni giorno. Mm-hmm. Così una cosa, e così con le nostre azioni possiamo aiutare alle piante per diventare più forti e che diamo la possibilità alle forze vitali di agire alle piante, o possiamo rubare la possibilità, così diventano più fragili.
1: Ascolta, ma ci sono degli esercizi rivolti alle forze vitali?
0: Sì, sì.
1: Che esercizi sono?
0: Cerco di spiegarlo. Adesso, una pianta in cui agisce molto bene la forza vitale della luce, la forza lettere della luce, sembra di venire incontro all'uomo. Adesso, molto forte, una forza di luce forte hanno i limoni e tutti, anche le arance, anche la loro. Hanno un'irradiazione sottile e questo si può percepire. Ma ci sono anche piante che non hanno questo. Per esempio i pomodori sono bello rosso, ma non hanno questa forza, questa irradiazione, restano più rinchiusi in sé. E questo si può imparare a vedere. E poi si può vedere anche a una pianta, a una verdura o a una frutta, un frutto, se ci sono queste forze. Si può da allenare un po'.
1: Mm-hmm. l'essere umano può generare nuove forze umane, vitali?
0: Sì, sì, sì.
1: In che modo? Qual è il sistema? Cioè, come lo hai visto te? Come lo puoi interpretare per spiegare ai nostri ascoltatori?
0: Sì, sì. Devo spiegare una cosa prima. Questo ha a che fare con la consapevolezza e con la nostra capacità di pensare. Potete immaginare che non esiste nessun oggetto che non è dalla natura che è nato senza un pensiero dell'uomo. Una semplice tavola ha bisogno un pensiero del falegname. Devi avere un'idea della forma della tavola, delle gambe, se sono dritte o sono tutta la forma. E così un pensiero sta all'inizio di un'opera, di un libro, di qualsiasi cosa, e dipende dai pensieri. Cosa esce? Se pensiamo alla statua, a quest'opera d'arte di Michelangelo, il David, è una cosa bellissima, una cosa piena di vita, possiamo dire. Ma cosa ha fatto Michelangelo? Ha studiato l'anatomia, si è occupata di tutte le del corpo dell'uomo per poter creare questo
1: capolavoro
0: pieno di energia e armonia.
1: No, scusa, è un call center, sai che rompono
0: e se noi non facciamo tutti i lavori nella cucina in modo automatico, ma guardiamo un po' le verdure che abbiamo davanti, decidiamo consapevolmente che forma vorrei tagliare oggi, poi si aggiunge già qualcosa di vivo, perché tutte le cose che sono fatte in automatico, in abitudine, non possono portare questa forza. Ma quando siamo presenti, se diciamo ma oggi faccio triangolo, taglio le verdure, le carote in triangoli, mi immagino questi triangoli e già una nuova forza va dentro nel cibo.
1: Bellissimo. C'è la Roberta di Treviso, che è una nostra ascoltatrice, ci scrive: ciao Ettore, che bella anima stai intervistando. Come si chiama?
0: Grazie, mi chiamo Sigrid.
1: Sigrid si chiama, con la S come Savona. Sigrid, E lei, forse non hai sentito la presentazione, lei è una bavarese, abita fra l'Austria e la Baviera, insomma. E l'ho invitata perché ha scritto un libro molto interessante che si chiama Risvegliare le forze vitali in cucina. Pensate un po', rafforzare l'equilibrio dell'anima e prevenire disturbi generativi.
0: Degenerativi, sì.
1: Poi alla fine lei darà l'indirizzo, darà, insomma, il modo che potete contattarla, e magari se vi interessa il libro, che vi dirò che è molto interessante per voi che vi piace far da mangiare, ci sono delle ricette straordinarie. Però questo, insomma, ve lo lascio poi a voi, insomma, ecco. Beh, intanto continuiamo con questa intervista, perché lei spazia sia dal mondo cosmico anche al mondo terreno. Allora, rapporto tra le sostanze, la sostanza e le forze vitali.
0: Sì, anche qui abbiamo un forte rapporto, perché se le forze vitali possono interagire o agire fortemente sulla pianta, la pianta si sviluppa in modo più completa. Also, per esempio, se forziamo troppo la crescita con fertilizzanti, abbiamo una perdita di sostanze, di minerali, di vitamine. E così, se conosciamo le forze vitali e possiamo aiutare a queste forze vitali a interagire con la pianta, anche le sostanze sono più complete. Perché per esempio in una pianta abbiamo diverse fasi, si parla di un metabolismo primario e un metabolismo secondario. Nella prima fase la pianta cresce, crea sostanza, e nella seconda fase succede una differenziazione. Non so, potete capire questa parola, perché i carboidrati creati prima si cambiano, si trasformano in zuccheri, in sapori, in profumi, in queste sostanze. E se questa prima fase della crescita è troppo dominante, l'altra fase della differenziazione è troppo corta, e così perdiamo tanti sapori, tanti profumi. Questo vediamo con i nostri prodotti troppo spinti, non hanno gusto, sono solamente dolci, acquosi e croccanti, ma mancano tutte le sfumature dei profumi, dei gusti, che danno proprio una soddisfazione all'anima, posso dire.
1: Sì, lo puoi dire, sì. Adesso viviamo in questo mondo che ha bisogno di fare tonnellate invece di fare sostanza,
0: sì,
1: fare vita, dal gusto, sapore. Sì, sì. Io penso che molti giovani non sappiano neanche il gusto della zucca,
0: no,
1: sai, quella che nasceva lungo il letamaio.
0: Sì, sì.
1: E non so se ti ricordi, sapete, una volta le zucche le mettevano sempre vicino al letamaio, perché il letamaio gli dava tutte quelle... vitamine, no?
0: Sì.
1: Che poi noi
0: mangiavamo. Sì, sì, sì.
1: Signore, sì, sì, anche sì. La frutta, ti ricordi che una frutta, sì, adesso la pompano perché ci sono mille parassiti, invece una volta, sì, quando ti cadeva una mela la gustavi, mamma.
0: Io anche abito da un'amica a un'azienda biologica, e hanno dei tipi di mele vecchi, e mi ha dato una mela molto vecchia. Mamma mia, una piccola mela bastava, non serviva di mangiare cioccolata, perché era così buona, così ricca, che sei soddisfatta. Adesso.
1: Lo so. Allora, la Roberta mi scrive: dove si trova il libro? Punto di domanda. Merita portarlo nelle librerie. E allora, lei dà dei suggerimenti tipo Market Bio, Natura Sì e Biosapori.
0: Sì, grazie. Sono già in azione di
1: sei già,
0: sì,
1: ti stai,
0: sì,
1: organizzando di
0: sì,
1: portare questi sì, in conto vendita,
0: sì, sì,
1: insomma.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ho già iniziato
1: sì. Vedi come sono di buon'anima le nostre ascoltatrici.
0: Sì, sì. È bello avere questo dialogo anche con...
1: Sì, è molto bello. Sì. Ma sai, gli ascoltatori di Radio Gamma 5 sono tutti così, abbiamo un bel popolo, ecco. Poi c'è anche il rompipalle, sai, non credo.
0: Un peccato che non possiamo sentirlo nel Valzugana.
1: No,
0: le onde non arrivano fino a lì.
1: Sai, noi purtroppo le nostre disponibilità sono queste, e già viva Dio che riusciamo a portarlo dove... Allora, Marco e Cittadella, ma la mela di Adamo ed Eva non aveva pesticidi, ma quanto male ha fatto lo stesso? Hai capito?
0: Questo non ho capito.
1: No, allora, sai, c'è la leggenda che Adamo ha dato
0: la mela ad Eva.
1: E allora, ma non aveva pesticidi a quel tempo, ma quanto male ha fatto lo stesso.
0: Sì, siamo su un altro livello.
1: Mi viene da dire, caro Adamo, ma chi è che ha ceduto per prima, Adamo o Eva? Che poi sono stati scacciati dal paradiso terrestre, no? Andate e moltiplicatevi. Ma forse è stato meglio così. Oh, guarda, Faustino da Cavarde, complimenti alla tua ospite tedesca, Ettore, è molto in gamba e competente.
0: Grazie.
1: Vedi come sei irrorata da quelle sostanze che buttano, sai, nelle scie chimiche, ma tanti complimenti, è molto bello. Allora, la forza creatrice è la facoltà del pensare. Bella sta cosa.
0: Sì,
1: cioè, creare e pensare.
0: Sì, also perché per poter creare qualcosa nel mondo, also nella cultura, ci vuole un pensiero, perché senza pensiero non sappiamo cosa fare. E la stessa cosa vale per fare un cibo. Se io vorrei fare un buon pane, devo avere un'idea, devo avere pensieri, cosa vorrei creare, come devi essere, devi avere una crosta dorata, croccante, una mollica, soffice, elastica. Se non ho questa idea, non so come muovermi, cosa devo fare. Also, un pensiero all'inizio, un ideale ci vuole per farlo, e per il risultato diventa meglio, può avvicinare al mio ideale che faccio.
1: Ascolta, prima di passare a qualche ricetta, allora, sì, questo è un suggerimento, però firmatevi ragazzi. Il 2164 scrive: Gamma 5 ormai si può sentire in tutto il mondo tramite app radio Garden, radio italiane e altre, non serve la frequenza FM. L'ospite si può ascoltare anche in Valzugana. Sì, praticamente in streaming si può ascoltare.
0: Ok, sì.
1: Che io mi dimentico di suggerire anche di ascoltarti in streaming, perché a volte ci chiamano anche dagli Stati Uniti o anche dalla Georgia, in Russia, per dire, no?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Va bene, insomma, portate pazienza, ragazzi. Allora, forze eteriche di calore e l'armonia nelle pietanze. Cosa vuol dire l'armonia nelle pietanze? Cioè il gusto, il tatto, il sapore, mamma mia, ho acqua in bocca, cara Sigrid.
0: Sì, no, l'armonia, un semplice esempio per l'armonia è quando le singole parti si completano bene. Per esempio, se la spezia non copre il sapore della carota, diciamo, ma dà un sostegno, fa esaltare, questo per me è armonia. Se le cose, o per esempio, se faccio in un cibo una cosa morbida e una cosa croccante, così se ho tutto croccante, magari potrebbe essere troppo duro, se tutto è molle, ma mi perdo, non trovo energia per raddrizzarmi. E così sono tanti aspetti secondo quali posso creare un'armonia, o anche i colori. Se tutto è pallido, sembra una dieta, un tipo di ospedale, se abbiamo colori che si abbinano bene. E un'altra cosa, i sensi si svegliano, ma anche di non avere troppi stimoli, perché l'uomo può digerire mentalmente solamente una certa quantità di stimoli, e se sono troppi creiamo un'inquietudine, se sono giusti creiamo una quiete. E un cibo che contiene una armonia, una forza di calore, dà una quiete. E si esprime, tu lo guardi senza aver mangiato neanche un pezzettino, tu senti già la quiete che ti viene incontro. E questo dipende dalla creazione generale, in tutto, cioè tutte le parti, anche includo le persone per cui cucino. Io se vedo una persona malata non posso cucinare cose troppo croccanti, perché fa troppo fatica di mangiare. Così se includo anche il tempo, se freddo, caldo, in automatico facciamo qualche cosa, ma io posso creare un'armonia oltre questo. Anche per me un'armonia si esprime anche se dopo è ben digeribile. Se io offro un cibo che fa male nella pancia, ma l'armonia non c'è in realtà. Così un grande collegamento tra le cose. L'etere di calore esprime nella natura completa tutti gli influssi, un frutto si dice non maturato non contiene l'etere di calore, perché manca la forza di maturazione, così manca il dolce, mancano i sapori.
1: Ci sono, a volte mi metto davanti a un bel piatto, no?
0: Sì.
1: Ho l'acqua in bocca, sì, ancora prima di assaggiarlo, sì, magari poi è finto, però la bocca se cerne, no? Queste secrezioni,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, importantissimo.
1: È vero, sì, già lavorano al tatto, al gusto.
0: Sì, è molto importante questo, perché questo decide come possiamo digerirlo. È molto importante. Questo è già l'aspetto del cibo. Se irrate a un'inquietudine, i nervi si tendono e poi la digestione lavora in automatico peggio.
1: Vedi, allora che bello Sigrid, io se vedo un cuoco con l'occhio non pulito non posso mangiare, non so se mi capisci, ma per sì, me sempre sì, e da sempre, anche con la madre, grandi sensazioni. Questa è Lucia che ci scrive.
0: Bello.
1: Hai capito? Cioè ci mette un po' anche la sua fantasia, se lei vede che questo cuoco non è avvezzo, insomma, al suo modo di vedere e pulire, dire non posso.
0: Sì, perché no, è vero, perché tutto quello che c'è dentro di noi si trasmette nel cibo, anche una bugia. Se l'industria fa tante bugie, dice questo sia salutare, ma in realtà non lo è, mangiamo la bugia, e su questo entra nel cibo e crea malattie. Questo è sul serio, lo dico, non è uno scherzo.
1: Questa è un po' l'ultima domanda, però poi, però sei veramente molto interessante. Ti ospiterò un'altra volta.
0: No, sì, va bene, volentieri.
1: Ah, perché vedo.
0: No, un tema ampio, molto ampio.
1: Molto ampio. Poi voglio farti una domanda piccante.
0: Ok, sono già curiosa.
1: Sì. Così faremo in modo che i nostri ascoltatori restino a Radio Gamma 5. Però c'è questa luce eterica in rapporto a pensieri e a rappresentazioni chiare.
0: Questo anche una cosa poco conosciuta. Se noi creiamo un'immagine di qualcosa, diventiamo già creatore. Adesso se io leggo c'è un albero e ora posso fare un passo in più, posso immaginarmi l'albero mentalmente, adesso creo l'immagine dell'albero nella mente e questo crea già un tipo di luce perché l'albero diventa più reale. La parola albero è ancora molto piatto, diciamo, e nel momento in cui uso la mia consapevolezza creando l'immagine entra un tipo di luce e è già esistente nella, diciamo, nell'atmosfera. E se facciamo questo con il cibo, se immaginiamo il cibo o le forme, poi anche le persone che lo mangiano lo percepiscono di più. Ho già vissuto che ho pensato molto le forme delle carote, per esempio, e poi hanno detto: ma che bello queste carote, adesso agisce, fa effetto.
1: Ah, ok.
0: E può risvegliare le persone.
1: Sì, certamente. E cosa pensi del cibo surgelato?
0: Surgelato. No. Adesso, questo discorso c'è.
1: Dal
0: visto delle forze vitali, si distruggono nel surgelare. Si distruggono. Adesso
1: non congelato, surgelato. Perché lo sai che c'è. Cioè, congelato l'anima del prodotto si congela piano piano, ma surgelato va sotto a 100 gradi di colpo. E tutto viene praticamente conservato, perché è un istante.
0: Sì, sono queste cose.
1: Perché voi
0: in
1: Germania
0: fate conosco
1: tantissimo uso di surgelato.
0: Lo so. Ma devo dire che normalmente non le uso e sarebbe un progetto di guardarle secondo l'aspetto delle forze vitali. Ma sì, questo freddo distrugge, anche se solamente un attimo, ma non ho fatto una ricerca finora. Sarebbe
1: okay.
0: da individuare, sì. Sì.
1: È una domanda un po' così, vai a mangiare nei ristoranti, come li trovi? Hai qualche ristorante che tu prediligi, magari dove fanno vegano oppure?
0: Ma io ho visto che qui nella zona ci sono questi negozi biologici che offrono anche un cibo per mangiare a mezzogiorno. Ho partecipato due volte, mi sembrava buono questo cibo e dai ristoranti, devo dire che ho anche già lavorato un po' in ristoranti e sono stata sempre un po' delusa, così non posso dire altro, ma dipende dal cuoco, non si può dire una cosa generale, dipende dall'onore che ha il proprietario, il cuoco.
1: Se è onesto anche,
0: sì,
1: se
0: sì.
1: usa prodotti
0: sì,
1: magari
0: sì, sì,
1: della terra.
0: Ha un onore e onesto della sua, di creare una qualità, di offrire una qualità. Io posso raccontarlo per un momento. L'anno scorso ho lavorato in un grande hotel per convegno in Germania. avevano cucina biologica, biodinamica, e io sono stata molto interessata a conoscere come farlo in un grande contesto. E sono stata scioccata perché il cuoco ha distrutto tutto il cibo cucinando. Ha cucinato la sera, poi ha riscaldato. Tutto il cibo era già almeno una volta riscaldato, due volte, tre volte. Ma cosa serve il biologico se fai così? Also così dovete guardare il cuoco, il proprietario. Per vedere, perché sono persone che sono molto molto onesti in questo, e altri di meno.
1: Faustino, tranquillo, sì, la Lini trasmette ancora in radio, solo che oggi non è venuta perché aveva un problema da risolvere, ma tranquillo, vedrai che la settimana prossima c'è la Lili. Come giudichi, c'è differenza secondo te fra la cucina tedesca e quella italiana?
0: Sì, molto, perché sì.
1: Ma cioè è meglio la cucina italiana o quella tedesca?
0: L'italiana. Also, l'italiana è molto più ha più stile di mangiare, questo mi piace molto. Poi c'è tanta verdura. Anche io sono vegetariana già da 30 anni e io qui posso mangiare tranquillamente. In Germania era così che potevo sempre mangiare solamente i contorni e mi guardavano, ma cosa mangi? Also, in Italia c'è proprio una cultura di mangiare. Also, e c'è anche questa dieta mediterranea che dicono che sia molto buona, ma io vedo anche così. Sì, la cucina italiana è buona.
1: Almeno una cosa di buono ce l'ha.
0: Tranne l'uso di tante farine bianche, ma questo è anche in Italia.
1: Ascolta,
0: la stessa cosa.
1: Adesso, siccome che manca un minuto e mezzo, puoi dare il tuo indirizzo,
0: sì,
1: modo per poter contattare?
0: Sì.
1: Ecco. Chi era interessato al libro della Sigrid, carta e pena, che adesso vi dà tutto.
0: Sì, io ho messo un estratto sul mio sito internet sull'alimentazione, e questo sito ha l'indirizzo alimentazione-salutare.com, e lì c'è un estratto del libro e anche il mio indirizzo email e per telefono anche. Se qualcuno vuole.
1: Ma ripeti che è meglio,
0: sì.
1: Perché
0: alimentazione-salutare.com, e c'è un altro sito che ha lo stesso nome ma senza trattino. Questo non è il mio sito, e c'è anche in tedesco, i due bilingue, alimentazione-salutare.com con trattino.
1: Ecco, avete capito che bene, adesso non so chi è, manca pochi secondi alla pubblicità, e non so se c'è Gennaro Muscari o il dottor Rossaro che viene dopo di me, non vedo ancora nessuno, vediamo. Ecco Ingrid, e come Sigrid, come
0: grazie per la possibilità di parlare con te,
1: sì, dai, adesso,
0: e di raccontare un po'.
1: Ma sì, penso di Adel score o trattino? Trattino
0: in trattino. meno, also,
1: meno,
0: non sotto,
1: esatto,
0: tra le parole.
1: Esatto, e meno.
0: Meno. alimentazione-salutare.com.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
13: Vajont è genocidio di poveri.
14: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
15: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
16: Poi fermata a Longarone nella zona di
15: uscite dell'onda.
16: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
17: Ore 13, pranzo tutti assieme.
14: Dove?
18: Di fronte la falesia di Erto.
15: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
19: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
17: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso,
16: con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
17: Per info e prenotazioni
19: 3
17: 2 9
19: 0 0
17: 3
19: 8
17: 9 8
10: 8
14: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

La vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel t'aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo, dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora, fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremmo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi. Sono felice. Questo è uno scritto di Eleonora che ci ha lasciato diversi anni fa, alla tenera età di 16 anni. Ha scritto questi temi meravigliosi che nella loro sintesi e semplicità evocano tutto quello che è la bellezza dell'aura umana. E la puntata di oggi la dedichiamo veramente a qualcosa di bello o come anelare verso il bello, che è anche forma, che è anche relazionarsi con gli altri, come mostrare rispetto, come creare anche ponti di pace attraverso il porsi in modo gradevole e rispettoso nei confronti degli altri, semplicemente degli altri. Oggi sono da solo al microfono. Paolo è in altri impegni impegnato, ma vedremo se più tardi riusciamo a raggiungerlo. E quindi vi do di nuovo il benvenuto alla trasmissione Viva la Vita, il cui canale trovate su Telegram. Vi invito ad iscrivervi. E fra non molto avremo un ospite graditissimo che proprio ci parlerà di questo, di buone maniere, di bon ton. Ma di questo ve ne parlo fra un attimo, dopo un piccolo stacco musicale.

Ce la siamo presa comoda oggi con queste meravigliose melodie. Prima Elton John, insuperato matador della scena musicale pop rock, ma anche oltre, degli ultimi 50 anni. Pianista, cantante, compositore straordinario. Mettere insieme tre qualità del genere in un'unica testa non è cosa da poco, veramente, non per niente è stato nominato Lord, le sue canzoni sono intramontabili. Che è stato seguito da una cantante assoluta, l'ho voluta ricordare e far echeggiare proprio perché oggi parliamo anche di stile, di eleganza, di modo di porsi, e come non si può per associazione di idee parlare di Maria Callas in questa meravigliosa aria, o mio babbino, babbino caro, detta alla toscana, un'aria meravigliosa, intramontabile, che abbiamo goduto insieme. E così piano piano ci avviciniamo a piccoli passi e con grande delicatezza verso il tema di oggi, perché vorrei proprio che soprattutto questa prima ora fosse soft, fosse morbida, e prepariamo il cosiddetto mood in inglese, che sarebbe la predisposizione, l'animo, lo stato d'animo, per incontrare la nostra ospite che verrà tra una ventina di minuti o giù di lì, che si chiama Elisa Motterle, che si occupa praticamente di bon ton, di modo di porsi, eccetera eccetera. Questa idea l'ha data proprio la radio, che ha lanciato un doverosissimo appello al contegno, non solo perché per esempio la bestemmia, ancor prima che legalmente, è esecrabile da un punto di vista etico-morale, perché comunque va a insultare l'assoluto da qualsiasi angolazione lo si prenda, senza nessuna appartenenza specifica religiosa, perché la bestemmia viene proprio condannata come un insulto all'essere supremo, a Dio. Quindi non è una cosa solo rivolta alla religione cattolica, che sicuramente, per quanto strano che sia, proprio nelle culture cattoliche è un po' radicato questo bruttissimo vizio di insultare, e quando uno lo fa per strada o in un bar sappiamo quanto ci urta questa cosa. Ma per quello che riguarda i media, come la presente radio, la cosa si aggrava ancora di più, perché si carica di una responsabilità anche educativa, divulgativa, che è propria dei mezzi di informazione. Per cui è stato lanciato un appello non solo ai conduttori, ma anche a chi volesse intervenire in trasmissione: per favore manteniamo un contegno, le bestemmie sono assolutamente bandite e non tollerate da questi microfoni, come anche gli impervi, gli spergiuri, le parolacce, perché se qualcuno ha degli argomenti forti, la parolaccia non è necessaria, il messaggio arriva, entra nell'anima, nella testa, ovunque. E io trovo che l'utilizzo spasmodico di parolacce, magari me ne scappate anche a me qualcheduna e qualche, come dire, sussulto emotivo, no, non dovrebbe far parte della dialettica e dell'espressione libera delle idee. Questo almeno è il mio punto di vista. Quindi ringrazio la radio di aver posto al centro questo importantissimo tema, quello del contegno e del linguaggio da utilizzare, soprattutto davanti a questi benedetti microfoni. Quindi bando totale alla bestemmia, io aggiungo alle parolacce, alle invettive, chiunque chiami qua. Beh, chiaramente se incita la violenza o inizia a parlare volgarmente, gli chiudiamo la telefonata, ovviamente. E per quello che riguarda noi conduttori, se abbiamo delle idee veramente valide e solide, non abbiamo bisogno sicuramente di colorirle
con delle parole eccessive. Quindi ne parleremo fra un po'. Ma cos'è questo bon ton? No? Perché dire bon ton già non va bene, perché basterebbe dire buone maniere, no? Chissà perché i francesi si sono appropriati anche di questa, non voglio chiamarla esclusiva, però prerogativa, che loro insegnano il bon ton, no? E questo bon ton richiama subito retaggi del Re Sole del 1700, in cui c'era tutto un cerimoniale di gesti, di parole, di anche di ipocrisia, lasciatemi dire, no? Ma in realtà la buona maniera e il bon ton non è una cosa esclusiva ed elitaria, è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti e sicuramente appartiene alle anime belle. Perché io personalmente conosco persone di alto rango, facoltose, tutte, che sono di una grettitudine e di una mancanza di savoir-faire incredibile, come conosco persone umilissime, normalissime, tranquillissime, che hanno un'educazione, perché l'educazione non è fatta solo anche di una serie di regole come quelle del Galateo ed altre, ma è fatto anche di un atteggiamento verso il prossimo che sia rispettoso. E qui apro una mia personale parentesi, adesso vi lancio alcune, come dire, non sfide, ma alcuni messaggi poi da confrontarci con l'esperta, perché io non sono esperto, io parlo per il mio sentire, no? E non sono solo regole codificate da eseguire pedissequamente e senza guardare né a destra né a sinistra, ma si tratta anche di entrare in empatia con l'altra persona. Questo aiuta il dialogo. Dopo la tesi, l'antitesi, anche una sintesi, aiuta, insomma, secondo me, a rafforzare e a migliorare i rapporti tra le persone. E allora leggo due righe su cos'è questo benedetto bon ton o buone maniere. Possono essere anche dei piccoli gesti che costruiscono la pace. Il bon ton non è un insieme di regole antiquate riservate a pochi, né una questione di eleganza formale o di appartenenza sociale. È prima di tutto un modo concreto di riconoscere il valore degli altri. Salutare, ascoltare senza interrompere, mamma mia, quanto è importante questo, ascoltare senza interrompere. Facciamoci un esame di coscienza se siamo capaci di questo. Sempre più spesso i dialoghi con le persone sono interrotti dall'altro che vuole sovrastare, dovuto da tanta presunzione, io ho qualcosa di più interessante da fare, ma anche da mancanza di pazienza, perché oramai io vedo nelle persone un calo di capacità di attenzione che è una roba incredibile. Cioè, se parli più di 30 secondi già iniziano a volgere lo sguardo altrove o ancora peggio sul telefonino. Quindi è prima di tutto la buona maniera, è un modo concreto di riconoscere il valore degli altri, salutare, ascoltare senza interrompere, rispettare una fila, moderare il tono della voce, ringraziare e chiedere permesso sono gesti semplici, accessibili a tutti, che rendono più serena la vita comune. Assolutamente sì. Poi intendiamoci, in giro c'è tantissima gente educata, veramente, cioè un sorriso non costa niente. Io ma anche andando in un albergo da qualsiasi parte, un cameriere, un addetto alle pulizie, un buongiorno, come va, vedi i visi che si illuminano e non costa niente, non hai speso neanche un euro. Questo fa parte del bon ton, del rispettare e far percepire all'altro: ti ho visto, sei un essere umano come me e ti saluto. È una cosa meravigliosa e non costa niente. Nella società di oggi, ma anche negli spazi digitali, e ne parleremo, le buone maniere sono quanto mai necessarie. La fretta, l'aggressività e la tendenza a reagire senza riflettere possono trasformare una divergenza in uno scontro. La fretta, l'aggressività dovuta anche alla fretta e la tendenza a reagire senza riflettere. Proprio sembra di parlare del caso odierno. La cortesia invece non elimina le differenze, ma permette di esprimerle senza ferire.
Essere gentili non significa rinunciare alle proprie idee, significa sostenerle rispettando la dignità di chi la pensa diversamente. Come emerge anche dalla visione contemporanea proposta da Elisa Motta, le sue due righe che ho preparato, le buone maniere rappresentano una forma di sapere sociale, capace di accordare i nostri comportamenti alle persone e alle situazioni. Non semplice apparenza, dunque, ma intelligenza emotiva, attenzione e responsabilità. Qui è centrato il punto, benissimo. Perché poi l'eccessiva gentilezza, il sorrisino di troppo, la smanceria fuori luogo sconfinano molto facilmente in ipocrisia. E non dobbiamo avere neanche questo. Io una domanda che farò a Elisa dopo, dire: ma come si conciliano cortesia, buone maniere, eccetera, con la necessità di essere anche onesti con gli altri? Questa è una domanda che vorrò farle, perché forse riguarda anche a me qualche volta, no? Che io sono sempre molto schietto, diretto anche nella vita di tutti i giorni con le persone. E a volte forse si potrebbero trasferire i medesimi messaggi, non essere ipocriti ma neanche ferire, perché se ferisci una persona questa si chiude, si difende, mette uno scudo. Se invece il messaggio arriva senza ferire, sicuramente rimane più apertura. Il bon ton può diventare un autentico strumento di pace, questo anche in politica, per carità. Ogni volta che scegliamo il dialogo al posto dell'insulto, l'ascolto al posto del pregiudizio e il rispetto al posto della prepotenza, contribuiamo a disinnescare un piccolo conflitto. La civiltà si costituisce proprio in questo modo, non soltanto attraverso grandi dichiarazioni, ma grazie alle scelte quotidiane di ciascuno. Le buone maniere appartengono a tutti, perché tutti possiamo praticarle e tutti abbiamo diritto di riceverle. Ecco, questa è un'altra bellissima espressione che vorrei serbare anche per dopo nelle domande che farò al nostro ospite. Piccola pausa pubblicitaria e sono da voi molto molto presto.

Dunque, abbiamo ascoltato prima un brano, una canzone di Richard Strauss, tratta dalla sua opera, non si chiama Quattro Stagioni, ma in realtà sono quattro canzoni, ognuna rappresentante una specifica stagione, in questo caso era il Frühling, la primavera, di Richard Strauss, figlio del più famoso Johann Strauss di retaggio viennese con tutti i suoi walzer e le sue intramontabili opere. Questo era il figlio che chiaramente, essendo stato figlio di un'altra epoca, quindi parliamo di fine 800, è anche figlio di una nascente dodecafonia, quindi più verso un'astrazione del suono, discostandosi e allontanandosi dalle armonie tradizionali. Quindi sentite qualcosa che l'occhio e l'orecchio percepisce come dissonanza, ma tutte dissonanze ancora molto digeribili rispetto poi all'avanguardia di Berg, per non parlare di Stockhausen, che vanno addirittura oltre la dodecafonia e si avventurano, anzi, magari un giorno, se avete pazienza, vi faccio sentire un pezzettino di Stockhausen, ma veramente ostico da digerire, perché la musicalità è un po' come nella pittura, no? Quando all'inizio del Novecento i cubisti iniziano a scomporre le immagini per invitare poi nuovi movimenti come lo spazialismo, l'astrattismo, che praticamente disintegrano. Anche in virtù della nascente fotografia viene meno la necessità di rappresentare in modo realistico le figure, le persone, i paesaggi, le esperienze di vita, e quindi si va verso l'astratto. La stessa cosa accade un po' nella musica, che si astrae dagli schemi armonici tradizionali, quindi le sette note, il primo grado, il quarto grado, il quinto grado, eccetera, eccetera, e vanno verso orizzonti inesplorati con a tratti dei risultati incredibili. Richard Strauss proprio appartiene a quella linea di confine tra classicismo, figuratevi, cresciuto a casa del padre con tutti questi valzer incredibili, e poi prende le sue strade. Musicista straordinario, insieme a Stravinsky e alcuni russi tra i più anche elaborati nelle loro composizioni, con tantissime voci, con delle costruzioni armoniche spaventose. Io lo adoro. E dopo di questo abbiamo sentito un brano che è ispirato ad un'opera di Paganini e ricorre in questo film che si chiama, che vi invito a vedere, il violinista del diavolo, una cosa del genere, che è la storia del grande Niccolò Paganini. E quest'aria qua è presa, però è un po' diversa da una sua opera, e poi l'hanno, diciamo, musicata per voce e inserita in questo film. Credo che sia una canzone veramente, veramente bella. Io adoro metterla su ogni tanto, spero che piaccia anche a voi. Quindi questo stiamo cercando proprio di entrare nell'armonia giusta per accogliere poi il nostro ospite subito dopo la pausa pubblicitaria, e quindi perché di politica, di tutto il resto parliamo dopo il nostro ospite. Politica, parlo di accadimenti, di quello che sta succedendo un po' in giro per il mondo, e tante novità, però questa prima ora la dedichiamo proprio all'armonia, alla bellezza, allo stare insieme. E quindi, visto che abbiamo parlato anche di compositori russi, vorrei farvi ascoltare questa canzone tratta da un'opera di Rimsky-Korsakov, che si chiama Inno al Sole. Quindi niente di più bello che un inno al sole, e ve la faccio ascoltare, e fra pochi minuti siamo di nuovo qui.

Dopo questo Rimsky-Korsakov ci avviamo verso la fine della prima ora. Abbiamo largamente introdotto il tema di oggi, che sono le buone maniere e il bon ton. Ne parleremo fra qualche minuto con la nostra ospite Elisa Motterle, e quindi vi invito assolutamente di restare in linea. Se avete delle domande poi specifiche, per cortesia mandate un messaggio su WhatsApp, oppure se preferite via SMS, li riceviamo in diretta e possiamo includere le vostre domande all'interno dell'intervista con la signora. E vi ricordo e colgo l'occasione per dirvi di iscrivervi al nostro canale Viva la Vita, lo trovate su Telegram, Viva la Vita, e pubblichiamo le puntate, alcune notizie importanti, qualche aggiornamento, ma sicuramente non vi tempestiamo con quotidiani messaggi come magari fanno altri canali. È proprio un canale per stare insieme, per creare questa piccola comunità che è quella di Viva la Vita, iniziata tanti anni fa dal dottor Paolo Rossaro, che oggi salutiamo a distanza, ma siamo certi che sarà qui la prossima volta. Quindi è lui l'iniziatore di questa meravigliosa trasmissione, che sicuramente durerà ancora per molti anni. Quindi iscrivetevi al canale, perché serve proprio per avere un agglomerato intorno a questo bellissimo format. E ringrazio la radio per questo spazio di libertà e apertura che viene concesso. Quindi adesso io vi metto un altro brano e poi pubblicità, e poi Elisa Motterle ci parlerà di buone maniere.

Magica, magica veramente Billie Eilish, che ci ha deliziato con questa sua What I Was Made For, perché sono stata creata, è un po' il titolo della canzone, buona domanda anche questa. Bene bene, allora ho appena anche sentito il carissimo Paolo che saluta tutti i suoi radioascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Video Bala Vita, che come sempre è ogni 14 giorni, quindi facendo bene i conti siamo al 14 ottobre, dove Viva la Vita ci sarà di nuovo. Quindi adesso vi lascio alla pubblicità e dopo partiamo con questa intervista. Ripeto, il tema di oggi è le buone maniere, sulla scorta della giustissima attenzione posta dalla radio soprattutto qui siamo, possiamo comunicare solo col linguaggio qua, l'attenzione all'uso del linguaggio in radio con particolare focus su, cioè, mi vergogno a dire, cioè, solo l'idea che uno possa bestemmiare da questi microfoni è una cosa che grida vendetta, non si può neanche pensare a una roba del genere. Quindi che la radio abbia dovuto dire attenzione, non fate sta roba, perché ci sono anche risvolti economici importanti, perché le sanzioni sono pesantissime. Quindi noi ci dissociamo da chiunque utilizzi un tale verbiage e invece invochiamo così l'importanza dell'educazione, del modo di porsi, e ne parleremo col nostro ospite fra pochissimi secondi. Ho voluto appositamente in questa ora mettere musica diciamo abbastanza morbida, cantata solo da voci femminili, perché quello che esprime la voce femminile non potrà mai essere espresso da una voce maschile, è inutile dirlo, anche viceversa, però non so. La voce cantata femminile per me è qualcosa di magico che non riesco ad afferrare, non riesco a spiegare, ma semplicemente me lo godo e basta, perché è una cosa incredibile. Quindi vi do appuntamento tra pochissimi minuti, facciamo partire la pubblicità e vi ricordiamo ancora una volta, iscrivetevi al canale Viva la Vita, così rimaniamo sempre in contatto per qualsiasi cosa e venienza. Mandate le vostre domande via WhatsApp, via SMS, che saranno assolutamente poi girate alla nostra ospite. Quindi buon ascolto a tutti e a fra pochissimo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: voi. Io parlo di signore.
1: Siamo di nuovo in diretta e vediamo se siamo riusciti ad agganciare la nostra ospite Elisa Motterle.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5.
2: Grazie, grazie infinite, grazie dell'invito.
1: È un vero piacere, non capita spesso di parlare con una persona esperta di un tema, diciamo, pure poco trattato e a volte anche bistrattato e invece così importante per la convivenza civile. Anche io prima mi sono così, ho espresso i miei punti di vista che possono coincidere con i suoi o meno, però ho detto le buone maniere sono anche un modo per fare, per stimolare la pace, il dialogo, la comprensione reciproca, no? Perché se io ti dico una cosa e ti ferisco, ti chiudi a riccio; se magari te la dico in un altro modo, arriva lo stesso messaggio, ma tengo il canale aperto. Come funziona questo meccanismo?
2: Assolutamente, beh, possiamo vederlo per esempio ad alti livelli, sono i meccanismi che quando accadono tra gli stati si chiamano diplomazia, e sappiamo che insomma l'alternativa alla diplomazia è armarsi, e la stessa dinamica accade anche tra noi persone, grazie a Dio in misura così su una scala più piccola, quindi insomma è difficile, insomma spero che sia difficile per noi persone private passare poi alle vie di fatto, alle mani. Però insomma sicuramente avere una modalità di interazione curata che dimostri rispetto, che parta da degli assunti anche ottimisti, ovvero il fatto che preferiamo andare d'accordo invece che scannarci, sicuramente ci aiuta a comunicare molto meglio e a evitare un sacco di attriti evitabili, a renderci la vita più facile, più piacevole, quindi perché no?
1: Siamo partiti a gamba tesa con l'argomento, però magari le chiedo prima, ci dica due parole su di lei.
2: Volentieri. Io mi chiamo Elisa Motterle, sono una studiosa di Galateo contemporaneo, mi occupo proprio a livello professionale di appunto questa materia, che in realtà oggi sta vivendo un po' una seconda giovinezza, forse perché appunto è quanto mai necessaria. Io professionalmente provengo dal mondo del lusso, ho lavorato tanti anni in grandi gruppi nazionali e internazionali del lusso, e a un certo punto mi sono proprio resa conto che nell'epoca contemporanea il vero lusso è l'essere umano, avere a che fare con gli umani, e questa è un'esperienza penso che nella quale possiamo riconoscerci tutti. Cioè pensiamo alla differenza che fa per esempio quando ci rivolgiamo a un servizio cliente avere un umano che ci ascolta rispetto al famoso e ormai onnipresente risponditore automatico.
1: Credo aver, come dire, messo insieme questo concetto è non solo bello ma anche molto importante. Cioè il lusso non solo, non più solo, oppure non più la scarpa griffata, ma la bellezza e il lusso dei rapporti umani. Questa è una cosa meravigliosa.
2: Diciamo che un po' il lusso è sempre stato, insomma, nella storia del mondo, che cos'è che è lussuoso? È quello che noi facciamo, cioè che è difficile da ottenere, no? Una volta per dire, ecco, oggi se pensiamo, non lo so, Victoria Beckham e il marito hanno le galline, perché oggi avere le galline è un lusso. Mia nonna a Vicenza c'aveva le galline in cortile, ma all'epoca non era un lusso, no? Per mia nonna era cresciuta con le galline durante la guerra. Quindi il lusso cambia, e oggi la cosa che è davvero, cioè le scarpe griffate sono ovunque, poi qua ha avuto un grande ruolo anche internet, nel senso che oltre a essere ovunque nei negozi, magari non tutti se le possono permettere, ma tutti le vediamo sui social, tutti le possiamo comprare, magari finte, perché c'è anche da dire che ci sono anche tanti falsi, anche se non sono l'originale, ci danno comunque la sensazione che quella cosa lì sia più alla portata. E quello che non è alla portata è l'interazione umana, che invece è un qualcosa che negli ultimi 20 anni è andata sempre più restringendosi. C'è anche tutte quelle cose che noi prima facevamo avendo delle piccole interazioni umane, non so, penso a noleggiare un film. Io andavo, quando studiavo a Padova, andavo in videoteca all'angolo, di dove abitavo e c'era il signore che mi noleggiava i film. Adesso i film ce li noleggiamo digitalmente su una piattaforma, andiamo in banca e non c'è più lo sportello per la maggior parte delle operazioni, o facciamo l'home banking o usiamo il bancomat. Quindi tutte queste interazioni umane stanno proprio sparendo dalla nostra vita, e come dire, e questo lascia dei segni profondi, secondo me, perché noi umani siamo alla fine comunque degli animali sociali.
1: E questo è un altro tema, diciamo, molto contemporaneo e molto importante, cioè le persone hanno meno possibilità, opportunità per esercitare, perché anche questo va esercitato, la relazione, certo, con un altro essere umano, no? E allora cosa, certo, succede? Che se non sei allenato, quando hai l'opportunità magari la sfrutti malamente, ti atteggi in un modo che la vai a distruggere. Ecco, questo è un tema molto sensibile, anche perché la maggior parte delle relazioni sono mediate da un mezzo digitale oggi, e quindi proprio il cosiddetto face to face, faccia a faccia. Io vedo delle persone che hanno proprio difficoltà a inserirsi all'interno di un contesto che è il più naturale, il più atavico che ci sia nella storia dell'uomo. Come possiamo stimolare le persone, aiutare le persone a riacquisire questo tipo di facoltà, e che ruolo gioca la buona maniera?
2: Diciamo che qua c'è proprio appunto un tema cruciale, che è quello che stiamo perdendo l'abitudine. Io lo vedo anche, non so, in ufficio da me, quando entrano magari persone più giovani che hanno vissuto un po' tutta la vita mediata dai social media, questo, quell'altro, e magari hanno delle difficoltà a fare delle chiamate perché non si sentono in grado di interagire. E invece poi alla fine, secondo me, il Galateo è anche molto democratico, perché ci ricorda che siamo un po' tutti uguali, abbiamo tutti le stesse paure, abbiamo tutti lo stesso timore di porci male, e alla fine il Galateo è un grande catalizzatore di empatia, perché ci pone sempre davanti una domanda, che è: come posso far sì che l'altra persona sia a suo agio?
1: Assolutamente, questo credo che sia proprio il fulcro di tutto. Magari ci vuole dare qualche consiglio pratico su proprio come atteggiare, perché prima ha parlato, ma non solo i giovani, ci sono anche tanti, dicevo anche prima, io conosco gente molto facoltosa che però da un punto di vista dell'empatia, dell'educazione, del savoir-faire sta a zero. Conosco persone di estrazione molto tranquilla, eccetera, che hanno una capacità di dialogo, di coinvolgimento, di farti sentire a tuo agio, che è incredibile. Quindi da questo punto di vista le buone maniere sono molto democratiche, non c'entra niente il portafogli.
2: Assolutamente, grazie di aver toccato questo punto, perché questo è uno dei grandi miti che circondano il Galateo, che un sacco di gente ama il Galateo, oddio, ma non è che devi andare a Buckingham Palace, gli ho detto che a me piacerebbe molto, ma in realtà poi il Galateo è qualcosa che ci serve tutti i giorni per, come dire, gestire al meglio le nostre relazioni interpersonali. E per venire ai consigli un po' più pratici, io credo che quello che manca oggi sia veramente uno sguardo rivolto all'esterno. Cioè, faccio sempre il paragone del telefono e dico: è come se noi tenessimo il telefono davanti a noi con la telecamera perennemente in modalità selfie. È, come dicevo, una vecchia pubblicità, è tutto intorno a te, e molto spesso abbiamo proprio perso l'abitudine a metterci un po' nelle scarpe degli altri, quindi pensare anche il tipo di reazione che possono suscitare le nostre parole. E abbiamo perso molto la capacità di ascoltare in una maniera proattiva, cioè non solo per, come dire, cioè per prepararci una risposta, ma proprio per entrare in sintonia con l'altro. A volte nella conversazione, che è un'arte che si sta grandemente perdendo, sembra fatta proprio di dei monologhi sovrapposti, cioè a me non interessa capire l'altro, mi interessa prepararmi la risposta che lo asfalti, ecco, in qualche modo.
1: Questo,
2: quindi
1: sì,
2: questo è un tema, secondo me, davvero davvero rilevante.
1: Sì.
2: E Ecco, poi insomma nella vita quotidiana anche riscoprire la bellezza di fare un po' delle gentilezze gratuite. Oggi viviamo tutti delle vite molto performative, no? Tutto viene misurato, cioè sembra sempre che dobbiamo avere un obiettivo di fare meglio della volta precedente, di misurare tutto, cioè tutto è una performance. E invece a volte, come dire, anche il tempo che sembra sprecato, forse a volte in realtà è quello meglio investito, quindi il tempo di, non lo so, fare una chiacchiera di circostanza con, non so, l'edicolante che mi vende il biglietto della metropolitana, piuttosto che la chiacchiera con il vicino di sedile in metropolitana, ecco, cioè riscoprire proprio anche queste relazioni umane che sembrano inutili ma che in realtà ci allenano tantissimo ad ascoltare, ad entrare in empatia con gli altri.
1: Ma queste sono piccole situazioni quotidiane nelle quali tante volte non ci rendiamo conto i danni o il bene che possiamo fare. Cito un piccolissimo aneddoto, ma mi capita spesso. Qualche settimana fa ero seduto in una bella poltrona in una lobby di un albergo, stavo aspettando qualcuno e intorno a me c'era una signora che con lo scopettone puliva, eccetera. Lei ovviamente abituata che nessuno se la fila neanche per sbaglio, ho girato la testa, buongiorno signora, com'è la sua giornata oggi? Ma avessi visto come si è illuminata, un sorriso da parte a parte, ma cosa mi è costato? Niente, e probabilmente magari le ho salvato la giornata quel giorno lì, perché l'ho percepita come un essere umano come me e ho scambiato due parole. Ma è una stupidaggine, no?
2: Esatto, sono tante stupidaggini che però tutte insieme cambiano secondo me la giornata di qualcuno, ma anche il mondo in generale. Infatti a me piace sempre paragonare il Galateo un po' all'ecologia, no? Nel senso, quando io ho delle interazioni sociali, magari ho litigato, non lo so, la mattina con mio marito, esco di casa un po' indispettita e magari sono brusca con con il signore che mi serve il caffè al bar, facciamo finta, sono brusca e lui si risentirà in qualche modo, cioè gli trasmetto, metto in circolo questa energia negativa che poi verrà magari passata al prossimo cliente, perché quando darà il caffè al prossimo cliente magari sarà ancora un po' scocciato e sarà meno affabile del solito, quindi mettiamo proprio in circolo delle dinamiche negative, un po' come appunto quando inquiniamo, quando buttiamo una cartaccia, ma magari non ce la ritroviamo noi quella cartaccia in cortile, però qualcuno prima o poi se la ritrova. Quindi davvero io penso che le buone maniere siano una forma di ecologia sociale, ci cura non tanto dell'ambiente così naturalistico, ma dell'ambiente umano che ci circonda.
1: Bello questo concetto, che è la stessa identica cosa, solo trasposta su piani, diciamo, un po' più elevati, che sono psicologici e vuoi aggiungere anche spirituali. Poi entriamo in una dinamica un po' più spinosa, mi lasci dire, ovvero l'educazione, il rispetto e tutto, però ecco, parlo magari anche per me in prima persona, che sono abituato a essere molto diretto con le persone, non sono, cioè sono sì diplomatico, ma quando si tratta di andare in fondo alla verità non ho, vado via coi paraocchi e devo dire le cose. Allora, dov'è questo confine tra educazione, rispetto, ma neanche essere ipocriti? Come si conciliano questi due aspetti?

0: chiunque? Non lo so, non ne sono sicura. Un classico esempio è la domanda come va? Come stai? No? Che in realtà è un intercalare, è un rituale di accesso, è una di quelle domande, un po' come quando diciamo pronto al telefono, sono un po' quelle formule fisse. E ogni tanto capitano di incontrare qualcuno che alla domanda come va o come stai, che non so, magari si fa per strada appunto come convenevole, ti risponde elencandoti veramente. Allora leggiamo il contesto, se incontro, non so, una persona, una conoscenza casuale per strada, dove siamo tutti e due che stiamo andando per i nostri affari, mi chiede come va, è chiaro che quella domanda ha un significato che richiede una risposta superficiale e magari anche non vera, cioè bene, grazie, e tu? È ovvio che la stessa identica domanda, se me la fa mia sorella dopo cena davanti a un bicchiere di vino, mi dice beh allora come va? La stessa identiche parole assumono un significato totalmente diverso e in quel contesto certo che potrò raccontare tutte le mie disgrazie, tutte le cose, e la persona davanti a me non si stranirà. Quindi ecco, credo che una capacità che stiamo un pochino perdendo sia proprio quella di leggere non solo, come dire, le comunicazioni letterali, ma anche proprio di leggerle in relazione al contesto in cui si collocano.
1: Allora, Elisa, questa risposta mi è piaciuta tantissimo, perché mi ha dato veramente una risposta che a una domanda che mi stavo facendo, cioè l'importanza della contestualizzazione, cioè in quale momento, a quale persona, con che ambiente circostante sto affrontando un tema delicato, ostico, spinoso, eccetera. Molto giusto. Se parlo dei massimi sistemi in mezzo alla strada o alla sagra di paese, avremo poche risposte, magari davanti a un bicchiere di vino e al falò è un'altra cosa. Mi è piaciuto molto così.
0: E tra l'altro, ecco, se posso aggiungere, questa è anche una capacità squisitamente umana, cioè oggi che si parla tanto di intelligenza artificiale, adesso capiremo se ci sterminerà tutti oppure no, ma insomma ci sono tanti timori anche legati al fatto che possa rubare il lavoro, che possa intervenire pesantemente nelle nostre vite. Ecco, io sono abbastanza convinta che questo tocco umano, che è proprio la capacità di capire che cos'è appropriato in quel momento leggendo un insieme di elementi che sono dove siamo, con chi sto parlando, anche proprio quelle che noi così chiamiamo insomma, in maniera abbastanza colorita, le sensazioni di pancia, no? Di a pelle, sensazioni a pelle. Ecco, quella cosa lì che in realtà naturalmente non c'entra né con la pancia né con la pelle, ma con la comunicazione non verbale, è qualcosa di assolutamente umano e che credo sarà molto difficile che l'intelligenza umana riesca a scipparci.
1: Sono perfettamente d'accordo, anche perché io ho una visione anche abbastanza, come dire, insomma, io non credo che la dimensione umana come la tocchiamo sia l'unica, per cui c'è poco da fare. L'intelligenza artificiale si limita ad un aspetto strettamente fisico. A proposito di ha citato, ma non sappiamo ancora se l'intelligenza artificiale ci farà bene o ci farà male, il buon Bill Gates, che ormai è esperto di tutto, ha già detto che l'intelligenza artificiale minimo ci costerà 1 miliardo di morti. Quindi lui si è già prefisso in qualche modo un obiettivo, e sta a noi proprio continuare a utilizzarlo come uno strumento a beneficio dell'umanità, non contro l'umanità, perché è una cosa meravigliosa se utilizzata in un certo modo. E così siamo scivolati verso il mondo digitale, che ha anche esso una problematica di problematica di buone maniere, ma anche dai microfoni dei quali sto parlando, ahimè, a volte ci sono degli scivoloni, cioè utilizzare per esempio un linguaggio scurrile da un mezzo di informazione piuttosto che sui social è un'amplificazione di qualcosa che non va bene e che può ferire tante persone.
0: Sì, assolutamente, ma guardi, poi sulle parolacce io sono abbastanza, cioè non mi scandalizzo, come dire, però

0: riconosco il fatto che i mezzi di comunicazione in generale e internet poi alla massima potenza hanno favorito negli ultimi decenni uno stile di comunicazione estremamente aggressivo, estremamente prevaricante, dove appunto, un po' come dicevamo prima, la conversazione lascia più spazio alla rissa verbale. A me capita ogni tanto di vedere e di sentire così questi presunti dibattiti politici dove di dibattito politico non c'è niente, perché insomma il dibattito politico dovrebbe essere un tentativo di trovare dei punti di contatto e di legittimare anche delle opinioni diverse dalla nostra. Cioè questo è un po' il fondamento della civiltà occidentale, proprio la capacità dialettica, la capacità certo di difendere le proprie posizioni ma di accogliere anche un pluralismo, ed è davvero, questi sono i valori su cui si fonda insomma tutti i valori della civiltà occidentale europea. E oggi invece vedo molto spesso che insomma i dibattiti non si risparmiano, ecco, i colpi bassi, delle meschinità anche proprio per, come dire, screditare, svalutare gli avversari. Ed è una modalità estremamente dannosa, secondo me, che poi si riversa insomma dall'alto al basso, appunto a quello che si vede sui social media, dove davvero a volte viene da pensare che avesse ragione un po' Umberto Eco. Io parlo da grande fan dei social media, proprio della prima ora, perché sono veramente, credo che le relazioni umane siano qualcosa di super importante. Ci offrono naturalmente i social una possibilità che i nostri, ma neanche i nonni, ma anche solo i nostri genitori se la sognavano, di poter entrare in contatto con potenzialmente chiunque nel mondo, però allo stesso tempo hanno anche scoperchiato un vaso di Pandora, ahimè, non piccolo.
1: Certo, ma allora però questi, anche a me questi salotti televisivi, io li paragono un pochino ai moderni Colossei, nel senso che non ha importanza chi ha ragione, l'importante è che si menino, ecco questo. E infatti non riesco proprio a guardarli, perché non riesce a costruire, non c'è la volontà di capire, dire, mai sentito un antagonista che dice ma sai che su questo potresti avere ragione? No, è già lì che pensa che cosa dargli contro. Ma prima ha detto che non si scandalizza più di tanto innanzi alle parolacce, ma la stessa cosa si può dire anche dei mezzi di informazione, oppure dovrebbe ottenere una linea un po' più sobria?
0: Allora no, io sono molto a favore di appunto una contestualizzazione della comunicazione, ovvero la comunicazione va calibrata a seconda di anche proprio la stessa persona dovrebbe pensare, ok, ma io in che veste sto parlando? Perché io ovviamente quando vado per esempio a fare delle docenze non parlo allo stesso modo o con lei in radio non parlo allo stesso modo con cui parlo magari con mio marito dopo cena, ma certo, per fortuna, mi viene da dire.
1: Sì, certo.
0: Ecco, invece oggi purtroppo poi questa, insomma, ci sono tanti temi che si intrecciano, però c'è un po' questa idea, come dire, la forma oggi, la formalità viene guardata con sospetto, no? Perché si pensa, ah, ma se uno è formale allora non è autentico. Io classiche frasi che si sentono, esatto, dire, no? Io dico sempre quello che penso perché sono una persona trasparente. Ma in realtà, se tu dici sempre quello che pensi, secondo me non sei una persona trasparente, no, sei una persona poco prudente.
1: Sì.
0: Nel senso che, certo, bisogna sempre essere fedeli a se stessi, ma bisogna appunto, come dicevamo prima, anche sapersi adattare. Faccio un esempio che insomma penso di poter portare, perché è stato un caso recente che è finito su tutti i giornali, noto a tutti, e parlo del ministro Tajani che fa la battuta sulla donna con la gonna più corta, più lunga, e poi il generale Vannacci che interviene per dire che la donna sta meglio senza la gonna, eccetera. Allora, a me, io trovo preoccupante che, dopo il signor Tajani naturalmente nelle sue vesti di privato cittadino può dire quello che gli pare dopo cena con i suoi amici in salotto e va benissimo così, ma che nella veste di ministro faccia delle battute di questo livello mi sembra un po' dannoso, ma proprio anche per la figura istituzionale. Cioè un ministro dovrebbe essere una persona seria, affidabile, mi viene da dire. E quindi ecco, il fatto che poi trovo particolarmente triste che poi questi diventino gli argomenti dei quali si parla sui giornali, insomma abbiamo visto quanta copertura ha avuto questa notizia, anche perché penso che insomma le tematiche di cui i ministri dovrebbero occuparsi, credo che, ecco, non è che scarseggiano, che va tutto benissimo, allora si dai taralli, vino e battute, diciamo che di cose a cui pensare un po' ce ne sarebbero.
1: Qualche duna per un ministro degli esteri, qualche grattacapo direi che ci sia. E ci vuole parlare dell'ultimo libro che ha scritto, il titolo, la casa editrice, che
0: sì, certo.
1: Non ho letto, letto il titolo, ma mi sembra intrigante.
0: Sì, con assolutamente volentieri di tutti un po' tutti questi argomenti di cui stiamo parlando adesso, così in maniera anche abbastanza veloce, insomma saltando un po' di qua un po' di là, ma ho provato proprio a fare un ragionamento nel mio ultimo libro, che si chiama Il Tao delle buone maniere, che ho pubblicato con Einaudi e che è uscito insomma da qualche mese, e che è stato proprio un po' un punto di svolta per me, perché avevo già scritto vari manuali di Galateo pubblicati con invece Arthur Collins, quindi è il Bon Ton Pop è stato il primo, e poi ci sono stati due figli tra virgolette, quindi uno Bon Ton Pop a tavola dedicato proprio alle specificità della tavola, e poi Bon Ton Pop al lavoro legato alla business etiquette. E quelli erano insomma i tradizionali libri di Galateo, dove si dice fai così, fai cosà, la regola è questa, soprattutto insomma, per la tavola per esempio di regole ce n'è un sacco, e quindi giustamente uno parte da quello. Però proprio in questi anni, con questa mia attività di divulgazione e di formazione su questi temi, mi sono sorte un po' tante delle domande che ci stiamo facendo anche adesso, cioè dov'è il confine tra essere sinceri e diventare maleducati, qual è il ruolo e il valore, se c'è un valore, di mantenere un po' di formalità in alcune occasioni, qual è il confine tra pubblico e privato, perché oggi abbiamo tutta questa necessità da una parte di privacy ma dall'altra anche di esibizionismo, di farci vedere. E quindi ecco, a tutte queste domande ho provato a dare qualche risposta nel Tao delle buone maniere.
1: Bello, molto bello, molto interessante. Libri, informazioni che comunque i radioascoltatori possono trovare sul suo sito, se lo vuole ricordare.
0: Sì, certo. Allora, il mio sito è elisamotterle.com, e poi c'è il sito legato alla mia attività professionale, che è italianetiquettesociety.com, perché appunto da qualche anno ho iniziato, uscita dal mondo del lusso, ho iniziato a occuparmi di consulenza come libera professionista, e oggi ho una piccola società di consulenza che lavora proprio su questi temi dei soft skill, del galateo e delle relazioni umane.
1: Ah, molto interessante. Quindi volto principalmente ad aziende o anche a comunità, singoli individui, eccetera?
0: Allora, io lavoro principalmente con le aziende. C'è anche un programma, adesso ci stiamo lavorando proprio in questi mesi, abbiamo un programma anche per i privati, tra virgolette, che se viene erogato tramite dei moduli online, ma i nostri interlocutori principali sono aziende che lavorano con servizi ad alto valore aggiunto, quindi il lusso, la gioielleria, l'hotelleria moltissimo, e poi anche banche, assicurazioni, insomma, questo tipo di industrie.
1: Molto molto
0: detto
1: interessante.
0: Poi abbiamo avuto clienti anche, non so, abbiamo lavorato con un'acciaieria della Valsabbia, cioè questi, poi naturalmente c'è una grandissima varietà di persone e di aziende che si affacciano a questo mondo, proprio perché cioè ci sono esigenze che sono davvero trasversali, quelle di instaurare un clima di reciproco rispetto a un valore aggiunto qualunque cosa si faccia, credo.
1: Mamma mia, altro che sì. Molto interessante, anche abbastanza, diciamo, unica come proposta,
0: certo,
1: di servizio. Non so adesso a livello internazionale, sì, gli americani su queste cose sono sempre molto avanti, però
0: sì,
1: insomma...
0: gli americani, gli inglesi, qualcosa c'è. Abbiamo adesso, io collaboro anche con realtà estere che sono colleghi, insomma, però sì, in Italia mi sento di essere abbastanza un unicum, anche perché io vengo comunque da un percorso professionale in grandi aziende del lusso, e quando ho deciso di dedicarmi, insomma, di cambiare carriera e di dedicarmi a quello che secondo me era il lusso vero oggi, ho fatto, insomma, investimenti rilevanti in formazione, formandomi. Quindi questo è un po' quello che io considero il mio insomma il mio tratto distintivo, perché poi insomma ci sono tanti esperti di Galateo eccetera, però poi non si sa bene come siano diventati esperti, ecco, a volte.
1: Certo, questo è fuori di dubbio. Vorrei in conclusione fare ancora una domanda che ho tratto dal sito, perché ci sono varie finestre che trattano vari argomenti molto interessanti. Poi dopo sul canale Telegram, lo dico ai nostri ascoltatori, pubblicherò il link esatto del sito, così se avete voglia potete andarlo a sfogliare.
0: Grazie.
1: Ma ci mancherebbe, è un piacere. E la domanda, cioè una cosa che mi ha intrigato, vorrei chiedere qualche approfondimento, è questo: 5 modi di dire maleducati secondo il Galateo.
0: Sì, oh mamma, vediamo se mi ricordo quali avevo messo. Sicuro ho messo il piacere quando ci si presenta.
1: Sì, sì, esatto.
0: Poi quali saranno? Il buon appetito,
1: esatto.
0: Il
1: sì,
0: salute allo starnuto,
1: al di là, diciamo,
0: il permesso,
1: delle...
0: quando si entra in casa di qualcuno, sicuramente erano questi, immagino.
1: Sì, ma al di là della definizione diciamo esatta, lo trovo da un lato contraddittorio ma anche interessante, no? Perché a volte ti vorrebbe veramente da dire: scusa, ma sei proprio un pirla, ma non si può dire, oppure ma come ti permetti, no? Allora, in modo astratto, qual è l'atteggiamento giusto per non farsi pestare i piedi, ma neanche per essere troppo scurrili verso questo maleducato?
0: Ma allora, io sono dell'opinione che poi, allora, è ovvio che per esempio su Instagram dobbiamo fare un po' cioè dei contenuti che catturino un po' l'attenzione, quindi delle cose anche un po' provocatorie, 5 modi di dire maleducati secondo il Galateo. Poi se a me uno dice piacere quando mi si presenta, non me ne importa nulla, perché non credo che siano questi dettagli che fanno una persona educata o maleducata, ecco.
1: Certo.
0: Sicuramente c'è una grande differenza però tra l'essere educati e il diventare zerbini, cioè dire sempre sia tutti.
1: Brava.
0: Non è un modo di essere educati, è un modo per autosabotarsi, ecco.
1: Giusto.
0: E lì, come dire, io dico sempre: Galateo non è magia nera, perché oltre ai modi giusti per mettere dei paletti, bisogna però anche avere la capacità interiore di conoscere se stessi e capire dove sono i propri perimetri. E questa è una cosa che credo oggi ci dimentichiamo molto spesso, no? Perché appunto c'è questo senso malinteso di libertà, di dire: ah, possiamo fare tutto quello che vogliamo, anzi, più siamo liberi, meglio è. Sì, però ricordiamoci anche che non tutto quello che è consentito è automaticamente anche opportuno. Cioè, io, per dirla proprio in maniera spicciola, sono libera, liberissima di andare in bagno, versare un bicchiere di candeggina e berlo. Mi conviene farlo, ma forse no. Ecco, e così per tante altre cose.
1: Certo. No, io quello che mi porto a casa da questa chiacchierata sono due cose essenzialmente. Una è proprio questa: io trovo molte persone che si autogiustificano dicendo: ma io sono spontaneo, a me mi viene da dire questo. Sì, ma non è sufficiente, diciamo, non è sufficiente la spontaneità per autoproclamarsi perfetti. E la seconda cosa è proprio la contestualizzazione all'interno dei dialoghi quando si trattano temi spinosi. Ci sono alcuni momenti, alcune situazioni in cui è meglio lasciar perdere, perché la discussione su un tema magari ostico non porta da nessuna parte. Ecco, io mi porto a casa un po' questi concetti.
0: Assolutamente d'accordo, direi che sono certamente i due punti principali che abbiamo toccato.
1: Benissimo. Elisa, allora abbiamo avuto i microfoni Elisa Motterle, è specialista di Bon Ton e Buona Educazione. Più tardi nei canali metterò i due siti di riferimento della dottoressa. Grazie veramente di questa chiacchierata estremamente.
0: Grazie Alessandro, grazie a voi.
1: Estremamente interessante e anche molto gradevole. Io come speaker mi sono trovato bene, perché abbiamo avuto veramente ospiti illustri a questi microfoni, gente anche molto conosciuta. A volte però, mi lasci dire, si parlano un po' addosso, no? Non riesci neanche a fare una domanda. Invece abbiamo avuto un dialogo equilibrato, una capacità di ascolto, se me lo permette, reciproca. È stata veramente una bella chiacchierata, grazie mille.
0: Sono felice, grazie a lei, grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, saluti.

Siamo di nuovo in diretta su Radio Gamma 5. Abbiamo intervistato Elisa Motterle e adesso mettiamo un altro brano musicale.

Mi ha colpito molto, anche se non lo trovate sui media principali, la reazione, diciamo, dell'ambiente francese alla visita di Leone XIV in Francia. Mi ha colpito perché era ed è un misto di non parliamone a una reazione di scandalo per il fatto che abbia avuto un successo così clamoroso. Parto da Jean-Loup Adenauer, che è il capo della famigerata rivista Charlie Hebdo. Ve la ricorderete, no? Quella che fece le famose vignette, oggi direbbero antislamiche, sono passati tanti anni, che ebbe poi degli attentati, delle cose, finanziata dalla famiglia Rothschild, che dice praticamente che prova repulsione e preoccupazione per l'orgia religiosa portata dalla visita di Papa Leone. Cosa intende? Intende che praticamente dove appariva il Papa, a cominciare dalla sua discesa ai Champs-Élysées, ha attirato milioni di persone, milioni. Non so se avete visto le foto delle folle oceaniche che l'hanno accolto. Non parliamo poi della sua omelia al santuario di Lourdes, cioè veramente delle folle sterminate. Giovani entusiasti, veramente una festa a tutto campo. E questo personaggio, che non so neanche come definire, parla di orgia religiosa. Ovviamente, quando altre religioni scendono in piazza e fanno l'ogni dove, quello va tutto bene. E non solo Papa Leone ha avuto un successo clamoroso di pubblico in Francia, ma ha anche servito in qualche modo da grimaldello per riaprire determinati fronti che sono considerati tabù in Francia, a cominciare per esempio sulla questione dell'aborto. Ha ribadito, e ancora una volta, che nessuno può ergersi giudice di fronte alla vita di una persona, di un essere, e quindi questo è stato veramente devastante per questa Francia diventata totalmente agnostica e totalmente repulsiva verso ogni forma di cristianesimo, non verso tutte le religioni, verso il cristianesimo, perché indubbiamente, e questo l'ha ammesso anche un'associazione, diciamo, islamica, ha detto: ma il cristianesimo qua è troppo forte, non ce la, è troppo ben organizzato, è troppo radicato, non ce la faremo mai a soppiantarlo. Questo l'ha dichiarato un islamico. Ma no, non si tratta di fare una guerra di religioni, si tratta semplicemente di prendere atto che ci sono, malgrado la secolarizzazione spinta dalla rivoluzione francese, quindi parliamo dalla fine del Settecento ad oggi, in Francia, secolarizzazione che è stata perpetrata non solo dai grandi potentati economici, ma uno strumento fondamentale è stato e sarà il Grande Oriente di Francia, quindi una delle logge più potenti del mondo, e la prima a secolarizzarsi, perché non dimentichiamoci che le massonerie, almeno quelle che si rifanno agli antichi doveri, quelli tradizionali di qualsiasi obbedienza, non ammettono l'ateismo. Cioè, tu puoi entrare in massoneria se hai un credo, se tu hai una fede, ma se tu ti dichiari ateo non puoi entrare in massoneria, devi comunque credere nell'essere supremo. Ebbene, il Grande Oriente di Francia, in tempi ancora belli antichi, perché questi poi sono i principi postulati dalla loggia d'Inghilterra all'inizio del Settecento, no? Che poi la Francia, la massoneria francese, ha adattato al suo uso e consumo, facendo diventare l'obbedienza praticamente una confraternita atea e grande odiatrice di qualsiasi religione, in particolar modo del cristianesimo e del cattolicesimo. Non dimentichiamoci che tutte le altre obbedienze,
che può essere considerato un sacrilegio, però intanto i lavori di loggia si fanno su un libro aperto. Questo libro sono i Vangeli, in particolare il Vangelo, la prima pagina del Vangelo di San Giovanni. Quindi sicuramente non un'avversione o un odio verso la Chiesa Cattolica. Cosa ben diversa invece per quanto riguarda il Grande Oriente di Francia. Ha preso una strada completamente diversa e oggi il risultato è davanti a tutti: globalismo, immigrazione di massa clandestina, odio verso il cristianesimo. Ogni giorno in Francia viene bruciata una chiesa, questo statisticamente parlando, 300 chiese all'anno, una cosa devastante, e invece tolleranza sublime verso quel sistema politico-religioso che si chiama Islam. Questa è una ingiustizia. La venuta di Papa Leone XIV in Francia è stata veramente incredibile. In particolare a Metz ha parlato della vera Europa, che l'Unione Europea ha cancellato, cioè l'ha detto un Papa, ha messo in evidenza come non si possa parlare di Europa senza citare le radici cristiane. Oh, finalmente, quando abbiamo firmato questi maledetti trattati, abbiamo tolto le origini giudaico-cristiane, oppure qualcuno le voleva greco-romane cristiane. Quello è il nostro patrimonio. Se noi diciamo no, quella roba non c'è, perdiamo le nostre radici, perdiamo la nostra identità e siamo destinati a essere soppiantati, rimpiazzati. Lo vogliamo? Ma magari qualcuno dice, ma chi se ne frega? A me interessa invece, perché bene o male mi pare che il sistema dei valori occidentali allo stato sia ancora quello migliore tra quelli possibili. Questa è una mia opinione personale, perfettibile, modificabile all'infinito, ma non voglio partire da un presupposto che sia totalmente diverso da questa. Poi il Papa ha anche ricordato come la civiltà sia stata fondata sull'eredità greco-romana, eccolo qua, quello che dicevo prima, riscoperta e valorizzata dai monaci benedettini. Leone XVI è entrato nei luoghi dove si celebra la falsa Europa per ricordare cos'è la vera Europa cristiana. Ma infatti, io non sono contro l'Europa, io sono fortemente critico verso questo mostro burocratico che si chiama Unione Europea. Questo è il punto, è esattamente questo. E dopo la pubblicità vi parlerò anche di un'iniziativa legislativa in Austria che è molto interessante da questo punto di vista. Occorre guardarsi dalle illusioni del riarmo. Non è un caso che i ripetuti appelli all'aumento delle spese militari e le scelte che ne derivano siano presentati da numerosi governanti con la giustificazione del pericolo rappresentato dagli altri. Ho capito, sì, attenzione che arriva l'uomo nero, il lupo cattivo, e quindi armiamoci. È il Papa che parla qua, ragazzi, cioè non è un personaggio oscuro, sconosciuto, eccetera, assolutamente no. E bene, e dopo la pubblicità vi vorrò anche parlare di tanto per cambiare, di censura. Quindi parleremo di iniziative legislative volte a porre nel giusto alveo e dimensione l'Islam e dall'altro di censura. Vi do appuntamento a brevissimo e dopodiché andiamo avanti per l'ultima ora.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Roxy Music, meravigliosi, meravigliosi veramente. Ci scrive Roberta, bellissime le musiche che ci fai ascoltare, grazie Roberta, grazie, grazie, grazie. Paolo a volte non è d'accordo con me, dice che ho dei generi un po' strani. Poi sempre Roberta scrive: Galateo, più delle belle maniere delle persone mi interessa l'onestà di coraggio di dire la verità anche se scomoda, l'integrità morale, e se in qualche confronto dialettico magari di fronte a ingiustizie subite ci scappa una bestemmia non lo condanno. Mi fanno paura i giovani che bestemmiano o con forza, frutto di una rabbia repressa e di tanti problemi risolti. Chiediamoci il perché. Qua ci sta il punto: vittime di adulti indifferenti, troppo occupati magari al bon ton, tralasciando i valori sani di una volta. Io credo che una cosa non debba escludere l'altro, cara Roberta. Non mi vengono in mente genitori particolarmente preoccupati del bon ton e che tralasciano i valori sani. Secondo me, quando tralasciano i valori sani, è quasi implicito che il bon ton non ci sia. Cioè, quella educazione che giustamente tu apostrofi come ipocrita, forse era un po' più tipica degli anni 50-60, sai, la tipica famiglia bene, tutti vestiti, tutti impuntiti, e però dietro c'era veramente un grande vuoto. Oggi questo formalismo, io dico anche grazie a Dio, è stato anche superato, però magari si è scivolati dentro una disinvoltura che non giova il dialogo. Forse, come ha detto prima Elisa, la misura giusta è quella di contestualizzare, no? Anche tu dici, ma certo, se uno c'ha rabbia, gli scoppia qualcosa dentro, vede un'ingiustizia feroce, io non dico la bestemmia, ma il protervio, l'imprecazione ci sta tutta, assolutamente. Tanto che, forse l'ho già detto un tempo fa, ho letto un libro scritto dal nipote del Mahatma Gandhi, che ebbe la fortuna di vivere con suo nonno e tutto il resto. E il Mahatma, e questo libro si chiama più o meno L'importanza della rabbia. Cioè, anche il Mahatma Gandhi diceva che davanti alle ingiustizie la rabbia è giustificata, è la cosiddetta accidia che anche Gesù Cristo condanna, cioè l'indifferenza, che è un grave peccato davanti all'ingiustizia, no? Però stiamo magari anche parlando un po' di situazioni limite. Io credo che comunque le buone maniere in tutti i contesti aiutino. Poi, cara Roberta, cioè, davanti a un problema grave, a un fatto inaccettabile, va tutto contestualizzato. In quel caso là, ma chi se ne frega delle belle maniere, assolutamente. Però nella vita quotidiana, quando approcciamo una persona, una situazione, magari guardarsi intorno e dire: ah, sono in questa situazione, questa è la persona, e tentare un approccio rispettoso, perché qua non si parla altro che di rispetto, no? Per me aiuta, per me, guarda, sinceramente ti dico che aiuta. Poi ripeto, hai ragionissimo quando dici davanti a certa situazione può scappare di tutto. Infatti a volte scappano anche le armi nucleari, no? Infatti lei ha detto: no, ma in politica è importantissima, una parola sbagliata in un contesto diplomatico può scatenare veramente, non dico una guerra, ma un irrigidimento, un clima glaciale fra due nazioni, cosa che non dovrebbe mai essere. Quindi comunque grazie per il tuo lungo e articolato e ben circostanziato messaggio. Poi ci scrive anche RDM, ho messo la canzone Enola Gay perché non sapesse, fu il lo sciagurato bombardiere che sganciò Fat Boy, la bomba atomica sopra Hiroshima. E RDM ci scrive: temo che presto avremo un Enola Gay dalla URSS, ha dovuta ragione, maledetti sionisti guerrafondai. Ma guarda che non sono solo i sionisti che invocano la guerra, ti posso citare una lista lunghissima di persone che non sono per nulla, cioè avranno mille difetti ma non sono sionisti, no? La Kaya Kallas non è una sionista, ma neanche la Ursula von der Leyen. La von der Leyen è una signora di stampo fabiano che ha studiato la London School of Economics, che proviene da questa società fabiana che
pregna di socialismo o tenta di pregnare di socialismo tutta la nostra realtà occidentale, ma anche lo stesso Macron, sì, ha lavorato per i Rothschild, sicuramente c'è qualche traccia, ma io credo che il vero problema non sia tanto il, questa è la mia riflessione, poi i sionisti hanno dimostrato di essere anche degli preparatissimi guerrafondai, no? È sotto l'occhio di tutti quello che hanno fatto. In questa fase storica sicuramente non sono per niente propensi alla pace. Importantissima sempre la distinzione, infatti hai detto giustamente, sionisti, tra sionisti ed ebrei, questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, ma speriamo alla fine della fiera che l'Enola Gay dall'URSS, che poi oggi sarebbe la Federazione Russa, non sia veri, perché sarebbe la parola fine per tutti quanti. E in questo contesto volevo anche riallacciarmi al discorso della visita di Papa Leone XIV in Francia, che non ha proferito parola contro le altre confessioni come un pontefice è tenuto a fare, assolutamente, ma neanche questo ecumenismo spinto per cui tutte le religioni vanno bene, no, per me no. Ok, ha tenuto una linea, diciamo, abbastanza equilibrata, però su alcuni temi non ha assolutamente mollato, a cominciare dalla difesa della vita e dal no secco al riarmo come deterrente ad una minaccia ipotetica, perché comunque che la Russia domani mattina ci attacchi è un'ipotesi, ok? Guardiamo anche alle recenti dichiarazioni di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri di Putin, alle Nazioni Unite, lui ha detto l'esatto contrario, continuano a dirci che vogliamo attaccarvi perché volete riarmarvi e forse un giorno siete voi che ci volete attaccare, questo ha detto Lavrov. E in seconda istanza, quando gli hanno chiesto ma voi state conducendo una guerra ibrida, una guerra ibrida verso l'Europa, e gli ho detto guardi, se per guerra ibrida lei intende che cerchiamo di tirare giù i droni costruiti dall'Europa che arrivano sul territorio russo, sì, facciamo anche una guerra ibrida, ma non era quello che intendeva il giornalista, anche perché la definizione, l'utilizzo della definizione guerra ibrida ha veramente offuscato le menti e creato una grandissima confusione, no? Perché oggi si è, e ne ho parlato anche con un alto ufficiale di questa cosa qua, oggi si può definire guerra ibrida qualsiasi guerra che non implichi l'uso di munizioni. E questo è, vuol dire tutto, non vuol dire niente, no? Cioè, guerra ibrida cosa vuol dire? Guerra ibrida, non so, se io uso l'intelligenza artificiale per craccare dei server, dei data center, dei siti, è guerra ibrida? Probabilmente mi direbbero di sì. Mandare dei droni stranieri in perlustrazione su territorio non autorizzato è una guerra ibrida? Io credo di sì. Cioè, una volta lo chiamavano spionaggio, questo semplicemente, perché perché alla fine sono attività di spionaggio, ma anche per esempio l'avanzata della NATO negli ultimi 40 anni da ovest verso est può essere definita guerra ibrida? Cioè, una guerra senza munizioni, secondo me, tutto quello, allora, per noi la guerra è violenza, la definizione è violenza, munizioni, sangue, morti, feriti, abitazioni distrutte, questa è guerra. Tutto il resto chiamiamolo con il loro nome, per esempio hackeraggio, per esempio utilizzo di cosiddetti unmanned air vehicles, no? I UAV, i droni, spionaggio, perché poi i droni in verità quando sono provvisti di una carica esplosiva di nuovo è la guerra classica, è la guerra classica. L'avanzata della NATO verso l'URSS, verso la Federazione Russa,
è geopolitica, tattica geopolitica, strategia internazionale, non lo so, però non è guerra ibrida. Cioè io guerra ibrida è un termine che bannerei dal nostro vocabolario perché è origine di tantissimi, tantissimi malintesi. Un pezzo di musica, poi continuiamo il ragionamento.

Cesaria Evora di Capoverde. Ci ha appena regalato questa besame mucho, siamo tutti felici e un po' più buoni. Ne approfitto per ricordarvi che è ancora aperta la petizione Cieli Blu, che praticamente fa un appello importante per delle firme contro la geoingegneria dei cieli. Perché ci facciamo delle domande: è possibile modificare artificialmente le condizioni meteorologiche? Quali tecnologie vengono impiegate oggi nei nostri cieli, con quali ricadute sulla salute? È una domanda che ha fatto pubblicamente di recente il segretario alla salute, che sarebbe il nostro ministro della sanità americano, Robert F. Kennedy Jr., e ha proprio detto: ma

abbiamo capito se questi sistemi di irrorazione del cielo provocano dei danni alla salute? Ce la siamo fatta questa domanda? Lui l'ha fatta davanti a un pubblico vastissimo e anche di un certo livello, e è scosciato un grandissimo applauso. Piacerebbe trovare la sua dichiarazione, che magari se la trovo ve la leggo anche, perché è importante. E l'unico, diciamo, dignitario di governo a livello mondiale che abbia avuto l'ardire di porre il tema, perché lui ha fatto delle domande, non ha dato delle risposte, attenzione, e lo trovo eccezionale questo. Quindi vedo un attimo se lo trovo, la faccio scorrere così leggo esattamente quello che ha detto. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Allora, praticamente parla al congresso della Children's Health Defense, che è a Washington DC qualche giorno fa, ed è una conferenza molto molto importante di questa straordinaria organizzazione, della quale fa parte anche Robert Malone, e che si occupa Children's Health Defense, la difesa della salute dei bambini. Cosa ci può essere di più importante? Niente, assolutamente niente. Cosa dice il segretario Kerry? Cerchiamo il parere di scienziati, medici, portavoce del settore e famiglie sulle prove, gli esiti sanitari, le esposizioni agli standard e alle lacune della ricerca sui CHEM, e abbiamo aperto il processo al pubblico, perché queste domande meritano una scienza rigorosa, trasparenza e risposte. Stiamo anche esaminando le scie chimiche e l'impatto delle emissioni. Ecco, emissioni provenienti da aerei, e poi il discorso continua, viene interrotto. Cioè, il segretario, davanti a una platea estremamente qualificata e importante, pubblicamente ha posto il tema delle scie chimiche, con buona pace di tutti coloro che dicono ma sono scie di condensazione, eccetera eccetera. Cioè, ormai ci sono talmente tanti brevetti, talmente tante evidenze, che cosa volete ancora? E poi io dico, io non ho risposte, ma ho tante domande. Rispondiamo a queste domande, perché non è possibile vedere certi cieli alla mattina. È una cosa che qualsiasi persona di buon senso dice: ma cosa cavolo state facendo? Ma non era questo il tema che volevo portare avanti. Volevo portare avanti questa proposta di legge, sempre riallacciandomi alla visita di Leone in Francia e alla necessità di trovare un punto d'incontro tra le varie confessioni, che secondo me, ragionandoci bene, può avvenire solo su un piano politico. Perché se le religioni stanno al loro posto e fanno, tra virgolette, le religioni e non fanno politica, non abbiamo un problema, ok? Perché ognuno professerà il suo credo, la sua confessione, in santa pace, in libertà come garantito dalla Costituzione, e senza subire pressioni o angherie da chi che sia. D'altro canto, la società civile, e inclusi anche gli agnostici, gli atei, quel cavolo che volete, dicono: religione, stai al tuo posto, ma non puoi intrometterti, puoi dare suggerimenti, far parte assolutamente di comitati etici, tutto, ma non puoi stravolgere l'ordinamento costituzionale perché vuoi portare avanti una tua agenda politica. E il governo austriaco in questo senso si è dato da fare, ha fatto una riflessione molto molto seria, e nel 2026 sono nate due iniziative parallele ma distinte sul cosiddetto politischer Islam, cioè l'Islam politico. È importante distinguere, perché una è una proposta parlamentare della FPÖ, che sarebbe la Freiheitspartei Österreich, i liberali, che sono comunque di destra, e l'altra è il lavoro legislativo annunciato dal governo federale, che, di cui la FPÖ non fa parte correntemente. Allora, la proposta del 16 settembre, che è quella della FPÖ, è stata presentata in seno alla Commissione Costituzionale del Nationalrat, e presentata dai deputati della FPÖ, col titolo Schaffung eines Verbotsgesetzes für den politischen Islam, cioè istituzione di una legge di divieto dell'Islam politico, cioè che, ok, c'è anche la traduzione. La discussione è stata rinviata, quindi non si tratta di una legge attualmente in vigore, ma solo di una proposta.
Il punto centrale è effettivamente vicino a quello che, cioè, non si pone il divieto di Islam come religione, né il culto islamico, ma di creare una categoria giuridica distinta, quella dell'Islam politico, e vietare l'attività diretta a perseguire gli obiettivi. È chiaro ed evidente che se riuscissimo a riportare l'Islam dentro il suo alveo naturale, che è quello religioso, non avremmo più un problema. Il problema è quando una religione vuole invadere il campo legislativo, costituzionale, giuridico, politico, delle libertà, eccetera, lì diventa un problema. Ma sarebbe lo stesso cosa li conosciamo bene i patti tra Stato e Chiesa, no? Firmati dal famigerato Mussolini, ma intanto ha messo pace su questo fronte, perché comunque ha tolto tanto potere alla Chiesa cattolica in ambito politico e civile. E secondo me questo è una cosa, una distinzione che oggi a noi sembra logica. Adesso arriva un altro credo e ci vuol far pensare che hanno anche il diritto di stravolgere le regole, stravolgere i principi. Uno a caso, l'uguaglianza tra uomo e donna assoluta sempre e comunque, ma stiamo scherzando o cosa? Quindi la proposta dell'FE prevede in particolare divieto dell'attività a favore dell'Islam politico o dei suoi obiettivi, scioglimento delle organizzazioni delle moschee qualificate come appartenenti all'Islam politico e divieto della loro ricostituzione, confisca del patrimonio di tali organizzazioni in moschee, conseguenze sulla cittadinanza austriaca per chi appartiene e sostiene organizzazioni riconducibili all'Islam politico. Nella discussione parlamentare sono stati citati come esempi di obiettivi incompatibili con l'ordinamento austriaco la richiesta di instaurare un califfato o uno stato religioso e la sostituzione dell'ordinamento statale con un sistema fondato sulla Sharia. Allora, qui stiamo parlando, sembra, di fantascienza. La Sharia, come sapete bene, è la legge islamica, quindi per questo l'Islam, al contrario del cristianesimo, è un sistema politico religioso, perché contiene al suo interno un corpus di leggi e anche dei tribunali, tanto che oramai in Gran Bretagna è risaputo, è noto, è evidente che i quartieri ad alta presenza musulmana hanno i loro tribunali, cioè quando i cittadini islamici di quel dato quartiere hanno un conflitto, una diatriba, un contenzioso, non si rivolgono alle corti di giustizia inglesi, ma si rivolgono al tribunale locale di Sharia. Questo è assolutamente inconcepibile. È inconcepibile, ma voi notate bene che qualsiasi democrazia, a torto o ragione, se anche è tollerante nel momento in cui viene minacciato il suo status quo, la sua essenza, reagisce, no? È evidente. Quando vai a toccare diciamo l'ordinamento costituzionale, l'essenza dello Stato, lo Stato reagisce. Io non riesco a capire come mai queste cose in Inghilterra siano tollerate, no? Non riesco veramente a capirlo. E quindi non parliamo poi dell'instaurazione di un califfato, che sarebbe proprio l'assurdo nell'assurdo. Sarebbe come se io dicessi: ah sì, ma adesso io non vogliamo più la Repubblica Italiana, ma vogliamo una federazione. Dico una cosa a caso, no? Non ne ho titolo. Un processo del genere sarebbe lungo e spinoso, perché richiederebbe comunque un cambiamento radicale della Costituzione, tutta una serie di cose. Cioè non puoi fare il califfato in nessun modo, e se tu proclami questo vai contro i principi costituzionali di uno Stato. E poi c'è anche un'iniziativa del governo stesso, quindi diciamo che il governo è più o meno di centro, diciamo, ok? E però anche loro stanno andando a fare, perché la pressione da parte della cittadinanza è assai.
Questa seconda parte è probabilmente ancora più importante. Il governo federale, Österreichische Volkspartei, Sozialdemokratische Partei Österreich e NEOS, che non so chi sia, ha avviato un proprio intervento sull'argomento distinto dalla proposta FPÖ. Nel gennaio 2026 il governo aveva deliberato misure contro forme di Islam definite politiche salafiste o violente quando veicolano ideologie estremiste. Tra gli strumenti indicati figurano modifiche alla legge sulle associazioni, possibilità di sciogliere associazioni che operano contro i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, interventi sulle organizzazioni utilizzate come copertura per moschee radicali e controlli sul finanziamento estero. Orbene, queste legislazioni in verità esistono già in ciascuno Stato europeo, ma se la politica ha percepito la necessità di proporre una nuova legge ad hoc, vuol dire che c'è un problema particolare e ben focalizzato, dimostrabile, perché se no puoi usare anche le normative vigenti. Cosa significa concretamente Islam politico? Nella terminologia usata dalle autorità austriache non coincide semplicemente con un musulmano che partecipa alla politica. La direzione austriaca per la sicurezza dello Stato, che è l'intelligence, descrive l'Islam politico o legalista come l'insieme di aspirazioni dirette a modificare nel lungo periodo le strutture sociali e le politiche secondo l'ideologia islamista. Tra gli esempi menzionati, concezioni che mirano l'instaurazione della Sharia, del califfato, come ordinamento statale e sociale. Perciò la formula più precisa allo stato tale sarebbe: l'Austria non ha vietato l'Islam, né sta discutendo di vietare la religione islamica, e non ne vedo il motivo. Nel 2026 è stata discussa una proposta per vietare giuridicamente l'Islam politico, inteso come attività organizzativa volta a trasformare l'ordinamento politico e sociale secondo principi islamisti. Parallelamente, il governo austriaco sta preparando proprie misure legislative in questa direzione. Bene, io credo che questa impostazione sia veramente il cosiddetto uovo di Colombo, perché potrebbe essere una soluzione di assoluto buon senso, dividere i due aspetti: religioso, libertà assoluta, ma non puoi cospirare contro lo Stato, ma questo è evidente, chiunque lo faccia finisce in galera, è normale, no? C'è però una differenza sostanziale ancora da chiarire. La proposta FPÖ è già un testo parlamentare non richiesto molto preciso, con richieste molto precise. Il progetto del governo annunciato da Bauer non risulta ancora nelle... Vabbè, questo diciamo che è più formalismo che altro. Dopodiché, cosa, in sintesi, cosa significa? Che l'Islam come religione rimarrebbe pienamente lecito. Culto, moschee e pratiche religiose non sono oggetto del divieto. Questo è importante. E sempre una dimostrazione delle libertà che diamo, però non vogliamo che questo concedere di libertà si ritorca contro di noi che ce le tolgono. Partecipazione politica dei musulmani lecita, ma anche quando motivata, ma lecita anche quando motivata da convinzioni religiose. Cioè, se uno si dichiara musulmano ma fa politica all'interno dell'alveo costituzionale, non c'è nessun problema. Cosa diversa l'Islam politico? Il bersaglio sono organizzazioni e attività che mirano a sostituire o trasformare l'ordinamento democratico austriaco secondo un sistema politico islamista, per esempio perseguendo l'instaurazione della Sharia come ordinamento statale o di un califato. Le conseguenze possono essere il divieto di organizzazioni interessate a questo tipo di inclinazione, scioglimento di associazioni, moschee, eccetera eccetera. E non è un divieto ancora vigente, però è una proposta di legge molto molto seria sulla quale si è aperto un dibattito. Ovviamente ci sono anche molto contrari. Io sono assolutamente, sarei al 100% favorevole di una legge in Italia che ribadisce che l'ordinamento democratico, la Costituzione eccetera non possono essere influenzate, soggette o sovvertite da
qualsiasi tipo di religione, a partire dall'Islam, ma anche da qualsiasi altra, perché comunque noi siamo uno Stato laico, anche se le nostre radici sono giudaico-cristiane, e su questo io non, come dire, non transigo. Noi siamo uno Stato

Ancora 15 minuti e anche oggi Viva la Vita è andato in onda come lo fa da tanti tanti anni. Non l'ho neanche mai chiesto a Paolo da quale anno ha cominciato a fare questa trasmissione, lo chiedo la prossima volta. Allora facciamo un po' di controinformazione, no? Perché le notizie che io spero veramente che chi ci ascolta oggi abbia la bontà di non sentire le informazioni solo dai canali principali, dalla piattaforma Rai, Mediaset 7 e Vate la Pesca, anche le varie fan page, tutta quella roba. Leggete pure anche quelle, ma prendete anche altre fonti. Allora, proprio per equilibrare questa disinformazione continua che c'è tra di noi, vorrei parlare dell'America, che in questo momento è brutta, cattiva, guerra fondaia, fallita, allo stremo, antidemocratica, ce l'ha con gli stranieri, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il peggio del peggio non è proprio sempre così. Ci sono anche dei punti molto, molto positivi. Per esempio, perché poi vabbè, si parla subito di immigrazione, ma io sono per l'immigrazione legale 100% a favore, legale. Allora, intanto la disoccupazione è al livello più basso da 57 anni. Infatti c'è un boom economico in America che non si capisce. È vero, sono cresciuti anche là i prezzi di benzina e tutto, ma il boom economico è incredibile. Poi vabbè, c'è una società che ha annunciato un altro investimento da 2 miliardi di dollari. A proposito, anche il nostro mitico Giovanni Rana sta aprendo il terzo stabilimento negli Stati Uniti, quindi una bellissima bandiera italiana nel panorama americano. Sta facendo un successo commerciale clamoroso quell'azienda. Poi cosa possiamo dire? Funding for, vabbè, che il Dipartimento dell'Energia sta investendo pesantemente nelle infrastrutture energetiche. Scusate, sto leggendo in inglese, quindi devo tirare fuori le cose interessanti e tradurle, quindi ci metto un po'. Per esempio, cioè le frodi, noi parliamo delle nostre frodi sui contributi pubblici in Italia, che noi siamo i peggiori, i più cattivi del mondo, eccetera, no? Premesso che qualsiasi frode a danno dello Stato va punita severamente, ma noi siamo dei dilettanti a confronto degli americani, eh? Cioè lì parlano di miliardi e miliardi, qua parlano di 315.000 persone che hanno percepito cifre per 2 miliardi indebitamente, 13.000 arresti per detenzione di armi illegali a Memphis. L'FBI ha smantellato 55 organizzazioni terroristiche e evitando qualcosa con un migliaio di attacchi terroristici. Il sequestro di droga è aumentato in un modo spaventoso, il famoso fentanyl ha subito un drastico calo di morti, di consumo, di entrate nel paese, cioè una guerra senza frontiera, e anche da quando per la verità è stato, diciamo, messo un po' a posto il regime venezuelano, perché lì partivano scafi da ogni dove. Comunque la Guardia Costiera americana ha sequestrato 260.000 libbre di cocaina, che sono circa 130 tonnellate nostre, 130 tonnellate in un'operazione di polizia, quindi anche questo, i sequestri di droga sono aumentati massicciamente. Il Dipartimento di Giustizia praticamente hanno tolto i fondi a tutti gli ospedali che praticano la

mutilazione genitale ai bambini. Cioè, c'è uno stato, ma c'è ancora qualche stato al mondo che finanzia la mutilazione genitale dei bambini? No, ditemi voi. Sì, l'ICE, la famigerata ICE, che secondo me sta facendo un lavoro fenomenale, ha arrestato altri 121 criminali pesantissimi, tra cui membri della Trende Aragua, che è questa gang violentissima che gozzoviglia anche negli Stati Uniti. Poi c'è il vicepresidente Vance che ha una task force dedicata alle frodi e da gennaio 2025 ha scoperto frodi per 260 miliardi, cioè 260 miliardi sono 260 mila milioni e se li facciamo in migliaia di euro sono praticamente 260 milioni cioè è come se ogni cittadino americano avesse ricevuto 1.000 euro, una roba da folle. E in questo momento, dulcis in fundo, lo stretto di Hormuz oggi ha il transito di gas e petrolio più alto dagli ultimi 6 mesi, che non è una vittoria perché non siamo ancora allo stato di normalità, però forse la situazione si sta normalizzando. Anche lì ci sono stati dei dialoghi, dei colloqui tra esponenti americani e iraniani, e io dico, finché la gente si parla, va sempre bene. Ed è facile parlare col proprio amico, col compagno col quale si va d'accordo. Il problema è parlare con chi non si va d'accordo. E finché tieni aperto il canale di comunicazione, c'è speranza. Il messaggio di chiusura di un canale di comunicazione significa guai per tutti. Teniamo aperti i canali di comunicazione. Nel frattempo mi scrive Andrea, da anni è stato creato in Europa un parlamento ebraico, in realtà sionista, che fa lobby direttamente sulla Commissione europea, la quale obbedisce e poi detta leggi sul Parlamento e che conta gran poco. In che anno è stato creato questo parlamento parallelo? Beh, e allora non ti so dire la domanda, non so dirti in che anno, anche perché sono processi abbastanza perniciosi, non è oggi domani o un atto costitutivo, sono infiltrazioni che si provocano negli anni, un po' come quando si corrode un tubo e inizia a uscire l'acqua, no? Scusa il parallelismo. Però io vorrei segnalarti, vero, vero, non dico non vero, dico vero, però vediamo che le influenze e le infiltrazioni, per esempio, un esempio a caso, il Qatar. Hai presente la vicepresidente del Parlamento coi soldi cash presi dal Qatar per far passare determinate leggi a favore del Qatar, a favore dell'Islam, eccetera, eccetera. Te la ricordi sta cosa? Quindi, se noi pensiamo di risolvere tutti i mali concentrandoci solo, io non dico di non farlo, ma solo sul sionismo, abbiamo sbagliato tutto. L'Unione Europea, il Parlamento è un coacervo di influenze a tratti molto indebite, politiche, finanziarie, eccetera, che andrebbe assolutamente condannato e sradicato, a cominciare dai, vogliamo parlare dei Pfizer Papers. Cioè, quelle sono le cose davanti agli occhi di tutti, contratti di decine e decine di miliardi fatti via WhatsApp, messaggi spariti, contratti segretati o come si chiama, anneriti, che non si capisce niente. Ci sono tanti aspetti. Se oggi fossimo capaci di togliere tutta l'influenza sul Parlamento europeo da parte della infiltrazione sionista sarebbe un bene, ma avremmo risolto solo una parte del problema. Perché a mio avviso il grande problema sta nella politica strategica, non solo del Parlamento, ma soprattutto della Commissione, che è quella di togliere, togliere, togliere sovranità alle Stati-nazione. Gli Stati-nazione, e quindi noi italiani, loro tedeschi, loro austriaci,
avranno un motivo di esistenza e potranno determinare il loro futuro solo all'interno di uno Stato nazionale forte che possa autodeterminare il proprio futuro. E io con questo quasi quasi vi saluterei. Io vi ringrazio se mi avete ascoltato in queste 3 ore. Spero di aver dato, come sempre, nessuna verità ma qualche spunto di riflessione. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Telegram Viva la Vita. Dopo metterò anche i siti di Elisa che ci ha Elisa Mottola, che ci ha accompagnato in questa discussione profonda sul modo di porsi agli altri. E quindi io vi saluto, vi do appuntamento al giorno 14 ottobre con Viva la Vita. Iscrivetevi a Telegram. Un forte abbraccio da Alessandro e alla prossima.

0: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
9: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
10: 8
4: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta. In questo mercoledì 30 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre staremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo, andiamo in Basilica di Sant'Antonio a Padova, perché appunto si stanno celebrando quelle che sono le ricorrenze importanti, importantissima, 800 anni appunto per San Francesco, e quindi due santi, San Francesco e Sant'Antonio, sono stati veramente due pilastri appunto della storia religiosa e non solo del nostro paese, e quindi ecco, per questo anniversario si stanno così avviando, sono posti in essere numerose iniziative, tra le quali appunto la Basilica di Sant'Antonio con una mostra molto interessante che andremo a vedere, Tu sei bellezza, punti mistica e creazione. Quindi veramente iniziative che vanno così a ricordare quello che è stata la missione, il significato, la presenza di questi grandi uomini della storia, che hanno segnato ovviamente un percorso lungo. E qui avremo in collegamento tra qualche istante il rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Antonio Ramina, che conosciamo. E poi passiamo appunto a un altro appuntamento, un'altra intervista con il museo più grande d'Europa, il Museo della Natura e dell'Uomo, che si trova a Padova, e che qui ieri c'è stata una cerimonia particolare e ci ha permesso di entrare ancora una volta in questo museo, che non finisce mai di stupire, perché qui ci sono passati miliardi, qualcuno ha usato questo termine, di storia, di anni dell'uomo, dall'inizio della sua esistenza. Insomma, veramente un percorso straordinario che merita di essere visto, visitato, questo museo così importante. Qui avremo ospite il professor Mauro Varotto dell'Università di Padova, che ci racconterà il significato, il senso e come si è costituito questo museo. Anche questo è importante, conoscere questo particolare percorso. Parleremo poi di emigrazione veneta. Precedentemente con il professore Alberto Zago abbiamo fatto insieme un viaggio anche noi in Sud America, appunto per scoprire la situazione che c'è stata nel passato, nel presente, dei nostri immigrati veneti, e oggi andiamo a vedere invece le cause che hanno portato a questo fenomeno molto vasto, perché si parla di milioni di veneti e non solo, a partire dal 1875. Allora oggi entriamo più nel merito di questo fenomeno. Parleremo poi di musica, eccola qua, di donne d'orchestra, direttrici d'orchestra, tanto se ne è parlato precedentemente, ma sfioriamo questo momento, insomma, che c'è stato, e vediamo poi se il collegamento va bene, perché avremo in collegamento la direttrice d'orchestra Elisabetta Maschio, bravissima, che si prepara appunto a questi eventi, a questi concerti così impegnativi. E ne ha due in programma, uno c'è stato già effettuato, un prossimo 4 ottobre, quindi domenica, con i musicisti della Fenice. Parleremo poi di alberi, di verde, che sta vicino al nostro monastero, qua, che ci sentiamo, ci appartiene, perché si tratta del monastero La Certosa, appunto, di Vigo d'Arzere. Vediamo un po' qualche albero, qualche platano, cos'è successo, e qui avremo ospite guida naturalistica Giovanni Sartore, che conosciamo. E poi le belle notizie vengono dopo, eccola qua. Allora, Regione Veneto è stata decretata la regione più bella d'Italia e una delle migliori d'Europa per quello che sono le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, e poi anche per quello del suo patrimonio storico, perché la regione del Veneto ha tutto, dalle Dolomiti ai fiumi, ai mari, alle città storiche, ai beni storici. Insomma, hanno messo dentro tutto questo grande studio che c'è stato, dopo vedremo meglio, e quindi la regione Veneto è la più bella d'Italia, la più visitabile, la più consigliata, e anche a livello europeo. Altra novità, insomma, fino a un certo punto, che ne abbiamo parlato tanto anche noi, lingua veneta riconosciuta dal Consiglio d'Europa, finalmente, ecco, è proprio il caso di dirlo, assolutamente.
domani ci sentiamo, tutt'altri argomenti, costi energetici, carta dedicata, bollette, rincari, eccetera eccetera, insomma quello che ormai sentiamo tutti i giorni, ma noi andremo sempre ad approfondire con i nostri ospiti. Allora adesso di corsa andiamo, perché siamo anche un po' in ritardo, e ci mettiamo in contatto con il rettore della Basilica di Sant'Antonio, che appunto vediamo cosa ci racconta, le iniziative importanti per la ricorrenza, che abbiamo detto, degli 800 anni di San Francesco. Quindi andiamo immediatamente a contattare il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo così a conoscere quelle che sono le iniziative per gli 800 anni anniversario di San Francesco. Abbiamo in collegamento padre Antonio Ramina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Aspetta che mi avvicino di più. Buon pomeriggio allora di nuovo al nostro ospite Antonio Ramina, rettore appunto della Basilica di Sant'Antonio. Allora padre, qui c'è un programma veramente fantastico, molto bello, e che seguiremo, perché insomma San Francesco, grande santo, un pilastro, un gigante della nostra storia religiosa, accostiamo sempre anche il nostro Sant'Antonio. Comunque andiamo a quelle che sono le celebrazioni di questo periodo. Iniziamo dalla mostra, le va bene?
1: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Sentivo poco, ora ci siamo. Certo, sì, quest'anno proprio in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, anche attorno alla Basilica abbiamo cercato di arricchire le iniziative, oltre che le celebrazioni, e una di queste è stata proprio la mostra, che a dir la verità è ancora in corso, perché è iniziata il 15 di settembre e si concluderà l'8 di ottobre. Direi una mostra proprio di intonazione francescana, che si intitola Tu sei bellezza, mistica e creazione. Ecco, sono due gli artisti che espongono, con i quali abbiamo dialogato già da un bel po' di mesi per mettere a punto questa bellissima esposizione, e sono Serena Nono e Nicola Golea.
0: Ecco, allora poi passiamo invece a quelle che sono altri incontri. Vedo qui, ecco, domenica, andiamo a domenica 4 ottobre, ed è stata istituita la festa, padre, peccato che insomma sia di domenica, e quindi insomma peccato, insomma, viene di domenica, e quindi ecco che per la prima volta sarebbe giornata festiva, ecco, questo è importante,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: E quindi domenica, certo. Allora quattro solennità importanti, vedo qui anche lei molto impegnata in questa giornata. Cosa ci sarà domenica nella nostra Basilica?
1: Ma giustamente, come lei diceva, cadendo di domenica, le iniziative ruotano soprattutto attorno alle celebrazioni liturgiche, per cui le due celebrazioni solenni, una alle 11 e una alle 18, in cui la messa appunto sarà celebrata in ricordo di San Francesco d'Assisi. Quest'anno, proprio per il centenario, all'interno della Basilica, alla fine della messa delle 18, sarà proposta una processione a seguito della statua di San Francesco d'Assisi. Ci metteremo anche in ascolto di alcuni suoi testi, di alcuni scritti, di alcune sue preghiere, accompagnando questo momento con la musica. Ecco, ma quello che rimane fondamentale per noi è poterci anche preparare a questa giornata di domenica il giorno prima, vale a dire con quello che tradizionalmente noi chiamiamo il transito. Sì. Il 3 di ottobre, sabato, celebriamo proprio all'interno del complesso antoniano questo momento che ricorda il passaggio di Francesco da questa vita alla vita di comunione in paradiso, e sarà celebrato in modo itinerante, nel senso che percorreremo alcuni dei chiostri, entreremo in basilica per uscire di nuovo in un chiostro e in qualche modo anche mettersi in cammino proprio a fianco di San Francesco, riascoltando la sua voce.
0: Certo, però venerdì, ecco, andiamo un po' a ritroso, venerdì ore 21 tocca all'orchestra giovanile Pollicini, maestro Fabrizio da Rosa. Anche qui un momento toccante, molto bello di questa orchestra. Ecco, cosa sentiremo, padre?
1: Ma il momento con i Pollicini l'abbiamo già vissuto il 25 di settembre.
0: Sì, giusto,
1: è stato l'evento iniziale che ci ha permesso proprio di riascoltare alcune musiche francescane, anche di alcuni frati che hanno nel corso dei secoli composto alcune musiche sacre, ed è stato un momento davvero molto bello, commovente, perché è sempre molto suggestivo poter constatare come persone giovanissime, ragazzini, bimbi, e si dedicano con passione a questa arte, che è molto suggestiva come la musica, ma che richiede un impegno, dedizione e una grande passione.
0: Certo, e ieri sera, ieri 29 settembre, ecco.
1: Ieri sera invece le musiche Cantare Francesco, opera invece della nostra cappella musicale antoniana con la sua orchestra, anche in questo caso adulti, in questo caso, che hanno ripercorso alcuni momenti della vita di San Francesco e alcuni momenti di liturgia legati a San Francesco, ascoltando appunto melodie e che avevano al cuore appunto il poverello di Assisi. Il titolo del concerto era proprio questo, Cantare Francesco. Sappiamo che quando noi pensiamo a San Francesco pensiamo immediatamente anche alla sua inclinazione al canto, alla lode, alla benedizione, e quindi ci siamo davvero sentiti in sintonia anche ieri sera. E poi il 2 di ottobre, giustamente lei richiamava il 2 di ottobre, un momento un po' nuovo quest'anno, pensato proprio per l'ottavo centenario, e i frati della Basilica, in collaborazione anche con altri artisti, proporranno una sacra rappresentazione. Per cui ascolteremo e vedremo chi è San Francesco e Sant'Antonio, che idealmente dialogano, raccontano attraverso i linguaggi espressivi della danza, del teatro, della musica, e ripercorreremo proprio attraverso questo dialogo dei due santi la vicenda biografica di Francesco.
0: Certo. Allora, e poi andiamo domenica, che abbiamo già insomma affrontato, perché vediamo anche domenica dalle 20:45 fino alla mezzanotte tornerà il St. Francis Night, eccola qui, e soprattutto rivolto ai giovani, ecco, come li vediamo i giovani, padre? Sono molto, penso, presenti in queste occasioni, abbiamo visto anche in altre circostanze, insomma, sentono questi giganti della storia della religione.
1: Ogni anno proponiamo appunto questa iniziativa che prevede che la Basilica sia aperta fino a tarda notte, appunto fino a mezzanotte. Un appuntamento di preghiera, di lode, di benedizione, di ascolto, perché la Basilica accoglie in questo caso anche offrendo la possibilità di sostare in preghiera, di sostare anche contemplando la Basilica stessa, con una luce che accoglie non particolarmente forte, e generalmente sono davvero molte le persone che entrano, non solo giovani, e che trovano la possibilità di sostare. Io credo che in un clima come quello nostro, in cui ci si sente in qualche modo sempre costretti a correre e a fare, la possibilità invece di fermarsi gratuitamente, di pensare o anche solo di aprire lo sguardo verso la bellezza che circonda questo luogo, sia un'occasione propizia, ecco, proprio per questo è generalmente molto frequentata.
0: Certo, bene, una bella serata che va a conclusione di questi giorni così importanti, di ricordare, diciamo, due giganti, ecco, perché insomma il nostro Sant'Antonio. Allora, una domanda, padre. Sant'Antonio, San Francesco e Sant'Antonio, Francesco aveva questa ammirazione, lo vedeva come un grande predicatore, evangelizzatore, ecco. Queste due figure, quanto grandi, quanto importanti, e perché Francesco ha visto in Antonio appunto la persona per evangelizzare?
1: Ma San Francesco, lo sappiamo, era molto sospettoso nei confronti delle persone particolarmente dotte, non perché ce l'avesse con la dottrina o con la cultura, ma perché tante volte accadeva che le persone dotte erano anche piuttosto superbe, piuttosto altezzose, piuttosto esibizionistiche. Ecco, Francesco in alcuni suoi scritti osserva proprio questo: guai a noi se le conoscenze che noi abbiamo sono acquisite solo per metterle in mostra. Però riconosce una cosa, che Antonio nella sua grande cultura, preparazione e dottrina era innanzitutto una persona molto umile, e poi che la sapienza da lui posseduta era messa a disposizione degli altri per predicare il Vangelo, per incontrare le persone. Ecco, Francesco da questo punto di vista era una persona prudente da un lato, ma anche molto intelligente, sapeva valorizzare le risorse delle persone nella misura in cui queste risorse riuscivano a mettere in dialogo le persone, a farle tornare al Signore, ad essere opportunità di consolazione, di gioia, di comunione. E di fatto sappiamo molto bene come la figura di Sant'Antonio sia riuscita a creare ponti di dialogo, a far incontrare la parola di Dio, a commuovere, convertire le persone, e lo fa ancora oggi.
0: Certo, quindi grande fiducia, qui la, personaggi importanti che poi anche tra loro, insomma, superato quel momento, come diceva lei, un po' di impatto d'inizio, poi sono entrati in un rapporto veramente eccezionale. Quanto sono stati importanti, padre, queste due figure per la Chiesa, per la comunità, per il popolo, per la storia, per tutto, insomma, ecco, un suo sguardo, padre Antonio.
1: Quanto sono stati importanti?
0: Sì, sì.
1: Credo che lo siano ancora. Diciamo così, mentre erano in vita, la loro personalità, la loro spiritualità ha permesso di riconoscere alcuni bisogni del tempo. Ecco, una figura di santità è grande quando non fugge dalla storia, ma quando riconosce nella storia vera, concreta, vissuta, delle esigenze, e a questi bisogni questi santi hanno cercato di dare risposta. Sappiamo che nell'età in cui Francesco e Antonio hanno vissuto c'era un gran bisogno di pace, c'era un gran bisogno che la Chiesa uscisse ad incontrare le persone anche lungo le strade, nelle vie. Antonio e Francesco hanno fatto questo e lungo i secoli continuano ad essere testimoni di incontro, testimoni di ascolto, testimoni di solidarietà e di cura reciproca.
0: Certo, e li sentiamo attuali, li sentiamo come fossero qui, insomma, tra noi, nonostante secoli e secoli di storia, appunto, che ci separano. Quindi grandi iniziative importanti veramente per conoscere meglio San Francesco, il nostro Sant'Antonio, due giganti della storia della religione. Allora, noi ricordiamo il nostro ospite, i libri, appunto, che abbiamo fatto cenno precedentemente, Con tutta la forza del cuore di Antonio Ramina, poi ancora Preghiere di speranza e guarigioni, sempre del nostro ospite. Scrittore, quanto impegnativo anche scrivere, perché lei fa tante cose, padre, sempre impegnatissimo con la Basilica.
1: Sì, diciamo che scrivere per me è un po' un'operazione molto secondaria, ecco, per cui cerco di dedicare un certo spazio anche a questo, cercando un po' di dedicarmi soprattutto a figure che già conosco, appunto Francesco, Antonio, oppure anche ad altri santi la cui voce magari non è molto conosciuta e che merita di essere fatta risuonare ancora. Ecco, credo che siano tante le voci dei santi che ci possono risuonare come amiche, come vicine, come luce per la nostra vita. Cerco semplicemente di mettermi al loro seguito, non per sostituirmi a loro, ma per farne risuonare la voce anche oggi.
0: Certo. Bene, allora tanti gli eventi, gli incontri, come avete sentito, a partire anche da domani, 1° ottobre, alle ore 18 in sala dello studio teologico del Santo, si terrà la presentazione del libro Fra Albero del giornalista e scrittore Antonio Gregolin. Ecco, ricordiamo anche questo momento così importante di questo libro, di questo testo. E poi via via gli eventi che abbiamo appunto illustrato col nostro ospite. Allora, grande momento, giornate impegnative, ma che daranno senz'altro soddisfazione, sarà veramente un momento di conoscere meglio e di più il San Francesco e anche Sant'Antonio, mettiamolo insieme.
1: Certo.
0: Va bene,
1: certo.
0: Grazie padre, grazie.
1: Grazie a voi, buon ascolto.
0: Per il lavoro che
1: saluti
0: fate.
1: A tutti voi. Grazie.
0: Buon pomeriggio. Veramente, è un bel programma, perché insomma, ovviamente ritiene queste celebrazioni così importanti, San Francesco, Sant'Antonio, ecco, noi li mettiamo assieme perché Sant'Antonio è qui vicino a noi, ma San Francesco non lo è di meno assolutamente, tante iniziative anche per San Francesco avete visto, e quindi insomma anche Padova appunto si è organizzata, come avete sentito, con la nostra Basilica di Sant'Antonio e la mostra. Allora, adesso noi invece andiamo dalla Basilica, passiamo a un museo, al museo più importante d'Italia, uno dei più importanti anche a livello europeo, perché stiamo parlando, adesso illustreremo il Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova. È un museo scientifico, insomma, all'interno impossibile descriverlo perché bisogna visitarlo, ecco. Bisogna visitarlo, cosa c'è dentro, 4.000 o 3.500 metri quadrati di superficie, un percorso storico storico straordinario, perché si parla addirittura qui, insomma, vedo 4 miliardi di anni, pensate un po' cosa stiamo dicendo, 4 musei messi insieme, ecco perché è nato, ecco. Ma comunque adesso noi ovviamente ci affidiamo al nostro ospite, il professor Mauro Varotto, appunto, che ci racconterà tutto di questo museo. E allora è il tempo, appunto, di metterci in contatto, eccoci qui, e ci arriviamo immediatamente.

Torniamo in diretta, allora il nostro ospite, qualche inconveniente c'è sempre, a quanto pare qualche minuto ancora di attesa, noi lo aspettiamo e intanto insomma facciamo anche una presentazione di quello che sarà l'argomento che andiamo a trattare. Come dicevamo, andiamo nel Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova, che si trova appunto Piazza Cavalli, insomma proprio in centro, tra Porte Contarine. Ecco, do un'indicazione di massima. Perché? Perché ne parliamo in quanto ieri c'è stata una cerimonia importante, diciamo anche di che cerimonia si è trattato, intitolata Cerimonia di Solidarietà a favore di diverse realtà che operano nel territorio secondo il principio Aliperi Sociale. Allora, tutti conosciamo il gruppo dei grandi importante dei supermercati, che appunto con il meccanismo dei buoni dei clienti, di tutti noi se siamo clienti appunto, diamo un contributo per aiutare queste persone, questi partner così rilevanti nella società, perché c'è bisogno di aiuto a tutti i livelli, sia per quanto riguarda persone che appunto si trovano in difficoltà per la casa, per l'alimentazione, c'è il banco alimentare, ecco, per la ricerca, per l'aiuto a persone che hanno così, situazioni anche all'improvviso. E quindi ecco che abbiamo questo slogan: dal buono nasce il bene. Penso che sia uno slogan veramente che dice tutto. Da quello che appunto di buono c'è in questi ambienti, poi c'è anche tanto bene, perché tutti siamo tutti clienti, insomma, ecco, e quindi col nostro contributo abbiamo permesso, pensate un po', di distribuire quasi 85.000 euro ai vari partner. E quali sono allora questi partner? Beh, uno per tutti, QAM, ecco, Medici per l'Africa, che conosciamo, Don Dante Cararo, quanto si adopera appunto per dei problemi, scusate un attimo, problemi che ci sono in certe zone dell'Africa, di tanta, scusate un attimo, eccolo qua un attimo solo. Il nostro ospite ancora qualche minuto, va bene. Allora, dicevamo quanto bisogno c'è appunto in certe zone dell'Africa, che lui si interessa soprattutto delle donne appunto che devono partorire e non sempre ci sono le strutture adatte. Ecco che allora con un contributo possiamo risolvere la situazione ed evitare anche delle morti, dei decessi. Oppure un altro partner è ancora il Banco Alimentare, qui ecco, molto frequentato ultimamente, perché ci sono sempre situazioni di povertà, di esigenza. Poi ancora anche l'EMPA, ecco, un ente che si preoccupa anche degli animali. Noi pensiamo sempre a noi, ma invece ci sono anche situazioni di animali che hanno bisogno di essere aiutate queste associazioni, perché c'è l'abbandono, perché c'è animali che quando si ammalano vengono trascurati, e insomma, e via via. Poi ancora IOR, ecco, anche questo istituto oncologico veneto, e ha bisogno di essere sostenuto per tante macchinari, per tante attrezzature nuove, per poter andare incontro a persone appunto che sono in sofferenza. E quindi ecco che allora il museo cosa c'entra? Questa manifestazione, questa cerimonia, perché il nome giusto è cerimonia di solidarietà, si è svolta all'interno di questo museo. Quindi per molti e molti che non conoscono il museo, e tra i quali anche molti padovani, ecco, non li posso perdonare, ecco, è stata l'occasione per vedere il museo e farlo conoscere, e farlo conoscere anche ovviamente ai giovani, perché c'erano anche dei giovani che non erano mai entrati in museo. Allora, museo, dicevamo, immenso, perché sono 4 storici musei dell'Ateneo Patavino che sono stati messi insieme. E quali sono questi musei? Museo della mineralogia, geologia, paleontologia, zoologia e antropologia. Quindi vedete questi musei, questi veramente storici, che sono sempre appartenuti ovviamente alla nostra università, però l'impegno è stato quello di raggrupparli, di unirli e dare luogo appunto a questo museo. Dove? Dove? Nel palazzo, uno dei più belli che abbiamo a Padova, Palazzo Cavalli. Siamo alle Porte Contarine, ecco là, penso che tutti
tutti sappiamo dove sono, e quindi quel palazzone enorme che vedete davanti quando arrivate, proprio c'è un impatto visivo e quasi andiamo a scontrarci quando facciamo la curva con la macchina, ecco, vi do tutti gli elementi, ecco, quello è Palazzo Cavalli, è immenso, non finisce più, anche se la facciata sembra di un palazzo, insomma, diciamo di dimensioni così accettabili, no, è lungo all'interno, è veramente vasto, saloni enormi che appunto contengono questi reperti, questi oggetti dei musei raggruppati, messi in una situazione, in una disposizione straordinaria, e lì troviamo appunto un mondo che ci porta indietro nel tempo, di secoli, un viaggio nella storia. E qua ci dicono appunto reperti antichissimi, io leggo un viaggio di 4 miliardi di anni, è stato presentato così ieri, e questi musei appunto messi insieme, 200.000 reperti naturalistici, antropologici, un patrimonio costruito nei secoli, e lì c'è la storia, la vita dell'uomo nei secoli, quanti sono questi secoli non riusciamo nemmeno a quantificarli, ma possiamo dire senz'altro tantissimi. E quindi la fusione di quattro collezioni storiche patavine, come dicevamo,

università, poi spostiamoci ancora un po', c'è l'orto botanico, l'orto botanico universitario più antico al mondo, 1545 è la data, e quindi abbiamo questa triangolazione di monumenti, di palazzi, patrimonio UNESCO, e qui c'è un unicum in Italia, nel nostro paese e in Europa, perché qui abbiamo l'incontro, l'intreccio di saperi, di scoperte, di arti, come dicevamo, che dialogano tra loro, a partire, e ci mettiamo dentro anche la cappella di Giotto, degli Scrovegni, perché anche lì ci sono immagini che ci portano appunto al paesaggio, alla natura, certe immagini, non tutte, però insomma si collegano bene con quello che è questo percorso, questo anello, qualcuno l'ha definito quasi un anello appunto di sapere, di scienza e di arte. Ecco, siamo in questo contesto. Allora, poi ecco, aggiungiamo che ci sono anche le visite a partire dal 2 di ottobre, quindi da venerdì, con visita delle collezioni, visita appunto delle enormi sale che ci sono, adesso è impossibile descrivere perché non siamo sorretti appunto dalle immagini, e quindi abbiamo questo mega super museo appunto dell'Università di Padova, professore che adesso spero possiamo intervistare, alla delega musei e alle collezioni, lui è professore ordinario di geografia dell'università, diciamo, eccole qua, l'Università di Padova, come dicevamo, e quindi abbiamo questa narrazione che racconta l'evoluzione del pianeta Terra dalle origini, passando per le prime forme di vita, la biodiversità anche animale. Quindi Padova, ecco, torniamo a noi, Padova, città della scienza. Grazie appunto a un'università sempre attenta nel tempo, nell'organizzazione, perché è importante anche organizzare appunto questo sito che conserva appunto anche altri siti, ecco, citiamo anche il primo teatro anatomico stabile 1594, e siamo nell'Università di Padova, ancora lì ovviamente tenuto in ottima gestione, che si vede appunto quando sono iniziate le operazioni, lo studio dei cadaveri appunto in questo teatro anatomico. E poi dicevamo l'orto botanico ha avuto un'importanza enorme, e quindi poi andiamo anche a scoprire chi è stato lo scienziato che si è trovato bene in questa città, che non voleva quasi ritornare nella sua città. 18 anni è descritto in grande in un riquadro, i 18 anni migliori della mia vita, a firma di Galileo Galilei. L'abbiamo detto tante volte, ma aggiungiamolo anche per questa circostanza, perché appunto va sottolineato appunto, come dicevamo, Padova, città della scienza. E quindi questo un po' a grandi linee quello che abbiamo visto ieri e che invitiamo a vedere per coloro appunto che ancora non fossero entrati. Poi ci sono le visite guidate, ma trovate tutto nel sito, e quindi per facilitare anche la comprensione di queste sale, di questi saloni enormi che non stancano, non stancano mai, e quindi ovviamente che consigliamo. Allora, un attimo solo che vediamo se ce la facciamo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, c'è stata una grande manifestazione ieri, cerimonia appunto di solidarietà, come un attimino già accennato, ma a noi è stata l'occasione per entrare nel Museo della Natura dell'Uomo dell'Università di Padova, museo universitario scientifico più grande d'Europa e anche d'Italia. Abbiamo in collegamento il professor Mauro Varotto, professore ordinario di geografia dell'Università di Padova, che salutiamo e che appunto chiediamo un attimo cosa significa questo museo. A lei la parola, professore.
1: Sì, buon pomeriggio, mi sentite?
0: Sì, perfetto. Sì. Sì, allora dicevamo, questo museo che ieri ha affascinato, per coloro che non l'hanno visto oppure rivisto, abbiamo visto occhi spalancati su queste sale, su questo museo, a parte la cerimonia.

0: cerimonie che ho già fatto un cenno, professore.
1: Sì. Beh, il Museo della Natura dell'Uomo è stato inaugurato nel 2023 ed è stato il dono che l'Università di Padova ha dato alla città in occasione del suo 800°.
0: Sì.
1: Ed è un dono simbolicamente, oltre che quantitativamente, molto significativo, perché è veramente un'inversione, diciamo così, di direzione nell'azione universitaria, nel senso che l'università è nata per istruire e laureare studenti, per fare ricerca, quindi un mondo, tra virgolette, ristretto di studiosi ed esperti, che con questa azione si apre alla città, cioè il suo sapere, la sua conoscenza, i suoi patrimoni che si sono ovviamente accumulati nel corso di secoli di ricerca, di acquisizioni di materiali, eccetera, vengono messi a disposizione della città. Cioè la città può effettivamente entrare e conoscere tutto il patrimonio di queste quattro collezioni: antropologia, geologia, mineralogia e paleontologia, appunto, che prima era una serie di collezioni separate che si trovavano a Palazzo Cavalli, ma erano quasi sempre chiuse al pubblico, erano aperte veramente in maniera sporadica. Oggi quel museo è aperto tutti i giorni e, sì, ed è possibile visitarlo con una, ovviamente con un allestimento innovativo e all'avanguardia, multimediale, quindi non solo i pezzi del patrimonio, ma anche proprio il racconto e la storia è stata ovviamente rinnovata, quindi è veramente un gioiello e sicuramente il museo universitario italiano più importante che noi oggi abbiamo, tra l'altro tra i 5 musei italiani accreditati, musei universitari italiani accreditati in questo momento dal Sistema Museale Nazionale.
0: Certo, allora si è parlato appunto di un viaggio di 4 miliardi di anni. Professore, è un po' difficile anche pronunciare questo, ecco, è possibile che abbiamo tutta questa ricchezza? Insomma, come si è accumulata, come siamo arrivati? Ecco, questa è la domanda.
1: Sì, 4 miliardi di anni è il reperto più antico che noi abbiamo, è un reperto, sì, ovviamente minerale, e quindi in qualche modo ci racconta delle prime meteoriti che sono comparse, di cui abbiamo testimonianza ovviamente sulla Terra, quindi prima ancora che si formassero le rocce che oggi noi conosciamo. E quindi partiamo da lì, partiamo dal reperto più antico e arriviamo fino ai giorni nostri, sì, con l'uomo ovviamente. Questi materiali sono stati in parte collezioni di collezionisti accademici, studiosi universitari del Varlisneri, che è stato colui che ha donato poi all'università le sue collezioni, che erano collezioni importanti per l'epoca, ma poi sono state progressivamente ovviamente arricchite da ulteriori pezzi o materiali che sono stati ovviamente raccolti da studiosi nel loro ricerca, oppure anche acquistati. Per esempio la tigre dei denti di sciabola è stata scambiata con l'Università della California, perché a noi mancava questo pezzo importantissimo, la tigre dei denti di sciabola è un pezzo veramente rarissimo, e l'abbiamo scambiata appunto con un pezzo che per noi era doppio e che a loro mancava. Quindi questi scambi scientifici, queste ricerche, queste acquisizioni continuano ancora oggi, perché il patrimonio dell'università continua ad arricchirsi. Ad esempio, per quanto riguarda il Museo di Geografia, ma non solo, da quando è stato inaugurato appunto nel 2019, continua a ricevere donazioni di collezionisti di carte, di cartografia storica, di cartografia antica, che vede nel museo un luogo dove effettivamente si può conservare il patrimonio che è stato accumulato nel corso della propria vita.
0: Certo. Allora, diciamo che è un museo che dell'impettaio abbiamo la Cappella di Scrovegni, poco distante abbiamo il Palazzo del Bo Università, ancora un attimino più distante l'Orto Botanico, ma poi, professore, qualcuno ha passato i 18 anni migliori della sua vita, e ovviamente Galileo. Possiamo tranquillamente dire che Padova è città della scienza?
1: Sicuramente. Padova è città della fede, è città dell'arte e città della scienza. Questi, sì, tre poli sono tre poli che tra virgolette si sono sostenuti a vicenda in un contesto, diciamo così, territoriale e culturale che è sempre stato di primo piano dall'età medievale in avanti sostanzialmente, ma anche in età romana chiaramente, ma l'università non c'era, e quindi di fatto insomma questa diciamo così, questo percorso della scienza a Padova è un percorso che non ha a che fare solo con un luogo, il Po, o con i siti più importanti oggi, che sono il Museo della Natura dell'Uomo e il Botanico come numero di visitatori. fare con tantissimi altri siti, musei e collezioni che veramente, diciamo così, costellano ogni parte di Padova. Padova ha 11 musei universitari, ma ha una ventina di collezioni. Quindi sono veramente luoghi diversi che vanno dal museo alla collezione del dipartimento, alla casa natale, in aree di studiosi, come quella casa di Galileo Galilei, o luoghi particolari in cui si sono fatte particolari ricerche, come la torre ovviamente della Specola, la Torlonga, insomma. Quindi veramente Padova, se si va a vedere, è uno scrigno di racconti e storie che sono legate appunto alla conoscenza scientifica.
0: Certo.
1: Poi ovviamente nel salone con tutti gli affreschi di pirati, diciamo, da Pietro Labaro.
0: Certo. Ecco, abbiamo accennato il Museo della Geografia, abbiamo un minuto, possiamo appunto fare un cenno, professore, visto che lei, insomma, ovviamente è responsabile anche del Museo della Geografia.
1: Sì.
0: Ecco, sì.
1: Ma il Museo di Geografia è in Via del Santo ed è un museo che ha un grande successo soprattutto con le scuole, perché ovviamente fa una grande attività di laboratori, ma ovviamente non solo per questa, è aperto ovviamente come altri musei universitari, come il museo di fisica o di macchine, insomma sono aperti un giorno alla settimana, la domenica pomeriggio in questo momento, poi su prenotazione si possono visitare anche in altri momenti, però ecco, io invito tutti veramente a guardarsi il sito o le ultime guide, le guide della città di Padova o il sito dell'Università di Padova con i suoi musei, perché può veramente scoprire gli 8 musei che noi abbiamo nel centro cittadino e le possibilità appunto di visitarli, magari in occasioni particolari che possono essere la giornata dei musei, quando c'è l'accesso gratuito, o Science for All, che abbiamo appena concluso a fine settembre. Insomma, ci sono anche delle occasioni, al di là del periodo ordinario, in cui è possibile accedere ai musei anche gratuitamente per chi magari preferisce, diciamo così, approfittare di queste situazioni.
0: Certo, occasioni importanti, portare la famiglia, portare i ragazzi, portare i bambini,
1: esatto.
0: Insomma, che si appassionano ai nostri musei, perché veramente guardate che sono ambienti che si resta incantati, qualsiasi, tutti sono belli, a parte adesso che abbiamo preso in esame il Museo della Natura e dell'Uomo, che è straordinario, professore, ieri c'erano persone che non l'avevano mai visto, in commenti che ho sentito, estasiati, incantati, quindi andiamo a visitare il nostro museo e tutti gli altri musei ovviamente, ma fate veramente un bel lavoro, professore, veramente un grande lavoro, che ne siamo orgogliosi.
1: Sì, l'occasione di quell'incontro è stata proprio il fatto che con i supermercati lì c'è stato un accordo che consente a chi...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Grazie, grazie mille, grazie. Siamo stati un po' col tempo, perché ovviamente aveva degli impegni, un attimino mi scuso anche con così che siamo andati di fretta, ma insomma, in sostanza abbiamo detto l'importanza e l'invito a visitare questi siti. E allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché da Padova, diciamo, andiamo in Sud America, possiamo dirlo tranquillamente così. E precedentemente ci siamo così inoltrati in questo viaggio con il nostro ospite, che tra qualche minuto avremo in collegamento il professor Alberto Zago, docente, storico, appunto divulgatore, viaggiatore, adesso possiamo chiamarlo anche così, che ci ha portato nel mondo dell'emigrazione dei Veneti, lontano da noi, nei paesi che ha visitato, ci ha riportato veramente lo spirito ancora vivo dei Veneti, forse c'è più Veneto lì che qui, forse. Ma allora adesso noi ovviamente andiamo anche a conoscere quelle che sono state le cause, quelle che sono stati i motivi, le costrizioni, perché sono stati costretti i Veneti a emigrare, no? Come qualcuno anche in certi convegni, ma ahimè, come un professore una volta mi ricordo, scusate ve lo devo dire, i Veneti dell'epoca, di qualche secolo, hanno preferito andarsene. No, non è stata una preferenza, è stata una costrizione, e questo va detto. detto, precisato, perché insomma va rispettato anche quella che è stata la storia, quella che è stata anche la sofferenza di tanti tanti veneti che hanno dovuto staccarsi dalla loro terra, e per loro è stato a volte anche un dramma, è un dramma, perché le radici appunto non si tagliano mai, assolutamente no. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto appunto con il professor Alberto Zago, molto bravo, molto gradito, perché i vostri messaggi appunto sono sempre di grande soddisfazione, e andiamo così a cercare di comprendere quelle che sono state le motivazioni che hanno portato tanti veneti, tantissimi, a partire dal 1875, quindi dopo l'unità, hanno portato a una situazione di miseria, una situazione di povertà, una situazione appunto difficile, che non c'erano mezzi per la sopravvivenza, e allora in questi casi appunto si parte, si decide per altri mete, per altre destinazioni, e allora ecco che c'è stato questo fenomeno, un fenomeno che è durato tantissimo, non è stato così temporaneo, insomma di qualche anno, assolutamente, siamo andati avanti fino al 1900 inoltrato, che si emigrava magari non in America ma in Svizzera, per esempio. Quanti immigrati ci sono stati veneti in Svizzera? Tantissimi, ed era qua vicino, quindi c'è anche un'immigrazione europea, ovviamente, non solo americana, e quindi adesso vediamo un attimo cosa ci racconta il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo al tema dell'emigrazione veneta, un tema importante, complesso, un fenomeno, è durato tanto tempo, secoli. E noi andiamo circa dal 1875, già l'abbiamo visto nel viaggio appunto del nostro ospite, docente, storico, divulgatore, appassionatissimo di storia. Abbiamo in collegamento il professor Alberto Zago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei Marisa, grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: Il piacere è nostro, Alberto. Allora, dicevamo, il viaggio l'abbiamo fatto se precedentemente con l'intervista, abbiamo visto anche tanti luoghi, tanti cenni che ci ha fatto, l'attaccamento che c'è ancora dei veneti alla propria regione, le radici che non si tagliano mai, non si recidono mai. E allora adesso andiamo a vedere le cause, perché questo fenomeno così lungo nel tempo, massiccio in termini appunto numerici e così anche di sofferenza. Allora Alberto, cosa dice? Partiamo appunto dalle cause, insomma.
1: Sì, allora guardi, io partirei subito con dei dati molto interessanti e significativi, forse varrebbe la pena rifletterci sopra, no? Sì. Perché a volte si sente dire che c'è un'Italia fuori dall'Italia o c'è un Veneto fuori dal Veneto, ed è proprio vero, però quando si ragiona sui numeri si capisce la consistenza di questo fenomeno, no? Perché se pensiamo solo ai paesi americani, l'Argentina per esempio, i discendenti italiani sono circa 20 milioni, cioè più del 40% della popolazione. Se andiamo in Uruguay, un paese un po' più piccolino, discendenti degli italiani sono circa 1,5 milioni, anche qui più del 40% della popolazione. In Brasile abbiamo 32 milioni di discendenti di italiani, il Brasile è molto più grande, per cui in percentuale incidono meno, siamo circa sul 16%. Cioè, cosa voglio dire? Che a ben pensarci abbiamo veramente moltissimi pronipoti e persone a noi culturalmente simili, tutto sommato, a volte anche nella lingua, che sono molto distanti dai confini nazionali. E come ci sono finiti là? Beh, a causa, come diceva lei, no, di un grande flusso migratorio che è durato per diversi decenni. E quando gli storici guardano ai 150 anni più o meno di storia patria, individuano tre grandi cicli emigratori che hanno coinvolto il nostro paese. Il primo ciclo è la cosiddetta grande emigrazione, quella che comincia negli anni 70 del 1800. C'è anche una data specifica, direi, il 1875, lì comincia il boom emigratorio e si protrae fino alla famosa crisi di Wall Street, il giovedì nero, la crisi del 1929. Dopo lì il sistema economico e finanziario mondiale entra in crisi e anche i flussi migratori si contraggono. Un secondo grande ciclo è quello del secondo dopoguerra. In questo caso i migranti italiani non vanno oltre oceano, ma generalmente si dirigono verso paesi europei. E l'ultimo ciclo è quello attuale, la cosiddetta fuga dei cervelli, no? Che è tutto un altro capitolo, così giusto per contestualizzare il discorso. Ecco, noi interessa giustamente questa grande migrazione, no? Di cui parlava lei all'inizio. Sono decenni di migrazione, si parte dagli anni 70 del 1800 e c'è un boom effettivamente, perché è vero che fino a quel momento il fenomeno migratorio era un fenomeno condiviso un po' fra tutti i paesi europei, però tendenzialmente fino a quel momento quando si parlava di migrazione si parlava di migrazione temporanea, cioè persone che per uno, due mesi, otto mesi, nove mesi, che per una stagione si recavano anche all'estero, generalmente dalle nostre parti, o persone che partono dalle Alpi o dalla fascia pedemontana e quindi dall'Alto Vicentino, dal Feltrino, dal Bellunese, e che poi tornavano a stagione finita. Però si trattava, ripeto, di migrazione temporanea, perché dopo pochi mesi si tornava a casa. Ecco, a partire da quell'anno, dal 1875, le cose cambiano radicalmente, perché gli italiani, i veneti italiani, soprattutto veneti, perché il Veneto è una delle regioni che in quel momento si prestava di più ad alimentare questo flusso migratorio, cominciano a partirne tantissimi. Parliamo all'inizio di 100.000 all'anno. però poi verso la fine del secolo arriviamo a 300.000 all'anno. Sono numeri importanti se ci pensiamo, perché non so, Verona, Padova attualmente fanno circa 250.000 persone, no? Cosa voleva dire? Che ogni anno il Veneto e dopo in modo più ampio l'Italia perdevano sostanzialmente una città. E si è calcolato che nell'arco di circa 50 anni, a cavallo tra il 1800 e il 1900, partirono dall'Italia 18 milioni di cittadini. È vero che molti di questi tornarono, però circa la metà rimasero permanentemente nei luoghi di destinazione, per cui circa 9 milioni. Insomma, sono numeri molto molto importanti. E dove si dirigevano? Ma allora, inizialmente, a partire dal 1870 fino all'inizio del nuovo secolo, più che altro in America del Sud. Dal Piemonte andavano in Argentina, dal Veneto in Argentina, ma anche e soprattutto in Brasile. E poi, con l'inizio del nuovo secolo, cominciano a partire anche i meridionali, loro si dirigono più facilmente verso gli Stati Uniti d'America, per cui destinazioni diverse in tempi diversi. Ecco, perché questa grande emigrazione esplode proprio in questi anni, a partire dagli anni 70? Diciamo che fondamentalmente ci sono una serie di concause. In parte l'unificazione italiana, in parte delle scelte di politica economica drammatiche, disastrose, fatte dalla classe dirigente del tempo, in parte una concomitanza e con una congiuntura economica sfavorevole, e anche, se vogliamo, un aumento demografico molto importante. Ecco, è stato detto che con l'Unità d'Italia cominciano una serie di problemi effettivamente, no? Perché Massimo D'Azeglio diceva: l'Italia è stata fatta, adesso bisogna fare gli italiani, e aveva ragione, perché l'Italia non era, la penisola italica non era stata politicamente unita dai tempi dell'impero romano, per cui si erano susseguiti una serie di stati e di realtà politiche molto diverse. Pensiamo solamente alla Serenissima, no? Un'esperienza millenaria. E con l'Unità d'Italia le cose cambiano, perché si comincia a costruire un nuovo Stato e si comincia ad armonizzare una serie di differenze, e tutto questo naturalmente non poteva non avere un costo, no? Perché pensiamo, gli stati del tempo avevano politiche fiscali diverse, avevano monete diverse, molti avevano anche dei dazi alle dogane che dovevano essere smantellati, tutti interventi di politica economica che naturalmente avevano un costo. Ma non solo, bisognava costruire quasi da zero un nuovo Stato, una nuova realtà politica, integrarla. E quindi come fare a far comunicare regioni distanti? E allora si cominciano a costruire le strade, le infrastrutture, le ferrovie, ma naturalmente tutto questo aveva un costo. Ma dopo c'è una nuova pubblica amministrazione da creare, ma dopo c'è una scuola, ma dopo ci sono le spese dell'esercito, ma dopo ci sono le spese delle guerre risorgimentali appena concluse. Tra l'altro l'ultima, quella del 1866, fu particolarmente dispendiosa, e poi tra l'altro fu anche nefasta in termini di verdetto militare, perché gli italiani persero due guerre contro l'Austria-Ungheria, ma ciononostante la Prussia vinse sul campo, era alleata, e quindi poi il Veneto nel 1866 venne annesso all'Italia. Però per un motivo o per l'altro lo Stato dovette affrontare tutta una serie di costi. E a questo punto le possibilità erano due, ed erano proprio un bivio di politica economica. Si poteva o andare in deficit, e cioè sostanzialmente dire che a fine anno lo Stato non avrebbe pareggiato il bilancio, però avrebbe, per così dire, spalmato il sacrificio degli italiani nel corso del tempo, in modo tale da rendere più graduale quel passaggio dagli stati pre-unitari all'Italia unificata. Sarebbe stata probabilmente la scelta più saggia, e la quale però in termini di politica estera rendeva, almeno agli occhi degli altri stati, poteva rendere l'Italia uno stato poco affidabile, perché uno stato che finisce in deficit un anno, due anni, tre anni è uno stato di cui non ci si può fidare da un certo punto di vista. E la classe politica del tempo, sapendo di avere questo grande come dire, occasione storica, no? Di mostrare che questo nuovo stato neonato invece poteva dire la sua, voleva mostrarsi capace di mantenere i conti in ordine. E questo però cosa voleva dire? Se il deficit non si può spalmare nel tempo, l'unica soluzione fondamentalmente è aumentare la pressione fiscale. aumentare la pressione fiscale in varie forme. E infatti cosa accadde? Siamo nel 1862, un anno, attenzione, che sta a metà, diciamo, del processo risorgimentale, perché l'Italia era già nata. L'Italia nasce ufficialmente il 17 marzo del 1861, però non era ancora stato annesso il Veneto, che verrà ammesso nel 66. Però già cominciavano dei problemi economici. Nel 62 cosa succede? Che lo Stato vara una legge sul monopolio per la produzione e la vendita, per esempio, dei sali e dei tabacchi. Non a caso noi ancora oggi, quando ci rechiamo in tabaccheria, vediamo la classica T e sotto, se facciamo caso, notiamo sali e tabacchi. È una dicitura che rimanda proprio a quella legge in cui lo Stato avocava a sé il monopolio della produzione e della vendita di questi due prodotti. Naturalmente avocare a sé il monopolio cosa significa? Che poi lo Stato fa anche il prezzo, perché non c'è il regime di concorrenza, e i prezzi naturalmente erano piuttosto alti, in modo da aumentare il margine di guadagno, no? Soprattutto sul sale. Il sale era un bene molto prezioso per conservare il cibo, per conservare la carne, per conservare il pesce, e quindi l'aumento del costo del sale su chi gravava? Soprattutto evidentemente sulle classi più povere, no? Soprattutto sui contadini, la stragrande maggioranza delle persone lavorava nelle campagne. Ma dopo, ancora, per dire, un'altra tassa più che famosa, famigerata, odiatissima, siamo nel 68, qualche anno più tardi, era già stato incamerato il Veneto, in quel caso la famosa tassa sul macinato. Anche questa fu una scelta di politica fiscale deleteria, perché cosa accadde? Che funzionari statali andarono in tutte le campagne d'Italia a fissare dei marchingegni sulle ruote dei mulini, facendo pagare delle macine, meglio, facendo pagare la tassa al proprietario della macina, il quale naturalmente poi faceva ricadere quella tassa sul contadino che portava il suo frumento, che portava il suo mais alla macina, per ricavarne di che vivere, perché col frumento si faceva il pane, con il mais si faceva la polenta, e sappiamo al nord quanto si è vissuto di polenta, no? E quindi una tassa che andava a colpire direttamente i contadini nel loro fabbisogno alimentare. E questo fu una tassa che creò moltissime tensioni, ci furono proteste anche molto violente un po' in tutta Italia, non solo nel nord Italia, che addirittura richiesero l'intervento dell'esercito, non solo della polizia ma dell'esercito, quindi parliamo di tensioni molto forti, e ci furono degli scontri, ci furono centinaia di morti, migliaia di arrestati, e però il governo tira dritto, e ancora per diversi anni conservando questa tassa sul macinato. E naturalmente i contadini soprattutto cominciano a soffrire, no? Hanno sempre meno potere d'acquisto, soffrono la fame, e siamo ancora negli anni 60. E non avevano ancora visto il peggio, perché negli anni a seguire cosa accade? Che negli anni 70, a partire dal 1873, avviene in tutto il mondo, a dire il vero, poi soprattutto in Europa, comincia la grande depressione economica, come non bastasse lo stato di miseria precedente. Perché la scienza e la tecnica fanno il loro corso, vengono costruite più ferrovie, cominciano ad essere costruiti i primi piroscafi transatlantici, e quindi prima si attraversava l'Atlantico con i velieri di legno, che ci mettevano 45 giorni dall'Europa agli Stati Uniti, adesso con i piroscafi a vapore il tempo veniva trimezzato, 15 giorni, alla fine del 1900 una settimana, quindi si velocizzano i contatti, si velocizzano le comunicazioni, i trasporti. E questo cosa volevo dire, però, da un punto di vista economico? Che tutto il grano, tutto il frumento e il mais che producevano per esempio in Canada, per esempio negli Stati Uniti, poteva giungere in Europa molto più velocemente, in quantità molte maggiori, e quindi arriva questa enorme quantità di derrate alimentari che facendo aumentare l'offerta, perché c'era proprio fisicamente più offerta di grano e di mais, e ovviamente faceva abbattere il prezzo, perché quando aumenta l'offerta, sì, se la domanda più o meno rimane stabile, il prezzo cala. Ma non solo, in quegli anni lì, 1869, venne ultimato il canale di Suez, e quindi per la stessa ragione dall'Asia arriva anche il riso, e qua al nord ne sapevamo qualcosa di produzione di riso, ma quando arriva il riso asiatico, per la stessa logica economica di prima, i prezzi crollano. E quindi mettiamoci nei panni, no, degli agricoltori veneti, cosa facevano? Andavano al mercato con lo stesso quantitativo di frumento, di mais o di riso che avevano il giorno prima, perché il campo quello produce, quello continua a produrre, a meno che non si ampi il terreno, e però vendevano a un prezzo molto molto inferiore, e quindi diminuiva il margine di guadagno, e quindi si cominciava a fare la fame, e quindi chiudevano le aziende, e quindi si cominciava a mangiare poco, e allora si mangiava cosa? Soprattutto sappiamo la polenta, no? Se i nostri bisnonni hanno vissuto per anni e anni di polenta, e si sopravviveva, però come sappiamo mangiare solo la polenta è un'alimentazione piuttosto scarsa, soprattutto un'alimentazione che priva l'organismo della vitamina B. E cosa capitava con la carenza della vitamina B? Affiorava la pellata, e quindi questa malattia veramente molto brutta, perché inizialmente colpisce la pelle, una specie di dermatite, poi il sistema gastrointestinale, ma poi arriva a colpire, a danneggiare il sistema nervoso, si finisce proprio per impazzire di pellagra, e poi anche di morire. Era una malattia mortale se non curata, e alta mortalità infantile. E in Veneto, soprattutto se guardiamo le tabelle demografiche del tempo, quindi parliamo 1870, 80, 90, quei decenni lì post unitari, il Veneto era di tutte le regioni d'Italia la regione a più alto tasso di sviluppo demografico. Si facevano più figli in Veneto che non altrove, ma staccando anche di un bel po' la seconda e la terza regione. Il problema però qual era? Che questa congiuntura, no, di aumento demografico al tempo stesso di penuria di cibo, di potere d'acquisto, faceva aumentare la mortalità infantile, che già, a dire il vero, è sempre stata molto alta in Europa. E adesso noi per fortuna abbiamo superato questo discorso, però per secoli in Europa, ma in tutto il mondo, la mortalità infantile era, lo ripeto, purtroppo un'esperienza comune. E un bambino su quattro, un bambino su cinque non arrivava ai 5 anni, insomma, famiglie molto numerose facevano l'esperienza comune di purtroppo vedere, no, dei propri figli morire. Ecco, e in Veneto capitava anche questo, a maggior ragione perché appunto il tasso demografico era maggiore. E poi, se a tutto questo ci mettiamo anche altre cose particolarmente, diciamo, fastidiose, per non dire insopportabili, nella mentalità del tempo, come per esempio la coscrizione obbligatoria, che i contadini vedevano veramente, non solo, vedevano come fumo negli occhi. E al tempo dell'Unità d'Italia si sperava che la coscrizione obbligatoria sparisse o venisse morigerata o venisse resa volontaria, e invece rimasero 3 anni di coscrizione obbligatoria, non per tutti, si poteva anche andare, in certi casi si pescava a caso, però cosa capitava? Che se per caso una famiglia veniva sorteggiata e uno dei propri figli doveva partire per il servizio militare, per 3 anni non lo si vedeva più. E in una situazione molto delicata come quella che, insomma, un po' ho descritto, è forza lavoro che viene meno, e sono tutti aggravi in più per le famiglie. E poi c'è un'altra cosa da dire, no? Un altro fattore che spinse molti italiani e veneti ad andarsene. Sono tutti fattori che gli storici chiamano espulsivi, è proprio un termine tecnico per dire fattori che spingono le persone ad andarsene. Poi ce ne sono una serie di altri, magari li vediamo dopo, attrattivi, perché diversi paesi fecero a gara pur di attrarre la manodopera specializzata veneta. Ecco, un ultimo fattore espulsivo era quel clima, diciamo, tipicamente risorgentale tra il positivista e l'antiecclesiastico, che infieriva in modo particolare contro i contadini, contro la povera gente. Diciamo che le classi liberali del tempo, che facevano proprio i principi del positivismo, dello scientismo, che, diciamo, manifestavano una certa altezzosità nei confronti delle classi subalterne, e non si facevano scrupolo di infierire, di dileggiare e di umiliare i contadini. Nelle piazze delle città i contadini fondamentalmente non potevano passare, o comunque dovevano passare molto velocemente a testa bassa, perché c'erano i signori, i famosi signori. E ci sono diverse cronache che dicono, no, che quando nelle città i signori incontravano i contadini, il contadino doveva assumere un atteggiamento più umile, togliersi il berretto dalla testa e dire la solita frase servidor suo padron, che era, diciamo così, agli occhi del borghese di turno una formula di rispetto, per il contadino una formula umiliante naturalmente, senza contare poi degli sbeffeggi che la classe liberale del tempo faceva della fede dei contadini, ai loro occhi una fede triviale, una fede oscurantista, una fede che ostacolava il progresso, e invece era proprio quella fede cristiana alla quale i contadini si attaccavano e cui trovavano grande dignità, certo. Perché nell'ottica di quella fede tutti hanno pari dignità, ricchi e poveri, no? Certo. Fede cristiana che poi in realtà ha anche aiutato moltissimo i contadini, i migranti, quando dovranno abbandonare le loro terre, recarsi oltreoceano e ricostruire una comunità da zero. È il ruolo prima dei laici, perché non c'erano i sacerdoti, e poi dei missionari, poi dei sacerdoti, sarà fondamentale, tanto che i contadini stessi ne soffrivano di questa continua umiliazione della loro fede e pensavano, esagerando naturalmente, però quando si ritrovavano sul sagrado, al mercato, quando si ritrovavano al famoso filò, cioè quella veglia serale che i contadini facevano nelle stalle, riscaldandosi col calore degli animali, sgranando il grano, filando, chiacchierando, facevano delle discussioni di politica e cominciavano e capivano che lo Stato post-unitario italiano era fortemente anticlericale. Nel 66 sono stati soppressi praticamente tutti gli ordini religiosi e monastici, c'è stata l'acquisizione del cosiddetto asse ecclesiastico, quindi dei beni della Chiesa, e la liquidazione degli stessi, sempre perché lo Stato doveva fare cassa, e uno dei tanti modi di fare cassa era andare a requisire i beni della Chiesa. Poi pazienza se ci fosse stata una contraddizione con il diritto naturale alla proprietà privata, che in quel caso lì evidentemente non valeva. Però i contadini, insomma, seppur non colti, seppur spesso illetterati, questo clima lo sentivano e pensi che addirittura cominciavano a dire che probabilmente di lì a poco sarebbe scoppiata un'altra guerra e sarebbe stata estirpata la religione, e addirittura che il successivo conclave sarebbe stato fatto in America. Sono esagerazioni naturalmente, però mettendoci nei panni dei contadini capiamo il clima di ostilità che respiravano un po' a 360 gradi, impoveriti, umiliati nella loro condizione sociale, nella loro fede religiosa, e tutto questo ha contribuito a far loro propendere per la grande decisione, perché era una decisione difficilissima da prendere, no? Molti di loro nella vita non si erano allontanati neanche di 5-6 chilometri dalla loro casa, dal loro campo, si trattava di andare dall'altra parte dell'oceano, e molti di loro alla fine optarono proprio per questa decisione.
0: E la Chiesa, Alberto, in questo contesto che li vedeva così umiliati, anche con la testa bassa come diceva lei, la Chiesa come si è comportata? Li ha sostenuti? Cercava un po' di contrastare questo atteggiamento anticlericale o era un po' indifferente?
1: No, la Chiesa non era affatto indifferente. Allora qui bisogna distinguere tra la Chiesa gerarchica e i sacerdoti, i sacerdoti, diciamo i parroci, no? Quelli più vicini alla gente, anche se in realtà si mosse abbastanza all'unisono sia la Chiesa gerarchica sia i parroci. Naturalmente i parroci avevano maggiormente il polso della situazione, perché spesso e volentieri pativano le stesse sofferenze dei loro parrocchiani, non è che vivessero su Marte. E noi abbiamo diverse testimonianze di parroci che dai pulpiti, quando proprio la situazione si fa insostenibile, ma insostenibile intendo che appunto le persone cominciano a morire di pellagro, i figli morire di fame o per cause legate all'inedia e così via, abbiamo i parroci che dai pulpiti cominciano a invitare anche loro all'emigrazione, non sempre ma spesso e volentieri, dicendo che oltreoceano avrebbero trovato una vita più dignitosa, avrebbero trovato del lavoro e avrebbero anche riuscito e avrebbero potuto conservare la fede e manifestarla senza quel clima di ostilità sociale che invece, come sappiamo, nell'Italia post-unitaria era molto molto pesante. C'è da dire però che generalmente i sacerdoti, diciamola così con una battuta, predicavano bene e razzolavano bene, nel senso che spesso e volentieri gli stessi sacerdoti seguivano le loro comunità. Ci sono dei paesini che si sono spopolati nel Veneto e spesso anche il sacerdote ha seguito i migranti, se non subito magari dopo poco tempo. Erano gli stessi migranti che una volta giunti oltre oceano, inizialmente non c'erano sacerdoti, proprio nei primissimi anni quando il fenomeno stava cominciando, e fecero richiesta sia alle autorità, in questo caso sto pensando brasiliane, sia alle autorità italiane per riceverne il prima possibile. Le autorità brasiliane, che comunque avevano già altri problemi per i fatti loro, diciamo, perché stava finendo l'impero, stava cominciando la Repubblica, c'è stata l'abolizione della schiavitù, insomma in Brasile c'erano altri problemi e quindi non mandarono sacerdoti, e invece in Italia ci si cominciò a muovere, per cui diversi ordini religiosi e missionari, nonché parroci, quando vedono che la richiesta del sacerdote è pressante, è incalzante, che là ci sono intere comunità lasciate senza pastore e che lo richiedono a gran voce, senza troppo attendere prendono e vanno, chiedono naturalmente ai papi di turno, ce ne sono stati una serie, no, nel corso, Pio IX possiamo citare, ma poi anche Leone XIII, insomma, e altri, chiedono ai diversi papi di formalizzare la cosa secondo il diritto canonico, chiedono l'approvazione, ma i papi sono sempre molto, molto collaborativi. Anzi, addirittura nel 1888 Leone XIII scrive addirittura un'enciclica in cui invita i vescovi americani, sia del sud che del nord, più che altro del nord degli Stati Uniti, a prendersi a cuore della questione dei migranti, perché erano la parte più fragile della popolazione e necessitavano di un inserimento lavorativo, innanzitutto delle minime tutele legali e materiali, e poi di essere accompagnati da un punto di vista pastorale. Per cui ecco, si mosse un po' tutta la Chiesa, dai parroci di campagna fino ai vescovi e fino anche al Papa. Ecco, pensi che addirittura, e dopo le lascio subito la parola, ma ci sono degli aneddoti interessanti. Quando i migranti partivano, voi immaginate, si parte per esempio dal Veneto e si va dove? Beh, in genere si va a Genova, perché là parte il piroscafo, qualche volta anche a Marsiglia, ma generalmente si va a Genova, quando andava bene anche in treno. Però non è che ci si potesse portare dietro di tutto, perché lo spazio era limitato, per cui avevano dei cassoni di legno, 2 metri per 1 metro, contingentati, e lì bisognava costipare tutto quello che si poteva costipare, il resto andava lasciato o venduto. Se possedevano un po' di terra, raramente la vendevano, il bestiame se lo possedevano lo vendevano, il casone, neanche la casa, il casone andava venduto, il mobilio, e magari si portavano via le parti metalliche degli attrezzi, quelle in legno no, perché occupavano posto e comunque avrebbero potuto rifarsele oltreoceano, le parti in ferro invece erano preziose, no? Quelle se le portano via. Ma in tutto questo, dovendo fare delle selezioni rigidissime, no, su cosa portare e cosa no, delle volte cosa si portavano via? Le campane. Le campane, è incredibile, no? Le campane, perché avevano questa fede che la classe liberale del tempo dileggiava tanto, ma era una fede che, per quanto, se vogliamo, a volte ingenua, per quanto non teologica, per quanto illetterata, ma era una fede profonda, sincera e onesta, no? Tanto da portarsi via le campane a scapito di altre cose che magari uno potrebbe dire sarebbero state ben più utili. Uno dice, no, posso portarmi via poche cose, ecco, in alcuni casi anche le campane. Per cui la fede è uno degli aspetti, uno dei grandi valori che ha accompagnato i nostri,
0: che li ha sempre tenuti insieme, quindi anche questo, la fede ha avuto un ruolo fondamentale, li teneva uniti proprio dalla fede, quindi era importante seguire la fede e portare, sì, la fede proprio nel senso più ampio del termine.
1: Assolutamente sì, infatti per esempio una delle prime cose che facevano arrivati, io penso sempre al Brasile che è la realtà che conosco meglio, e una delle prime cose, allora la primissima cosa era farsi una casa, perché spesso volentieri venivano sostanzialmente abbandonati nella foresta, ma proprio nella foresta, chiamato mato in portoghese, gli davano gli strumenti e dicevano di abbattere gli alberi e costruirsi le case. Ecco, naturalmente partivano con la falsa promessa che una volta arrivati avrebbero trovato già un lotto di terra disboscato, già una casa pronta, già le sementi pronte, perché gli agenti dell'emigrazione, e ce n'erano tanti che giravano in Nord Italia, si arriva addirittura a 13.000 agenti dell'emigrazione, che erano sostanzialmente dei venditori di emigrazione, perché avvicinavano i contadini e li convincevano che oltreoceano c'era il paese della cuccagna, come si diceva al tempo, e che là avrebbero potuto lavorare, ci sarebbe stata prosperità economica e libertà, e avrebbero potuto soprattutto possedere la terra, cosa che spesso i contadini non riuscivano a fare in Veneto, e quindi ammagliandoli con tante belle promesse li invitavano a partire. Dopo è anche vero che con il sudore, la fatica e spaccandosi la schiena riuscirono i nostri migranti a trasformare radicalmente quel territorio, però non lo trovarono già bello e pronto, partirono da sotto zero. Ecco, allora cosa volevo dire? Che la prima cosa è la casa, però, come dice giustamente lei, Marisa, una delle primissime cose dopo la casa era la costruzione dei capitelli. E ne rimangono ancora centinaia in Brasile, io ne ho visti diversi, sono belli, sono sobri, ma si vede che sono frutto di una fede, di un sudore vero. E i capitelli, ognuno è dedicato naturalmente a un santo specifico, a seconda della devozione popolare di chi lo edificava. E sono tutti santi che a noi suonano oltremodo familiari, perché spopolano qui in Veneto, no? Per cui abbiamo i capitelli dedicati alla Madonna, i capitelli dedicati a San Marco, capitello a Sant'Antonio, Padova, e San Francesco, Santa Lucia, Verona, San Rocco contro la peste, e tutti i santi che ci sono familiari e che naturalmente, oltre a manifestare questo profondo senso religioso, fungevano, e qui torno alla sua domanda, proprio da collante sociale, perché in mezzo al nulla, dove c'era la foresta e dove piano piano si disboscava e si creavano campi, sì, c'erano le casette dei coloni, ma non c'erano piazze, non c'era un centro, un baricentro urbanistico. E quindi quali erano i primi centri di coagulo sociale? Erano proprio i capitelli. Quando c'era tempo libero ci si trovava al capitello di Sant'Antonio piuttosto che al capitello della Madonna piuttosto, e lì piano piano nascono i primi centri, tanto vero che poi i capitelli in diversi casi vengono poi sostituiti da chiesette in legno, poi da chiese in muratura che rimangono ancora oggi, e lì si crea il nucleo urbanistico, la piazza, e piano piano i vari paesi, delle varie colonie. Per cui è una fede che ha sostenuto i migranti dalla partenza all'arrivo e poi anche in tutti gli anni successivi.
0: Certo. Alberto, la stanno seguendo, qualcuno qua mi chiede, e dal punto di vista dei documenti, della burocrazia, con che cosa partivano? Ecco, se erano in regola con le carte, qua mi voglio dire, da questo lato qui, ecco, andavano correttamente.
1: Allora, penso, questa è una bella domanda, ringrazio l'ascoltatore che l'ha fatto, perché giustamente uno dice l'Italia è il paese della burocrazia, ma ci sarà stato anche al tempo il problema burocratico? Esatto. Certo che c'era, certo che sì. No, battute a parte, ho citato prima la figura dell'agente dell'emigrazione, no? Sì. E lui guadagnava proprio a biglietto venduto, e quindi più persone riusciva a convincere a partire, più guadagnava. Avevano dei pacchetti preconfezionati, fatti bene da un certo punto dal loro punto di vista, cioè dei pacchetti fatti per invogliare le persone a partire. Allora funzionava così, che la gente dell'emigrazione batteva le campagne e magari frequentava il mercato, il sagrado, si faceva dire dai paesani i contadini che erano più in difficoltà, magari quelli che erano sommersi dai debiti, li avvicinava e cominciava a parlarci, e aveva anche dei dépliant, degli opuscoli cartacei in cui erano segnati tutti i vari vantaggi che avrebbe potuto ottenere il contadino, il bracciante, se fosse emigrato. Ecco, in questo pacchetto preconfezionato, tra i vari servizi, diciamo così, la gente dell'emigrazione si preoccupava anche della burocrazia, effettivamente, cioè il bracciante o il contadino di turno versava una caparra, poca cosa, insomma, giusto per manifestare la serietà dell'intenzione di partire. Dopodiché l'agente dell'immigrazione si occupava di produrre le carte, quindi soprattutto in realtà il problema era il passaporto, quindi andare in prefettura, ottenere i passaporti e con quelli poi concedere l'imbarco. Naturalmente, oltre al passaporto, l'altro grande scoglio era il biglietto del piroscafo, perché voi immaginate, no, contadini che prendono il treno oppure usano la carrozza e vanno fino a Genova e arrivati là, siccome poi si trattava di espatriare, documenti fondamentali erano due: passaporto da un lato, senza di quello non si andava da nessuna parte. Vero che qualcuno è emigrato clandestinamente, ma parliamo di numeri molto risicati, e il biglietto della nave. E questo funzionario dell'emigrazione procurava entrambe le cose, il passaporto e il biglietto. Attenzione, il biglietto era molto spesso, quasi sempre, gratuito, perché era finanziato, in ultima analisi, in questo caso dallo Stato brasiliano ma anche dallo Stato argentino, che appunto voleva attrarre manodopera, come dire, specializzata e laboriosa. E quindi in Brasile sono arrivati in questi anni, per esempio, i tedeschi, per esempio gli svizzeri, per esempio gli italiani del nord, no? tutta manodopera di cui erano ghiotti in Brasile in quel momento, anche perché stava finendo la schiavitù e quindi c'era bisogno di forza lavoro capace e, come dire, portatrice di know-how, cioè di conoscenza tecnica, come diremo oggigiorno. E quindi tra i vari modi per stimolare l'emigrazione c'era anche questo, insomma, il sbrigare la burocrazia, passaporto in primis e biglietto,
0: certo,
1: gratuito.
0: Insomma, a partire, questo
1: è certo. Certo. Dopo c'è da dire, ecco, che la casistica è infinita, perché coloro che dicevano che decidevano di partire, quindi di abbandonare il villaggio, non necessariamente riuscivano poi a salpare, perché c'erano persone che partivano in realtà in maniera così molto ingenua e ottimistica, senza il passaporto, senza il biglietto, pensando che là in qualche modo sarebbero riusciti a imbarcarsi e che le autorità puntualmente intercettavano e rispedivano indietro. Ma c'era anche chi, purtroppo, e questa è veramente una tragedia, chi vendeva praticamente tutto, appunto, perché era convinto di imbarcarsi, viene avvicinato da questi agenti delle migrazioni che danno tutte le dritte del caso, arriva a Genova e si rendono conto di essere stati truffati da dei mascalzoni. Il biglietto che avevano in mano era falso, non c'era nessun documento e avevano venduto tutto quel poco che avevano. Una tragedia. C'era chi arrivava a Genova e aveva i documenti, non era stato truffato. Generalmente partivano le famiglie, quindi pensiamo a nuclei familiari numerosi, 6, 7, 10, ma anche 15 persone, insomma, numeri che noi, a cui oggi non siamo più abituati. Ci sono stati dei casi in cui, immagini, si arriva a Genova, è tutto a posto, ci sono i passaporti, ci sono i biglietti, ma il capofamiglia, in questo caso il padre, mostra i segni della pellagra. E allora il capitano non se la sente di imbarcarlo, perché la pellagra dopo può portare alla pazzia e quindi, insomma, poteva essere pericoloso, no? Avere un pellagroso a bordo, certo. E quindi immaginiamoci veramente il pianto e lo stridore dei denti della famiglia che parte, certo, perché ormai era tutto pagato e quella era l'unica occasione, e il padre che rimane a terra, no? Ecco, una serie di dinamiche, certo, molto dure. Certo. Ecco, molto dure, che hanno attanagliato i nostri migranti.
0: Certo, e allora facciamo questo, partono, ecco, facciamo un po', parte questo piroscafo, arrivano a destinazione, lì come sono accettati, sono dei controlli, come avviene l'impatto con la nuova terra?
1: Sì. Allora, tanto il viaggio sul piroscafo durava dai 30 ai 40 giorni, non era proprio uno scherzo, è la famosa macchina a vapore, i nostri migranti la ricordano come la macchina a vapore, dove il tempo era infinito, no? Questi 40 giorni che non passano mai, e pensi che i nostri migranti, abituati al lavoro duro, durissimo, tutti i giorni, non sapevano come fare a sconfiggere la noia, e allora si spendevano in tutti i modi per dare una mano ai marinai, magari poche cose, però non riuscivano a stare con le mani in mano. Viaggi spesso e volentieri molto duri, perché perché ci sono stati diversi morti, qualcuno è morto di fame perché già partiva da una situazione precaria, qualcuno è morto addirittura di asfissia perché si dormiva costipati nelle stive, qualcuno di malattia, e insomma ci furono dei naufragi con centinaia di morti, però diciamo che sui grandi numeri, appunto, come dicevo prima, furono moltissimi gli italiani veneti che poi riuscirono ad approdare sulle coste americane. E là cominciava un altro calvario, contenti di abbandonare la macchina a vapore, anche perché immaginiamo, no, con il mare, l'oceano mosso, con le tempeste, si stava male per settimane, si rimetteva l'anima, quando c'era la tempesta c'era il terrore letteralmente di fare naufragio e di morire, cioè insomma era una cosa. Finalmente si arriva sulle coste americane, brasiliane, sudamericane, 40 giorni di quarantena. Naturalmente, perché e anche giustamente, insomma, non arriva questo carico umano, bisogna tutelare la salute di tutti. Il problema è che il luogo in cui si faceva la quarantena, come possiamo ben immaginare, era un baraccone dove non esisteva igiene, dove c'era il sovraffollamento, dove il vitto era pessimo. Lì però per la prima volta almeno i primi migranti conoscono un nuovo frutto, sto pensando soprattutto all'ospizio di Rio de Janeiro, appunto il luogo dove facevano la quarantena i migranti, che era la banana, che non avevano mai visto e mai mangiato, invece lì la conoscono e quindi cominciano piano piano a prendere confidenza con l'ambiente locale. Ma poi, terminata la quarantena, si trattava di ritornare su una nave, questa volta non un piroscafo transatlantico, ma la nave, quella che ci ricordiamo per esempio, no, quelle che solcano il Mississippi nel Nord America con le grandi pale laterali, diciamo, sono navi fatte per la navigazione di cabotaggio, quindi navi che devono semplicemente costeggiare il litorale e portare i migranti, in questo caso verso sud, ritornano sulla nave e per altre settimane cominciano ad andare verso sud per la loro destinazione. Qualcuno va a San Paolo, dove in genere venivano impiegati per la lavorazione del caffè, e qualcun altro si spinge ancora più a sud, in Rio Grande do Sul, dove invece sarebbero stati dei coloni veri e propri, perché chi si fermava a San Paolo, circa i 4/5 dei nostri migranti, entrava in una realtà economica strutturata. C'erano queste grandi fazende, si chiamavano, quindi diciamo dei grandi latifondi, c'era il proprietario della terra, tutto il meccanismo lavorativo era già strutturato, per cui si entrava in un ambiente già ben definito, da ogni punto di vista molto molto duro, però ben strutturato.

0: 20 ettari, 30 ettari, cominciano piano piano a disboscare e a rendere fertile la terra. Però non era così scontato il passaggio, perché arrivati in Rio Grande do Sul, nella capitale, che era Porto Alegre, bisognava poi fare circa altri 200 chilometri per arrivare nell'entroterra, appunto nel luogo in cui venivano destinati i lotti da disboscare. E lì cominciava, se vogliamo, la terza parte del viaggio del Calvario, perché salivano su queste grandi carrozze che erano, come dire, cinte su tutti i fianchi, avevano un tetto, e tutta la famiglia saliva su una carrozza che magari per 2 o 3 settimane sarebbe diventata la loro casa, trainata da dei buoi, e senza strade, senza nulla, cominciavano a spingersi verso l'entroterra, venivano portati, guidati da delle guide locali che conoscevano il posto, su e giù per le colline, terreno accidentato. Quando non c'era la strada bisognava letteralmente aprirsi il sentiero, disboscando la foresta, gli uomini puntualmente giù dalle carovane per non appesantire troppo i buoi, però dopo, quando il terreno si faceva troppo accidentato o andava in salita, scendevano tutti quanti, e quindi i rovi, il fango, le zanzare, i serpenti velenosi, i giaguari, perché c'erano anche i giaguari, una serie di problematiche tremende che vennero affrontate una alla volta, anche tra mille imprecazioni. Insomma, le cronache raccontano un po' le comprensibili imprecazioni dei nostri migranti. Pensi che una, tra virgolette, simpatica, la prendiamo insomma un po' sulla simpatia, era un'imprecazione contro Cristoforo Colombo, che non c'entrava nulla naturalmente, no? Però se la prendevano con Cristoforo Colombo, perché se non avesse scoperto l'America, loro in quel momento non sarebbero stati lì a combattere contro la selva, i serpenti e i giaguari. Ma è ovvio, insomma, sono momenti di sconforto, no? Che sono naturali nei momenti di difficoltà. Poi le cose piano piano, con tanta fatica e con tanta tenacia, però migliorarono.
1: Certo, certo. E allora andiamo adesso un po' avanti, perché poi, ecco, lei ha accennato giustamente, Alberto, a una migrazione anche di cervelli. Andiamo al terzo punto, no? Che adesso se ne vanno, sì, i ragazzi con tanto di laurea, con tanto di diploma, e quindi è un altro tipo di migrazione, diciamo, più intellettuale, ecco. Quindi, però è un grande problema, perché ci stiamo impoverendo di persone brave, preparate, sono state anche un costo per le famiglie, perché far studiare un ragazzo oggi ovviamente è anche un costo. Ecco, questa migrazione, adesso andiamo ai tempi attuali, ecco, si può evitare, si può fare qualcosa di più, perché insomma ci prendiamo dei nostri migliori ragazzi.
0: Certo, no, la fuga dei cervelli è un problema, insomma, no? Unanimemente riconosciuto, perché le famiglie certo pagano, e lo Stato, cioè basta fare un calcolo, uno studente alle scuole superiori più o meno allo Stato costa 7.000 euro all'anno. Se poi pensiamo anche ai percorsi universitari, naturalmente i costi si moltiplicano, no? E quindi lo Stato investe risorse e tempo per produrre professionisti e studenti di alto livello, e poi se li vede scappare via così, chiaramente è una perdita economica, una perdita di conoscenza e di competenze, che difficilmente è rimarginabile, perché tra l'altro le scuole e le università italiane funzionano bene, tutto sommato, quando i nostri ragazzi si recano all'estero, e i nostri sono apprezzati, le università straniere l'apprezzano, vedono che sono ben strutturati. Il problema è che naturalmente all'estero trovano delle condizioni spesso molto più vantaggiose, sia in termini economici di stipendio, però lo stipendio conta fino a un certo punto, perché ci capiamo, no? Se si trattasse di rimanere in Italia rinunciando solo a una piccola parte dello stipendio, moltissimi resterebbero in Italia, per cui lo stipendio conta, ma è uno dei fattori. Un altro fattore è la stabilità economica, che molti laureati fanno fatica e ci mettono anni a trovare stabilità economica. Un altro fattore è la meritocrazia. Non che all'estero siano dei santi, per carità, però io conosco, ho diversi amici e colleghi che lavorano, hanno lavorato anche in università europee, e mi dicono che tutto sommato c'è anche lì, c'è qualche forma di baronia, però minore rispetto all'Italia, minore. Quindi vuol dire che cosa? Che c'è più spazio per la meritocrazia. Magari un giovane che sa di meritare, che qua per qualche motivo non riesce a trovare spazio, riesce a trovare spazio altrove. Dopo c'è da dire che, come capitava effettivamente con la prima grande migrazione, quella di

0: cui abbiamo parlato in questa bella intervista, no? E molti migranti tornavano, molti partivano, ma molti anche tornavano. C'è da dire che anche con la fuga dei cervelli, per fortuna, dopo diversi anni qualcuno torna. E l'Italia fa qualcosa, cioè io conosco diverse persone che hanno lavorato all'estero, sono tornati e ci sono degli incentivi. E quando, se si rientra in certi criteri, insomma, chi torna in Italia ha uno sgravio fiscale molto importante che dura anche diversi anni, per dire, no? E sono misure secondo me positive perché in un modo o nell'altro, se l'Italia è così brava, tutto sommato, perché insomma a volte dobbiamo anche dircelo, non è così brava a produrre buoni cervelli, adesso dovrebbe anche riuscire a trattenerli. E magari uno sforzo in più si potrebbe fare, ecco, quello sì, sarebbe auspicabile, ma da tutti penso, no? Penso che sia unanime
1: Ma
0: l'auspicio.
1: certo, è un peccato, insomma, che vadano via questi ragazzi laureati, diplomati, di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno. Alberto, sempre per questioni di tempo, no? Allora, andiamo un po' a quello che è stato il suo viaggio. È stato un viaggio bellissimo, importante, insomma, ce l'ha descritto anche bene. Sembrava proprio di essere là con lei, quindi insomma ce lo ricordiamo bene questa esperienza. Ma c'è un desiderio magari di organizzare un viaggio, qualcosa per l'anno prossimo dei giovani, non lo so, qualche idea c'è nel cassetto, mi
0: Sì. Vedo che comincia a conoscermi bene, Marisa, nel senso che no, io sono tornato molto entusiasta da quel viaggio e ho scoperto un mondo di cui sospettavo a malapena. E siamo andati in due, eravamo io e un collega. L'idea adesso sarebbe quella di poter però allargare, no, la conoscenza di quel mondo e quindi magari tornare, il sogno del cassetto, già quest'estate, l'estate 2027, con almeno una decina di studenti. Studenti o del liceo o universitari, in modo tale da, come dire, piano piano allacciare dei contatti, magari fare delle interviste, magari produrre un piccolo documentario, perché dopo bisogna anche riuscire a divulgarle bene le cose, no? E mi sto spendendo su questo progetto e in virtù del viaggio che ho già fatto ho molti contatti. Tra l'altro là c'è una realtà molto recettiva che ci accoglierebbe a braccia aperte, perché quando i Veneti vanno da quelle parti per conoscere i discendenti dei Veneti che ancora parlano il Veneto o il Talian, che sarebbe la versione portoghese, diciamo, del dialetto veneto, sono contentissimi, accolgono a braccia aperte e non si riesce a spendere, non ci sono gli euro, insomma, non si riesce a spendere un soldo nei pasti perché offrono loro, insomma, ci si sente proprio a casa e quindi loro farebbero di tutto per accoglierci a braccia aperte, tanto più se fossero gli studenti, perché appunto, come dicevamo prima, sono la generazione del futuro e quindi è necessario, fondamentale, no, riuscire anche a formarli nel modo corretto. Però il problema degli studenti qual è? Ovviamente sono
1: Bisogna dare un
0: studenti,
1: aiuto, aiutare un attimino.
0: è che sono senza soldi, giustamente, perché devono studiare, non devono ancora lavorare. E quindi il mio grosso cruccio in realtà non è tanto organizzare il percorso in loco, perché là i contatti ci sono e si riuscirebbero a fare delle cose meravigliose, ma trovare dei finanziamenti privati sostanzialmente, quantomeno per pagare il biglietto dell'aereo. Ecco, agli studenti, dopo qualcosa possono ovviamente metterci anche le famiglie. E, per cui, ecco, sto
1: Un
0: cercando.
1: aiuto, diciamo,
0: Sì,
1: in termini
0: sì,
1: economici, magari
0: sì.
1: cominciamo da adesso, quando ci sentiamo, ricordiamo sempre questo sogno nel cassetto, mettiamola così,
0: Ma io
1: e
0: ne
1: magari
0: approfitto
1: contattare anche
0: se
1: lei,
0: c'è.
1: insomma, ecco, quindi.
0: Sì. Ne approfitto, ma se c'è qualche ascoltatore che è sensibile a questo tipo di progetto, portare dei ragazzi per 2 o 3 settimane, insomma, tra le comunità venete dell'Argentina, Uruguay e Brasile, mi contatti, insomma, noi stiamo cercando un po' di finanziamenti. Posso lasciare la mia mail se
1: Sì,
0: volete, è molto
1: certo.
0: facile. È cognome.nome, quindi zago.alberto @gmail.com. Ecco, zago.alberto@gmail.com. Se qualche benefattore volesse farsi avanti, io e soprattutto gli studenti, insomma, ne saremmo molto grati, ecco.
1: Certo, un progetto importante, far conoscere appunto queste realtà dai nostri giovani, da lì che si parte sempre dai giovani, in modo tale che si rendano conto di che cosa è stato questo fenomeno, questa epoca così lunga, e poi che sono accolti a braccia aperte da quello che possiamo capire, Alberto, perché insomma,
0: Assolutamente.
1: felicissimi i nostri conterranei, poter dialogare, instaurare dei rapporti con i nostri ragazzi, quindi riallacciare e vivacizzare quello che è il sentimento, veneto, che era forse di più sentito che qua, mi sembra di capire.
0: È più sentito, sì, perché là in qualche modo è una radice identitaria, no, che va conservata in un ambiente, quello brasiliano, che non è tutto veneto naturalmente, sì, per cui ci si attacca di più in qualche modo alle tradizioni, ma là, ripeto, è un mondo che ci accoglierebbe a braccia aperte. Abbiamo realtà liceali, realtà universitarie, realtà imprenditoriali, associazionismo locale, ho conosciuto anche un vescovo e un altro teologo che pure ci accoglierebbero a braccia aperte. Cioè avremo uno spaccato a 360 gradi delle realtà venete e anche in qualche modo di quella brasiliana naturalmente, che rappresenterebbe un'occasione unica, perché sono cose che non si sanno, non si conoscono, ma che insomma a mio avviso poi, come dire, forniscono una ricchezza umana straordinaria e ineguagliabile.
1: E scoprire un mondo come l'ha scoperto lei, mi sembra che non, neanche se l'aspettava, ecco, sembra di aver capito che è stata così la sua esperienza positiva sotto tutti i punti di vista, ecco. Allora, siccome la pubblicità incombe, ripeto la mail del nostro ospite, il professore Alberto Zago, perché si fosse messo in ascolto un po' più tardi, che ha questo sogno nel cassetto, l'abbiamo intitolato così, è un viaggio per portare i nostri giovani l'anno prossimo appunto in Brasile e Argentina. Allora zago.alberto@gmail.com, perché sta per scattare proprio la pubblicità e quindi
0: la pubblicità è tiranna,
1: sì, ecco, lo diremo ad ogni incontro che avremo col nostro professore per ricordarlo, perché magari se arriva un gruzzoletto per il prossimo anno ben venga, no Alberto, quindi insomma
0: assolutamente, ecco. E dopo saremo ben felici di tornare magari anche con gli studenti a ridicontare a Radio Gamma 5, perché noi cerchiamo di divulgare il più possibile,
1: certo,
0: queste belle cose, no?
1: Fare un resoconto di quello che hanno vissuto, incontrato, scoperto, ma appunto rivitalizzare questo sentimento veneto che forse rafforza anche noi qua, che siamo noi qua autoctoni di questa terra, e loro lo sentono un po' più forte. Allora ripeta, sì certo, ve lo ripeto, zago.alberto lo dico piano, @gmail, si scrive così, gmail.com, facilissimo, ecco, quindi insomma
0: esatto.
1: Insomma, chissà se nasce qualcosa.
0: Grazie anche a coloro che ci seguono.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove?
11: Di fronte la falesia di Erto.
12: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
13: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso,
14: con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
15: 2 9
7: 0 0
15: 3
7: 8
15: 9
3: 8
16: 8
11: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, penso sia stato veramente un racconto, una narrazione interessantissima, come sempre. Del resto, scopriamo cose nuove, situazioni appunto che insomma ci sembra quasi di sofferenza, di grande sofferenza di questi veneti. Avete sentito il viaggio? 30-40 giorni a passarlo in questi piroscafi, forse. È difficile anche immaginare come passare il tempo, come impegnarsi, questi veneti che non stanno mai fermi, che lavorano sempre, e star lì ad aspettare appunto di approdare e di arrivare in queste terre sconosciute, nell'ignoto, nel buio più totale. Quindi pensate un po' quanto hanno sofferto i nostri fratelli, i nostri cugini veneti. Ma però, insomma, ecco, è apprezzabile l'idea del nostro ospite di portare lì un gruppo di ragazzi, di giovani, di studenti, e di metterli in contatto con questa realtà di immigrati, che gli immigrati lì sarebbero felicissimi di instaurare rapporti, contatti appunto con i nostri giovani. Vediamo insomma se qualcuno appunto ha qualche momento di così di generosità, ben venga. La mail l'avete sentita, zago.alberto@gmail.com, insomma una mail molto facile, e quindi solo se siete veramente interessati contattate il nostro ospite, il nostro professore. Bene, allora noi cambiamo completamente argomento, perché come dicevamo, come da scaletta, vediamo, speriamo che il contatto sia possibile, perché i nostri ospiti spesso sono in viaggio o spesso sono in riunioni e ancora dell'università come prima, cioè, vabbè, comunque insomma, adesso speriamo bene, perché ci mettiamo in contatto con Elisabetta Maschio, direttrice d'orchestra di Montebelluna, docente di esercitazione orchestrale, conservatorio di Rovigo, dirige festival internazionale, gioie musicali di Asolo, insomma veramente molto molto impegnata, una carriera brillante, una carriera internazionale. Si è formata poi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, quindi una formazione molto solida, è stata allieva di Gustav Kuhn, quindi insomma, beh, veramente un ospite straordinario, ed è già stata ospite ai nostri microfoni, ricorderete interviste che abbiamo effettuato precedentemente, però per lei questo è un momento direi fondamentale, importante, di prestigio, di soddisfazione. Perché ha diretto e dirigerà, insomma siamo in questa fase, gli orchestrali, i musicisti del teatro La Fenice, dove prossima volta, domenica 4 ottobre è al teatro Toniolo di Mestre. E allora, quando appunto si parla di orchestrali della Fenice, sono professori di alto livello, preparatissimi, famosissimi, insomma parliamo di Fenice, e ecco, per lei è veramente un punto d'arrivo straordinario, di grande soddisfazione. E quindi sentiamo dalla sua viva voce cosa vuol dire per una donna, e torniamo anche su questo tasto, dirigere appunto i musicisti del teatro La Fenice. Penso sia un impegno non da poco, vediamo come affronta questa situazione, anche se insomma Elisabetta è preparatissima, è una carriera, come dicevamo, veramente solida, molto solida. Ma comunque sentiamo appunto le sue impressioni, il suo umore, come sta vivendo questo periodo anche di grande aspettativa, di grande soddisfazione, di traguardo, perché arrivare a un traguardo così compensa anche a compensare a tutti quelli che sono stati i sacrifici, la grande preparazione appunto che si è fatta in questi decenni, in questi tempi. Allora noi adesso speriamo vada bene, ci mettiamo in contatto con Elisabetta Maschio e mettiamo un po' di bella musica, quella musica potente.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo appunto con la nostra ospite di Elisabetta Maschio, direttrice d'orchestra di Montebelluna, docente di esercitazioni orchestrali, una carriera molto solida alle spalle, che adesso appunto ha un momento importante della sua attività. Salutiamo, buon pomeriggio Elisabetta, ci sente? Allora, pronto Elisabetta, ci sente?
1: Sì, vi sento.
0: Ecco, ci siamo anche noi. Sì, allora, ecco, sì. Andiamo subito appunto a quello che è il momento importante di questi concerti. Uno c'è stato appunto qualche giorno fa e poi ci prepariamo appunto per il 4 ottobre con i musicisti, sì, della Fenice. Siamo al Toniolo di Mestre. Allora, come, certo, sarà questo concerto? Come sta vivendo questo momento, Elisabetta, importante per lei?
1: È importantissimo perché insomma è il secondo incontro con una delle orchestre migliori d'Italia, sì, e quindi sono molto orgogliosa di tutto ciò. Tra l'altro il programma varia un pochettino rispetto al primo concerto, quello del 4 settembre al Teatro Comunale di Treviso, perché sarà inserito un brano di Wagner, l'Idilio di Sigfrido, e questo proprio in onore di Giuseppe Sinopoli, per il, sì, quale è stata un po' composta.
0: Certo.
1: Speciale, ecco.
0: Certo, allora diciamo anche Sinopoli, appunto lo ricordiamo per il 25esimo anniversario della scomparsa, ecco, importante questo grande musicista e grande compositore.
1: Certo, grande compositore, grande musicista, grandissimo direttore d'orchestra, che ha fatto una carriera internazionale, proprio di rango internazionale, e che a maggior ragione per il mio incarico anche di presidente delle orchestre giovanili in sistema in Italia, che si ispira al Venezuela, lo festeggiamo doppiamente, perché è stato veramente di grande ispirazione per questa associazione importante in Italia che ha ormai 15 anni.
0: Certo, e quindi ecco che rendiamo omaggio al grande compositore. Allora, diceva, ecco, come repertorio possiamo un po' riassumere quale sarà il repertorio, Elisabetta, di domenica?
1: Allora, il programma sarà l'ouverture del Don Giovanni di Mozart e appunto l'Idilio di Beethoven come conclusione.
0: Ok, bene. Bene, quindi un repertorio importante. Allora, ecco, torniamo un po' a quello che è il momento, insomma, che è stato il momento. Una donna che dirige un'orchestra fa ancora notizia, sembra quasi sorprende, ma è proprio così, oppure è una questione di preparazione, di bravura, di impegno, di serietà, di costanza? Ecco, una donna può affrontare benissimo, penso, un podio musicale, no, Elisabetta?
1: Beh, ma sono tanti decenni che le donne affrontano il podio, e che ogni volta, non so, forse ce lo dimentichiamo, o forse in Italia non c'è una continuità, io non so come dire, ma le donne direttore sono in pista da tantissimi anni e ce ne sono di bravissime, hanno anche calcato podi molto importanti, hanno incarichi internazionali, meno le italiane non hanno incarichi in Italia, ecco, però ci sono italiane importanti che hanno incarichi all'estero, come Speranza Scapucci, sì, e la bravissima Valentina Peleggi negli Stati Uniti. Perciò insomma è come sempre parlare sempre delle solite robe, come dico, è un po' trito questo discorso, perché la donna direttore come l'uomo direttore fanno parte della stessa categoria, che sono i direttori d'orchestra. Io ho dibattiti sulle donne medico, sulle donne pilota d'aereo, sulle il fatto che ci siano così tanti dibattiti ancora sulle donne direttore può voler dire che ancora la donna direttore in Italia non ha proprio il suo posto sul podio. Infatti incarichi in Italia le donne italiane non ce le hanno, oppure ce le hanno sporadicamente e poi spariscono nel nulla, quindi manca una certa continuità e quindi una certa, diciamo, massa critica, ecco, delle donne direttore in questo paese.
0: Certo, non sono tantissime, ecco, diciamolo pure, e poi chissà perché spariscono, come appunto sta sottolineando, ma al di là di questo siamo presenza di un luogo comune, insomma, quasi quasi sì, di osservazioni un po' inesistenti, perché quelle che si sono cimentate sono state brave, hanno dato ottime prestazioni. Allora, per diventare appunto, allora è caduta la linea, io vi chiedo un po' di pazienza, richiamiamo la nostra ospite perché è in viaggio, e allora portate pazienza un attimo che ci arriviamo, ricontattiamo la nostra Elisabetta.

0: E ritorniamo nuovamente in diretta, eccoci qui con la nostra ospite Elisabetta, ci sente? Sì?
1: Sì, ci provo.
0: Eccoci qua. Un po' andiamo a tentativi. Ecco, no, dicevo appunto una solida preparazione, insomma la donna direttrice d'orchestra può appunto assumere questo ruolo e non essere contrastata o oggetto di osservazioni inesistenti. Allora, per arrivare a una solida preparazione, Elisabetta, quanto difficile, quanto impegno, quanta serietà ci vuole, quanta costanza?
1: Io ti faccio sempre parole di Karajan. Una famosa intervista proprio dalla Fenice, in cui diceva 15 anni di apprendistato, e l'apprendistato la strada è molto lunga, e questo

0: speriamo vada bene, perché insomma il collegamento, come avete capito, un po' è difficile. E allora dicevamo, ecco, come diceva il maestro, impegno, dicevamo serietà, preparazione, Elisabetta, per prepararsi al podio.
1: Sì, certo. Non so se
0: sì, adesso sentiamo.
1: Sì, sì. Ecco, no, mi rifaccio anche un discorso di Carey, anche proprio dalla Fenice negli anni 70, in una famosa intervista, diceva che per formare un direttore servivano 15 anni di apprendistato, quindi oltre tutto per essere già pronti per...
0: E quindi
1: studio, ecco,
0: un bel periodo
1: per poter formare orchestre e cantanti, soprattutto il teatro d'opera.
0: Certo. E allora andiamo un po' a lei, perché lei, suo papà medico, appunto, l'ha consigliata bene, no? Di prendere questa via, insomma, di seguire questa versione. Cosa diceva il papà medico, Elisabetta?
1: Perché papà non ha mai detto niente, ha solo chiesto che cosa avessi nel cuore come passione. E io ho dovuto dire la verità, tutto qui. Non ha mai portato nulla, mai spinto su nulla. E ha fatto la domanda giusta, che è quella della presa di responsabilità di ogni giovane, di vedere se stesso, di vedere qual è la persona che porta avanti.
0: Certo, quindi insomma anche la famiglia è importante, lasciare la libertà al soggetto, al figlio.
1: Non è la libertà del capriccio.
0: Aspetta, perché qua sentiamo poco.

0: Pronto?
1: Sì, eccoci qua, Elisabetta, adesso ci sentiamo. Sì, eccoci qua. Sì. Ecco, allora dicevamo, allora andiamo a domenica al Toniolo. Allora questo è il repertorio, l'avete sentito, Elisabetta Maschio, appunto, con i musicisti della Fenice. Sarà una grande esperienza. Emozionata sin da adesso, Elisabetta, oppure pronta?
0: Ma no, beh, tutte e due, bisogna esserci emozionati che pronti.
1: Certo.
0: Deve essere tutte e due, devono essere componenti di questa, certo. Insomma, proprio del nostro lavoro, questo è un lavoro artistico, dunque ci vuole la preparazione, la razionalità,
1: certo.
0: E anche la comprensione del cuore.
1: Certo, l'emozione di un grande momento, perché insomma orchestrare la Fenice penso sia anche una soddisfazione di un traguardo, no? Perché lei è la vita dedicata alla musica, quindi un bel obiettivo, un bel traguardo e grande soddisfazione personale, senz'altro.
0: Ma questo sicuramente, certo, è l'incontro con questi musicisti, è davvero una molto bella, per me è un regalo, diciamo, del destino.
1: Ecco, e noi ne siamo felici, condividiamo la sua felicità, siamo con lei.
0: Grazie.
1: Se possiamo veniamo ad ascoltarla e saranno anche altre occasioni perché noi la seguiamo un po' da qualche tempo e siamo certi della sua serietà, bravura, impegno e dedizione alla musica. Ecco, lei è tutto questo, Elisabetta, e ne siamo felici. Bene.
0: Grazie, deve essere vero un gaudio.
1: Bene, ecco, ci salutiamo qui, è andata abbastanza bene come intervista, dai, insomma, con un po' di... d'altra parte ho detto anche ai nostri ascoltatori, è in viaggio, ma insomma ce l'abbiamo fatta, Elisabetta, alla prossima.
0: Grazie mille, grazie, alla prossima.
1: Grazie, buona serata, alla prossima. Ecco, io vi chiedo anche un attimo di pazienza e anche scusa perché quando sono in viaggio qualche disguido appunto tecnico ci può essere, ma insomma in sostanza l'abbiamo sentita la nostra Elisabetta Maschio, è bravissima, guardate, rigore, impegno, qua vedo nel suo curriculum, serietà, dedizione alla musica, insomma tutto quello che abbiamo detto siamo riusciti appunto a trasmetterlo anche a tutti voi. Bene, bene, quindi grande, grande traguardo e senz'altro emozione, non è semplice dirigere orchestrali appunto del teatro La Fenice. E allora adesso noi ci trasferiamo in un altro ambiente, non più teatro, ma natura, alberi, platani, monumenti. E quali monumenti? Ci riferiamo appunto alla Certosa di Vigo d'Arzere, questo con monastero cinquecentesco di straordinaria bellezza, però insomma un po' in uno stato di abbandono, di degrado, da tanto tempo, un po' ci riporta all'infanzia nostra, che andavamo a passeggiare o giocare nelle vicinanze, lo conoscevamo come un sito ricco di persone, di movimento, di lavoratori, perché si lavorava appunto il terreno circostante, la campagna circostante, e quindi era un ambiente, una località di vita, di produzione, poi tutto il grano, il frumento, insomma quanti ricordi abbiamo della Certosa, e siamo affezionati noi che siamo del posto, perché la vorremmo una Certosa splendente, restituita alla sua bellezza, perché è grande, ha una storia importante, poi ecco, deriva dall'ordine dei monaci certosini, ordine che si trovava a Chartreuse, ecco appunto anche il nome, siamo nella località delle Alpi francesi, vicino a Lione, e appunto ecco questo ordine, così nato nel 1170, pensate un po', dedito alla preghiera, conducevano una vita eremitica, studiavano, lavoravano, vivevano in piccole celle separate, e poi vestivano con abito bianco, venivano sepolti senza bara, senza nome, ma avevano che cosa? La croce, ecco, quella importante. E quindi ecco che questo ordine ebbe anche notevole difficoltà, ma si diffuse fino a contare circa 280 certose più o meno note, e poi ne abbiamo in varie località, Bologna, Firenze, Pavia, ovviamente qui vicino a noi. Allora, perché ne parliamo? Perché Certosi, insomma, nascono in un contesto paesaggistico, naturalistico straordinario, circondate da verde, da campagne, da piante belle, alberi belli, grandi, alberi anche secolari. E allora adesso noi vediamo con chi? Con Gianni Sartore, che conosciamo, guida naturalistica, l'abbiamo sentito anche di recente, guida, Giovanni che ci porta a fine settimana appunto a conoscere il Veneto nei luoghi, nelle località magari più nascoste, che facciamo fatica ad accorgercene, oltre che a frequentare. E quindi oggi parliamo appunto di, nel caso di specie, di un platano. Sentiamo cosa è successo, sentiamo anche come si possono evitare queste malattie, queste scomparse di questi platani, di questi alberi. Sentiamo da lui ovviamente, che è un esperto. E allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: Guardavo il nostro
1: Dio. Fermi tutti, ma dov'è il batterista? Fermo, è inutile.
2: Io sono qua.
1: Macchinisti, mettete una pedana sotto al batterista che non si vede. Dai, presto. Ecco, bravo, bravo Tello. Dai, attenzione. Riparti con plebe.
3: Guardavo

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo qui vicino a noi, perché siamo alla Certosa di Vico d'Arzara, è circondata da alberi, da piante, eccetera, e quindi vediamo un po' cosa sta succedendo. Ce ne sono di vari tipi, noi ci soffermiamo su un platano. Allora, abbiamo in collegamento guida naturalistica, grande esperto del mondo della natura, del paesaggio, Giovanni Sartore, che salutiamo. Giovanni, mi senti?
1: Salve, saluto tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora, buon pomeriggio al nostro ospite. Allora, ci soffermiamo su quello che può essere, ecco, questi monasteri che di solito sono immersi nel verde, nelle campagne, negli alberi, eccetera. Però qualche volta possiamo avere anche qualche albero platano che magari non versa in buone condizioni. Giovanni, può succedere?
1: Diciamo che quest'estate 2026, come quella del 2022, è stata veramente eccezionale. Alcune specie di alberi, i faggi soprattutto, ma anche le betulle, abbiamo anche letto articoli sul giornale di esperti su questo tema, hanno risentito in modo particolare. E io nelle mie peregrinazioni, anzi pellegrinaggi, proprio potremmo dire, come sicuramente fanno molti ascoltatori appassionati di alberi e veri e propri amanti anche di alberi secolari in particolare, ecco, mi sono accorto, ho notato lo stato particolarmente malsano, diciamo difficile, lo stato di salute difficile di questo platano che molti conoscono, insomma, è proprio nelle adiacenze dell'ex Certosa di Vico d'Arzara, che insieme ad altri due esemplari, almeno così dicono negli elenchi ufficiali, nelle pubblicazioni storiche sugli alberi monumentali, facevano bella mostra. E invece proprio questo platano in particolare sembra particolarmente sofferente. Io direi, mi sbilancerei nel termine di defunto ufficialmente, però insomma confidiamo nella capacità di resistenza e di ripresa proverbiale degli alberi e degli alberi monumentali in particolare in questo caso.
0: Certo, magari se si può rendersi conto che è uno stato così di sofferenza, intervenire, non so, con qualche mezzo, qualche medicina, che ne so, qualche ricostituente, non lo so, come si può fare per salvare un albero?
1: Sì,
0: ecco.
1: Beh, oddio, allora gli interventi fatti magari in contesti particolarmente preziosi, penso all'Orto Botanico di Padova, il più antico del mondo, sì. Sono stati costosissimi. Per casi però con qualche probabilità di successo. In questo caso sembra proprio ridotto male. Ricordiamo che il platano a cerifoglia, insomma, quello ibrido, diciamo, tra quello americano e quello nostrano, l'Orientalis, è proprio, insomma, un po' tutti, come tutti i platani che abbiamo vicino a noi, che ci circondano e che erano un po' più di moda nei tempi passati. Ecco, questo in particolare di Vico d'Arzara usiamo il presente, è alto 34 metri e ha una circonferenza di 6 metri, quindi un esemplare vetusto, tra l'altro presente nell'elenco ufficiale delle piante monumentali, degli alberi monumentali, che lo sappiamo, già il Veneto, ma molte regioni d'Italia hanno regolamentato ufficialmente con provvedimenti. E poi nel 2013 è lo Stato che con una legge ha dato precise indicazioni non solo sul censimento, ma anche nella manutenzione e nelle regole per la gestione di questi esemplari importantissimi da vari punti di vista, non solo quello dell'età, della grandezza, ma anche legati a particolari eventi, aneddoti, anche eventi storici molto importanti. Ecco, lo Stato l'ha fatto, e tra queste tecniche, o meglio tra queste caratteristiche che bisogna avere particolarmente di cura, c'è anche quella dell'area di rispetto. Ecco, ormai un po' dappertutto dove ci sono esemplari particolarmente annosi e preziosi, come il platano di Vico d'Arzara, ma anche la stessa Farnia, che è sull'argine proprio vicino al platano, ecco, una pratica molto importante sarebbe quella di creare un'area di rispetto. Questo in questi casi non è stato fatto, e in effetti alberi come questi, molto o meglio piuttosto antichi, diciamo, per la loro scala di età, e sono molto sensibili al calpestio e a ciò che avviene intorno. I platani in particolare sono soggetti ad alcune malattie che erano già segnalate, tra l'altro nei vecchi censimenti che sono andato a rivedermi, e insomma era già abbastanza sofferente in passato. Io l'ho visto completamente senza foglie. Abbiamo visto molti alberi defogliati in piena estate quest'anno, quindi diciamo i segni non sono molto non sono molto di ben augurio. Comunque ecco, un'attenzione particolare alla gestione di questi alberi, che in effetti è anche piuttosto costosa, quindi non è facile per gli eventuali proprietari, però ci ricorda l'attenzione e tutti i ricordi anche, quindi tutto ciò che ci ricordano questi esemplari che magari abbiamo visto durante l'infanzia e con cui poi siamo cresciuti un po' anche con loro.
0: Certo, siamo affezionati, come no, è sicuro, è un posto delizioso, la Certosa, circondata da tanti alberi, un tempo erano tutto pieno lì, era veramente affollato, però insomma ce ne sono ancora di importanti. Allora, Giovanni, è una pianta difficile, delicata, il platano, ecco, richiede qualche trattamento particolare, qualche attenzione. Che pianta è in sostanza, al di là di quello?
1: Il platano è stato portato dai francesi, da Napoleone, è diventato, ha suppiantato gli olmi, le olmate, che nella storia dei giardini, dei viali, erano un po' il simbolo dell'Italia, anche leggendo i libri di viaggiatori famosi. Insomma, prima c'era l'olmo, poi c'è stato il platano. In realtà aveva una fama di albero robustissimo, lo sappiamo anche così dalla nostra esperienza personale, pensando a quelle potature terribili a cui era sottoposto, uso il passato, ma in qualche caso se ne vedono ancora di queste potature esasperate. Ecco, nonostante questo era resistente. Una malattia in particolare piuttosto grave, il cancro colorato, ha creato delle vere e proprie stragi di questi alberi, anche a dire la verità per colpa dell'uomo, che in occasione di potature appunto estreme non aveva magari in passato gli accorgimenti che si usano invece proprio grazie a questa legge successiva. Insomma, il platano in realtà vive tuttora, però sono cambiate un po' le condizioni sia del clima, il clima che gli alberi sono un po' più di noi, a cui sono soggetti un po' più di noi, visto che non si possono spostare esattamente come noi, ma anche proprio per le condizioni del terreno, il calpestio, l'assenza, l'abbassamento delle falde a cui sono abbastanza sensibili, e anche il combinamento. Insomma, una serie di concause ha fatto sì che il platano ibrido, quello che vediamo un po' dappertutto, sia piuttosto in crisi. Ciò non toglie che ci sono esemplari secolari, penso al platano con 10 metri di circonferenza di platano, ecco, uno dei tanti alberi che hanno dato il nome al paese. Siamo in questo caso, sto parlando della zona di Caprino Veronese, della provincia di Verona. Ecco, lì nel paese di platano, guarda caso, c'è questo albero vetusto, il famoso platano dei 100 bersaglieri, che in realtà gode di ottima salute. Ma potremmo fare tanti esempi di alberi gestiti bene, anche molto anziani come questo, quindi plurisecolare, invece di altri che sono defunti. Ecco, non c'è più il loro, non esistono più, però rimane il loro ricordo, non diciamo lo spirito, però almeno il loro ricordo. Mi ero scritto così alcuni esempi, i trepini per i padovani, i famosi trepini, che anche questi sono eponimi, cioè eponimi nel senso che gli stessi alberi hanno dato il nome, in questo caso, ad un centro sportivo famoso e storico per i padovani di rugby. I trepini non ci sono più, ma anche il cipresso di Ghete nella Villa Giusti a Verona, ma anche il pezzo del Principe, che anche questo conosciamo per chi frequenta in particolare la Varone e quella zona di Malga Lagheto, dove c'era questo abete bianco plurisecolare alto 50 metri. Ma anche sui Colli Vani mi viene in mente il cedro della Villa Rosa Torreglia, che faceva bella mostra di sé ogni volta che facevamo proprio quella curva prima del paese di Torreglia, nella villa con le decorazioni a forma di rosa, e quello era un cedro del Libano, ma veramente del Libano, non come siamo abituati, ecco, a dire così, ma tanti altri, anche alberi sacri. Penso al pino di San Francesco, nella isoletta di San Francesco del Deserto. Pensate che questo è morto nel 1701, nell'isola di San Francesco del Deserto, che qualcuno forse ha avuto la fortuna così di visitare, si raggiunge solo via acqua con delle barche ovviamente, però vicino all'interno della cappellina dove ci sono tuttora i francescani, questo di tronco, questa reliquia potremmo quasi chiamarla, che ricorda proprio questo esemplare legato ad un santo, e quindi ecco un po' uno dei tanti esempi di rapporto tra natura e spiritualità di cui così abbiamo anche parlato in altre occasioni, anche durante le escursioni, anche domenica quando andremo nella zona di Sant'Antonio a Padova parleremo della Magnolia, ecco, insomma tanti collegamenti che facciamo un po' contro la nostra abitudine. Insomma, gli alberi sono dei veri e propri ponti tra terra e cielo, come diceva Tagore, c'è un bellissimo verso che ci dice cosa sono gli alberi, sono appunto lo sforzo della terra, dice lui, di parlare della terra, di parlare al cielo in ascolto, e in effetti sono proprio dei ponti, insomma, dei collegamenti tra cielo e terra, a volte anche dei veri e propri ponti. Pensate che nel santuario della Madonna della Corona, sempre in provincia di Verona, c'era un tiglio, c'è ancora il ponte del tiglio, il tiglio non esiste più, anche questo è l'ennesimo albero storico che non esiste, però che rimane nella toponomastica, o meglio nel nome di questo ponte, che è proprio all'interno del santuario della Corona, ma anche il santuario del Noce, i santuari dell'Olmo, del Frassino che abbiamo qui in Veneto, ma insomma in tutta Italia così ci sono testimonianze e culti sacri, culti cristiani, che però si intrecciano addirittura a culti precedenti, ma anche alla commistione tra appunto il ricordo di alberi particolarmente importanti. Pensiamo solo appunto alle apparizioni mariane su alberi. Ecco, uno che esiste ancora è a Segonzano, per chi va in montagna e magari segue la strada della Val di Cembra, vede le piramidi, no? Come facciamo le famose piramidi di Segonzano, lì c'è la Madonna dell'Aiuto e lì c'è ancora il tiglio. Quindi non perdiamo le speranze, sono delicati, ecco, questi alberi monumentali sono particolarmente maestosi e anche delicati, forse un po' come gli uomini, ecco, un'altra ennesima associazione tra uomini e alberi, però ecco alcuni sono meno male ancora visitabili, come appunto certo. Il tiglio di Segonzano.
0: Certo, certo. E allora andiamo un po' anche al nostro orto botanico, la Magnolia, Goethe, insomma, che è rimasto in questo nome. Ecco, è domenica, vero, che c'è l'uscita, Giovanni, orto botanico? Ecco,
1: sì,
0: ricordiamo un po' i nostri ascoltatori, sì.
1: Certo, il ritrovo per chi vuole è in Piazza Antenore, dove ci troveremo per fare una breve passeggiata nel centro storico di Padova, ricordando alcuni aspetti legati in particolare alla cittadella francescana. Francesco era particolarmente legato agli alberi, Antonio abbiamo citato il Noce, sì. Ma quando arriveremo, dopo aver visitato il Parco Treves, dove ci sono altri alberi segnalati nell'elenco ufficiale degli alberi monumentali, ecco, quando arriveremo al santo non si può fare a meno di visitare, di andare in pellegrinaggio non solo alla tomba e alla basilica, certo, ma anche per gli amanti degli alberi e per tutti gli appassionati di natura, ad uno delle magnolie, uno degli alberi più belli, ma direi, connettiamolo ancora più precisamente, si tratta di una magnolia grandiflora, quindi la magnolia americana, insomma quella sempreverde, quella un po' più comune che siamo abituati a vedere, del 1810, alta più di 20 metri, e anche questa in effetti non solo bella ma in ottima salute. Rispetto all'orto botanico, anche qui è un vero e proprio scrigno per tanti motivi. Dal 1545 sappiamo che è l'orto botanico più antico del mondo, beh, insomma ci sarebbe anche Pisa, ma lì la questione è così rispetto alla sede dell'orto storico, ma insomma Padova racchiude veramente molti esemplari. Il platano, ecco, proprio nell'orto botanico, un po' il simbolo dell'orto botanico, anzi è stato messo nella copertina di un vecchio censimento stampato dalla Regione Veneto, ecco, uno dei simboli dell'orto botanico di Padova è proprio il Platanus orientalis, e l'orientale, insomma quello che abbiamo anche in Sicilia, un po' nel mezzogiorno e anche in Grecia, quindi il platano nostrano, e che dal 1680, nonostante questa cavità dentro la quale molti di noi si facevano le foto tanti anni fa, adesso sì, come dicevamo, è importante creare un'area di protezione, infatti si è ripreso anche alla base rispetto a tanti anni fa in cui era letteralmente circondato di turisti e di visitatori. Ecco, il giardino botanico, l'orto botanico di Padova ha tutti questi esemplari notevoli, alcuni non ci sono più, penso ad alcuni insomma deceduti, ma altri, la palma di Goethe, il platano, anche il ginkgo biloba, sì, del 1750, tra l'altro con una pianta, con un ramo maschile in estate nella parte femminile, quindi ecco numerose curiosità che racconteremo durante la visita guidata che faremo domenica prossima, quindi ritrovo alle 10, visita al centro storico, poi nel pomeriggio il giardino botanico, l'orto botanico di Padova alle 14.30 per questa visita guidata in particolare dedicata anche agli alberi. Certo. Gli alberi sono tutti, sono alcuni maschi, alcune femmine, però ricordiamo che i nomi sia in latino che in greco degli alberi sono tutti

0: Sì,
1: Allora,
0: abbiamo
1: mentre la di
0: parlato di...
1: domenica.
0: Ha ragione l'ascoltatore, abbiamo parlato di palazzi. Mi potete ripetere la data? Mi chiede. Adesso non ce l'ho sotto
1: Sì,
0: mano.
1: allora, la visita di domenica prossima è al centro storico.
0: Sì.
1: Quindi, ripetiamo, domenica 4 ottobre prossimo faremo una visita guidata nella zona della Cittadella Francescana in particolare.
0: Sì.
1: E tra l'altro ricordo a tutti che proprio il 4 ottobre San Francesco, guarda caso, non abbiamo proprio in un giorno qualsiasi, i musei antoniani sono aperti gratuitamente. Questo lo dico perché non lo sanno in molti, insomma, potrebbe essere un'occasione in più per vedere non solo l'oratorio di San Giorgio, ma anche la Scoletta del Santo e anche il Museo Antoniano. Ma comunque, per l'ascoltatore che chiedeva conferma, questa escursione che facciamo domenica fa parte di un programma dove si può partecipare sia ad escursioni naturalistiche in bosco, in campo, ma anche appunto a visite al centro storico di Padova. Il 25 ottobre il mio collega farà la visita guidata al Prato della Valle e alle sue statue, quindi ecco, come al solito
0: Sì.
1: cerchiamo anche per non annoiare di approfondire sia l'aspetto artistico e storico e sia l'aspetto naturalistico che è un po' la nostra formazione, che guarda caso nell'articolo 9 della Costituzione italiana sono riportati entrambi, quindi quando si dice che la protezione va al patrimonio paesaggistico ma anche a quello storico e artistico. Poi ultimamente si è aggiunto dopo tanti anni anche l'ambiente e la biodiversità, che sono tutte cose importanti non solo di moda ma anche che così tocchiamo con mano e che cerchiamo di collegare anche a tradizione, anche ad aneddoti, quindi quando ci vedremo potremo magari parlare anche di fatti storici, ovviamente il Ponte della Morte a Padova, proprio lì nella zona del Santo, dove c'era il cedro del Ponte della Morte e perché si chiama così, proprio dietro la chiesa di San Daniele. E quindi ecco, alberi che ci raccontano storie. In realtà il problema è ascoltarli, che è la cosa, come dico anche quando sono con i bambini, è la cosa più difficile, cioè ascoltare noi è già abbastanza difficile, ma ascoltare gli alberi diventa, insomma, a volte, insomma, non lo facciamo molto, non sono solo discorsi per amanti dei popoli nativi o degli indiani d'America, ma quando l'abbiamo provato ci rendiamo conto che in effetti hanno molte cose da raccontarci, ma questo da sempre, da secoli.
0: Certo, sì.
1: E notiamo la nostra associazione con loro. Ricordo addirittura Omero nell'Iliade che proprio durante il duello tra Diomede, il grande eroe greco, e Glauco, ecco, in quel pezzo lì, giustamente famoso, c'è una struggente associazione proprio di Glauco tra le foglie e noi, insomma, gli uomini che sono come foglie, che poi verrà riproposta anche da tanti poeti.
0: Benissimo, benissimo. Allora, ecco, torniamo al nostro platano. Speriamo che, insomma, ci siano dei trattamenti, delle attenzioni in modo tale da recuperarlo e che rimanga lì, insomma, ad abbellire questo monumento cinquecentesco che si chiama Certosa. Speriamo bene che, insomma, si possa riprendere, ecco, mettiamola così, Giovanni, no?
1: Sì, è sempre la speranza che ci danno gli alberi e spesso ci sorprendono, magari non come albero d'alto fusto, ma piano piano, aiutato dai suoi fratelli, diciamo, aiutato a riprendersi magari dalla base con dei polloni, come dicono i forestali, insomma, con questi rami che partono dalla base. In ogni
0: Certo.
1: caso, e qualsiasi cosa succeda, rimangono il platano e tutti gli alberi monumentali che abbiamo intorno a noi, ma anche quelli più piccoli che così sottovalutiamo, rimangono sempre nei nostri pensieri e devo dire che ultimamente siamo sempre più sensibili,
0: Sì,
1: anche a quelli più piccoli, non
0: questo è
1: solo ai
0: vero.
1: monumentali, come dice la parola, ricorda la parola ricordo, ecco proprio la parola monumento fa riferimento al ricordo, ma anche i più piccoli che magari nessuno bada e che invece però vediamo ogni mattina quando ci svegliamo e ci accompagnano un po' per tutta la vita.
0: Certo, più attenzione, più attenzione, più cultura insomma ambientale rispetto di queste piante meravigliose. Allora ricordo domenica.

0: domenica orto botanico 14:30, quindi si parte e si vede questo meraviglioso orto più antico, universitario più antico del mondo, 1545. Giovanni, sei stato sempre delizioso come le altre volte, e noi appunto quando c'è qualche problema sai che ti interpelliamo. Va bene?
1: Bene, okay. Grazie.
0: Grazie al nostro ospite Giovanni Sartore, domenica orto botanico. Grazie Giovanni, grazie. Alla prossima. Ecco. Bene, allora andiamo un po' alla notizia importante, eccezionale riconoscimento: il Veneto, la regione più bella d'Italia, unica per il 2027 da poter visitare e delle migliori d'Europa, secondo la guida Best and Travel, appunto, che è stata emanata in questi giorni, forse l'avete anche vista. Si tratta di una selezione di 50 destinazioni di tutto il mondo. Perché? Perché allora la nostra regione c'è tutto, perché è stata premiata, perché c'è tutto, dalle bellezze naturalistiche, come stiamo dicendo oggi, dalle Dolomiti, beni UNESCO, montagne, colline, pianura, mare, laghi, oasi, abbiamo anche tante oasi di cui non parliamo quasi mai, fiumi, poi questo fenomeno delle ville venete 4300 non ce l'ha nessuna regione al mondo, sia ben chiaro, città storiche, Venezia unica al mondo e creata sull'acqua e nella storia dell'umanità, non ci sarà più un'altra Venezia. E quindi ecco questa superpotenza turistica, come è stata definita e consigliata per visitare appunto per l'anno prossimo, si è meritata questo premio. Andiamo anche all'organizzazione che c'è appunto nelle varie località turistiche, soprattutto, non so, come parlano di mare, tipo Bibione, Jesolo, per bambini, per famiglie, qua insomma sto andando un po' di fretta, però viene premiata anche l'organizzazione che c'è per le vacanze. Poi ancora dicono, qui non è un premio che celebra il passato, ma anche quello che riguarda il presente e il futuro. Altra bella notizia, qual è? Lingua veneta riconosciuta dal Consiglio d'Europa. Eccola qua, insomma, ce ne voleva tanto, noi abbiamo parlato negli anni precedenti, vi ricordate quanto abbiamo battuto questo tasto, e finalmente è stata riconosciuta lingua dal Consiglio d'Europa, che non è una cosa da poco, assolutamente. Quindi chi dice, insomma, parla un po' male del Veneto, ecco, queste accuse che vengono, che non siamo colti, che qualcuno insomma eccede in qualche bibita, mettiamola così, non è vero, tutti luoghi comuni, il Veneto è una bella regione, lo vediamo, ci viviamo, ecco, non lamentiamoci sempre, perché siamo a volte anche troppo lamentoni, che tutto va bene, tutto va male, non è proprio così, perché da fuori gli occhi esterni, gli occhi del mondo invece ci vedono al primo posto in questa classifica, che non è trascurabile. Ne hanno parlato poco, ma naturalmente quando c'è qualcosa di bello ne parlano poco, se c'è qualcosa, qualche magagna, ne parlano molto. Questa è la filosofia un po' della comunicazione che ci riguarda. Ma noi non disperiamo, non ci scoraggiamo, andiamo avanti, sappiamo chi siamo e non siamo inferiori a nessuno. Allora Veneto, regione più bella d'Italia, è una delle migliori in Europa, e questo ci fa indubbiamente piacere. Allora siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, e come sempre allora facciamo qualche nota musicale molto bella e molto dolce, e passiamo ai saluti. Nei saluti poi diremo che ci vediamo anche, ci sentiamo che domani. Allora scusate, vado un po' di fretta, eccoci qua, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

come si distingue un albero maschio da una femmina? Esatto, bravo, questo qua. Prossima volta è una domanda per il nostro Giovanni. Magnolia, attenzione che è tossica. Boh, insomma, vediamo, il bello matto aveva fatto un bel lavoro in merito. Va bene, questi non li avevo visti, allora ancora grazie per i vostri messaggi. Per quanto riguarda l'immigrazione li abbiamo visti, abbiamo già letti. E allora andiamo avanti con questa dolcissima musica.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto. Riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette. Tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta. Scaldati senza spendere una fortuna. Informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Io me lo ricordo. Io me lo ricordo. Quella motocicletta. Il mio vestito più bello. Io me lo ricordo. Quella motocicletta. Il mio vestito più bello. Tu mi hai guardato. E ho capito. Com'era facile la vita allora.
1: Cos'è successo al nostro paese? Uccidiamo persone innocenti, saccheggiamo altre nazioni, vessiamo i deboli. Se i nostri capi, se sono malvagi, cosa bisogna fare?
2: Hai un dovere verso la patria. È la Chiesa a dirtelo.
3: Non puoi dire no alla tua razza, al tuo paese. Tu sei un traditore.
1: Non posso giurare fedeltà a Hitler. Non posso.
4: Credi che la tua disobbedienza cambierà le cose?
5: Niente!
1: Se Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo responsabili di cosa facciamo e di cosa non facciamo. Non posso fare ciò che per me è sbagliato.
5: Lasciatemi andare!
1: Dobbiamo combattere il male.
0: Qualsiasi cosa farai, io sarò con te. Sempre.
6: Ecco, avete sentito il salve a tutti, sono Moreno, è il 30 di settembre del 2026, sono qui a Radio Gamma 5, lo dico perché qualcuno dopo dicono è una registrazione, non è una registrazione, ok? Avete sentito adesso il trailer ufficiale della Vita Nascosta, vi ho parlato altre volte di questo film bellissimo di Malik, Terrence Malik, un grande artista, un grande regista americano, uno dei pochi, perché ormai la cinematografia americana è proprio immondizia a tutti gli effetti, no, serve proprio solo ed esclusivamente a corrompere. E in realtà questo film, come tutti i film più o meno di Malik, ma in particolare questo, La Vita Nascosta, parla di questo austriaco che nel 39, che si chiamava Franz Jagdstätter, e nel 39 si rifiutò di giurare fedeltà a Hitler. Cosa succedeva? Hitler invade l'Austria e chiede appunto che praticamente gli austriaci giurino per lui e soprattutto che diventino dei soldati che combattono, che uccidono. E quindi lui appunto fa questa cosa, questa azione di disobbedienza civile, nel senso che dice no, io non faccio niente. Beh, la faccio risentire, tanto è un minuto, non è che sia, no, vi faccio risentire come funziona sta cosa, sentitelo.

0: Ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Io me lo ricordo. Quella motocicletta. Il mio vestito più bello. Tu mi hai guardato. E ho capito. Com'era facile la vita allora.
1: Cos'è successo al nostro paese? Uccidiamo persone innocenti, saccheggiamo altre nazioni, vessiamo i deboli. Se i nostri capi, se sono malvagi, cosa bisogna fare?
2: Hai un dovere verso la patria e la Chiesa a dirtelo.
3: Non puoi dire no alla tua razza, al tuo paese. Tu sei un traditore.
1: Non posso giurare fedeltà a Hitler. Non posso.
4: Credi che la tua disobbedienza cambierà le cose?
1: Se Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo responsabili di cosa facciamo e di cosa non facciamo. Non posso fare ciò che per me è sbagliato.
5: Lasciatemi andare!
1: Dobbiamo combattere il male.
0: Qualsiasi cosa farai, io sarò con te. Sempre.
6: Ecco, in questo spezzone, dicevamo, di questo film, si intitola La vita nascosta, di Terrence Malick, che lo trovate, insomma, è un film che ormai è, insomma, è un po' che è, no, che, cioè, che è fuori, è del 2000, aspetta, vedete, questo qua forse è del 2000, boh, non so esattamente, comunque è già qualche anno. Allora, in questo film praticamente qui c'è tutto quanto, c'è la forza dell'individuo, c'è contro il sistema, c'è la santità, c'è la purezza, c'è praticamente la fede, no? Sentite la moglie che cosa gli dice alla fine, no? Gli dice: io sarò con te sempre. Lui dice: io non voglio, cioè il male lo dobbiamo combattere. E come facciamo a combattere il male? Il male si combatte come? Il male si combatte facendolo disobbedendo. Noi abbiamo fatto così durante il discorso del, quando hanno voluto hanno avvelenato le persone con i vaccini, no, del Covid, vi ricordate, no? Abbiamo detto no, semplicemente no. È la forza più grande che esista, no? Loro possono anche ucciderti, però possono toglierti tutto, però quando tu dici no, basta, loro sono finiti, capite? Questo è il ragionamento che conta, questo è quello che vale più di ogni altra cosa, no? Quindi questo è quello che dobbiamo fare. E quello che praticamente è l'azione più importante che dà significato alla nostra vita, perché alla fine, vedete, quello che conta. Stamattina io sono andato in un negozio, sono andato a prendere delle bustine, no, semplici erano bustine di sementi, perché sto facendo questo orto a scuola, a casa, eccetera. E c'erano questi due ragazzi, no? Sì, bravi ragazzi, no? Sapete, di quelli sempre come la maggior parte di noi, no? E ordinati, obbedienti, che li hanno messi lì e sono sempre stati lì. Gente che magari uno è un dipendente, l'altro è il figlio del padrone, gente che, no, è tutta orgogliosa perché c'è questo bel negozio, prendono bei pacchettini di soldi alla fine, alla sera, e tutto funziona bene. Ma è tutta un'illusione, è tutta un'illusione. La vita non è così. Cioè, oggi, in questo momento ci sei, fra un istante non ci sei più. La vita ogni istante è un miracolo, pensateci, no? E soprattutto questo qua mi dice, mi fa la battutina, questo è il figlio del titolare, mi dice: tutto bene, perché sa che io comunque sono uno scompigliato, nel senso che io sono uno che ha sempre cercato, no? Cerca sempre mi chiamano ruffato, perché praticamente cerco di fare battaglie, cerco di fare, eccetera. Ma il fine ultimo, il fine ultimo della vita qual è? Qual è il fine ultimo della nostra vita? È quello di portare a casa lo stipendio? Di vedere la nostra famiglia? Cioè, che senso ha? Fra un istante noi non ci siamo più, avremo abbracciato l'eternità. Perché è così, è inutile che ce la meniamo, no? Ognuno di noi dice: diceva, no, nel film, se, non so se qualcuno l'ha visto, quello di Troisi e Benigni, no? Non ci resta che piangere. Lui diceva, gli avevano catapultato a, no, nel Medioevo, gli avevano catapultati da un passaggio a livello dove si erano fermati, non passava più il treno, no? E questi gli dicevano, no, nel Medioevo c'era questa mentalità, no, molto legata alla religione, no? Gli dicevano, ricordati che devi morire, no? Pensate che c'era questo sociologo svedese, mi pare fosse stato in Svezia, che aveva messo questo biglietto sopra i cartellini della fabbrica, no? E dicendo appunto che siamo esseri mortali, che moriamo, che dobbiamo morire. E dopo un mese c'era il tre quarti della gente che non andava più a lavorare. Non andavano più a lavorare. Perché se voi pensateci un attimo, no, cioè, noi fra un po' non ci siamo più, non esistiamo più, quindi che senso ha la nostra vita? Allora a quel punto lì noi dobbiamo, quello che ho detto io stamattina, no, a questi ragazzi, io ho detto, vedete ragazzi, il fine ultimo della vita qual è? Gli ho detto a sti qua, no, che mi hanno guardato, no, perché io ho detto, non è essere obbedienti, no, fare tutte le cosine per bene, prendere lo stipendio, andare a casa, avere la mogliettina contenta, andare in ferie, comprarsi il vestitino, il telefonino nuovo, tutte queste menate qua. Non è questo il fine della vita. Non è questo il fine della vita. Oppure non è neanche forse la rivoluzione, come diceva il CE, no? Al vertice mettiamo rivoluzionari. Il fine della vita è quello di capire il senso, perché siamo qui, chi è che ci ha voluto qui e che cosa siamo venuti a fare, e ha senso questa cosa, no? C'è un domani, come diceva Socrate, no? Che poi è Platone che scrive, perché Socrate non voleva scrivere, diceva, nel momento in cui tu scrivi uccidi la filosofia, uccidi il pensiero, no? Che è dentro di te, che te lo devi cercare da solo, no? La verità è tua, la verità è una tua cosa, tua personale, no? Allora lui dice, il fine, qual è il fine? Il fine della vita, il fine per cui io vivo. Allora qualcuno ha detto, è cercare, vedere Dio, vedere l'essere, come dicevano i filosofi, come direbbero i filosofi, perché se dici Dio, oh, allora sei un bigotto, sei un baciabanchi. Ma che cazzo dite? Che cazzo dite? Cioè Dio, il Dio, come direbbe Socrate, il Dio. E questo è l'importante, che senso ha? Viviamo, ma non c'è Dio. Ti senti sti qua, no? Che sono fiappi perfino la voce, non c'è Dio, no, perché la scienza non vede Dio, la scienza non capisce un cazzo. Allora gli spiegavo questi qua, no, che praticamente pensate alla fisica, i fisici hanno misurato per 2000 anni, quasi 3000, 2500 anni, no, i presocratici avevano detto, guardate che è tutto Dio, no, panteismo, tutto è Dio. No, ilozoismo, tutto è vivificato nel creato, no? E ci hanno messo 2500 anni, no? A forza di misure, alla fine con la quantistica, no? Con il discorso dell'entanglement, cioè di queste due particelle che a milioni, no? A milioni di chilometri, ma anzi anni luce, no? Un anno, pensate, la luce 320.000 km al secondo, pensate in un anno quanta strada fa, dici uno ha fatto, dicono, 8 volte il giro della Terra, pensate, no? Ok? Allora, no, questo discorso qua, noi, questa, no, hanno detto, queste due particelle si parlano a distanza di milioni di anni luce, si muovono contemporaneamente nello stesso modo, nello stesso tempo, si parlano, è tutto vivificato. È tutto un tutt'uno, è come un organismo, tu gli dai un pizzicotto, lo senti immediatamente, non nel corpo. È un tutt'uno, ma qui stiamo parlando di milioni, di centinaia, di, no, milioni e milioni e milioni e milioni, parliamo di anni luce. Parlano, l'universo dicono, l'ipotizzano, gli scienziati, 500 milioni di anni luce. Cioè il tempo che ci mette la luce a fare 500 milioni di anni. Vi rendete conto, come dire, è infinito, no? Con migliaia, migliaia e migliaia, no? di galassie che hanno miliardi di stelle, la Via Lattea ha 300 miliardi di stelle, capite? No? E chi è che ha fatto sta roba? Non è stato nessuno, è stato il Big Bang, ma vaffanculo. A me mi, guardate che sinceramente sti cosi, sti scienziati sono da psichiatra, sono da internare, sono, è tutta gente da internare. No, perché non c'è niente, non c'è, Dio non si può misurare, ma vaffanculo. Capite il ragionamento? È questo il punto, no? Ciechi, sono ciechi, sono pieni di omogeneizzati, sono ciechi e stupidi, ok? Allora il fine ultimo è questo. Allora Gandhi diceva, no, la verità è Dio. Noi ogni giorno nella nostra vita abbiamo la possibilità di parteggiare per la verità, di batterci per la verità, di fare difendere la verità, però la accostiamo sempre, no? La mettiamo sempre da parte. Lei si lascia mettere da parte, si lascia mettere all'ultimo posto, anche se è la cosa più importante che ci sia, perché è la verità. Sì, ti possono anche tirare il collo, per carità, se dici la verità, però dà significato alla tua vita e dà significato al mondo, lo cambia il mondo la verità, capite? Oggi intervisterò due persone, adesso una fra poco che è Montanari, che ha quasi 80 anni, cazzo, lotta tutta la vita per la verità. Sono un esempio queste persone qua. Questo a 80 anni continua ancora a battersi per la verità, se ne frega di tutto e di tutti, della carriera, di tutti. Questa è gente che è passata in mezzo a mille casini. E l'altro alle 8 è Bellucco, Alfredo, anche lui Alfredino lo chiamo io, che è un tesoro, che ha 74-75 anni, anche lui in prima fila. Non è che gente che gira col cagnolino mezza morto, sì, sono andato dal dottore a farmi le visite, adesso devo farmi la radio, la chemio, devo farmi questo, devo farmi quell'altro, una buona visita, ma se ne fregano, se ne sbattono, capite? Se ne sbattono. Questi sono esempi. Questi sono esempi di vite, questi sono gli esempi di vite che valgono, fino alla fine, combattere fino alla fine. Ecco, e questo è quello che mi auguro per me. È quello che mi auguro per me, questo, combattere fino alla fine. Adesso ho la fortuna di stare ancora insieme con i bambini, che è la cosa più bella, perché sono simpaticissimi, sono veri, veri, veri, e sono di una fantasia, di una creatività. Hai capito? Loro vogliono solo giocare, stare insieme, si vogliono bene, capite? Ecco, è questo, no? Allora, noi dobbiamo smettere di avere paura di questi quattro stronzi pezzenti, no? Che manipolano tutto per i loro fini. Porci, perché sono dei porci. I porci. Oggi sono andato in un negozio, c'erano dei vecchietti incazzati e dicevano sì, perché vogliono il petrolio dei russi. Pensate, il popolo è più avanti di qualsiasi altro, no? Hanno capito già tutto, non vogliono il petrolio, sti porcei. Va bene. Ecco, ve la faccio risentire di nuovo, sto spezzone qua, è bellissimo. Sentite con quanta, ma è la verità, guardate che è la storia vera, che poi a un certo momento questo qua, no? Questo Franz, no? Che è uno che ci è vissuto veramente, gli dicono, Jagerstatten si chiama, no? Questo Franz Jagerstatten, io lo pronuncio così, non è facile perché è un nome complesso austriaco, però no, gli dicono, lo chiudono in questa fortezza, no? In questo vecchio castello dove c'è lì vicino a dove era lui, e gli dicono, gli mandano un psicologo, gli mandano, che i psicologi sono i più infimi a volte, eh? E gli dicono, ma guarda, che cosa serve? Cosa serve che tu faccia questa cosa? Tanto non la verrà a sapere nessuno, no? Morirà qui, quindi il tuo sacrificio sarà inutile. Allora c'è proprio da dire no, invece no, invece no, invece no. Perché? Perché a distanza di 80 anni, adesso perdete, tutto il mondo lo sa, ma lo sapevano già tutti, perché questo regista americano, cioè è una cosa che è girata, capite? Ecco, vedete, la forza della verità, il discorso del Cristo. Quello che vi sarete, quello che avrete detto nel buio delle stanze sarà urlato sui tetti. La forza della verità. È tutto qui il punto, è tutto qua. Quello di dire no, io non la faccio questa cosa, mi dispiace. Dai a Dio quello che è di Dio, dai a Cesare quello che è di Cesare. Quest'uomo ha dato a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare, cioè niente. Tu vuoi che uccida per te? No, mi dispiace. Tu vuoi che le mie mani siano insanguinate? Mi dispiace, fate la testa a cosa qua. Puoi anche uccidermi. Come diceva, no? puoi anche uccidermi, avrete il mio cadavere, ma non avrete la mia obbedienza, non avrete la mia volontà. Ve la faccio risentire, è bellissimo sto passaggio. Sentite intanto la musica. Allora, La vita nascosta di Terence Malick, bellissimo secondo me, un capolavoro assoluto.

0: Ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Io me lo ricordo. Quella motocicletta. Il mio vestito più bello. Tu mi hai guardato. E ho capito. Com'era facile la vita allora.
1: Cos'è successo al nostro paese? Uccidiamo persone innocenti, saccheggiamo altre nazioni, vessiamo i deboli. Se i nostri capi, se sono malvagi, cosa bisogna fare?
2: Hai un dovere verso la patria e la Chiesa a dirtelo.
3: Non puoi dire no alla tua razza, al tuo paese. Tu sei un traditore.
1: Non posso giurare fedeltà a Hitler. Non posso.
4: Credi che la tua disobbedienza cambierà le cose?
5: Niente!
1: Se Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo responsabili di cosa facciamo e di cosa non facciamo. Non posso fare ciò che per me è sbagliato.
6: Lasciatemi andare!
1: Dobbiamo combattere il male.
0: Qualsiasi cosa farai, io sarò con te. Sempre.
7: Ecco, sentite, no? Dobbiamo combattere il male. Sempre. Sempre. Ecco, questa secondo me è veramente un bellissimo, no? Questi passaggi sono bellissimi, no? Sono importanti, no? Qui c'è tutto, se ci pensate. C'è tutto quanto c'è. C'è la bellezza, no? C'è tutto. C'è la fede, no? Io sarò con te sempre. Ecco, la grandezza proprio sta in questo, secondo me. Sta nell'avere la purezza di vedere l'essere, di vedere questo Dio, no? Il Dio che è personale, secondo me. Il Dio, no? Diceva Socrate, mi ha detto, io vado tranquillo. È andato, ha abbracciato la morte senza nessuna paura. C'è questo messaggio di Arianna di Chioggia. Professore, buonasera, io sono Arianna da Chioggia, il mio innamoramento per lei va oltre ogni cosa. Complimenti, professore, ha perfettamente ragione, la vita è ben altro di come si propone o gestisce la propria vita. La vita è dura, ma non bisogna mollare mai, non bisogna dare soddisfazione a questi mostri che ci vogliono rubare la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra anima. Buona trasmissione, sono sempre in suo ascolto, sempre, grazie. Grazie a lei. Ecco, allora adesso vediamo se riusciamo a intervistare un altro.

0: Sì, pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Vediamo, c'è qualcosa che non va. Vediamo, vediamo, vediamo. Pronto?
1: Sì,
0: Pronto? Mi senti? Eccoci. Siamo insieme con il dottor Montanari. Stefano Montanari, come al
1: ciao a
0: solito noi ci
1: tutti,
0: troviamo.
1: ciao a
0: Allora,
1: tutti.
0: Stefano, voglio dirti solo una cosa. Allora, io dicevo che io sono ammirato dalle persone come te, sono degli esempi, perché siete persone che avete combattuto tutta la vostra vita per la verità, per la giustizia senza guardare, soprattutto per la verità, tu anche nel mondo della scienza, soprattutto, no? Dove vediamo un sacco di gente che si piega agli ordini di scuderia, ai soldi e questo e quell'altro, no? Alle carriere. Tu no, invece, tu e tua moglie, no? Non vi siete mai piegati, anche se avete avuto dei ritorsioni, eccetera, ma siete andati avanti, quindi vite che hanno un significato profondo. Ecco, io stavo dicendo questo prima di... Va bene, dai, ecco.
1: Ma sbagli, sbagli, perché
0: In che senso
1: sai
0: sbaglio?
1: perché
0: Pronto?
1: per noi se
0: Aspetta, ti sento male. Ti sento male.
1: non saremmo stati più capaci di convivere con dove si è avuto
0: Aspetta Stefano,
1: davanti.
0: si sente male, ti chiamo col cellulare, perché si sente malissimo, salta la voce, porta pazienza, ti chiamo io col cellulare, metti giù che ti chiamo io col cellulare. Ecco, mi senti?
1: Sì, benissimo, ma ti
0: Ecco.
1: sentivo bene anche prima.
0: Tu mi sentivi bene, ma noi non ti sentivamo assolutamente bene, sentivamo tutto
1: Ma io ho
0: questo.
1: un sesto senso,
0: Allora
1: che
0: io
1: sento.
0: ripeto, hanno sentito, cioè io lo ripeto comunque per chiarezza, perché non so se abbiano sentito bene, che dicevo che io sono ammirato dalle persone, siete un esempio, no? Le persone come te, e qui ne abbiamo un altro, poi un altro signore che ha 75 anni, che lui è uno che combatte ancora, sta combattendo questa legge, questo disegno di legge del pignoramento facile a prima casa, si chiama Alfredo Bellucco, è in prima linea, fa manifestazioni, e tanti li vedi girare col cagnolino, no? Che hanno sempre lì, che hanno la pomatina, tutte le supposte sopra, diciamo da noi, la capa del camino, no? E invece la gente come te che ha combattuto una vita è un esempio, siete un esempio, insomma, per tutti noi siete.
1: Sì, però guarda, io sinceramente, molto sinceramente, vi devo confessare una cosa che ho detto mille volte. Io non sono meritevole di ammirazione, di applausi, perché tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per noi stessi, perché se non lo avessimo fatto non saremmo stati più capaci di convivere con noi stessi, perché fare lo schifo che fanno certi, anche certi medici, certi pseudoscienziati, certi giornalisti, certi politici, non ci avrebbe consentito di sopravvivere a noi stessi. Perché quando la mattina io mi faccio la barba e mia moglie si mette il rossetto, se mai se lo mette, avremmo visto il riflesso di due pezzi di brutte cose. Quindi l'abbiamo fatto per noi.
0: Scusami, posso chiederti una cosa? Ma allora volevo dirti, ma allora questa gente che c'è, ce ne sono, no? Che fanno delle cose oscene o per denaro, o per potere, o... Ma questa gente qua come fa allora a vivere con... Come
1: Ma
0: fa?
1: perché sono persone che sono dei decerebrati e privi di anima e hanno il cartellino del prezzo appeso al cuore. Quindi, per loro, ma poi il prezzo non vuol dire soldi, a volte vuol dire soldi, può voler dire anche, come certi imbecilli che si esibiscono in televisione, semplicemente il potere, poter sparare le loro idiozie. Andando a interferire con gli altri. Guarda, oggi noi parleremo, ma per qualche minuto, della famigerata legge Lorenzin, che non è più valida, se mai è stata valida, ma il popolino ci crede. perché il popolo ha la mente distorta da questi delinquenti che per quattro soldi, per un applauso, per un quanto piaccio io, c'è un imbecille che addirittura fa le interviste dicendo mi piace piacere, questa specie di primate senza coda che dice questa cosa, e noi non saremmo stati in grado di fare quello, perché ci saremmo fatti schifo, saremmo morti da un pesto, morti sommersi dal nostro stesso schifo. Quindi l'abbiamo fatto per noi, quindi nessun applauso, l'abbiamo fatto
2: per
1: noi.
2: Ho capito, ma che l'avete fatto per voi, e questo sta bene, e quindi questo è indicativo, no, che siete persone perfette, nel senso che avete mantenuto una grande umanità, una grande intelligenza, eccetera, avete dato un senso profondo alla vostra vita, però siete sempre comunque un esempio. Un esempio.
1: Sì, se vuoi, sì. Perché... Però vedi anche quando io mi incontro come oggi con una professoressa che mi dice, professoressa di scuola media, di lettere, che mi dice che ha una malattia inguaribile, che è causata da queste punturine, e viene da me e mi dice: che cosa posso fare adesso? E io dico: lei non può fare nulla. Mi uccide una cosa di questo genere, mi uccide pensare che questa donna, una donna laureata in lettere, che si è letta magari i grandi testi latini, greci, tutto quello che vuoi, che è stata volgarmente truffata da un branco di delinquenti, io non posso farci niente. E poi c'è la frase che mi fa imbestialire, che è: se avessi saputo. No, se io avessi voluto sapere, è la frase giusta, ma non ho voluto. Perché? Perché ho avuto paura, la paura che purtroppo diventa padrona dei cervelli, e questo è approfittare delle debolezze altrui, è una vigliaccheria incredibile. Comunque, fammi dire qualcosa di questa signora legge Lorenzin, che non è valida, non è mai stata valida, perché ovviamente andava a calpestare la Costituzione, il codice penale, un po' di tutti, però la gente, il popolino, perché non lo chiamo neanche popolo, il popolino ci ha creduto. Poi vengono da me e mi dicono: ah, ma io che cosa potevo fare? Potevi fare la cosa più semplice del mondo, quello che ho fatto io, dire no, ed è stato no. Siamo all'8 giugno, se io adesso vado a memoria, 8 giugno 2017, viene emanata una legge che è una delle storture più ignobili della storia d'Italia. Facciamo solo d'Italia, ma potrei andare anche al di là, perché poi anche in altre nazioni qualcuno ha fatto la stessa cosa, non ai livelli nostri, però l'ha fatta. Quindi siamo un po' più di 9 anni fa. Che cosa dice questa legge? Dice che se tu vuoi andare a scuola, se tu vuoi andare a lavorare, se tu vuoi andare in autobus, se tu vuoi, ti devi fare delle punture ti devi fare, di che cosa? Di qualche cosa che è totalmente fuori legge, perché gli pseudo vaccini sono fuori legge, perché non sono mai stati sperimentati, non esiste uno straccio di sperimentazione, quindi sono fuori legge, sono illegali. E quindi benissimo, e allora che cosa dice questa legge? Che se tu non cali le mutande, puoi prendi la multa, ma non solo prendi la multa, perché come ben sapete le malattie, i virus e i batteri sono soddisfatti della multa e dicono: vabbè, tu hai pagato la multa e io non ti attacco più. Quindi questa è un'altra delle idiozie del nostro governo. Ma c'è di più, e ti dice: guarda, io ti voglio leggere quello che c'è su, se tu vai a, alla, alla pagina, vai su, su Google, vai su Google e apri e vai su vaccini obbligatori italiani, e c'è scritto che, adesso vedi, non lo trovo più, non lo trovo, ma c'è scritto una cosa incredibile, adesso non riesco a trovarlo. C'è scritto che se tu non ti vaccini, perché loro lo chiamano vaccini, quelle porcherie, che vaccini non sono, devi seguire un percorso di rieducazione. Capito? Un percorso di rieducazione, come nelle peggiori dittature. Cioè loro non sono stati capaci di penetrare nel tuo cervello, e allora tentano l'ultima violenza, cioè ti prendono e ti rieducano, cioè devono rendere il tuo cervello un lesso, devi essere bollito come piace a loro, perché loro bevono il brodo del tuo cervello bollito, perché campano di questo, sono peggio di Dracula questi, e tu devi seguire il percorso di rieducazione, perché semplicemente ti sei rifiutato di perdere la tua dignità e la tua salute, cosa che non si può fare da noi, non si può fare. Ma c'è un'altra cosa da dire. Allora, questa che loro chiamano legge, ma non è una legge, è una porcata infinita, stabilisce che ogni tre anni questa legge debba essere sottoposta a dei controlli.

0: oggi ho fatto questa porcata, oggi ho fatto quell'altra, e la gente che è totalmente cretina ci crede, ma lo scrive lui questo, lo scrive lui. Bene, bene, questa legge non è mai stata sottoposta a revisione, quindi è decaduta. Non è mai stata una legge vera, perché chi l'avesse voluta impugnare davvero davanti a una magistratura, ammesso che noi abbiamo una magistratura, avrebbe vinto, perché non può esistere una roba che va contro le leggi, compresa la Costituzione. Non c'è, non può esistere. Bene, in questi 9 anni e un po', almeno per 3 volte, questa legge avrebbe dovuto essere sottoposta a controlli e revisioni. Non è mai stato fatto. Quindi, allora tu immagina, tu hai un'automobile che non hai sottoposto alla revisione d'obbligo, te la bloccano, te la sequestrano, cioè tu non puoi più guidare quella macchina. Le leggi invece no, tu non fai la revisione, ma la legge continua a esistere, non perché esiste, perché in realtà non esiste, ma perché il popolino ci crede, il popolino ci crede, quindi a loro basta quello. Che bisogno hanno loro di spiegarti, di fingere che la legge sia in vigore? Non lo chiede nessuno, perché il popolino crede a qualsiasi idiozia gli raccontino, perché gli fanno paura. Guarda che io faccio bu se tu non ci credi. Io so dove vanno a scuola i tuoi figli e i tuoi figli non vanno più a scuola. Ora la Costituzione stabilisce tutt'altro. L'istruzione, a partire dall'asilo nido fino alle specializzazioni universitarie, è un diritto, quindi tu, ed è un diritto inalienabile, tu non me lo puoi togliere, perché se me lo togli delinqui, e i delinquenti devono essere giustamente processati, non ho detto condannati, processati, però ci vuole qualcuno che le processi queste persone. Se non ce l'hai, t'attacchi e allora e ci credi e vieni violentato giorno dopo giorno, e venite a rompere le scatole al dottor Montanari e alla dottoressa Gatti raccontando: ah, ma se io lo avessi saputo. Poi c'è l'altra cosa patetica: l'ho fatto perché mi hanno obbligato. Ma non è vero, non c'era l'obbligo, non c'era, perché era la fantasia di una signora totalmente incompetente. Non ho detto corrotta, ho detto totalmente incompetente, che ha detto delle fesserie che non stanno né in cielo né in terra, e voi popolino ci avete creduto e ci credete ancora. Dopo che è scaduta 3 volte, sai quando sulla mozzarella c'è scritto best before e poi una data, meglio è al meglio prima di quella data. Bene, quella legge è una mozzarella marcia che è scaduta da decenni ormai, da 9 anni, da almeno 9 anni. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io mi vergogno di essere italiano. C'è il personaggio televisivo che taglia qualche nastro e va a mettere qualche medaglia addosso a qualcuno e dà un cavalierato, eccetera, che mi viene a raccontare che io devo essere orgoglioso di essere italiano. Prima ha sbagliato il verbo, perché io non devo. Io, se voglio, sono orgoglioso di essere italiano. Se mi fanno schifo gli italiani, come mi fanno schifo, mi appello all'articolo 21 della Costituzione, che mi permette di esprimere la mia opinione, e dico che gli italiani mi fanno schifo, perché un popolo senza dignità mi fa schifo. Tutto lì. Poi se qualcuno non è d'accordo, sai, io ho passato la vita contro la gente che non è d'accordo e non è capace di spiegare perché. Non sono d'accordo perché mi gira così. Benissimo, è una spiegazione che è la più bella dimostrazione che sei un cretino.
1: Allora c'è Paolo da Treviso che ci dice: sempre scintillante, Doc, ma come fa a non farsi il sangue amaro? Vorrei avere un... No,

0: faccio, me lo faccio il sangue amaro.
1: Vorrei avere un millesimo della sua forza. Ero in Free Health Academy. È vero che avete una nuova linea di integratori? Dove la trovo? Grazie, sì. Sempre riconoscente.
0: Sì, lo trova. C'è un sito internet, c'è una. Basta scrivere.
1: Ecco, diciamo che la vostra fondazione è una fondazione che non è finanziata dalle case farmaceutiche,
0: quelle dei vaccini,
1: e quindi cercate di sopravvivere come riuscite, cercando di avere il sostegno delle persone. Ecco, questo
0: certo, perché quei quattro soldi che arrivano con gli integratori finiscono in toto a mantenere la fondazione. Noi non vediamo un centesimo. Io ho fatto le ricette di queste, ho fatto la composizione, ma io non vedo un centesimo di tutto questo. Certo. Mia moglie non vede un centesimo.
1: Anche perché quindi avete questo microscopio elettronico che costa tanto, no, mantenere un microscopio elettronico.
0: Certo, 120.000 euro all'anno, e la gente viene e pretende le risposte. Io ho avuto uno che ha scritto a non so quanti siti internet che io mi rifiutavo di fare gratis, naturalmente, gratis, io non prendo soldi, ma quelle indagini costano un posto di soldi, mi rifiutavo di fare un'indagine sulla sua salute. Ma sapete che cosa voleva lui? Che io analizzassi la sua tintura per capelli, tra l'altro era un maschio. Ho detto io non te la analizzo, poi gratis, oltretutto gratis, perché ma io voglio sapere cosa c'è dentro. Ma tu ti attacchi al tram, ti fai un bel abbonamento al tram e ti ci attacchi. Ma sera, e non solo, ma su internet ho trovato un sacco di gente che gli ha dato ragione. Sì, questo delinquente se ne frega della tua salute. Sì, me ne frego della tua salute, perché tu devi morire, però con i capelli biondi. Come porti i capelli bel biondo. Vabbè. Comunque, per chi vuole gli integratori, che dà una mano anche alla fondazione, basta scrivere una mail a Raffaquella, che non è è Raffaella, ma siccome c'erano molte Raffaella, lei ci ha messo una Q dentro. Raffaquella chiocciola che cosa? gmail.com o it, non mi ricordo. Comunque cercatela, è raffaquella@gmail, credo, non lo so, non mi ricordo se it o com. Quindi
1: vabbè, in caso mai la diciamo la settimana prossima, esattamente. Intanto magari
0: basta andare su internet, cioè tu mandi una richiesta a tutti e due gli indirizzi, uno ti torna indietro
1: e l'altro,
0: e quindi vedi, certo, vedi qual è l'altro.
1: Certo, va bene, ascoltami Stefano. Quindi io oggi dicevo con un altro amico, no? Con un docente universitario, eccetera, dicevo che noi stiamo sacrificando sull'altare, no? Sembrano quasi un rito tribale. Tutti questi bambini li stiamo massacrando con questi vaccini, no? È una roba.
0: Purtroppo è vero. Ma sai cosa c'è? Qual è il problema? Che è esattamente quello che vogliono loro.
1: Esatto.
0: Quindi non è una cosa che è capitato così. No, è il bersaglio.
1: Sì, sì, questi li stanno proprio uccidendo, li stanno distruggendo. Abbiamo le scuole sempre più piene di bambini autistici, una roba. Sono dei bambini bellissimi.
0: No, guarda, non me lo devi dire, perché io continuamente ho i bambini autistici che mi fanno una pena infinita, e ancora più mi fanno pena i loro genitori, che tutti mi dicono: ma quando noi non ce la faremo più o non ci saremo più? Perché poi lo Stato ti abbandona.
1: Ma certo.
0: Quando compi 18 anni ti abbandona, quindi ti attacchi, certo. Vai a morire da qualche parte.
1: Certo. Va bene, Stefano.
0: Allora, ho trovato l'indirizzo, è raffaquella@gmail.com.
1: Ok, allora Raffa, se qualcuno è interessato agli integratori, scrive appunto raffaquella@gmail.com. Ripetiamo, raffaquella chiocciola@gmail.com, proprio dare una mano alla fondazione, oppure andare dentro sulla fondazione Nano Diagnostics e dentro può trovare anche come donare, fare delle donazioni proprio per sostenere questi scienziati che non hanno, non fanno, non sono sovvenzionati dalle case farmaceutiche.
0: E sai, poi se la gente vuole delle risposte, bisogna che qualcosina sacrifichi.
1: Certo,
0: guarda, noi abbiamo una piattaforma, adesso non so bene come si chiami, in cui ci sono circa 470 video nostri e abbiamo più di 40.000 iscritti, ma
1: certo.
0: vigliacca se mandano un centesimo.
1: Certo.
0: 40.000 iscritti, se mandassero 10 centesimi al mese, noi avremmo risolto i nostri problemi.
1: Certo. Stefano, ho 17 secondi e poi passa la pubblicità. Io ti saluto e ci sentiamo magari la settimana prossima, va bene?
0: Certo, ciao a
1: Grazie,
0: tutti.
1: grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso,
4: con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Ecco, quello che conta naturalmente, come diceva il dottor Montanari sul discorso della legge Lorenzin, che è una legge tribale che va sicuramente va riformata, va sostituita, va cambiata. Solo che in Italia noi abbiamo provato a lanciare un referendum e abbiamo avuto un grande consenso, ma non siamo riusciti perché abbiamo avuto forze antagoniste che si sono scatenate contro di noi. C'è stata gente che ha fatto dei speciali contro di noi, ci sono state associazioni che si sono riempite la pancia di soldi in questi anni proprio nella difesa, dicevano loro, delle famiglie, dei bambini. In realtà non hanno fatto nulla, e nel momento in cui tentavamo di usare l'unico strumento possibile contro questa legge si sono scatenate contro di noi, non ci hanno permesso neanche di indire il referendum. Ecco, ed è stata una cosa allucinante, i giornali non ne hanno parlato e adesso vengono fuori, ticcano fuori, cioè tutte cose inutili, non fanno assolutamente nulla per cambiare le cose. Porci. Allora, che si dica in Italia in realtà perché le cose non cambiano, perché abbiamo hanno seminato nei social, nei gruppi eccetera, una montagna di infiltratoni. L'Italia è comunque un paese in mano agli americani, in mano alla mafia, ma soprattutto in mano alle spie, alla CIA, a tutta questa gente. Noi lo sappiamo, l'abbiamo visto in questi anni, le bombe, la strategia della tensione, gli assassini dei magistrati, l'uccisione di Moro, tutte queste cose. E poi la politica manipolata, e poi abbiamo visto anche dopo questa grande azione di militare sanitaria che è stata chiamata Covid, con la quale hanno avvelenato con armi biologiche milioni e milioni di italiani. Grazie anche all'azione di porci, di questi infami spioni che erano dietro e che tramavano e che bloccano tutto e hanno le mani più insanguinate dei loro padroni. Il karma non si dimenticherà di questa cosa. Io l'ho visto in azione altre volte, distrugge completamente chi si è sporcato le mani di sangue. Pensate a quelli che in qualche modo continuano a lasciare che vengano uccisi i bambini e si sono scontrati e con noi che volevamo agire, no? Per questi bambini. Meglio per loro se si attaccano una macina da mulino e si buttano nel mare. Porci. Comunque si va avanti a combattere, stiamo ripresentando le nostre azioni, faremo quello che dobbiamo fare, porteremo nei tribunali chi dobbiamo portare, sia il governo sia chi per esso. Per difendere i bambini, per dare un senso profondo alla nostra vita e alla loro salvezza. Non crediate perché non abbiamo mezzi, la verità ha i suoi mezzi, la verità, come diceva Gandhi, è Dio, e Dio ha tutto in mano.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Moreno, Paolo, ciao.
0: Ciao Paolo, dimmi.
1: Allora, sì, io ascoltavo quello che dicevi 5 minuti fa riguardo il referendum che tu hai promosso assieme ad altre persone, no?
0: Sì.
1: O sbaglio?
0: Referendum per l'abolizione di una parte della legge Lorenzin.
1: Sì, sì, infatti, ma è l'unico strumento in mano al popolo, altri non ce ne sono.
0: Certo.
1: Allora, praticamente, mi è venuto in mente, senza fare giudizi o riferimenti, ma questa tua discussione di 5 minuti fa mi ha fatto venire in mente che un mio amico, che aveva fra l'altro avuto circa 15 anni fa la bambina morta per accertata da, non da me, ma da medici, che sono medici militari, si badi bene, della commissione di Padova, aveva avuto la figlia morta per un vaccino, non so quale, ma vabbè, bambina piccola di 6 mesi. Ok, e lui era del Corvello e poi mi ha detto una volta, io mi tolgo, ma perché, dico io, te lo spiego un'altra volta, purtroppo non l'ho neanche più visto, non ho il numero, però mi è rimasta impressa questa cosa, che lui si è tolto perché ha avuto delle discussioni, ha avuto dei ripensamenti, ma mi chiedo, allora, questa... senza giudizio, lo ripeto perché io non so niente, quindi riporto soltanto quello che ho sentito. E sembrerebbe che ci sono state delle divergenze perché non rispetta fedelmente l'intenzione di chi in realtà ha avuto un danno e vorrebbe anche fare qualcosa per evitare che in futuro succeda ad altri. Basta, mi fermo qua, se tu sai qualcosa in più.
0: Allora Paolo, ti rispondo subito. Cioè, io non dico. Dimmi.
1: Ti ascolto in radio, posso?
0: Sì, sì, vai, vai.
1: Grazie, ciao,
0: ciao,
1: bene.
0: Ciao, ciao. Sì, pronto? Pronto? Sì, dimmi. Di chi? Della radio?

Ora noi vogliamo dire, adesso non facciamo nomi, noi vogliamo dire che ci sono state le associazioni importanti che ci hanno combattuto, non hanno fatto assolutamente niente, ma ci hanno proprio combattuto. Non hanno combattuto noi, hanno combattuto i ragazzi alla fine, i bambini, no? Io mi chiedo, ma come fa sta gente, hai capito, a mettere i soldi o il potere o quello che è, hai capito, così davanti? Come fa a dormire sta gente? Come fate a dormire? Cioè, che allora il ragionamento del è questo, no? Cioè, com'è che fate? Cioè, non lo so, non ha senso. Che senso hanno queste vite?

Allora Socrate, anzi Platone, nel Simposio dice, no, fa parlare tutta questa gente di in questo incontro, no, e dice che l'aspirazione, quando arriva Socrate, no, e l'aspirazione, dice, attraverso la bocca di una sacerdotessa, di una vade, di una praticamente profetessa, eccetera, dice la volontà di ognuno di noi, qual è il desiderio più profondo di noi, è quello dell'eternità, è quello dell'eternità. Cioè è quello della vita, no? Di stare con i nostri figli, no? Capite il ragionamento? Di stare con i nostri figli. È questo, di stare con loro, con chi amiamo per sempre, no? Ma facendo queste cose, facendo certe porcate, si sa che automaticamente non hai questo diritto. Te lo precludi per sempre. Che potete pure stare certi, no? Anche se gli scienziati vi dicono che Dio non esiste, guardate che non è vero, perché quelli non capiscono un cazzo.

Quindi il significato della vita, il significato profondo della vita, non buttarla via la vita, non essere fallimentari. Non dico la grandezza, no, di Franz, no? Quella nella vita nascosta, la grandezza, bisogna combattere il male ovunque, sempre. Eccola la spiritualità, eccola la chiesa, ecco tutto, eccolo l'altare. Parlavo con mio figlio l'altra sera, che c'era questa luna bellissima, e dicevo così con lui, parlavamo, e mio figlio mi ha detto, 14 anni, se non fosse così l'uomo sarebbe in un paradiso, la terra sarebbe un paradiso. Invece l'uomo cerca solo violenza, potere, sesso, porci. I porci di cui parla Orwell. Nella fattoria degli animali.

0: Sì, pronto?
1: Ciao Marino, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, sono Marco da Marghera.
0: Ciao Marco,
1: dimmi. Allora, io farei una proposta, penso che potrebbe, se andassi in porto, sarebbe la soluzione dei problemi. Basterebbe che ci fosse consapevolezza da parte del popolo in Italia. Allora, basterebbe 1.500 o 1.000 persone, genitori, e magari un qualche ASL di Padova, di Rovigo, di Venezia, anche una di queste, non serve 50 ASL, a bloccare le missive, le autorizzazioni, i richiami dei genitori per vaccinare i figli. Cioè, se si organizzassero tra di loro tutti quanti, attualmente ci vuole maggior consapevolezza, le cose si risolverebbero, la legge sarebbe già sabotata all'istante. Naturalmente il referendum sarebbe stata non dico la panacea, ma sarebbe stata la soluzione migliore se fosse andato in porto, se fosse stato questo continuo boicottaggio alla rovescia del fuoco amico, no? Cosiddetto fuoco amico. Le cose sarebbero in parte risolte, ma penso che in questo, se si potrebbero organizzarsi i genitori di qualche ASL, magari della tua città di Rovigo, la provincia di Rovigo, o di Padova, o di Venezia, o di Treviso, vedrai che le cose si risolverebbero.
0: Ma io credo, sai, che invece così vai in cerca di denunce. Perché ti dico? Perché è come se tu tentassi di fermare l'ambulanza. Se tu tenti...
1: Ma il numero fa forza, il numero.
0: No,
1: il numero.
0: Ma puoi fare le forze che vuoi, 1.000 persone sono niente, hai capito? Ti mandano una denuncia perché tu ostacoli, hai capito, una cura. Perché loro si sono messi dietro a sta storia, no, della cura, no? Si sono appropriati del fatto che sono dottori che curano. In realtà non stanno curando più nessuno, stanno ammazzando la gente, come diceva, no, Ivan Illich, no? Lui ha scritto questo libro bellissimo, Anamnesi Medica. Praticamente lui dice che praticamente ormai la medicina è contro l'uomo. È contro l'uomo. Cioè, ormai le case farmaceutiche, i medici sono contro l'uomo. Sono contro l'uomo. Guarda quanta gente hanno ammazzato. Guarda quanta gente hanno ammazzato durante il discorso del Covid, quanta gente sta continuando a morire. Muoiono come le mosche, continuano a morire e moriranno perché li hanno avvelenati. Hai capito?
1: Bambini,
0: ma
1: adulti.
0: li hanno avvelenati, li stanno avvelenando, e questi dottori, questi capò del cazzo, hai capito, che per la loro cosa. Io ho beccato una dottoressa su Facebook, l'ho anche salvata sta cosa, vediamo se la trovo adesso, te la leggo in diretta, vediamo, aspetta, eccola qua, l'ho beccata sta qua, questa qua si chiama Liliana 2 e scrive questo. E dottoressa Gabriella Lesmo del 2016, ho vaccinato migliaia di bambini 30 anni fa, lo feci con tutte le precauzioni del caso, ora sono andate perse, erano farmaci diversi. Quando ho capito che gli altri farmaci, i nuovi vaccini, causavano l'autismo, lasciai l'ospedale nel quale operavo. Hai capito? Sì. Questa ha una coscienza, questo è un essere vivo, è un'anima viva, gli altri sono anime morte, hai capito? Sono anime morte, che sapevano, che sanno che ammazzano la gente, però vogliono salvare, hai capito, la loro casetta, la loro zona comfort, la loro mogliettina che va dalla parrucchiera a sistemarsi i capelli, c'è i soldi e può dire mio marito è un medico, sai.
1: Un'altra cosa volevo dire, in Spagna stanno protestando, ma anche in Francia, allora per la casa, questo dovresti dirlo anche a Belluco.
0: Stasera lo diciamo, fra mezz'ora lo diciamo. Lo diciamo, fra mezz'ora lo diciamo con lui, viene qui in radio.
1: Per il green.
0: Va bene, dai, forza, coraggio. Allora il 17 facciamo una manifestazione in piazza a Coso, a Vicenza. Se vuoi venire, vieni.
1: Di mattina
0: alle 10. Se vuoi venire,
1: sì.
0: Fatti portare da qualcuno.
1: Se poi Vicenza, hai capito, è più percorribile. Sì.
0: Vabbè, se vuoi, insomma, vedi tu.
1: Certo,
0: va bene.
1: Sì, d'accordo. Ci sentiamo, Moreno, un abbraccio a te e alla tua adorata famiglia. Ciao,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Allora.

quello che non capiamo è questa gente, no? Che sono, cioè, che hanno, cioè, sono così, li vedi, no? Basta guardarli, no? Li vedi che sono degli infamoni, degli spioni, dei venduti, e continuano a far finto di niente per riempirsi le tasche. Mandate a fanculo. Ferrari, professore, lei è un volgare. No, non sono volgare, sono sincero. Sono dei pagliacci, dei venduti. Basta guardare la televisione per vederli, quei pagliacci venduti di quei virostar. Possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo, merde. Tanto là, la coniglio, com'è, la Radio 105, ne dicono di peggio.

Lancet, la rivista Lancet, ma va. Non impizzo neanche il fuoco, mi perché l'inchiostro mi vena a carne. Scienza, la scienza, guardateli cosa hanno fatto tutti questi dottori, guardateli, ve li ricordate? Guardateli, sono tutti schiavi. Tutti al soldo, tutti ai soldi, tutti i soldi, vogliamo i soldi, se non senza soldi siamo morti, le puttane. E sono meno puttane quelle che si vendono per strada.

Ecco, Marino Nagro ci dice: ciao Moreno, io ho visto in vari video Lorenzini e mi stupisce ogni volta, mostra una sicurezza e nessun dubbio, sembra un angelo. Se tu su tutto il suo operato si sente dalla parte giusta, una così non potrai mai mettergli dei dubbi. Oggi il mondo è pieno di questa gente. Ciao Moreno. Sì, lo sai, i dubbi. Dicono che abbia portato le sue figlie in Svizzera e noi la stiamo attaccando questa legge.

la scienza che ha paura, la scienza che si fa comprare, la scienza. In America hanno fatto quello che noi volevamo fare con il referendum, loro hanno fatto, adesso ce lo facciamo dire da un professore universitario, avvocato e giornalista pubblicista.

0: Pronto?
1: Buonasera Moreno, buonasera.
0: Eccolo,
1: a tutti.
0: Il nostro professore Gianfrancesco Vecchio, docente universitario, avvocato e giornalista. Niente poco di meno che. Allora, come va, professore?
1: Come va? Va con un po' di amarezza, con un po' di soddisfazione, va così, si stanno seguendo tante cose che succedono, qualche cosa sembra che ancora una volta ci dica la verità, poi però non ha seguito.
0: Ecco, l'Italietta che va praticamente, tutta misteri, tutta oscurità, tutta trafficini, trafichini e tanti, tanti morti. Va bene, allora, quello che noi le chiediamo stasera, professore, è questo. Allora, noi dicevamo che quello che noi volevamo, dico volevamo perché c'era anche lei nel comitato promotore del referendum,
1: Lo appoggiavo.
0: Certo, vabbè. Ecco, vabbè, quello che noi volevamo è stato fatto senza tanti se ne ma in America. Ecco, ci dica cosa hanno fatto gli americani che noi dovremmo fare con il discorso della legge Lorenzin, perché io ho appena intervistato il dottor Montanari e ci diceva che è una cosa vergognosa, è una legge che non ha senso, non ha più nessun senso, non è stata revisionata, non ha niente, questa è una legge, è una mozzarella guasta, l'ha paragonata a una mozzarella ormai scaduta e marcia. Ecco, prego professore, ci dica.
1: Grazie, allora stiamo sempre parlando delle vaccinazioni pediatriche, ora negli Stati Uniti hanno preso, siccome si dice con la nuova amministrazione, il toro per le corna, e ultimamente, cos'è stato? Un mese e mezzo fa, praticamente c'è stato questo ordine firmato dal presidente che ha dato seguito a tutta una serie di iniziative che erano state rese pubbliche. Ne dico una tanto per dire: si era fatto cancellare dal sito ufficiale della FDA americana, che è praticamente l'organismo che sovrintende a tutte quante le valutazioni di sicurezza sui medicinali e sull'alimentazione, si era fatta cancellare l'affermazione per cui non ci fosse alcuna prova scientifica che i vaccini causavano l'autismo, quindi in negativo questa cosa è stata cancellata. Si sono valutati, è stato tolto, loro avevano ancora il mercurio nei vaccini che si chiamava Timerosal, che si chiama in America Timerosal, e che il ministro Kennedy Jr. ha fatto una battaglia perché venisse tolto. Insomma, poi su tutta una serie di valutazioni, di conferenze stampa pubbliche e interventi anche da parte di Jay Bhattacharya, che è il nuovo direttore, si è lanciato dell'NIH, dell'istituto americano sostanzialmente per gli studi medici più importante del mondo, si è lanciata una vera e propria campagna per scoprire le ragioni dell'autismo, o della sindrome dello spettro autistico per essere più precisi, che in America ha raggiunto ormai dei livelli incredibili, ma anche noi siamo sulla buona strada, lì si parla da 1 a 35 a 1 a 15 sui ragazzi di pari età, cioè dei numeri, praticamente un popolo di malati, di giovani malati. Ci si è resi conto che quantomeno una serie di scelte collegate alle vaccinazioni pediatriche devono essere riviste. Tra quelle che devono essere riviste e che sono state riviste da questo ultimo provvedimento del presidente c'è stata quella di cancellare un altissimo numero delle dosi previste, perché poi negli Stati Uniti fondamentalmente sono gli stati a decidere, ma c'è, diciamo, dal punto di vista centrale arriva un input sulle raccomandazioni, e quindi sono state cancellate le raccomandazioni su praticamente quasi due terzi delle dosi previste, e soprattutto qualche cosa che tu ti ricorderai molto bene Moreno, noi costituiva proprio oggetto di uno dei quei siti che si proponevano col referendum sulla legge Lorenzin, cioè eliminare le dosi multiple, quelle che noi chiamiamo, noi sappiamo oggi abbiamo queste 10 dosi, queste 10 vaccinazioni che però sono unite perché abbiamo l'esavalente, cioè 6 antigeni insieme, e la quadrivalente, l'ex trivalente che poi è stata aumentata con la varicella, col vaccino contro la varicella, e quindi si è detto no, le somministrazioni devono essere singole, devono essere scadenzate nel tempo e a distanza, a maggiore distanza dalla nascita. Guarda un po', qualcosa che viene fatto da tanti anni, addirittura dagli anni 90 in Giappone, dove praticamente l'autismo non sanno che cos'è, basta andarsi a vedere i dati. Quindi diciamo che è un elemento fondamentale quello di non sottoporre un corpo giovanissimo, piccolissimo, in formazione di sistema immunitario a la tempesta che gli deriva da tutta questa serie di vaccini messi insieme, fermo restando che anche negli Stati Uniti si sono fatte delle valutazioni per eliminare proprio dai vaccini raccomandati quello per esempio dell'epatite B. Molto si discute anche sul tetano, ragionando in momenti successivi, più avanti, perché insomma si tratta di una malattia che si può contrarre in determinate circostanze. Certo, un bambino in culla nelle condizioni di normale igiene che si sono raggiunte nel mondo occidentale è ben lungi da rischiare un'infezione da tetano, e ricordare sempre che il tetano è una malattia che non si trasmette e quindi il vaccino non avrebbe nulla a che vedere con il contagio dello stesso, con l'impedire il contagio. E in questa ottica quindi si è data grande attenzione e alle modalità con cui realizzarla, e in più lì si è anche fatto un ragionamento che da noi non è minimamente arrivato sullo sconsigliare l'utilizzo del paracetamolo, di quello che noi chiamiamo paracetamolo e che negli Stati Uniti ha un altro nome, Tylenol, per tutte le donne incinta e per quanto riguarda i bambini nei primi anni di età, perché in America, come per certi versi anche in Italia, c'è questa tendenza che alle prime linee di febbre si consigliava e si consiglia il Tylenol, detto paracetamolo in Italia, e sono stati valutati dei possibili rischi conseguenti al prendere contemporaneamente il Tylenol con vaccinazioni pediatriche nella relativa vicinanza, e si è quindi sconsigliato assolutamente di utilizzarlo. Di tutto questo ovviamente da noi non c'è nessuna traccia, e anzi io stamattina saltando di palo in frasca, ma poi mi sono ritrovato nel mondo dei vaccini, ascoltavo la relazione oggi, il nostro garante per l'infanzia e l'adolescenza presentava la relazione alle Camere riunite, ed è stata preceduta da un discorso del vicepresidente della Camera Giorgio Mulet, che ha avuto bellamente il coraggio di dire che sono ignoranti i genitori che credono che i vaccini, forse ha detto anche analfabeti funzionali, che i vaccini possono causare l'autismo. Ora noi sappiamo.
0: Stiere è che fa quello lì, scusa?
1: È il vicepresidente della Camera.
0: No, non accettare, quello non è un mestiere, quello lì è una carica.
1: No, ma sappiamo, poi è uno di Forza Italia.
0: Ma che lavoro fa? Che lavoro fa?
1: Posizioni della... no, non lo credo sia un giornalista.
0: Ah, un giornalista, ho capito.
1: Giorgio Mulet, non lo so. Però, insomma, era un'uscita del tutto infelice, che poi non c'entrava niente con il tema della giornata, ma che dà, il polso, perché poi i riferimenti volevano essere al caso siciliano tragico della povera Anna Rosa, di cui non dovremmo nemmeno dire il nome se si rispettassero le regole sulla privacy, ma ormai sono mesi cioè un mese da quando è successa questa tragica vicenda a fine agosto della bambina di Palermo. E indirettamente
0: perché non ne parliamo, invece diciamo che questa bambina era stata vaccinata mentre aveva questa infezione, o no?
1: No, ma ci stanno tantissime cose da dire sulla vicenda di questa bimba.
0: E tutto quello che sai, dillo, scusa, no? Perché non lo dici?
1: No, ma io te lo dico, lo sto per dire, in quello che dico che ancora è grave, che ancora oggi, quando praticamente è emerso pubblicamente anche con le trasmissioni di Mario Giordano, con i documenti ufficiali pubblicati dalla Regoli e quant'altro, che nella assoluta probabilità si è stati di fronte a un caso di cattiva diagnosi dei tre ospedali che hanno avuto in visita questa bambina, dopo che il medico si era deciso a dire ai genitori portatela al pronto soccorso, e noi a oggi 30 settembre abbiamo un rappresentante istituzionale che indirettamente accusa ancora i genitori di comportamenti scorretti, quando liberamente, così come è previsto dalla legge, perché ricordiamoci sempre che l'obbligo vaccinale è un obbligo tra virgolette, come sono gli obblighi veri, nel senso tu paghi la sanzione, non mandi il bambino all'asilo e nessuno ti può far niente, e questo lo prevede la stessa legge Lorenzin, che prevederebbe, e l'abbiamo detto tante volte, che è del 2017, che ci fossero le revisioni triennali per verificare con una farmacosorveglianza adeguata le conseguenze di queste vaccinazioni di massa, che non sono mai state fatte, prevederebbe una grande attenzione a valutare se fosse ancora il caso di mantenere questi obblighi in correlazione alla presenza di alcune, quantomeno alcune, delle malattie per le quali si vaccina, altra cosa che non viene fatta, quando sappiamo perfettamente che queste malattie sono praticamente inesistenti.
0: E Gianfrancesco, scusami, posso chiederti una cosa? Ma noi non possiamo denunciare questa cosa a qualche corte, tipo la Corte dell'Aia o cose del genere?
1: Corte dell'Aia.
0: Per i crimini di guerra, ascoltami, ma qui questi non fanno la revisione triennale, abbiamo l'Italia piena di bambini autistici, noi non possiamo fare
1: questa cosa purtroppo sta trovando un tentativo, io adesso parlo solo di tentativo da parte del Ministero della Salute di metterci una pezza che ancora non è andata.
0: Non possiamo portarli in tribunale, noi questo governo non possiamo portarlo in tribunale, se io lo denuncio, li querelo. Non posso portarli in tribunale.
1: No, ma il tema è che, come sempre in Italia, quando tu prevedi un obbligo e non prevedi una pena, una punizione, quell'obbligo di legge rimane su carta.
0: Ho capito io, ma scusami, ma il ragionamento è che loro non fanno quello che devono fare.
1: Portiamoli
0: lo stesso in tribunale.
1: È frequentissimo, il problema è che se poi il giudice gli dà.
0: Ma lascia stare se poi il giudice, intanto portiamoli in tribunale e pubblicizziamo sta cosa. Possiamo portarli, tu sei un professore universitario di diritto, no?
1: Sì, ma io.
0: Rispondi alla mia domanda.
1: Ti rispondo io, sempre, ti freno, tu trovi.
0: Lascia stare e te la firmo io la querela.
1: La denuncia, se il giorno dopo viene archiviata.
0: Ma lascia stare che venga archiviata, intanto li denunciamo.
1: Ma non serve a niente.
0: Ma proviamo, ma perviamo, ma se nessuno ha mai provato, proviamo.
1: Questa cosa, io credo che come il neonato comitato per mio figlio scelgo io la sta studiando e la sta valutando.
0: Vabbè, ne parleremo tra di noi,
1: perché quando si costruisce un atto di questo genere c'è bisogno che dietro ci sia, diciamo, un'argomentazione, una
0: il comitato per mio figlio scelgo io è fatto di avvocati e professori universitari di diritto, non è fatto di gente qualsiasi.
1: Il clima italiano,
0: noi ce ne freghiamo del clima, adesso c'è caldo. Noi siamo come coso, no? Chi era la?
1: Ci vuole la consapevolezza dei cittadini.
0: Ma lascia stare la consapevolezza, noi andiamo avanti intanto. Sai come faceva Don Chisciotte, no?
1: Ma infatti oggi questo vicepresidente lamentava che in Sicilia ci sarebbero dei numeri sulle vaccinazioni insufficienti, che poi magari invece che il 95 sono il 93% o cose di questo genere, no? E quando in realtà sappiamo tutti benissimo che anche con le vaccinazioni al 95 al 96%, per esempio, il morbillo può esplodere tranquillamente, perché tutte queste cose, voglio dire, ci si dimentica che la vaccinazione scade a differenza dell'immunità naturale derivante dall'aver contratto la malattia. Il risultato è che noi possiamo andare e trovare facilmente la presenza di, tra virgolette, piccole epidemie di morbillo tra 30-35 anni. Come mai si sta l'epidemia del morbillo tra 30-35 anni? Perché poi dopo si va anche a vedere e si scopre magari, e senza magari, che questi soggetti sono stati vaccinati 30 anni prima, 33 anni prima, quando è. Il problema che viene sottovalutato è quello, e che magari è uscito fuori adesso con questa storia della difterite o di altre malattie, dice praticamente ti devi fare richiami tutta la vita.
0: Perché non ti immunizzano da un cazzo quei vaccini?
1: Perché a prescindere quanto ti immunizzino sul serio, ma poi comunque sia non ti immunizzano in maniera durevole.
0: Fanno ammalare gli altri. Ascolta, vabbè, dopo ne parleremo. Ascoltami, però onestamente, un paese come l'Italia, no? Che continua, hai capito, a avere questa cappa. No, allora in Italia abbiamo Fauci che gira tranquillamente, no? Che c'è ancora lì il coso lì del cavalierato.
1: beh, non mi pare che gli abbiano tolto nessuno.
0: Hanno tolto un cazzo. C'ha la Laurus Honoris Causa, il coso del cavalierato, no, gira avanti e dietro con,
1: guarda,
0: la scorta.
1: C'ha la Laurus Honoris Causa, c'ha un dottorato a Roma, c'ha un premio dell'Accademia di Lincei, e c'ha
0: il cavalierato, e la massima onorificenza del governo.
1: Di più, tipo grande ufficiale della Repubblica, la più alta onorificenza.
0: Esatto. E in America lo vogliono mettere in galera. Ha usato più lui il quinto, cos'era? Si è appellato al primo, cos'è?
1: Sì,
0: il quinto,
1: sì,
0: emendamento.
1: Il quinto emendamento
0: più di Al Capone, più di Al Capone. Ma che cazzo di paese è questo qua?
1: No, no, ma non abbiamo, purtroppo, che si dice sempre che l'America porta da noi quello che succede di lì, quello che succede lì, diciamo che purtroppo in questo caso sta arrivando con molto ritardo, non sta arrivando per niente.
0: No, no, ma secondo me è che qui, già hai capito, questa qua ormai è una colonietta di quelle tenute nella barbarie più assoluta. Cioè, gli americani hanno toccato questa gentaglia qui che gestisce le multinazionali, eccetera, ha toccato il fondo qui. Qui ha toccato, noi siamo stati gli unici nel mondo che hanno avuto un green pass, la gente a casa affamata, pane e cipolla.
1: abbiamo avuto il modello cinese più presente di tutti in Europa, perché
0: nel mondo, ma che Europa, nel mondo, ma non c'è stato nessuno nel mondo.
1: Vabbè, sì, no, io parlo in Europa perché il mondo insomma,
0: che cazzo hai mai visto che era la polizia che corre dietro, hai capito, per le spiagge, è uno che corre da solo.
1: No, quelle scene sì, ma anche quello che prendeva il sole circondato dai guai, quad della polizia. Cioè, abbiamo però purtroppo la cosa che molto mi dispiace è che a livello mediatico questa cosa si è ripetuta nei primi 10-12 giorni in cui si è saputo della morte di questa bambina, perché è stato fatto immediatamente processo e condanna ai genitori, scrivendo su tutti i giornali italiani e con di nuovo la partecipazione di questi personaggi televirologi che meglio farebbero a tacere, ma invece continuano a parlare perché non subiscono nessuna conseguenza.
0: Solo in Italia abbiamo dei pagliacci del genere.
1: Un attacco? No, ci sono, sì.
0: Ma dove? Dimmi quale paese che trovi della gente del genere. No, solo al circo li trovi.
1: Allora il tema come al solito è il confronto, il dibattito. Da noi si dà pubblicamente sui canali di massima diffusione, sui giornali di massima diffusione, voce esclusivamente a queste letture.
0: Ma sono linciaggi, questi non,
1: che
0: questo,
1: diventano,
0: ma questo, è
1: diventare,
0: questo è linciaggio, qui manca solo il capio e roba alla western, come nei film.
1: E io speravo che ci fosse un accenno di consapevolezza, e adesso che a tutti gli effetti sta emergendo che questa povera bambina è morta per un caso di malasanità, io non pronuncio giudizi, io mi rifaccio esclusivamente ai documenti, perché è uscito il referto dell'ospedale che la mandava a casa per tonsillite, consigliando di mangiare carboidrati, sono usciti i vari documenti che stanno dicendo come la bambina, praticamente i genitori hanno fatto l'impossibile, poi poveri loro, a cavallo di Ferragosto, portandola e riportandola in diversi ospedali, dove sostanzialmente, quando si sono resi conto che forse era difterite e che bisognava dargli l'antitossina, che da quello che ho letto non era nemmeno disponibile a Palermo, ma bisognava andarla a prendere ad Agrigento, chiaramente gli è stata data in ritardo, perché non lo dico io, ma tutti i medici che ho letto, diciamo, dicono chiaramente che la difterite è una malattia mortale se non si cura. Ma se si cura, quello che fa paura, quello che fa paura è che in un ospedale pubblico una malattia che, diciamo, ha dei segni, io non lo so, però insomma io leggo che ha dei segni che sono chiaramente evidenti, possa essere confusa con altro, o quantomeno non faccia accendere la spia che si possa trattare di quello, e quindi questa bambina ha subito queste tragiche conseguenze, e ci si chiede sempre di più il livello, diciamo, di preparazione dei nostri medici,
0: ci siamo, è una malattia rara, magari questi erano soliti medici a gettone, che cazzo ne so, però hai capito, qui ormai abbiamo i medici a gettone, magari che vengono anche da altri paesi, eccetera, ma lasciamo stare, cioè la sanità è lo sfascio ormai, ma con quello che vogliono. Ma il problema è un altro, è il linciaggio che hanno fatto dopo.
1: Il linciaggio è qualcosa di devastante.
0: È una roba vergognosa, questa qua è una roba da paese, da triviali, da cosi, da tagliatori teste del Matto Grosso.
1: Ci sarebbero tutti gli strumenti, ci sarebbe un consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti che, come ancora una volta, tace totalmente.

0: sarebbe, è stata emanata una circolare che poi è stata oggetto di una diffida molto dura da parte dei colleghi di Avvocati Liberi, con la quale si intima alle scuole di verificare con attenzione le cose, ma non c'è niente da verificare con attenzione, ci sono le regole della Lorenzin e o si seguono quelle, perché io ricordo sempre, e colgo l'occasione che mi dai tu ancora gentilmente, che lo stato vaccinale di una persona, piccola o grande che sia, è un dato sanitario e si tratta quindi del dato, dal punto di vista della privacy, più tutelato che ci sia in Italia, per cui nessuno può passaggiare per strada, nessun carabiniere può venirti, cioè te lo può venire a chiedere, ma tu hai tutto, non te lo dovrebbe chiedere assolutamente, e se lo fa tu hai tutto il diritto di non rispondergli, perché questi dati sono alle mani delle ASL, protetti, accessibili solo a certi soggetti e per certe esigenze. Quindi di nuovo tornare a questa cosa della schedatura mi ha veramente profondamente colpito e lasciato dispiaciuto, ma testimonia come anche questo governo anche durante questi 4 anni di governo non siano stati fatti passi avanti per dare consapevolezza alla cittadinanza dei propri diritti e fare quello che sulla legge Lorenzin si sarebbe dovuto fare, insomma, mentre invece adesso si parla del, ricordo sempre la vicenda dell'ACP dell'anno scorso, che doveva essere il comitato che si occupava di queste cose, che non fu nominato e poi cancellato dal ministro perché...
1: Appunto, da lì capisci la potenza delle multinazionali farmaceutiche.
0: Perché c'erano stati messi dentro due esperti, diciamo, molto, molto capaci, come il dottor Serravalle e il professor Bellavite, che evidentemente avrebbero portato delle argomentazioni che non piacevano, non sarebbero piaciute agli altri, allora nel dubbio l'hanno cancellato.
1: È vero, scusa, che il ministro della sanità che abbiamo noi in Italia soffre un conflitto di interessi?
0: Lui dichiarò di possedere azioni di farmaceutiche, gli fu chiesto di venderle, non ho notizie che le abbia vendute.
1: Appunto, in America uno così lo cacciano via immediatamente.
0: E poi ci sono delle notizie su gruppi di studio da lui diretti che hanno subito, diciamo, delle indagini per frode scientifica, ci sono delle notizie online e io mi rifaccio a quelle. Comunque sia, al di là di tutto, è un ministro che recentemente, alla festa del Fatto Quotidiano, alla domanda ma vogliamo un attimo affrontare il tema del Covid, delle conseguenze, ha detto, perché l'ho sentito io dire, di quelle cose è meglio, meno se ne parla meglio.
1: Ma un po' alla volta verranno fuori ste robe qua, se li andranno a prendere sti qua, un po' alla volta, no? Sta roba qua, cioè, non è possibile, stanno morendo come le mosche, questi qua cercano di si nascondono dietro una foglia di fico, dai. È una roba vergognosa.
0: Recentemente,
1: cioè, un paese del terzo mondo.
0: Recentemente ci sono usciti, c'è una serie di drammatiche sentenze che partono da Cuneo, vanno a Torino in Corte d'Appello, Campobasso Corte d'Appello, recentemente Palermo, due sentenze che riconoscono danni neurologici. Riconoscono danni neurologici a seguito dei vaccini Covid, dei danni neurologici. Contribuiscono ancora di più a eliminare quella leggenda che c'era stata raccontata per cui una volta che ci avessero fatto l'iniezione nel deltoide tutto sarebbe rimasto lì, perché chiaramente se viene coinvolto...
1: Alla fine questi virologi verranno presi a sputi in faccia, secondo me.
0: Con sentenze che sono state molto difficili da ottenere e che hanno ricevuto nella maggior parte pochissimi soldi di indennizzo, dimostrando quindi una sostanziale irresponsabilità dello Stato per aver fatto quello che ha fatto, di cui era perfettamente consapevole e che quindi gli avrebbe dovuto imporre ancora maggiore attenzione nel farlo.
1: Ma perché, scusami, posso chiederti una cosa, sì. Gianfrancesco? Allora,
0: dimmi.
1: Sai il processo, quello che è stato fatto nei Paesi Bassi contro il CEO della Pfizer, Bill Gates, che gli hanno rimandati...
0: E la von der Leyen, stiamo aspettando la prossima...
1: Aspetta che ti dico, sì, quel processo lì che avevano fatto sparire l'avvocato, poi è venuta la sua collega...
0: Sì, è morto Francis Boyle, più che altro, è improvvisamente morto il massimo esperto mondiale di armi biologiche.
1: Ma però questa qua si era presa, questa esperta della Nuova Zelanda, che era venuta al processo perché l'avvocato, quello che aveva portato avanti la causa, che era stata... quello lì, ti ricordi che l'avevano fatto sparire tipo alla
0: Sudamericana? L'hanno arrestato di notte!
1: Sì, l'hanno fatto sparire alla Sudamericana, gli hanno messo un cappuccio in testa e l'hanno portato via di notte con l'ambulanza. Allora,

0: Ora, ma a parte quello, no? Che già lì, cioè, qua Pinochet, cioè, quelli lì, Docet, no? Ma al di là di quello, no? Allora, questi qua praticamente, no? Questa qua è andata e ha detto, ma quelli sono armi biologiche, quelli sono armi biologiche.
1: Sì,
0: Ha
1: no,
0: parlato di
1: questo lo
0: armi
1: so.
0: biologiche, ma questi hanno avvelenato la gente, gli hanno, hanno. Questa qua è stata praticamente la terza guerra mondiale, se è vero quello che dicono che hanno somministrato, non so, ho capito bene, 3 miliardi di vaccini, 6 miliardi, 6 miliardi di vaccini hanno detto, signore.
1: Guarda, c'è stata una grande. Io mi rifaccio
0: 6
1: sempre alle
0: miliardi di
1: generazioni
0: dosi,
1: sociali.
0: 6 miliardi
1: No,
0: di
1: sì,
0: dosi.
1: c'è una serie di diciamo, dichiarazioni che sono state, diciamo, che io ho visto in conferenze stampa all'Unione Europea, che confermano come ci fossero lotti molto differenti per contenuto.
0: Lascia stare che non me ne frega
1: Quindi,
0: niente, non me ne frega
1: lo
0: niente
1: so,
0: che di
1: no, no, ma questo
0: contenuto va
1: rientrerebbe
0: bene, va
1: nell'entrare
0: bene, va bene,
1: fatastica.
0: va bene. Questa è una roba, dicono. Ma io vedo che continuano a morire al mio paese, ti dico dal mio paese, muoiono gente di 40 anni. È morto uno l'altro giorno, mucca pazza. Mucca pazza di solito muoio un paio d'anni, un anno e mezzo. Questo è morto in 2 mesi, mucca pazza. Mi hanno detto che era
1: Ma
0: mucca
1: come
0: pazza.
1: mucca pazza? Che mucca pazza? Quello è il tema di quella cosa, a parte
0: Quello si è
1: il
0: fatto
1: discorso è
0: quattro, tre,
1: vecchio
0: si è
1: di
0: fatto
1: anni
0: quattro
1: ormai.
0: dosi, tre, quattro dosi. Gli hanno detto che gli era venuto la mucca pazza.
1: Sì,
0: Quindi quello
1: certo,
0: mi
1: ma
0: prendeva
1: stanno
0: sempre
1: tanto.
0: per il culo, quel tipo lì, no? Quello lì che mi vendeva, quando mi vedeva mi prendevano per me. Perché per me, nel mio paese, tifavano che io dovevo morire, no? Che hanno detto che io ero in
1: No, ma
0: rianimazione, mio figlio era in rianimazione, tifavano. Mi hanno
1: si
0: chiamato a
1: è
0: casa,
1: creata la
0: cazzo, mi
1: paura.
0: stavo facendo la carneferi. Gli ho fatto il video, gli ho detto, guarda, questi sono i due flebi che mi sto facendo. Hai
1: No, no,
0: capito?
1: ma si è creato l'odio contro il
0: Va
1: presunto
0: bene,
1: autore,
0: ma questi
1: paura.
0: hanno iniettato armi biologiche. Armi biologiche. Oh.
1: Ci sono autorevolissimi pareri che lo sostengono.
0: Cazzo, in America in più di un tribunale le hanno dette ste robe. Allora, è
1: No, no, ma
0: morto.
1: in America hanno richiamato e chiesto scusa a tutti i militari che erano stati sospesi per non essersi vaccinati, l'hanno fatto altrettanto
0: Invece
1: con i
0: qua in Italia
1: dipendenti
0: li prendono
1: pubblici.
0: per il culo quelli che stanno male, che se non fate le dosi stanno morendo, li
1: Quello
0: prendono
1: che è
0: per il
1: successo a
0: culo.
1: Milano, quello che è successo a Milano qualche giorno fa è stato incredibile con come si chiama lì, il capo delegazione del Partito Democratico, che ha accusato di essere Novax. Un gruppo di vaccinati
0: Ma chi
1: che
0: è il
1: chiedeva
0: capo del
1: aiuto
0: Chiara,
1: politico.
0: questo qua?
1: Maiorino, no?
0: E chi è?
1: C'è stata una grossa polemica,
0: Ah beh,
1: c'era
0: ma loro sono ideologizzati quelli lì,
1: una sì, ho capito, ma
0: ce ne
1: chiamare
0: sono tre quarti al mio
1: Novax,
0: paese di quelli lì che non camminano più, tutti zoppi.
1: chiamare Novax chi si è fatto il vaccino e lamenta effetti avversi, ci vuole veramente, insomma, notevole coraggio anche dal punto di vista semplicemente
0: Ecco,
1: logico.
0: vabbè, quello è un motivo in più per non votarli, quella gente lì. Vabbè, ascoltami, comunque noi volevamo quello che poi gli americani hanno fatto. E noi
1: E
0: siamo
1: noi
0: stati fermati, siamo stati
1: stiamo
0: fermati.
1: cercando di portarlo qui, stiamo cercando di portarlo qui, Mattia.
0: Esatto. Noi vogliamo che questa cosa. Noi intanto vogliamo che gli venga tirato via questo cazzo di obbligo. Lo devono tirare via sto obbligo. Cioè la gente deve essere libera, quella lì è una roba importante. No. Che devono. I bambini. Cioè, è un diritto andare a scuola, libero. Ci vuole la
1: No, ma i
0: libertà.
1: genitori si devono molto impegnare nel pretendere che il consenso informato, che viva Dio, ancora esiste, sia veramente informato
0: E
1: e
0: poi
1: quindi
0: dobbiamo,
1: pretende.
0: esatto, fare questa famosa diffida e spedirgliela a tutti. Ascoltami, c'ho 1 minuto e 52.
1: Va bene, no, ma salutiamoci per carità, io ti ringrazio.
0: Ma allora, beh, questo è importante, no? È importante che questo fa capire che noi non abbiamo fatto, che ci credevamo e continuiamo a farla sta cosa. Per i bambini, no?
1: Ma no, ma
0: Perché.
1: per i bambini, per tutto, per noi, per il
0: Ma
1: nostro
0: per
1: futuro è
0: noi, ma
1: stata
0: per la
1: veramente una
0: nostra
1: cosa
0: coscienza,
1: assurda.
0: perché siamo un popolo, stiamo diventando, sembriamo una tribù di quelli del coso, di cos'era là, del Mato Grosso, no? Di quelli che dei tagliatori di
1: Vengono
0: teste.
1: sterminati, veniamo sterminati per la nostra ignoranza. Bisogna
0: Bisogna
1: combattere
0: superare la
1: opposti.
0: paura, bisogna superare la paura.
1: Assolutamente,
0: Un
1: assolutamente.
0: abbraccio, grazie.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie
1: Grazie,
0: al professor
1: grazie.
0: Gianfrancesco Vecchio di essere stato con noi e poi ci risentiremo. È solo uno dei tanti appuntamenti da
1: Amore, no.
0: andando
1: Grazie.
0: avanti. Ciao, un abbraccio. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Allora, siamo qui col nostro amico Alfredo Bellucco. Alfredo Bellucco è un mito per noi, è un mito perché queste persone che hanno una certa età, diciamocelo, Alfredo ha una certa età.
1: Che... è tua sorella.
0: ecco, Alfredo ha una certa età, no, lui non vuole perché, insomma, giustamente, però invece di stare qui a girare col cagnolino per il parco aspettando l'ora della morte, bla bla bla bla bla bla, e stare lì a parlare sempre delle solite cazzate che parlano la maggior parte dei vecciotti, cosa fa? Combatte. Ed è questa la bellezza, è questo l'esempio, capite? È questo l'esempio, non ha paura di metterci la faccia, non ha paura di niente, attacca i politici corrotti o comunque i politici che stanno facendo delle leggi vergognose. E questa è la bellezza, è questo il significato profondo della vita, capite? È questo l'esempio, si fa delle foto, poverezzo, vabbè. No, ma lì il problema non è lui che è bravo a fare le foto, sono io che sono ormai, sono vecchio, un vecciotto, in fresca. Come che dice cola, però vedete, capite il ragionamento qual è? È questo. Allora, con lui oggi siamo qui in radio che vogliamo parlare di queste manifestazioni che vogliamo fare. Una a Vicenza il 17.
1: E basta.
0: Per il
1: momento. E basta, sono di.
0: Ecco, allora, il 17, eccolo qua, ve lo passo, così ve lo dice lui di persona. Il 17, andiamo a. Siamo a Vicenza, dove? Diglielo, Alfredo.
1: Allora. Sabato 17 ottobre alle ore 10, tutti davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, e faremo questa grande manifestazione con corteo dal titolo No, pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. E dopo avremo anche tutta una serie di rivendicazioni da fare e naturalmente ve le leggo. Ritiro incondizionato del disegno di legge 978-2023 della senatrice vicentina Erika Stefani, Lega e Governo. Avvocati uguale giudici, i quali potranno pignorare anche la prima casa, signori, attenzione. Ritiro del folle, ignobile e contro i poveri piano sgomberi e sfratti veloci del governo di Giorgia Meloni. Per un vero piano casa che preveda almeno 100.000 alloggi l'anno, non 12.000 come chi ha intenzione di fare ieri. Tassazione degli ultra profitti di banche, petrolieri, assicurazioni, eccetera. Taglio netto delle accise sui carburanti e bollette energetiche. Notizia di questa mattina non fa le bollette della luce per i meno abbienti, sapete quanto aumenteranno nell'ultimo quadrimestre 2026? La bellezza del 37,2%.
0: L'economia di guerra, si stanno pagando le armi per voler, vogliono fare la guerra. Oggi lo dicevamo dentro un negozietto di alimentari, dei vecchiotti che al massimo non hanno la quinta elementare, ma hanno il concetto della vita profondo e hanno quella profondità, no? Di cogliere le cose al volo, no? Quelle che ha, perché ormai conoscono la vita, conoscono i potenti. Allora, parlavano di potenti, chiamava di Loamari, però dicevano che praticamente questi vogliono il petrolio americano, perché non servono a niente stampare soldi dal nulla. Se tu non hai l'energia non vai da nessuna parte, capite? E tutte queste alternative, dal nucleare a tutte queste fonti rinnovabili, non possono gareggiare con i fossili, con quello che hanno fatto i fossili, cioè il petrolio, il gas fino ad oggi, perché il 95%, 97% del merce gira per nave. Allora il problema è questo ormai. Allora, un litro di gasolio un litro di benzina costa 20 centesimi al governo, ok? Allora noi paghiamo 2 euro ogni litro di benzina al governo. Cosa ne fanno? Costruiscono armi. Per fare cosa? Per portarci in guerra contro la Russia. Che poi anche lì è ridicola sta roba, perché dal punto di vista missilistico eccetera ci annientano in 30 secondi netti, ok? Dal punto di vista invece dell'esercito, quello convenzionale con i militari, avremo bisogno di 4 milioni di persone. Ditemi chi ci va. Ah, mandano gli stranieri, ma non sono mica coglioni gli stranieri, non ci vanno neanche loro, nessuno vuole più andare in guerra. Questa è una pagliacciata, è l'ennesima porcata. Loro stanno, come hanno avvelenato la gente, vogliono farci ammazzare tutti. Allora dobbiamo iniziare a dire di no, dobbiamo iniziare ad andare sulle piazze, dobbiamo muoverci prima che sia troppo tardi.
1: Sì,
0: guardate in Francia e in Spagna cosa sta succedendo.
1: Ecco, e infatti adesso ne parliamo. Allora, ecco, ancora altri motivi di rivendicazione. Stop a spese militari folli e inutili, va bene? Stop a costi senza limiti della politica e a ponti faraonici. Mi voglio dire cosa che serve il ponte su Stretto di Messina? Un'altra pagliacciata per guadagnare un po' di schei.
0: È 30 anni che la dicono, non la fanno.
1: Aiuti concreti e sgravi fiscali al lavoro autonomo, partite IVA e piccole aziende, che poi tra l'altro sono quelle che danno lavoro agli operai. Agricoltura, no accordo di libero scambio senza reciprocità. Giusto prezzo del prodotto, vera lotta alla concorrenza e a pratiche sleali. No alla speculazione energetica nelle campagne. Allora, questo volantino, questa manifestazione è firmata da Alfredo Bellucco, che sono io, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, Matteo Perra, segretario regionale del Veneto dell'Associazione Nazionale Tutela Rurale, Toni Costalunga, piccolo imprenditore di Schio, e Moreno Ferrari, Associazione No Violence. Va bene? Ecco, io aggiungerò, oltre che alla foto di Moreno Ferrari, che non c'è nel volantino, ma facciamo in modo di inserirla.
0: Perché mi metti la foto? Sono bruttino.
1: Allora facciamo a meno di metterla.
0: No, metti, non me ne frega niente, però voglio dire, non è che sia così importante.
1: Va bene, non è importante. Ora non stai a intervenire e fammi perdere il fio. Allora, al di là di questa, della fotografia del bruttotto che ho qua in parte. Allora, inseriremo anche un'altra cosa importante che mi è venuta in mente: il limite minimo per pignorare la prima abitazione, signori, perché mi è capitato un caso di una signora che sta perdendo l'appartamento per 575,87 euro, signori. Amici di Radio Gamma 5, questo sta succedendo in Italia. Per 575,87 euro, una signora ultra sessantenne sta perdendo l'appartamento di sua piena proprietà. Non perché ha saltato, non so, 10 rate di mutuo perché non aveva i soldi da pagare, non perché aveva un debito di chissà quale quantità. 575 euro. E quello che io insisto nel dire, e l'ho detto anche stamattina a Radio 3, la trasmissione prima pagina, che ci vuole un limite minimo per pignorare. Ho preso lo spunto per quello che sta succedendo in Spagna, e lì veramente hanno tirato fuori quello che si dice gli attributi. Gli spagnoli, come i francesi, hanno tirato fuori gli attributi, perché vedere una nonna da 87 anni buttata in mezzo a una strada perché gli hanno modificato, pensate, l'affitto, perché il suo appartamento l'ha comprato un fondo avvoltoio, da 500 euro a 2650 euro. Ma chi è che può reggere un affitto da 2650 euro?
0: Ma questa, scusami Alfredo, questa qui è l'agenda 2030 applicata. Questa è l'agenda 2030 applicata. Sarete tutti poveri e felici. Un paio di palle, scusate il termine. Tutti poveri no, loro sanno bene, noi no. Allora noi dobbiamo disobbedire. Dobbiamo disobbedire. L'unica strada per salvarci è quella di disobbedire, fare come i francesi, come gli spagnoli. Noi dobbiamo disobbedire a questo sistema. Gli salta tutto. Perché loro non possono fare niente se non hanno la nostra convinzione, la nostra volontà.
1: E noi naturalmente, come diceva un certo Moreno Ferrari, dobbiamo disobbedire, cioè dobbiamo fare l'esatto contrario di quello che dicono.
0: In realtà non lo dico io, Alfredo, questa qua è Gandhi, questo qua è Cristo, questo qua è Socrate, questo qua è Thoreau, questo qua è Tolstoi, e sono tutti i grandi maestri dell'umanità. Quando una legge è immorale, noi abbiamo il dovere di disobbedirla, di combatterla, di combattere il male. Prima vi ho fatto sentire quello spezzone, quel trailer ufficiale, no, della Vita Nascosta, che vi consiglio di vedere, quel film bellissimo, che è un capolavoro, quella è una vera preghiera, no? Noi abbiamo il dovere di dire no, cazzo, questa cosa lui l'ha fatto con Hitler, che era il male incarnato. Cosa è successo? Hitler è morto, è diventato polvere, lui stesso è polvere, però il suo messaggio, la sua vita, il suo spirito è ancora aleggia tra di noi. Capite? Questo è il ragionamento, perché è questo che vale, che dà senso alla vita. Dà senso alla vita il combattere per la giustizia, il combattere per la verità. La verità è Dio, diceva Gandhi.
1: Ecco, proprio hai citato Gandhi e io cito anche Bertolt Brecht e un certo Alessandro Pertini, che dicevano tutti e tre la stessa cosa più o meno, che se una legge è ingiusta bisogna combatterla. E noi abbiamo anche la fortuna, per quello che riguarda la legge che io definisco folle, funesta, nefasta, ignobile, violenta, odiosa, schifosa, omertosa, criminogena, ma soprattutto incostituzionale, che prevede la riscossione diretta di crediti da parte degli avvocati. Abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere di combatterla, visto che abbiamo avuto la fortuna di saperlo prima che la approvassero, perché se avessero approvata, sappiate che quando i latini, ma non serve andare a spolverare i latini, dicevano dura lex, sed lex, questa sia legge e bisogna che te amagni. E noi invece abbiamo avuto la fortuna, e sono 8 anni, amici, 8 anni, dal 7 agosto del 2018, che chi vi sta parlando combatte per fare in modo che questa legge, con tutti gli aggettivi negativi che ho detto prima, magari non sono tali, anche qualche altro, non venga approvata, perché è contro la povera gente. Io non posso tollerare di vedere un sopruso nei confronti di un pensionato, di un invalido, di un disoccupato, di un povero disgraziato che magari ha solo questi 4 mura, muri, meglio dire, a Veneta, sopra la testa, un piccolo tetto sopra la testa, e questi qui per debiti magari non dovuti o non lecitamente pattuiti, come quelli bancari. Sappiatelo, amici, l'80% dei debiti vantati dalle banche sono non dovuti o non lecitamente pattuiti. Musica di anni 80 va per la maggiore, come sarebbe?
0: Vabbè. Allora, il ragionamento qual è? Allora, noi possiamo definire Stato uno Stato che fa delle cose del genere? Allora, il film, lo ripeto, il film La vita nascosta di Malik è la storia di questo austriaco, montanaro austriaco, che si ribella al potere, all'incarnazione del male assoluto che è Hitler. Adesso qui stiamo lottando contro lo Stato italiano, che non è più uno Stato, è diventata una tirannide, ragazzi. Allora, avete visto? Cioè, stanno portando avanti questa specie di calendario ridicolo, no? Vaccinazioni, avvelenamenti di massa con armi biologiche che hanno lanciato Covid. E Agenda 2030, togliere tutto, eccetera, eccetera, portarci in guerra. Ma capite che il problema di questa gente qua, che dietro a questa gente qua cosa c'è? Ci sono sempre i soliti produttori del denaro, no? I produttori del denaro che hanno questo monopolio del denaro, che dovrebbe essere uno strumento del popolo. Noi in Italia siamo condizionati dagli strozzini, perché il denaro è stampato da persone private che vengono date, questi soldi vengono dati allo Stato con gli interessi. Loro hanno solo le spese tipografiche. Ecco, prestati, abbiamo più di 3.200 credo miliardi di euro di interessi da pagare. Siamo nelle mani degli strozzini. È chiaro che tutti quanti sono così. Tutti quanti, tutta questa gente qua ormai è un monolite, capite? È un monolite. Allora, qual è il ragionamento? Noi, questa gente qua, però, anche i produttori del denaro, non stanno in piedi se non hanno l'energia. Allora, perché senza energia non ci sarebbe, ad esempio, questa trasmissione? Non ci sarebbe, hai capito, non ci sarebbe le macchine, non ci sarebbe niente, non ci sarebbe, no, non, neanche le medicine fanno anche tutto con quel petrolio. Allora no, allora cosa vogliono? Vogliono fare, adesso chi è che ha il petrolio? L'Iran? C'è la Russia che lo sta vendendo ai cinesi, agli indiani, vogliono questo cazzo di petrolio, hanno lanciato tutti i loro spioni, tutto il loro apparato di paraculi, di questi giornalai del cacchio, tutto questo sistema, eccetera, no, e mandano avanti, sentivo l'altro giorno una radio famosa, adesso non sto neanche, questi qua, due, cioè, immondizia pura, no? Che dicevano che, vabbè, c'è Elon Musk che adesso va, faranno le case sulla Luna, ma che cazzo dite, ma se sulla Luna non ci siete mai andati, pagliacci. Ecco, l'Italia è un paese di pagliacci, perché, ma non il popolo, i governanti sono dei pagliacci, lo sono sempre stati. Guarda tutte le stragi, hanno fatto sparire tutto, cioè un giudice lo ha detto, tutto l'esplosivo delle stragi veniva dalle basi della NATO, della NATO, capite? Della NATO, veniva dagli americani, la NATO. Allora il ragionamento è questo, no? Allora questo sistema, loro ci vogliono sacrificare e macellare come degli agnellini, ci vogliono macellare come degli agnellini. Ma gli agnellini non tutti sono d'accordo, noi l'abbiamo visto, no? Durante il cosiddetto periodo, no, Covid, questa puttanata, perché loro cosa fanno? Vanno avanti con queste parole d'ordine, hanno creato un linguaggio, creano un linguaggio, questi psicologi da strapazzo creano un linguaggio, perché tutto il mondo è in mano a questi qua. Allora portano avanti tutta questa logica, uno di questi gradini che cos'è? È quello di togliere la casa alla gente. Allora tirano fuori queste leggi, adesso usano la Lega, poveretti, questi qua della Lega ormai sono in quattro gatti, hanno una percentuale elettorale che è da prefisso telefonico, zero virgola. Cioè ormai questa gente qua sta su solo perché il sistema li tiene su, ma questi non hanno più niente a che vedere con il popolo, questi non c'entrano più niente con il popolo, questi partiti che ormai spariscono dalla mattina alla sera perché non esistono più, questa è una tirannide. Allora adesso ti portano via anche la casa, perché questa è la cosa, vogliono la guerra, vogliono questo, sono alla fine, sono al capolinea, è un sistema che è sempre più al capolinea.
1: Allora, noi dobbiamo prendere, come ho detto un attimo fa, esempio dalla Spagna prevalentemente, perché in Spagna è accaduto questo fatto che ha fatto da scintilla per far esplodere questa miccia, questa bomba, questa tensione sociale che era già nell'aria, che però ha fatto partire tutto, che è stato lo sfratto della ultra 87enne Mari Carmen, che, come ho detto prima, gli hanno cambiato il contratto da 500 a 2650 euro. Me lo spiegate come fa una persona che non sia un parlamentare, dico chiaro, che non sia un parlamentare, da 10.000 euro in su a pagare 2.650 euro al mese di affitto? Ah, beh, ecco. E siccome qui la casa, quando ero giovane io, ti costava, non so, il 20-30% del reddito, che era già tanto, ma qui adesso è arrivato al 60-70-80% del reddito, perché questo è arrivato tra mutuo, bollette, eccetera, e spese condominiali. Qui la casa è arrivata a costare cifre inenarrabili. Dobbiamo fare in modo che, come ho detto prima, il piano casa del governo è un piano sfratti, è un piano sgomberi, non è un piano casa, perché prevedere 60.000 alloggi di ristrutturazione, e poi sono sulla carta perché non è detto che li facciano, va bene, che vuol dire 10-12.000 alloggi all'anno, fanno ridere. Sapete quanti comuni abbiamo in Italia? 8.000 circa, vuol dire un alloggio e mezzo a comune. fanno ridere i polli. Il governo non è il governo Meloni, è un governo banane, perché io lo chiamo così. Questo è un governo banane che si deve andare a nascondere, non pavoneggiare di quello che fa. Si stanno pavoneggiando, stanno dicendo che sono belli, bravi, simpatici, che fanno gli interessi del popolo. Ma questa storia, fanno la coda per fare la benzina a 2 euro e il gasolio a 2,2, cioè come fosse un regalo. Ma ve lo dimenticate che a febbraio era 1,6 la benzina, 1,7. Vabbè. Adesso è andata, e anche il gasolio adesso è andato a 50, 60, 70, 80 centesimi in più, e sembra che ci abbiano fatto un regalo, perché ci hanno tolto un 5%, perché sappiatelo, un pieno ci fa risparmiare dai 6 agli 8 euro.
0: Aspetta, voglio dire una cosa, grazie Alfredo, però il ragionamento è questo. Poi pensate ai camionisti, io parlavo con un camionista, mi diceva che loro il gasolio lo pagano a 1,4. Perché? Perché loro hanno questo fuel, mi pare che si chiama, che è questo bonus che tramite il ministero loro richiedono all'azienda per cui fanno il trasporto, se no gliela fanno, deve pagarli gli addizionali, in più gli sgravano l'IVA. Però questi non hanno capito, perché i camionisti, se vogliono, in una settimana bloccano tutto, i camionisti se vogliono. Ma questi non hanno capito un cazzo, i camionisti. Che cosa non hanno capito? Che comunque sua moglie, quando va a fare la spesa, ha tutto aumentato. Quando devono andare in officina è tutto aumentato, quando devono fare la spesa hanno tutto, quando devono andare a vestire i loro figli è tutto aumentato. Quindi sì, ti fregano, ti danno questa cosa, ma lui mi ha detto: guarda, ormai camminiamo sul niente, bisogna che si muovano, che capiscano che li stanno prendendo per il culo. Salvini cosa sta facendo? Ha fatto una riunione online con tutti i capi del coso, e alla fine cos'è successo? Ha chiesto loro se hanno delle idee. Ma ci vogliono prendere per il culo? Ci vogliono prendere per il culo? Pagano 20-30 centesimi al litro il carburante, tutto il resto è tutto addizionale, sono tutti addizionali. Il petrolio non è ai massimi, è aumentato ma non è ai massimi, cioè è tutta una presa per il culo, è tutto un sistema per incamerare soldi e comprare e fare armi, comprare armi. L'economia di guerra la chiamo io.
1: Comunque sappiatelo amici, è tutto imperniato sulla questione della casa. Perché se ci portano via l'abitazione abbiamo perso, e ce la portano via sia se siamo proprietari e sia se siamo inquilini in affitto, perché attraverso, come ho detto, le spese di bollette, riscaldamento, carrello della spesa, poi ci impongono, perché entro il 2030 dovremo adeguare l'abitazione dal punto di vista energetico, non dovrà emettere CO2, non dovrà emettere gas serra, non dovrà avere particolari, cioè praticamente loro ci metteranno nelle condizioni di perdere l'abitazione, ecco, e la metteranno all'asta, sappiatelo, al 10% del suo valore, perché questo è quello che vogliono. Io sono stato, come ho detto stamattina, sono intervenuto a Radio 3, prima pagina della RAI, ecco. E venerdì sono stato invitato a Canale Italia, trasmissione di sera, Linea Oggi, Notizie Oggi, Linea Sera, ecco. E io queste cose qui le ho dette, e il problema sapete qual è? Avevo in fianco a me un grande economista, uno che scrive uno o due libri all'anno, vabbè, e mi ha detto che l'agenda 2030 la faranno. Ma scusate un attimo, ma immagino che la vogliono fare, ma siamo noi che ci dobbiamo opporre? Ci dobbiamo andare in piazza e dire no, non ci stiamo a questo andazzo, a questa presa per il culo? E non me ne frega niente che sia stata la Lega a proporre il disegno di legge. C'è la Lega, ci sono i parlamentari e i senatori che la sostengono dalla maggioranza di governo, e ci sono i senatori e i parlamentari della finta opposizione, dell'opofinzione, che non ha, in 8 anni, ragazzi, in 8 anni, amici di Radio Gamma 5, amiche e amici di Radio Gamma 5, dal 7 agosto del 2018, di questa legge, con tutti gli aggettivi negativi che ho detto prima, non è uscita una parola dal Parlamento, dal Senato della Repubblica e soprattutto dalla Commissione Ingiustizia del Senato. Vi rendete conto cosa sta succedendo in questo paese? cosa sta succedendo in questo paese. Io vi mando la prima parte della telefonata che ho fatto stamattina. Vi voglio...
2: lo sentiremo e lo interpelleremo anche su questo. Prossima telefonata, pronto?
1: Eccola qua.
3: Buongiorno, sono Alfredo Perluco e chiamo da Padova. Senta una cosa, io sono presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, quello che sta succedendo in Spagna, che è una cosa meravigliosa, riguardo allo sfratto dell'87enne Marie Carmen. In pratica in Italia si parla di tutto tranne di una cosa così importante, perché in Italia il problema casa è molto, ma molto più grave forse anche della Spagna. Qui in Italia hanno decantato il cosiddetto piano casa del governo Meloni, che io chiamo banane, scusate, ma perché ha detto che farà nei prossimi 5 anni 60.000 alloggi. Beh, 60.000 alloggi non servono praticamente a nulla, perché ce ne vorrebbero almeno 120.000 all'anno in questo paese, perché tra sfratti e sgomberi per effetto di mutui non pagati e debiti non pagati, perché molti non sanno che anche per debiti condominiali o di qualunque altra natura si può perdere l'abitazione, non dice nulla praticamente nessuno. Ma quello che è più grave, e nessuno dei suoi colleghi che l'hanno preceduta, parlo di nomi molto importanti come Gian Antonio Stella, Tonia Mastrobuoni e altri, mi hanno risposto, è il disegno di legge 978-2023, che prevede la riscossione diretta di crediti da parte degli avvocati senza il filtro dei giudici, i quali avranno la possibilità, decorsi 40 giorni dall'intimazione, di ignorare direttamente il presunto debitore, naturalmente compresa la prima abitazione. Io ho un caso limite di una signora che sta perdendo l'abitazione per un debito di 575 euro di spese condominiali. Dobbiamo assolutamente introdurre nel nostro ordinamento un debito minimo per pignorare, non so, potrà essere 20.000, 30.000, 10, quello che si vuole, però non può essere che uno perde l'abitazione per 575 euro e in più ci stanno facendo la legge che scavalca il giudice
2: e lo farà. Scusi, non l'ho capita, la interrompo, sì, ecco, non qua, ho capito, ecco, cioè qui, sta, qui rischia di perdere la casa per 570 euro, lei dice proponiamo un tetto di
3: almeno 20.000 euro, non so, un tetto, cioè ci deve essere un tetto minimo, uno non può, per il nostro ordinamento non prevede un limite minimo, non lo prevede, quindi teoricamente anche per 100 euro uno, cioè un creditore presunto,
2: sono soldi
3: totale,
2: che lo Stato deve mettere a compensazione di quelle cose che non vengono versate fino a vari tipi.
3: No, come si finanzia?
2: Mi spieghi come si finanzia?
3: No, non è che si deve. Non è questione di finanziamento, è questione di mettere un tetto minimo. L'agenzia delle entrate, per esempio, ha il tetto minimo di 120.000 euro per pignorare, va bene, per portarsi via la casa. Il privato non c'è il limite, quindi teoricamente anche per un euro può portarsi via la casa. Chiaro? Ecco, questo non c'è nel nostro ordinamento e bisogna inserirlo, perché altrimenti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, oltre le scadenze che andranno i contratti, e in Spagna, sa cosa hanno fatto in Spagna? Hanno prorogato di 2 anni i contratti in scadenza entro il 2028 e gli sfratti per persone fragili li hanno portati al 2030. In Italia li fanno in 15 giorni. Io conosco una famiglia di 7 persone, 7, 2 mariti, moglie giovani perché hanno 42-43 anni, hanno 5 figli di cui 2 minori, e li hanno buttati in mezzo alla strada un minuto dopo che è scaduto il contratto.
2: Chiaro.
3: Di novembre dell'anno scorso, e non hanno trovato ancora un'abitazione. Noi abbiamo fatto parecchie manifestazioni, ne abbiamo fatto una a Padova il 5 settembre, ne faremo una a Vicenza il 17 di ottobre.
2: Grazie infinite. Chiaro, sicuramente Io non ho davvero capacità di rispondere su questo, quindi chiedo scusa. Ecco. Semplicemente rilevo che quanto ha detto ha un suo senso, e se lei lo sta testimoniando sul campo, evidentemente ci sono diversi.
1: Ecco, e questo è il settimo, e questo è il settimo giornalista che non mi ha risposto alle domande che io faccio, perché le domande che faccio sono pertinenti, no? Cioè, sono, dico, guardate che stanno approvando una legge che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti senza passare per il giudice, e potranno pignorare direttamente il debitore o presunto tale, compresa la prima casa. Nessuno su sette, ma stiamo parlando di giornalisti di spessore, tra i quali, come ho detto, Gian Antonio Stella, il numero uno del giornalismo italiano, che non sapeva nulla. Ma poi l'ho trovato un mese dopo qui a Padova, a Ponte San Nicolò, e ho detto: ma allora vuoi scrivere su questa cosa qui? Mi mandi una mail. Sai da quante mail che ti ho mandato, che ho detto, prima ha fatto finta di non ricordarsi. Va bene, dai, parla.
0: Però il ragionamento è questo: questi non possono dire niente, se no gli danno un calcio in culo, li mandano a casa, capite? È una tirannide, è una tirannide. Allora, noi siamo in una tirannide, vi ricordate quando eravamo durante il periodo Covid, la dittatura sanitaria? Allora, ve lo ricordate? Allora, vi ricordate com'erano tutti a 90 gradi in Parlamento, dappertutto? Forze dell'ordine, giornalisti, tutto. Allora, stiamo tutti al cappio dei finanzieri, di quelli che danno i soldi, che stampano i soldi e ce li danno, comandano tutto loro, la loro idea. E vedete, un popolo schiavizzato dal denaro, capite il discorso? Allora noi dobbiamo rendere consapevoli il popolo di questa cosa. Allora c'è un coso, vi leggo questo messaggio che mi scrive questo ascoltatore, no? Ciao Moreno, purtroppo se tu vuoi creare un gruppo, un partito davvero rivoluzionario nelle idee, non ti lascerebbero fare neanche il primo incontro pubblico. Dalla rivoluzione francese alla politica di oggi sono altri che decidono chi vive e chi muore, chi governa e no. Tutto ciò che vediamo è semplicemente costruito da chi ha interesse anche nel modificare la storia. VVG5 Demis, mia figlia non è stata vaccinata, io sono stato sospeso durante il Covid, ma ero tranquillo perché la mia forza era grande e nulla mi avrebbe intimorito. Ora non mi plasma e ne manipola nessuno. Bravo Moreno Demis. Allora, il ragionamento è questo: guardate che questo è sbagliato. Intanto io non voglio creare assolutamente niente, cioè io non voglio, però voglio dire, sia chiaro sto concetto qua, ma il ragionamento è un altro, non è vera sta cosa. C'è un'evoluzione naturale dello spirito. Allora tutte queste istituzioni che fanno tutte queste porcate, è vero, sì, le fanno, le usano la forza, la applicano, ma vedete come stanno crollando? Non sono più credibili. Nel momento in cui non sono più credibili, si distruggono, perché il popolo non le considera più. Cioè, ormai ridono di questi partiti, ridono della politica, cioè anche i bambini ridono di questa roba qua, capite? E questo, allora, è la verità che conta. Noi dobbiamo portare avanti la verità. Vedete, Alfredo e io e chi altro con noi sta portando avanti questa verità profonda, sta scardinando questo sistema qua. Lo possono anche fare, cioè potranno anche riuscirci a farla sta roba, ma alla fine quello che conta è che loro la fanno, ma si spazzano via da soli. Capite? Perché questo sistema, questa evoluzione. Allora hanno fatto, no, mi viene in mente Assange, no? Julian Assange ha detto: guardate che il vero problema dei guerrafondai americani è che non trovano più nessuno che va in guerra. Hanno fatto una statistica, no? In Inghilterra, no? In America ti danno un ingaggio di 300-400 mila dollari, ma nessuno ci va più perché dopo li buttano giù come i cosi, no? In cosa? Hanno voluto fare la guerra all'Ucraina, o all'Ucraina, come cazzo si dice, no? L'hanno fatta, sì. Hanno pigliorato 300 miliardi ai russi, però i cinesi si sono accorti e hanno iniziato a vendere il debito pubblico americano. Stanno facendo le transazioni, ok, in rupie, e quindi il dollaro lo stanno abbandonando. Allora vedete che tutto ritorna al concetto che avevamo già fatto in passato. No, Spinoza cosa diceva? No, la natura è Dio. È lo stesso Dio, no? Allora è la stessa natura che ci ferma. Finito petrolio, finita la festa, questo sistema ormai è il capolinea. È un sistema che uccide, distrugge, affama, impovera. Allora, nel Settecento, a Venezia, hanno lasciato partorire davanti al coso, ai gradini del San Giovanni e Paolo, che è l'ospedale quello civile di Venezia, e sembra che, non so, credo che sia stato fine 700, primi 800, hanno fatto partorire una popolana che non la volevano dentro e ed è morta. Hanno bruciato mezza Venezia, capite? Hanno bruciato mezza Venezia. Quindi non pensate, ah, oh no, ma il popolo, adesso lo abbiamo visto in Spagna, poi l'abbiamo visto in Francia, poi l'abbiamo visto adesso in Albania, vi ricordate questa battaglia, no? Il popolo, no, c'è questa cosa dentro nell'uomo, questa coscienza che c'è dentro e che loro non possono fare niente, perché c'è un'evoluzione di questo spirito ed è questo che loro lo temono e fanno i cellulari e cercano di entrare nella testa della gente e fanno la paura e seminano paura e mandano tutti i loro spioni infami in giro a ascoltare, a orecchiare, e li pagano a peso d'oro, capite? E hanno tutti questi politici, questi venduti, queste prostitute che sono in Parlamento e fanno tutte queste leggi vergognose, schifose, capite? Però il loro sistema marcio, sistema marcio, abbiamo visto quel discorso di Epstein, è un sistema marcio, sta cadendo. Ecco, questa è l'ennesima cosa, l'ennesima, no, questa porcata. E si sta, questa cosa, cosa possiamo fare questa cosa? Andarla a dire in giro. Dobbiamo dirle in giro. Allora, vedete questi giornalisti che adesso ha chiamato, no? Ha chiamato Alfredo, no? Questo no, no, perché non dicevo un cazzo, perché? Perché se dice qualcosa, gli fanno un culo così, gli danno un calcio in culo e lo mandano a fare il lavoro che sa fare, cioè un cazzo. I giornalisti che mestiere sanno fare? Niente. Sanno solo chiacchierare e raccontare balle. E quindi cosa fanno? Sono dei lacchè del potere, no? L'abbiamo visto. Sono dei lacchè del potere. Perché? Perché non sai fare niente. Non sai fare niente. Sì, io ho studiato all'università, però se mi date la cazzoia, no? Vi faccio una casa. Io vi faccio una casa. Ok, se voi mi date un camion, una corriera, io ve la guido. Se voi mi date la farina e l'acqua, vi faccio le pizze. Se voi mi date un orto, vi faccio la verdura. Perché? Perché sono stato, io ho imparato tutti questi lavori, capite? Se voi mi date i mattoni, la cazzuola, no? e la calce, io vi faccio una casa. Dal disegno ve la faccio da solo, capite? Perché mio padre, da quando avevo 10-12 anni, mi metteva con lui, mi aiutava, mi portava con lui, facevamo insieme tutti i lavori di muratura. Capite cosa voglio dire? Questi che cazzo sanno fare? Non sanno fare niente, sono delle nullità, o sono solo dei bugiardi, sanno mentire, vendono la loro anima per 30 denari, perché non sanno fare altro, si inginocchiano e fanno pompini, scusate il termine. Tanto siamo fuori orario, sono le 9, i bambini adesso non guardano più Carosello, vanno a letto, si guardano l'iPad, capite? In ginocchio sono queste mignotte. Ecco, questo è il ragionamento, e portano via la casa, solo che, ecco, in quel caso si sono ribellati. Ok, ma si ribelleranno anche qui, ci siamo ribellati anche qui, continueremo a ribellarci anche qui.
1: Eh sì, ecco, insisto nel dire che sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, ci sarà la manifestazione con corteo, attenzione, dove andremo a gridare quello che abbiamo dentro di noi, cioè tutta una serie di rivendicazioni. Quella principale è che venga ritirato il folle funesto infasto, eccetera eccetera eccetera, disegno di legge 978-2023 che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati. Lo devono buttare nel cestino, io dico nel cestino, e dimenticarselo, non presentarcelo ogni volta che cambiano legislatura, perché nel 2018 l'ha presentato un certo senatore, avvocato della Lega, padovano, ora vice ministro della giustizia, Andrea Ostellari, e nel 2023 l'ha presentato la senatrice, avvocato della Lega, vicentina di Trissino, Erika Stefani. La senatrice Stefani, che è l'unica firmataria del più recente disegno di legge, quello del 2023, lo deve ritirare, perché lo può fare solo lei. lei ha titolo per poterlo fare, non c'è nessun altro in Parlamento, in Senato, che può fare questa cosa qui, lo deve fare lei, e a sostegno di questa cosa qui faremo tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, perché questo deve fare, si devono rassegnare ad accettare che hanno perso su questo fronte, hanno perso, perché non c'è più nessuno disponibile a votarlo, da quello che so io, all'interno della commissione, anche se durante i lavori, si fa per dire, durati 20 mesi, quindi quasi 2 anni, non c'è nessuno che sia alzato in piedi a dire scusate signori, stiamo facendo qualcosa di poco costituzionale o addirittura incostituzionale. Nessuno, né di destra, né di sinistra, di centro, dell'alto, del basso, del sopra, del sotto, niente, zero. Ecco, su 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, 16 di maggioranza e 9 di opposizione, va bene, opposizione, ovvero che fanno finta di fare l'opposizione, nessuno che ha detto nulla. Tutti a fare gli emendamenti di qua, l'emerdamento di là, ma niente di sostanzioso, sostanziale. Chiaro? Ecco.
0: Ecco, allora dice Alfredo che sono, no, opofinzione li chiama, ma è chiaro che non possono fare niente. Questi politici non possono fare niente, come non possono fare niente i magistrati, come non possono fare niente i medici, come non possono fare niente nessuno in Italia, per le forze dell'ordine, perché? Perché tutti hanno lo stipendio, tutti dipendono ogni giorno per mangiare dei soldi, e i soldi che li va allo Stato? Quelli lì, quelle persone lì, e sono loro che decidono. Avete visto quella volta con la Grecia come li hanno rasi al suolo? Io sono andato in Grecia in quel periodo, massimo 120 euro al giorno potevi prelevare dal bancomat, ok? Allora vedete il ragionamento qual è? Il ragionamento è questo, questi comandano tutto con la moneta. Allora voi dite, beh, ma che cazzo possiamo fare noi, questi qua fanno tutto con la moneta. Sì, è vero, ma noi dobbiamo parlarne di questa cosa, perché la gente non lo sa, però è tutto lì. Viene tutto da lì, viene tutto dal controllo tramite

0: Mangiare viene dalla terra. La gallina, se tu gli butti dei soldi, no? Per terra, la gallina sapete cosa fa? Se voi buttate delle banconote, ci fa la cacca sopra, ci caga sopra, ok? Se voi volete mangiare, dovete mangiare l'insalata piantata sulla terra, un cavolo piantato sulla terra, le piantate piantate sulla terra. Noi abbiamo bisogno di acqua, di aria pulita, abbiamo bisogno del quali, non del computer che sta facendo ammazzare tutti i nostri figli. Capite? Quindi alla fine torneremo, perché finisce sta cosa? Alla fine questa gente, vedete che stanno impazzendo con questa storia del petrolio. Stanno impazzendo, ma sapete quanti soldi danno a questi che fanno queste specie di centrali a biomasse, queste porcate che non servono a niente, che ci gravano quei certificati verdi solo sulle bollette? Hanno dei trattori mostruosi, gli danno una barca di soldi. Questi che fanno questi digestori, che buttano dentro tutto il cibo, buttano dentro il mais. Buttano dentro di tutto, tutta roba che dovrebbe essere per l'alimentazione umana e animale, la buttano dentro lì per fare presunta energia e stanno avvelenando tutte le campagne perché buttano una quantità di azoto e una quantità con questi motori. Perché alla fine, vedete, sapete cosa fanno? Producono questa specie di gas che fa girare dei motori tipo da nave che non servono a niente, non fanno niente, non servono a niente tutte queste robe, sono tutte balle, capite? Allora è tutto un pro forma sta roba qua, perché non c'è niente che sostituisca. Noi dobbiamo tornare come siamo vissuti per centinaia di migliaia di anni, in accordo con la natura. È chiaro che in quel sistema di sviluppo, in quel modello di sviluppo, non c'è posto per 9 miliardi, ma per 90 miliardi di persone nel mondo. È solo che in quel modello di sviluppo non è contemplato, non sono questi contemplati questi parassiti. Questi parassiti che sono i gestori del denaro, la vecchia nobiltà, hanno spostato 850-860 quintali di oro dai Paesi Bassi, l'hanno portati, sono 5, 6, 7 tir di oro, li hanno portati, capito, in Inghilterra. Dove cacchio li hanno messi in Inghilterra? Sotto Buckingham Palace, hai capito? Se voi toccate quell'oro lì, lo stringete, viene fuori il sangue. Voi pensate che gli agnelli hanno riempito, hanno portato delle tonnellate di oro, il primo Agnelli, no, con i mezzi che ha venduto per la prima guerra mondiale, dove ammazzavano dei ragazzetti di 17 anni nella prima guerra mondiale con i gas asfissianti nelle trincee, ok? Li massacravano, avevano scarpe di cartone, bevevano il cordialaccio, mentre agli altri ostili ci davano l'eroina, gli davano, ok? Inventata dalla Bayer per mandarli contro le mitragliatrici. E questi qua, gli agnelli, hanno venduto tutti questi mezzi, questi ce li vedete nei film di repertorio, sono ridicoli, e hanno fatto soldi con la carne di questi ragazzi, che se voi andate in ogni paese vedete che c'è il monumento ai caduti della Grande Guerra. E questi hanno fatto miliardi, dove sono? Adesso è tutto oro che hanno messo nei caveau in Svizzera, capite? Adesso questa porcata, noi stiamo combattendo un ennesimo tassello di tutta questa grande porcata, e abbiamo questo grande esempio di Alfredo, che è una grande persona. Dovremmo prendere esempio da persone così, che non si limitano ad andare in giro con il cagnolino per il coso, hai capito? E sono lì che si raccontano le solite balle o fanno la partitina a carte a briscola il pomeriggio, capite?
1: Sappiate che non ho pagato neanche un caffè a Moreno per pa darmi queste svioinate qua, e quindi credo di meritarmi. Però sì, è vero, ha ragione anche lui, perché mise 20 anni, 20 anni tondi che sono in pensione. Quindi avrei anche, siccome ho due nipotini, una da 20 anni compiuti e uno se ne fa 6, è già iniziato la scuola elementare, li fa il 5 di novembre, quindi fra un mesetto, avrei anche dei titolo per ritirarmi, anche perché sono pieno di acciacchi, di doreti, però non cedo, non sono uno di quelli che va a portare in giro il cane, neanche se vai che va in osteria a battere la carta, niente da fare, niente da fare. Ho deciso che fino a quando ho le mie capacità intellettive, chiamiamole pure così, fino a quando ho capacità di intendere e di volere, andrò avanti. Avanti, non durerà per molti anni perché insomma è anche logico e naturale che sia così, insomma che ne ho 74 a dicembre e quindi è anche logico e naturale che possa durare, però se durerò 2, 3, 5, quello che sei, vabbè, Ecco, io vado avanti perché non posso pensare di lasciare i miei figli, soprattutto i miei nipoti e i figli dei miei nipoti quando arriveranno. E

0: mano a questi. Ecco, mettete voi gli aggettivi, perché quello che vogliono fare questi signori qua, non solo quelli che sono in Parlamento, ma soprattutto quelli che sono fuori. Perché ragionate, pensate, 3 anni fa, non un minuto fa, 3 anni fa, i grandi fondi comuni di investimento, ovvero i fondi avvoltoio, hanno messo a disposizione qualcosina come 4.500 miliardi di euro da investire sulla speculazione edilizia in Italia. E se qualcuno, non, magari ha un'età un po' avanzata come la mia, non si ricorda il controvalore in lire, sono 9 milioni di miliardi delle vecchie lire. Vi rendete conto che cifra? 9 milioni di miliardi delle vecchie lire gli ha messo a disposizione sul piatto, ma non per portarci via la nostra casa e pagarcela al prezzo dovuto. No, ce la vogliono pagare a meno del 10% del suo valore. Perché cosa succederà? Succederà che ci metteranno nelle condizioni di non avere la capacità per pagare nulla, spese condominiali soprattutto, bollette e i mutui, insomma, siamo già nell'ordine dei 70-80 mila l'anno, famiglie che non riescono più a pagare il mutuo. Ecco, quindi aggiungiamo un altri 40-50-60 mila. Perché mi telefono quasi tutti i giorni gente che hanno in scadenza il contratto e che non hanno alternative. Non hanno alternative quando ti arriva la scadenza del contratto e ti arriva una letterina. Guardate che dovete andare fuori, perché questo vuole il governo banane. Il governo banane ha fatto questo, perché questo hanno fatto e stanno discutendo adesso proprio al Senato, proprio in Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, al contrario di quello che sta facendo la Spagna, perché venerdì approverà una legge che dirà i contratti che sono in scadenza prima del 2028 verranno prorogati di 2 anni, e quelli che sono i soggetti fragili, che vanno in sfratto, verranno prorogati al 2030. Va bene, questo sta facendo cose. E il governo banane nostro vuole portarci via la casa per quelli che sono magari fine locazione, che responsabilità uno che ha una fine locazione, oppure per morosità incolpevole. Sapete quanti soldi hanno messo a disposizione per morosità incolpevole il governo banane? 37 centesimi a testa, ovvero 22 milioni di euro.
1: Va bene, guardate, abbiamo finito, fortissimo Alfredo. Allora, il ragionamento è semplice: noi, quando c'era il Covid, ve l'abbiamo detto, non fatevi i vaccini, e tanta gente si è salvata, no? E tanti adesso non hanno i problemi che hanno i vaccinati, ecco, che non sanno più. Allora, noi vi chiediamo adesso di venire in piazza il 17, intanto, il 17 ottobre alle ore 10 davanti alla Basilica Palladiana a Vicenza per contestare questa vergognosa legge che vuole privarvi dell'unico bene che avete. È la casa dove tenete i vostri figli, dove potreste mettervi, avere la gioia dei vostri nipoti. Noi dobbiamo contestarla questa cosa. Stiamo dando una spallata, li vinciamo, li buttiamo giù. Non dovete aver paura, il mondo cambia, la verità viene fuori, li travolgerà. Sono 4 maiali, ok? Ecco, questo è il punto. Non dovete avere paura. Smettete di avere paura. Smettete di avere paura. Aprite gli occhi, guardate il cielo, guardate il cielo. Non sono certo i nostri politici o i nostri o gli scienziati che hanno fatto questa cosa. Guardatelo, aprite gli occhi, aprite il vostro cuore. Ci vediamo la settimana prossima, ok? Se Dio ci concederà la luce. Ringrazio Alfredo, come al solito, un esempio.
0: Grazie Moreno, ti ringrazio dello spazio che mi hai dato. Ricordo a tutti che chi vuole ascoltare il mio spazio autogestito, domani mattina dalle 10 alle 12. Buona serata a tutti.
1: Mi scuso se non riesco a leggere e fare brigare, perché adesso questa cosa qua è andata così. Portate pazienza, ok? Portate pazienza. Guardatevi questo film estremamente poetico. La vita nascosta è di una poesia incredibile. Guardatevelo. Ciao, un abbraccio a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

In diretta in esclusiva da Radio Gama 5 voi in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi DJ.

In diretta, in esclusiva da Radio Gamma 5, vor in onda la trasmissione Liscio di Sera, un programma condotto in studio da Enzo Grimaldi, DJ.

Oh, eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni quarto mercoledì del mese, in questo caso non è il quarto ma è il quinto, arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Liscio di Sera. Abbiamo fatto un cambio con l'amico Lorenzo, come sempre lo sapete che questo programma va in onda il quarto mercoledì del mese, ma invece questa sera, appunto, facendo il cambio con l'amico Lorenzo, siamo arrivati a questo mercoledì 30 settembre 2026. Liscio di Sera con le tante belle canzoni della musica da ballo liscio, con le vostre richieste musicali e come sempre con le vostre telefonate in diretta. Partiremo dalle 21.40 in poi tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838 sono i numeri a vostra disposizione per entrare in diretta, richiedere la vostra canzone o mandare i vostri saluti, mentre potete anche mandare i vostri sms come già lo avete fatto all'inizio programma tramite il 334 7102 672. E oltre ovviamente ai messaggi WhatsApp sono anche i messaggi normali con questo numero, quindi potete tranquillamente mandare anche i messaggi normali. Come sempre mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati e le persone sole che ci seguono sempre con tanto affetto. E allora, come sempre, prima di iniziare la trasmissione vado a leggere le iniziative della nostra emittente.

E allora vi ricordo come sempre il 5 per 1000, vi ricordo che quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo, il vostro aiuto è per noi una linfa vitale e il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Allora vi ricordo che per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Come sempre grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi vi ricordo che è anche possibile sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 lo potete fare in diverse forme, c'è la possibilità di fare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, c'è anche la possibilità di fare un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, libro lo trovate sul sito della radio, oppure potete portare direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Come sempre tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5. La vita è una gran festa se ci sei. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica e vi ricordo domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla loggia del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto. Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. E poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa. E passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per tutte le informazioni e prenotazioni dovete chiamare il numero 329 00 38 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla cooperativa di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.

Appello a tutti i conduttori, se avete interesse, passione, cuore e amore per questa realtà, non potete mancare alla riunione di venerdì 16 ottobre alle ore 20:45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta la radio e dei nuovi progetti. Sicuri della vostra presenza è ovviamente il CDA. Poi vi ricordo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas nel mese di luglio e agosto e ovviamente sì, potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre.

E poi vi ricordo un appuntamento molto importante. Prima del mio programma c'era l'amico Moreno, ospite c'era Alfredo Bellucco. Vi ricordo sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori, manifestazioni con corteo. No pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane. Per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere, assicurazioni eccetera. Limite minimo di 20.000 euro per pignorare la prima casa.

E tutto questo contro le folli spese militari. Firmato da Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco, Matteo Perla, credo, e Tony e Costalunga. Quindi grande appuntamento sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, Basilica Paladina, Paladiana, scusate, in Piazza dei Signori.

Benissimo, eccomi qua. E allora, giustamente, dovevo finire la mia tazza di caffè che da un po' stava aspettando. Mi stava aspettando. E allora siamo giunti alle 21:31 minuti. Faccio passare questo brano, poi vado a leggere i tanti messaggi che mi sono arrivati e partiamo anche con le vostre telefonate in diretta. Ho scelto una bella canzone da farvi ascoltare questa sera. Lui è Omar Lambertini, l'amico Omar Lambertini. Questa sera si sta esibendo all'Eurobite al Lago di Castelfranco Veneto, quindi mando un grande saluto all'amico Omar Lambertini e vi faccio ascoltare questa bella canzone che porta come titolo Un amore così.

0: Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi alle 21:37 minuti di questo mercoledì 30 settembre 2026, a tenervi compagnia come non è il quarto, il quinto liscio di sera con Enzo Grimaldi DJ. E allora andiamo subito ad aprire le linee telefoniche, poi andremo a leggere anche i messaggi, un po' alla volta facciamo tutto, apriamo un po' prima delle 21:40 le linee telefoniche, andiamo a sentire dall'altra parte chi ha il piacere di darci un saluto o richiedere anche una canzoncina, perché no? Pronto Radio Gamma 5?
1: Oh, ciao Gioiello!
0: Oh, eccola qua la Gabriella, immancabile!
1: Ah, oh, mai mancabile, sempre presente.
0: Sempre presente alle mie trasmissioni.
1: Ciao Gabriella, come stai?
0: Bene, grazie Gabriella, tutto bene.
1: Mi fa piacere, le tue belle donne?
0: Stanno bene anche loro, sì, grazie, oh, grazie, ecco, stanno
1: allora
0: bene.
1: Allora me le saluti tanto, un abbraccio, un bacione e tanta salute a tutte e due.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Io saluto tutti i speaker, tutti gli ascoltatori e metti su una canzone con le... Mi fido di te.
0: Ti fidi? Oh, bene, mi fa piacere.
1: Perché mi fido con grosso abbraccio e saluto tanto il mio amore che ci ha sentito sabato per la radio.
0: Ah, certo, l'amico Ilario, certo, lo aspettiamo.
1: Faccio tanti, tanti auguri di tanta, tanta salute.
0: Certo, certo, lo aspettiamo a braccia aperte.
1: Ma certo, anche se mi godo i suoi bracci, non importa.
0: E poi la sera dobbiamo festeggiare perché abbiamo il compleanno in sospeso.
1: Appunto.
0: Esatto.
1: Hai visto mi fio? C'è già parea, ma sì, non ho mai bevuto in vita mia, bevo adesso.
0: ma c'è sempre la prima volta, dai, può essere un goccetto.
1: Neanche a birra non so più buono a bere la sera se non si sembra con l'acqua.
0: Ah no, neanche quella? Ecco l'acqua, la no. Birra, no, no.
1: Sì, quando che mangio a piscio con me ne vuole, ho quasi un bicchiere pieno di acqua, non devo del traverso di birra. Oh, se ne sono voluto tu,
0: beh, sì, sì. Certo, certo.
1: Però bauca deficiente, ma...
0: se tu vai bene così, a mettere un po' di acqua nella birra va bene, sì.
1: A chi che non aveva bene se gira a parte.
0: Ecco, giusto, giusto.
1: Ciao Gioiello, un bacione, saluto tutti, con tanta salute a tutti, spiche, tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo.
0: Grazie, grazie Gabriella, grazie di cuore.
1: Ciao bello, buon proseguimento. Ciao, grazie, grazie.
0: Un bacione. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, Gioiello, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: La voce di Enrico Marchiante con Il Sole. E allora andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono me Natalino.
0: Oh, caro amico Natalino, ciao, ben arrivato.
1: Tutto bene adesso?
0: Sì, sì, tutto bene, anche tu? La moglie come sta?
1: Sì. Ah, sempre i soliti problemi, moglie, figlia, nipote, siamo perdere.
0: Anche nipote si è aggiunto.
1: Voglio dirti che ho avuto delle soddisfazioni un martedì della settimana scorsa. Una bella signora vicino a casa mia, che ho il cancello automatico,
0: sì,
1: aveva un cane, il lupo, solo che era bianco e nero. Ha detto: mi dispiace, ma la mia cagna si è innamorata di lei, vuole le coque. E ora gli ho aperto, no, non è, gli ho aperto il cancello automatico,
0: sì,
1: e mi dice: sì, che festa che mi ha fatto.
0: Davvero?
1: Cane, che non l'avevo mai visto.
0: E, sì. e tu non l'avevi mai vista? Cioè...
1: Non l'avevo mai visto, no, sebbene che ho il canile qua vicino. No,
0: esatto.
1: E io l'ho detto, ma è rimasta sorpresa anche lei, ha detto: ma... Perché gli animali capiscono le persone buone,
0: sì,
1: allo stesso senso.
0: Certo, ecco. Come i gatti anche.
1: Ecco, e dopo sono andato a vedere una stupidaggine e una signora si è innamorata delle poesie, non faccio nomi, e ha detto che mi scrive sul giornale di Vicenza. Ecco, tutto lì.
0: Ah, cosa. Bella sorpresa.
1: Tutto, ma adesso non so quando faranno.
0: Sì.
1: Comunque dai, ho avuto mezza giornata, mai successo in tanti anni, due cose così.
0: Due cose belle, insomma, dai, ecco.
1: Dopo il resto, cosa vuoi, il solito tram tram, si va a prendere i nipoti, avanti e dietro. Voglio dirti, se posso dire una basetta, una poesia.
0: Sì, sì, certo.
1: Anche per non tenere troppo la radio... Per conto mio, che ci sono tanti che telefonano.
0: No, va bene.
1: Dopo vuoi mettere su una canzone di Luca Roncalli?
0: Di Luca, dell'amico Luca. Sì, certo.
1: Ce ne ha tante di belle. Sì. Luca, siamo amici. Pensa che veniva via ancora da Mazzotto con me, che era ragazzino. Gli ho fatto insegnare a essere poeta. Dopo ho cominciato a imparare a ballare come me. Dopo l'ho portato come attore. Dopo alla fine ha fatto la sua strada.
0: Ha fatto un grande successo, Luca. Grazie a te anche.
1: Sì. Sì, ma anche altri, adesso non faccio nomi perché, per carità,
0: sì,
1: mi vuole un bene da matti. Guarda, l'ho trovato al nord-est e come mi ha visto mi ha
0: abbracciato
1: con le lacrime agli occhi, mi ha regalato un CD che aveva lui.
0: Ah, bello, bello, l'amicizia, vedi?
1: È una persona meravigliosa.
0: Sì, sì, concordo.
1: Ecco. Allora, voglio dirti, questa non so se l'ho mai raccontata, c'è un'intervista di una bambina di 5 anni. E ora Radio Cornizza fa: tu sei una bambina e 5 anni, ma quando vieni grande sei una donna, cosa pensi delle donne? Che sono piene di corrente, che basta che le tocchi si accendono come lampadine. Però, brava, però se non le tocchi rimani fulminato da un'occhiata.
0: Bella, bellissima questa.
1: Ora, dopo sta bambina viene intervistata ancora, fa: scusami, chi è che comanda a casa tua? La mamma? La mamma? E papà quando è che comanda? Quando è single?
0: Quando è single?
1: Sì. Adesso ti conto la basetta. C'è una siciliana che va dal dottore e fa: buongiorno dottore, io devo dirgli, purtroppo ho dei grossi problemi con mio marito, non mi soddisfa sessualmente. Signora, vogliamo fare diventare suo marito come un toro? Magari dottore, neanche appena sposato era come un toro. Signora, si spogli e si metti sul lettino. Ma dottore, che ha preso un abbaglio, non so mica io il problema, ma il mio marito, ha capito. Ho detto: signora, si spogli e si metti sul lettino. Ma dottore, che è diventato matto, non sono mica io l'ammalato, ma il mio marito. Signora, vogliamo fare diventare suo marito come un toro? Certo che lo voglio, dottore. E io siamo con fare incognita.
0: Bella, bellissima anche questa. Sei forte, Natalino, veramente.
1: No, ma sai, adesso purtroppo è un brutto momento perché la gente non interessa più né poesie né basette. Siamo in un mondo che è difficile vivere, ecco, non dico niente.
0: Ma dai, ma comunque.
1: Ma inizio era un periodo qua, così, anche io che vado ai centri anziani, vedo che c'è sempre invidia, un pirla di uno, no? Pensa, mi è venuto addosso tre volte. Io ballavo la baciata lo sai che si balla sul metro?
0: Sì.
1: E lui ballava la rumba. Con tutto spazio che io mi metto, sono educato in un angolo della pista, ha detto: sei innamorato delle piastrelle? Che se, rimani sempre lì.
0: Ma dai, davvero?
1: Sì. Mamma questa mia. È la gente che si trova in giro.
0: Sì. E va bene, non facci
1: allora,
0: caso, Natalino.
1: Ti dico anche questa, guarda. Ero Nordest, no? Quando era aperta, perché l'hanno chiuso.
0: Sì, l'hanno chiuso.
1: L'hanno chiuso. Mica no. E gli domando da ballare. E mi dice: non sono mica buona, sa. Come no? Io sei buona. Buona, buona. Ma scusa, come sei che si chiama? Bioè. E di cognome, dai via. Oh, che fortuna che sono co. Vabbè, ti lascio perché ci saranno tanti che ti cercano. Complimenti per quello che fai.
0: Grazie, Natalino. Grazie, ciao, sei sempre il numero uno.
1: A te, Sabina, mamma Lidia, la Mary, e saluto tutti quanti quelli della radio.
0: Grazie, grazie di cuore. Ciao, un abbraccio, ciao, tanti auguri anche alla moglie. Ciao, ciao. Ciao.

0: Grande Omar Codazzi con questo bel brano L'amore resta. Andiamo dall'altra parte, invece andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Buonasera.
0: Oh, buonasera signora Nadia.
1: Buonasera signor Enzo.
0: Come la va? Come la va?
1: Bene, bene, dai.
0: Bene, ok, perfetto.
1: Sì, dai, tiriamo avanti.
0: Tiriamo avanti. Ecco, bene, già sì, una cosa.
1: Dai, dai.
0: Pian pianino.
1: Sì, dai, dai, come tutti.
0: Come tutti, sì, esattamente.
1: Come tutti, sì. Dai, cosa saluto Natalino e la Gabriella che ho sentito.
0: Sì, sì, certo.
1: Ma la Gabriella però mi porta via sempre la linea.
0: La Gabriella ha il Ferrari, lei sì. corre forte.
1: Altro che.
0: Sì, ha tre sedie lui.
1: Certo. Sì, sì. Ascolta, saluto Ilario, sei all'ascolto.
0: Sì, è all'ascolto, sì, perché mi ha detto, ecco, che mi ascoltava
1: mando
0: questa
1: sera. Un abbraccio, sì, mando un abbraccione, guarda.
0: Certo, certo, ecco, mi unisco. E dai, speriamo
1: sì, sì, dai.
0: Che sabato, ecco, lo abbiamo qui in regia, sì, nella sua postazione.
1: Ah, viene.
0: No, non lo so, guarda, aveva detto che dai, se non c'erano problemi sarebbe stato qui
1: sì,
0: sabato.
1: Sì, avevo sentito.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè,
0: quindi
1: speriamo bene, dai.
0: Certo,
1: speriamo
0: quello,
1: bene.
0: Esatto.
1: Perché guarda, io ti ho detto che l'ascolto dal 93.
0: Sì.
1: Dal 93,
0: mamma mia,
1: dunque
0: sono passati
1: mi sembra che siano abbastanza anni.
0: Sì,
1: allora,
0: è un bel po' di anni che lo segui.
1: Altro che. Sì, dai.
0: Sono quei speaker che ognuno di noi si è affezionato, quindi.
1: Sì, ma è praticamente cioè c'è stato un periodo che cioè non ascoltavo la radio per via di mia mamma, no?
0: Sì.
1: Ma e dopo, quando è mancata lei, ho ricominciato.
0: Ricominciato.
1: No? Ho detto, non c'è più nessuno che mi critica. E avevo scoperto, diciamo, questa radio così, insomma,
0: sì,
1: questo programma. E tutte le settimane dopo lo ascoltavo.
0: Lo hai ascoltato? Il sabato?
1: Sì,
0: perché lui
1: dopo
0: faceva sempre il sabato pomeriggio, vero? Da tanti anni che fa il sabato pomeriggio.
1: Sì. E praticamente poi l'ho seguito, insomma, ecco perché l'ho sempre pescato dove andava. Dove andava, che poi qui a Gamma 5 ho pescato prima voi.
0: Sì.
1: E dopo lui mi aveva mandato una cartolina.

0: un messaggio che mi ascoltava questa sera, quindi.
1: Sì, ma so che è all'ascolto lei,
0: Sì, esatto.
1: sì, dai. Allora, senti, mi permetti che faccio due o tre salutini?
0: Certo, con
1: Allora,
0: piacere.
1: sì, quei pochi che mi sono scritta, sai, proprio gli affezionati.
0: Sì.
1: Allora, la Beatrice, con Valeriano, la
0: Sì.
1: Marinella, con Maurizio,
0: Maurizio, sì.
1: l'Anna di Breganze, poi la Valentina con Piero,
0: Certo.
1: l'Agnese, la Renata, le Vicentine, ecco, quelle che io ho conosciuto.
0: Sì.
1: Poi la Dunia con la famiglia, e poi c'è la Silvana con la Flavia di Curtarolo, che sono due affezionate, non chiamano mai,
0: Sì.
1: ma
0: Sono affezionato.
1: ti ascoltano
0: Grazie.
1: sempre.
0: Loro le saluto caramente, ecco.
1: Ecco, poi c'è la Giuseppina, poi la Gabriella che l'abbiamo salutata, e Marco di Marghera.
0: Sì.
1: Poi, aspetta, sì, perché io ho scritto, no, anche Natalino, che lo abbiamo appena sentito, ecco.
0: Certo, sì.
1: Poi c'è la Ugolina, l'Ada di Asolo, la Mary, anche lei, e poi la mamma Lidia, la Sabina,
0: Oh,
1: Enzo,
0: grazie,
1: e anche Neno di Tabari, se è
0: grazie.
1: all'ascolto,
0: Esatto, anche Neno, esattamente.
1: perché ogni tanto mi vengono fuori delle foto che avevo fatto nel lontano 2011,
0: Mamma mia, parliamo di
1: che
0: più.
1: lui era, non mi ricordo dove, in che ristorante eravamo, e era venuto vestito da prete, aveva quella volta, non mi ricordo, forse a Curtarolo,
0: Può
1: non lo
0: essere,
1: so, insomma,
0: sì.
1: perché sono sì, Gamma 5, faceva in diversi
0: Sì,
1: ristoranti
0: esatto,
1: all'epoca.
0: sì. Si spostava
1: E
0: in vari.
1: praticamente c'è stato, insomma, in questo ristorante, insomma, ci ha fatto ridere. E allora io
0: Certo.
1: gliele avevo mandate, no, qua tempo fa, quando ha fatto il compleanno, no?
0: Ah.
1: E mi fa: mamma mia, mamma, mi ha scritto: mamma mia.
0: Che begli anni, che bei ricordi, eh?
1: Che bei ricordi,
0: Eh
1: sì,
0: sì,
1: proprio,
0: esatto.
1: veramente.
0: Certo.
1: Sì, dai, così, insomma, dai. Va
0: Troppo.
1: bene, senti, allora io ti avevo mandato un messaggio stamattina,
0: Sì,
1: no?
0: certo.
1: Ecco, quando vuoi, metti quello che vuoi, perché la scelta è tua.
0: Va
1: Solo
0: bene.
1: per fare gli auguri a Renato Zero,
0: Sì,
1: anche se a
0: esattamente.
1: qualcuno non gli piace. Ma comunque, dai, ne compie 76.
0: 76, sì,
1: Sì, l'ho
0: esatto.
1: visto in Facebook,
0: Sì,
1: che compie 76 anni. Io
0: certo.
1: pensavo un po' meno,
0: Un
1: ma.
0: po' meno. Beh, ma si
1: Un po'
0: presenta.
1: meno, ma insomma.
0: Sta molto bene, voglio dire, vedendolo
1: Sì,
0: così,
1: tutto
0: esatto.
1: sommato, insomma, dai,
0: Vabbè,
1: se la
0: insomma,
1: cava bene anche lui, dai. Sì, dai.
0: esatto.
1: Bene, bene,
0: E allora
1: dai,
0: poi
1: ecco,
0: facciamo
1: basta.
0: una bella canzone per
1: Sì, cosa
0: Renato.
1: che fai tu, insomma, quella che vuoi,
0: Va
1: insomma, ecco,
0: bene.
1: solo per fare tanti auguri a Renato,
0: Certo,
1: ecco.
0: certo, certo.
1: E se c'è qualche persona che compie gli anni, perché io non saprei,
0: Sì.
1: chi festeggia qualcosa oggi, insomma, dai,
0: Gli
1: tanti
0: facciamo
1: auguri,
0: tanti
1: gli ogni
0: auguri.
1: bene.
0: Ecco, magari che
1: E
0: si faccia.
1: ogni bene a tutti, e
0: Ah,
1: ogni
0: quello
1: bene a
0: sì,
1: tutti,
0: quello sì.
1: quello sì, guarda. Soprattutto la salute, guarda, che non
0: Soprattutto
1: c'è oro
0: quella.
1: che la paga,
0: Mamma
1: guarda,
0: mia, soprattutto
1: proprio.
0: quella sì.
1: È vero? Ecco,
0: No, non c'è oro che la
1: così,
0: paga,
1: insomma,
0: esatto.
1: dai. Ecco,
0: Hai detto bene.
1: va bene, Enzo, ti saluto.
0: Grazie,
1: Saluto
0: grazie.
1: tutti quanti e buon programma, e io ti ascolto.
0: Grazie Nadia
1: Ecco, va
0: carissima,
1: bene.
0: alla
1: Ciao,
0: prossima.
1: Enzo. Ciao a
0: Ciao,
1: tutti.
0: ciao
1: Ciao, ciao,
0: Nadia,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: grazie ancora, ciao.

0: Questa bellissima voce di Renza Glamour con Innamorati. Andiamo dall'altra parte invece, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. È piacere darci un salutino. Pronto Radio Gamma 5?
1: Buonasera.
0: Ah, buonasera.

0: Signora
1: Ben
0: Giuseppina,
1: arrivato finalmente!
0: grazie Giuseppina, come va là? Tutto bene a Campo San Piero?
1: Sì, dai, tutto bene, andiamo
0: Sì,
1: sempre avanti.
0: andiamo sempre avanti, eh?
1: Come San Giorgio, come Arcego, come dappertutto.
0: Ecco, esatto.
1: Ti sento contento.
0: sì,
1: Mi immagino, dai.
0: certo, dai.
1: Ok. Posso fare un po' di saluti?
0: Sì, certo, Giuseppina.
1: Allora, diciamo, Sabrina, ben arrivata, la mamma, un bacione grande e buon
0: Grazie.
1: proseguimento di tutto.
0: Grazie.
1: E poi salutiamo Livio e Paolo, la Gabriella, la Gianna, la Martina, la Nicole, la Nadia, Piero e la Valentina, la Ada, la Mary, la Silvana, la Flavia, la Renata, tutti gli ammalati, un saluto in generale, tutta Gamma 5, e per la canzone fai te.
0: Lasci fare a me il titolo di questa canzone prossima, allora.
1: Sì, fai quello che vuoi.
0: va bene, cara Giuseppina. Allora ci penso io. Guarda, ho tante belle canzoni in scaletta questa sera, quindi sicuramente una di bella te la trovo, sai?
1: Va benissimo, ti ringrazio infinitamente, un abbraccio. Buon proseguimento e buon ritorno a casa.
0: grazie, Giuseppina, cara. Grazie.
1: Ok, ci
0: Ci
1: sentiamo.
0: sentiamo, ci vediamo
1: Ciao,
0: anche.
1: grazie.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao,
0: Giuseppina.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Rossella Ferrari con La danza del sole. Andiamo dall'altra parte invece, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5? Pronto? Niente, questo carissimo amico ascoltatore mi è caduto, e allora vado dall'altra parte, vado a sentire chi abbiamo in diretta di qua. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ci sono io.
0: Ah, eccolo qua, il carissimo amico nonno Piero.
2: Ci sono anch'io.
0: Ah, c'è anche la Valentina.
1: Siamo rincasati adesso.
0: Ah, siete rincasati proprio adesso, in questo momento?
1: Sì, veramente.
0: Siamo
1: a distrarci un pochino.
0: Certo.
1: Salutiamo tutti, grazie a chi ci ricorda sempre con affetto.
0: Sì.
1: E dopo una canzoncina delle tue sarà graditissima.
0: Perfetto, allora ci penso io.
1: Grazie Enzo.
0: Grazie invece a voi, un abbraccio a te Valentina.
1: Buona serata a tutti. Ciao Enzo.
0: Ciao, ciao nonno Miero, ciao Valentina.

0: Sì, e qui comando io. E loro sono le mondine. Che bello. Andiamo di qua. Pronto Radio Gamma 5?
1: No, è qui comando io.
0: Ma però a casa mia.
1: È casa mia.
0: Ciao Renata, ciao, carissima. Ben sentita.
1: Ciao caro. Anche tu sai.
0: Grazie.
1: Veramente. Tutto bene, ho sentito.
0: Sì, grazie
1: anche
0: Renata.
1: Per la mamma.
0: Sì, sì.
1: Sabina, tutti
0: sì,
1: quanti.
0: Sì.
1: Ho sentito i cari amici come Piero da Valentina.
0: Certo.
1: Natalino, la Nadia, la Gabriella, la mi ricordo mai il nome della signora di Campo San Piero.
0: La Giuseppina, Giuseppina di Campo San Piero.
1: Ma pensa che io ho avuto una cugina che si chiamava Giuseppina, non riesco a mettermi in testa il nome.
0: Di ricordarlo.
1: Chi lo sa? Sì, sì. E dopo ti dirò che io ho anche tante amicizie, quindi si fa fatica alle volte,
0: sì,
1: a ricordare.
0: È vero anche quello. Tutti. Esatto, sì,
1: non
0: sì.
1: È possibile, insomma.
0: Non
1: ecco.
0: È sempre facile.
1: Comunque, che si sentano tutti salutati e tutti presi un abbraccio.
0: Certo, dalla nostra Renata di Vicenza.
1: Di Vicenza, certo.
0: Ecco, ecco.
1: Che aspetta sempre Enzo. Ma Enzo non arriva.
0: C'ho tante donne che mi aspettano e che stanno lì.
1: Lo so.
0: Che arrivi. Prima
1: lo
0: poi
1: so.
0: Arrivo io, pian pianino.
1: Sono troppe donne. Troppe donne. E di Enzo ce n'è uno solo.
0: Però pian pianino arriverò un po' dappertutto, ecco. E la Gabriella che ha tolto anche il tappeto rosso, l'aveva disteso il tappeto per un paio di anni, poi l'ha tolto perché ha detto qua ho perso le speranze.
1: Sì, dopo sai, si rovinava,
0: sì.
1: E si infeltriva,
0: esatto.
1: E allora ho pensato, e non mi arriva più.
0: E lo tolgo, ecco, però mi aspetta, tolgo. Mi aspetta sempre, ecco. Quello
1: ecco,
0: che...
1: se ti aspettiamo tutti... Mi non so a che anno
0: arrivo. Arriverò con la barba lunga allora, ecco.
1: Mi sa di sì. E noi col bastoncino, sai, tutto tremolante.
0: Arriverò anch'io col bastoncino tra un po'.
1: Tremolante. Tu sei giovane, caro.
0: Sì, ma gli anni passano lentamente, ma passano. Anzi no, sì, velocemente sì, passano, perché poi dopo i 40 camminano molto velocemente, sì, posso dirlo.
1: Sì, è vero. Sì. Li ho passati anch'io.
0: Ci siamo passati un po' tutti.
1: È un pezzetto, ma è vero, volano.
0: Proprio volano.
1: A me sono
0: sì.
1: Volati
0: sì.
1: In maniera incredibile proprio.
0: Sì, proprio veramente. È importante che volano, però avere un po' di salute è quello l'essenziale. Ecco.
1: Sì, infatti Enzo, io auguro infatti a tutti tanta salute, perché ci sono sempre più ammalati.
0: Sì, di questi anni sì, è vero.
1: Sì, sempre di più.
0: Esatto.
1: Per cui abbiamo bisogno, lo dico anche per me, per te, per tutta la radio, di tanta salute.
0: Di tanta salute per continuare.
1: Esatto. E anche aiutami, quello del sabato pomeriggio, Ilario.
0: Ah, Ilario, sì.
1: Ilario.
0: Certo, sì.
1: Ecco,
0: Ilario del sabato.
1: Ilario.
0: Lo aspettiamo, e, guarda.
1: Lo aspettiamo, sì, esatto.
0: Certo, certamente.
1: Perché ha tutte canzoni di una volta,
0: sì.
1: Canzoni romantiche.
0: Come il suo programma. Che è intitolato sì, Le canzoni sì. Della nostalgia, sono quelle
1: della
0: canzoni.
1: Esatto. E per noi che abbiamo un'età certa, fa piacere ascoltarle.
0: Sì, esatto.
1: Fa piacere veramente. Ti portano indietro con gli altri.
0: Certo, Renato.
1: Ecco,
0: concordo benissimo,
1: quindi,
0: guarda.
1: Lo aspettiamo.
0: Certo.
1: Anche Ilario.
0: Certo.
1: Ecco Enzo, a te un abbraccio grande.
0: Grazie, lo contraccambio.
1: Stammi bene, mi raccomando.
0: Anche tu e anche il marito, ecco, sai Renata,
1: grazie.
0: Cara.
1: Grazie, sì, grazie Enzo. Ecco, e anche di esserci lì a farci compagnia.
0: Ma è un piacere, okay? Un piacere assieme a voi, grazie,
1: grazie
0: di cuore.
1: Grazie ancora, sai. Ciao,
0: grazie Enzo. Renata, un abbraccio ancora di nuovo.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: la voce di Mariana Lanteri con questo brano che porta come titolo Un mondo a colori. Allora, con questo saluto caramente anche la nostra Renata di Vicenza, poi gli andremo a dedicare una bella canzone, una delle tante belle canzoni. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo!
0: Oh, eccola qua la nostra Gianna, carissima!
1: Ciao cara! È una brutta giornata oggi, è mancato mio cognato.
0: Mamma mia!
1: È il fratello di Vitaliano.
0: Ah, il fratello.
1: Sì, aveva 86 anni.
0: Mi sembrava
1: poverino,
0: che...
1: ma cosa vuoi? Quando ci sono problemi
0: sì,
1: che non si affrontano è meglio,
0: certo,
1: così, sai.
0: Certo, certo. Fai tante condoglianze a tuo marito e anche
1: sì,
0: a te,
1: sì,
0: sai,
1: grazie, ecco, caro,
0: di questa triste notizia.
1: Allora, mi hai messo subito la canzone che la volevo io, quella di Il mondo a colori di Mariana
0: Lanteri.
1: Beh, allora mi metti su un'altra canzone.
0: Va bene.
1: Che bella, allegra un pochettino,
0: certo,
1: da un po' di vita.
0: Va bene.
1: Il canto del mar di Rossella Ferrari.
0: Va bene, certamente.
1: Va bene. Quella lì, faccio due saluti. Faccio il saluto la Renata, la tua mamma, la tua Sabina. Pronto?
0: Sì, sì, ti sto ascoltando, cara Gianna.
1: La tua mamma, la tua Sabina, la Renata, la Ada di Asolo, la Martina, poi la Gabriella e anche la Giuseppina.
0: Sì.
1: La Giuseppina, Marco di Marghera e poi un abbraccio a tutti,
0: Va bene, va bene.
1: Mamma mia, ho capito queste cose, sono un po' confusa.
0: È normale, Gianna.
1: Da una vita che lo conosco.
0: Sì, certo.
1: Va bene, sai, caro.
0: Grazie.
1: Allora sto in attesa del canto del mar.
0: Il canto del mar della nostra...
1: E anche la Nicole.
0: E anche la Nicole, sì, che mi ha inviato un messaggio.
1: E la Gabriella dell'Olmo l'ho detta, sì, anche,
0: certo,
1: lei.
0: Certo, è guai dimenticarsi.
1: Cosa vuoi farci? Va bene, hai visto, è arrivato l'autunno.
0: È arrivato, anche se devo dire
1: sì,
0: che oggi...
1: durante il giorno,
0: guarda, molto
1: che il sole è ancora una palla di fuoco,
0: Io, guarda, mi trovavo proprio a Treviso in aeroporto, poi stavo tornando verso a casa ed era un caldo tremendo, erano 27 gradi in macchina, veramente, faceva molto caldo.
1: Sì, e sono andata anch'io a fare la spesa, stamattina avevamo messo la macchina al sole, era bollente.
0: Sì.
1: Mamma mia, beh, dai, così se ridasse, quando che è inverno risparmiamo anche il metano.
0: Ecco, bisogna metterlo via per quest'inverno, questo caldo qui.
1: Sì, ma guarda, ormai le stagioni non hanno più significato,
0: assolutamente.
1: È andato tutto.
0: Io mi ricordo che tanti anni fa, in ottobre, mi indossavo il cappotto, verso metà ottobre, e mi ricordo che mettevo il cappotto qui in quel periodo là.
1: Sì, è vero,
0: invece...
1: prima dei santi.
0: Esatto.
1: Bene, dai, vediamo quest'anno come andrà.
0: Sì.
1: Lasciamo andare come tutte le cose,
0: certo.
1: Capito? Non si può fare niente.
0: Assolutamente.
1: Sì, va bene, io ti saluto, caro Enzo, e ci fai tanta compagnia.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie, carissima.
1: Ciao, cara, ciao.
0: Gianna, cara, ciao.

0: Matteo Tarantino con 7 giorni e 7 notti. Wow! E con questo saluto la Gianna di Santa Maria di Sala. Un caro abbraccio alla nostra Gianna per la perdita del cognato, e facciamo tante condoglianze anche al marito. E allora andiamo di qua, invece andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radiogamma 5?
1: Ciao carissimo Enzo DJ, sono Marco da Maghera.
0: Ciao Marco, ciao.
1: Ciao, allora mando un grande abbraccio anche alla tua mamma Lidia e alla compagna Sabina.
0: Grazie.
1: E buone felicitazioni anche per Ilario, che si sta riprendendo un po'.
0: Sì.
1: E che ha compiuto gli anni sabato scorso, che tu l'avevi preso il suo posto in trasmissione, ma non ti ho ascoltato perché ero via, ma l'hanno riferito, quindi ti hai
0: sì.
1: In trasmissione proprio suo.
0: Grazie.
1: Ecco, allora, se puoi, non è una canzone bellissima, ma comunque una canzone italiana di un cantautore di parecchi anni fa, che ancora comunque in grande spoglio, che canta ancora quando può, insomma, si esibisce soprattutto nei programmi, diciamo, televisivi.
0: Sì.
1: Ecco, una canzone di Massimo Ranieri.
0: Ah, Massimo Ranieri, ok.
1: Ecco, uno dei grandi, diciamo,
0: cantanti della musica italiana,
1: della canzone napoletana. E il titolo è Io e te.
0: Ok.
1: Puoi mettermela, ecco, perché io purtroppo dell'Issio non sono un esperto.
0: Non sei molto esperto in queste.
1: Ma noi le canzoni non
0: sì.
1: Mi vengono in mente.
0: Va bene.
1: Ecco, appunto, che è una canzone italiana, non straniera. È comunque un grande cantautore, insomma, dai.
0: Certo.
1: Famoso, ecco. Anche recitato anche di film, come Salvo da questo, mi ricordo. Ecco. Molto commovente, mi ricordo quel film. Va bene, allora anch'io, se puoi concedimi qualche salutino. E allora sono vicino alla
0: Gianna,
1: perché gli è mancato il cognato. No, il cognato di suo marito.
0: Di suo marito, sì. Il fratello del marito.
1: Ah, il fratello del marito, allora il cognato della
0: cantante. Della Gianna, sì.
1: Ok, e anche la sua figlia Silvia, va bene, saluto anche
0: certo.
1: Lei. Certo. E dopo ringrazio i saluti anche che mi ha rivolto la Nadia di Cassavio. E poi saluto nonno Piero con la Valentina, la Gabriella dell'Olmo. E poi la Dunia, e mi ha fatto piacere sentire anche la Renata di Vicenza, su tutte le Vicentine all'ascolto, l'Ana di Breganze,
0: sì.
1: E Agnese, e anche la Cala di Altavilla, la mia amica Cala di Altavilla vicentina,
0: sì.
1: Poi saluto anche la Silvia di Verona, la Stefania di Brugine, la Tatiana di Mira, dopo c'è e la Paola di Montebelluna, e l'Ada di Asolo, la poetessa Mary, e anche la Nada di Montebelluna, che è una che ascolta, ma
0: sì,
1: non interviene,
0: certo.
1: Anche, aveva anche problemi di udito ogni tanto e non può intervenire. E poi chi c'è? Saluto anche Luca della Mandia,
0: sì.
1: E anche la Giulia di Vicenza saluto, e anche Simone di Romano di Zellino, se l'ascolto. E poi saluto anche Hermes e la Lisa, e c'è poi la coppia aspetta, Miki 59, la Monica, Antonio di Bassano e Adriano 68 con la sua compagna Marina, la mamma Emma, e poi c'è la Nicole, la Martina e tutti quanti dalla alla Z, dai, che sentono salutati, non voglio escludere nessuno.
0: Ok, perfetto, perfetto Marco.
1: Va bene, ok. Un pensiero alla Vittorina, che è di Musano, che in casa di posa vede l'ago.
0: Ah. Okay.
1: Anche la mia mamma Anna Maria, che in casa di riposo a Pelestrina.
0: Certo.
1: E saluto anche la cugina Yolanda, la cugina di mia mamma, che abita a Montebelluna.
0: Ah, perfetto, benissimo.
1: Bene.
0: Grazie Marco.
1: Grazie anche a te, e buon proseguire e buona trasmissione.
0: Grazie. Grazie. Ciao. Ciao Marco, grazie ancora. Ciao.

0: E l'orchestra di Daniele Cordani, ma devo andare di corsa perché ho tante telefonate in corso. Andiamo di qua, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera.
1: Sono Marisa di Cassau.
0: Carissima Marisa, ciao.
1: Ciao, sono qui che vi ascolto e mi piacete tanto.
0: Grazie Marisa.
1: Io voglio salutare tutti quelli che vengono fuori.
0: Sì.
1: E quando puoi, se mi metti una canzone.
0: Ok.
1: Orietta Berti.
0: Orietta Berti, va bene.
1: Se hai quella, Io, tu e le rose.
0: Ah, Io, tu e le rose, perfetto. Certo.
1: Grazie che sei là, ti lascio spazio agli altri. E buona serata.
0: Grazie Marisa,
1: ciao,
0: carissima,
1: ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ti ascolto sempre, sai.
0: Grazie, gentilissima.
1: Ciao.

Baci, baci, baci, questa bella cumbia dell'orchestra Daniele Cordani. Allora vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza che vi sta trasmettendo in questo mercoledì 30 settembre 2026 Enzo Grimaldi DJ con Liscio di Sera. Ancora una decina di minuti lascio aperto le linee telefoniche, poi andrò a passare a tutte le vostre canzoni richieste. Vi ricordo lo 049 700 700 oppure 049 700 838 sono i numeri a vostra disposizione, mentre per inviare i vostri messaggi il 334 7102 672. Vado a leggere i messaggi, li ho un po' trascurati questa sera, non ho ancora avuto modo di leggerli. Allora vediamo un pochino chi ci ha scritto. Ciao Enzo, ben sentito in nostra compagnia. Un caro saluto alla mamma Lidia, alla Sabina con Renata, Anna Maria, Marica e Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, la Valentina con Nonno Piero, la Gabriella, la Giana, Marco di Marghera e tutti gli amici all'ascolto. Mi fareste ascoltare opera di Titi Bianchi? Un grazie firmato la nostra Ada di Asolo, che vado a salutare caramente, poi la condenderemo anche la Ada con questo bel brano che ha richiesto. E poi andiamo di qua. Ciao Bambolotto, un saluto circolare per tutti, a te un struccotto e tanti baciotti e grazie per la compagnia con una canzone del mio amore Omar Codazzi. Un lascio a te la scelta della canzone. E questa è la nostra carissima Martina. Ciao Martina, sicuramente non mancherò una bella canzone del tuo amore Omar Codazzi. E un abbraccio, un baciotto anche da parte mia a te. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, la Etenea, la Dani, la Dani Mosband, Davide Alesiano, la Renata, Marco, Natalino, la mamma Mary, la Stefania, la Martina, la Beatrice, la Patrizia, la Luana, tutti e tutte in ascolto, firmato il nostro carissimo Luca di Mandria. È sempre un grande pensiero e un abbraccio alla mamma del nostro Luca.

0: Ciao Enzo, ben arrivato il nostro compagno anche questa sera. Grazie per farsi una bella compagnia. Un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Firmato la nostra Smeralda di Padova, immancabile anche la nostra carissima Smeralda di Padova. Grazie a te.
1: Benvenuti a Serata Italiana. Grazie Mario. Si parte tutta l'orchestra.
0: Eccola qua l'orchestra di Davide Salvi, l'amico Davide Salvi. È un bel brano, l'ultimo dei Moicani. E andiamo invece a vedere ancora gli altri messaggi che mi sono arrivati. Vediamo un pochino WhatsApp. Stasera mi sta facendo i capricci e non capisco come mai, però abbiamo anche altre possibilità di leggerli. Andiamo di qua. Allora, ciao Enzo, un caro salutone da Lisa ed Hermes. Questa è la nostra carissima Lisa. Ciao Lisa carissima, sei tornata adesso da lavoro, penso, perché so che di solito tu finisci sempre verso quest'ora. Allora un salutone, un abbraccio a Lisa ed Hermes, nostri carissimi amici. Ciao Enzo, grazie per la bella musica, un caro saluto a tutte le persone in ascolto, di cui Marco da Marghera non ho Piero, con Valentina, Monica, firmato Monica e Michele. Questo è Mic 59, grazie carissimo, grazie di cuore.

0: lo sapevo. Lo sapevo. Sono arrivata a casa ora dal lavoro, hai proprio indovinato. Vedi, vedi. Lo sapevo, lo sapevo. La Lisa finisce sempre a un orario un po' tardino, eh. Ai ai ai ai. Questo lavoro. L'amico Davide Salvi con questa bellissima canzone. Andiamo invece dall'altra parte, andiamo a sentire chi ha il piacere di darci un saluto. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto?
0: Pronto? Sì, pronto?
1: Aspetta. Ciao Enzo, era tanto che non ti chiamavo.
0: Ciao, sei la Brunella?
1: Sì, sono io.
0: Ciao Brunella, carissima.
1: Che belle che queste musiche che stai mettendo mi fanno tornare indietro.
0: Ti fanno tornare nel passato quando andavi anche tu a ballare il sabato, la domenica.
1: Aspetta, queste cumbie qua,
0: lo so.
1: Mi piaceva zompettare. è un'altra vita.
0: Ma dai, insomma.
1: Allora niente, sì. Dato che sono sveglia,
0: sì.
1: Così non è sempre, perché quasi sempre dormo. E invece adesso aspetta che approfitto che do un salutino a dentro.
0: Grazie Brunella.
1: Come stai?
0: Sì, abbastanza.
1: La tua mamma?
0: Sì, dai, sta abbastanza bene anche lei, insomma, gli alti e bassi un po'.
1: Devi salutarmela, sai?
0: Certo. Ma guarda, proprio l'altro giorno abbiamo tirato, guardavamo un po' di foto e ci è venuta in mano una foto tua con la mamma vicina che avete fatto assieme,
1: sì, ancora.
0: Un bel po' di tempo.
1: Sì. veramente. Lo sai che adesso in questi giorni qua io e Valerio stiamo festeggiando i nostri anniversari.
0: Ah.
1: Eh sì, perché ci siamo conosciuti 10 anni fa.
0: Però sono già passati 10 anni. Mamma mia.
1: Sì, era proprio 22 così. Era il mio compleanno, tra il mio compleanno e il suo.
0: Mm.
1: Ci siamo proprio avvicinati, diciamo.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: E venerdì sono 5 anni che siamo sposati.
0: Mamma mia, sono già passati 5 del matrimonio.
1: Sì.
0: Però
1: purtroppo anche è legato a un brutto avvenimento, perché dopo subito mio figlio se n'è andato.
0: Sì.
1: Non riesco ancora a rendermene conto. Beh, insomma, dai, non voglio rattristare nessuno, perché la tua trasmissione è improntata sulla musica bella, la musica allegra che tiene.
0: Beh,
1: su,
0: sì.
1: Non voglio rattristare nessuno.
0: Non è...
1: Allora, io saluto tutte le persone che stanno all'ascolto. Io adesso non sono capace di fare tanti nomi. Tutte le persone che si ricordano di me, quelle che mi conoscono, ecco, io le saluto.
0: Certo.
1: Volevo dire alla Nadia, che adesso abita a Cassano,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Che aveva detto alla Anna che mi desse il suo numero di telefono. Io ho provato 2 volte, sei all'ascolto Nadia, io ho provato 2 volte ma non rispondi mai. Allora non so come fare per
0: come... Ah, ok.
1: Ecco. Se magari dovesse essere all'ascolto, sappia che mi chiama lei, perché io,
0: sì,
1: non riesco a contattarla.
0: Mettete in contatto con lei praticamente, esatto.
1: Sì.
0: Certo.
1: Ascolta, volevo chiederti anche una canzone,
0: sì,
1: però mi dispiace perché so che questa qui è la trasmissione del Liscio, vero?
0: Ma no, ma guarda, mi hanno richiesto anche altre canzoni che vanno al di fuori della mia scaletta, comunque non c'è problema.
1: Perché dal momento che appunto abbiamo questi nostri anniversari, è anche un momento un po' particolare per,
0: sì,
1: quanto riguarda Valerio.
0: Certo.
1: Per farle sentire che il nostro amore non è mai, anzi è raddoppiato,
0: è aumentato,
1: quadruplicato.
0: Mamma mia.
1: In tutti questi 10 anni.
0: Immagino.
1: Perciò volevo chiederti se mi mettevi sulla canzone, che la facevo sentire anche a lui, Stringi questa vita di Marcello. Mi sembra che si chiami Marcello, tu prova a guardare nel tuo...
0: Sì, va bene.
1: Stringi questa vita, ecco, e la dedico con tutto il mio amore.
0: Certo.
1: E saluto ancora tutti, se sono all'ascolto nonno Piero e Valentina, le mando un abbraccio, e tutte le mie amiche vicentine, da Agnese, da Anna di Breganze, da Dunia, tutte le mie amiche, Lara di Asolo, che so che sì, mi saluta, anche certo, la Regina dell'Olmo, insomma quelle che si ricordano di me quando vengono fuori, perché io sono un po' defilata, però ogni tanto mi capita anche di ascoltare.
0: Di ascoltare.
1: E mi piace, mi fa piacere di sentire che qualcuno, nonostante non mi senta mai, però è bello sentirsi anche ricordare.
0: Certo, perché, soprattutto.
1: Insomma, ci vuole tanto poco.
0: È vero. Sì.
1: Ecco. E ti abbraccio.
0: Grazie, lo contraccambio.
1: Ti auguro una ancora buona trasmissione, perché sei ancora lì. Mi dispiace tanto che non potremo più rivederci, ma ci sentiremo, dai.
0: Beh, non è mai detto che non
1: dai,
0: si può.
1: Dai un bacione a tua mamma da parte mia.
0: Grazie, senz'altro, lo farò.
1: Ancora tutti, scusate chi non nomino, ma non è cattiveria, ma non mi ricordo tutti i nomi.
0: Certo,
1: solo
0: certo,
1: quelli che mi vengono più, perché magari... Sì, sono più presenti nella
0: sì,
1: mia vita,
0: sì,
1: perciò
0: sì,
1: mi vengono anche più spontanei.
0: Esatto.
1: Tutti gli altri si sentono tutti salutati. Va bene, ti
0: grazie,
1: ringrazio già per la canzone.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Ciao a tutti, ciao Enzo.
0: Ciao, tanti ciao, auguri per tutto, sai?
1: Grazie, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Brunella, ciao, grazie ancora.

E questo è Davide Montali con Quando, Quando, Quando, questa bella cumbia italiana. Però con questo mando un grande abbraccio alla Brunella e Valerio. Faccio tantissimi auguri per il loro anniversario. E ovviamente anche per la salute, per tutto. E poi non mancherò allora di regalare questa bella canzone a questi nostri carissimi amici che ha richiesto la Brunella. Per Valerio, ovviamente, da dedicare a Valerio. E allora siamo giunti alle 22:28 minuti. Oh, vediamo i messaggi. E allora questo, vediamo un pochino. Ed era la nostra carissima Lisa, la moglie di Hermes, che mi dice: è una riunione di colleghi. Infatti sono stanchissima, bella, dolce, Lettoni, ti ascoltiamo, sei un simpaticone, una buona notte, un ciao. Firmato la nostra Lisa. Oh, bene, bene, allora sotto le coperte al calduccio. Beh, insomma, fa ancora un po' caldo la sera. Eh sì, come appunto stavamo prima parlando. E fa ancora caldo, mi diceva anche la nostra carissima. È la nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Anche lei ha notato questa cosa, che fa molto caldo di giorno. Penso che abbiamo notato un po' tutti. Ok, allora mi fermo qua con le telefonate. Siamo giunti già alle 22:30 e fra un'oretta più o meno me ne devo andare via, perché domani devo partire presto. Eh sì. E allora sì. Ciao carissimo Enzo, ben sentito. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Questo è Ferdinando. Ciao Ferdinando. Devo salutare chiaramente anche la nostra Antonietta Bovo, sempre presente, la figlia Alessia, Melissa e il marito Giuseppe. Mamma mia, che memoria che ho. E poi devo salutare chiaramente anche l'Amneris Ridolfi. È sempre sempre gentilissima la Amneris. Saluto caramente anche il figlio, la famiglia, un po' tutti quelli che sono sempre sintonizzati. E poi devo salutare caramente anche la nostra Giulietta Pandolfo, mi aveva inviato un messaggio, mi ringrazia per la compagnia. Mi aveva inviato un messaggio con un saluto un po' generale a tutti gli amici all'ascolto. Grazie anche alla nostra Giulietta. Devo salutare caramente anche la Beatrice Valeriano. Saluto caro anche a loro.

Allora, caro Enzo, ti sto ascoltando in streaming, guardando la ruota con la TV muta, mamma mia. Ti saluto caramente, un saluto a tutti e grazie per esserci con il cuore. È la nostra Elena di Rossano Veneto, oh, carissima Elena, grazie che mi stai ascoltando in streaming, però con la TV muta. Forte, forte la Elena. Grazie Elena, carissima. Poi lo mancherò di inserire una bella canzone anche per te.

Sì, i Legnanesi con questa canzone che porta come titolo Baci Baci. Oh, bene bene, allora siamo giunti alle 22:35 minuti di questo mercoledì 30 settembre 2026, ultimo mercoledì, ultimo giorno di questo mese di settembre. Domani sarà il 1 ottobre. Sì. E allora vediamo un pochino qua, andiamo subito a dedicare le canzoni che avete richiesto da inizio trasmissione e andiamo ad accontentare la Nadia di Cassavia. Mi aveva chiesto un brano di Renato Zero da portare, tanti auguri, visto che oggi ha festeggiato il compleanno il nostro Renato. E allora ho scelto un brano che porta come... ha lasciato fare a me la canzone, la scelta del brano, e allora andiamo ad ascoltarci Renato Zero con Cercami, tutto per la nostra Nadia di Cassavio. Ex Nadia del Lido.

0: di più vicino.
1: Eccomi qua ritornato in diretta e allora ci siamo ascoltati anche Renato Zero con Cercami, un brano che più che altro ho scelto io, però mi aveva richiesto questa canzone la nostra carissima Nadia di Cassabio, e ovviamente voleva anche ricordare con tanti auguri che oggi è il compleanno di Renato Zero. Allora adesso andiamo con la prossima canzone. Nella prossima canzone mi aveva richiesta la nostra Ada di Asolo,

benissimo, abbiamo ascoltato anche Opera di Titi Bianchi, era stata richiesta questa canzone dalla nostra Ada Di Asolo, che saluto caramente e gli mando ovviamente un abbraccio. E adesso invece vado ad accontentare con il prossimo brano la nostra Brunella. La Brunella mi aveva chiesto una canzone e questo brano lo voleva dedicare al suo amore, ovviamente Valerio, con tanti auguri per il loro anniversario, e mi ha chiesto un brano che porta come titolo Stringi questa vita. Lui è Marcello, e allora tutto dedicato a Valerio con amore da parte della tua Brunella.

E allora abbiamo ascoltato anche questo brano che portava come titolo Stringi questa vita, un brano che ha scelto la nostra cara Brunella, che ha voluto dedicare con tanto amore al suo Valerio, con tanti tanti auguri per il loro anniversario di matrimonio e anche per il loro anniversario da quando si sono conosciuti, quindi un abbraccio ad entrambi con tanti auguri. Siamo giunti alle 22:53 minuti, vado veramente di corsa perché ho tante canzoni ancora da dedicare a voi ascoltatori che avete richiesto.

E allora mi aveva chiesto una canzone la Marinella e Maurizio, che volevano ascoltare questa sera, e un brano di Rino Gaetano, volevano ascoltare Mano a Mano, eccolo qua.

Eccomi qua ritornato in diretta e nel frattempo era al telefono con le nostre care amiche ascoltatrici. Io allora adesso chiudo anche le telefonate in privato, non riesco più a prendere le telefonate, ormai siamo giunti alle 23.03 minuti. Abbiamo ascoltato allora anche il brano che aveva richiesto la nostra carissima Marinella e Maurizio, Mano a Mano di Rino Gaetano. Vi volevo ricordare anche l'appuntamento di domenica prossima con la trasmissione quindicinale Nel cuore della notte. Dalle ore 21 ci riascolteremo allora domenica 4 ottobre. Dalle 21 con il vostro Enzo Grimaldi DJ. Allora andiamo con le prossime canzoni. Andiamo ad accontentare le nostre carissime amiche. Il prossimo brano lo vado a dedicare all'amico Natalino di Vicenza. Mi aveva richiesto una bella canzone dell'amico Luca Roncari. E allora, caro amico Natalino, eccolo qua. Un bel brano che porta come titolo Dacci dentro, una bella cumbia.

Eccoci qua, ritornati in diretta. Abbiamo ascoltato anche l'amico Luca Roncari con Dacci Dentro, una bella canzone richiesta dall'amico Natalino di Vicenza. Un saluto caro anche a Natalino. Adesso con la prossima canzone lo vado a dedicare alla nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago e anche alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Ad entrambi vi vado a dedicare una bella canzone dell'orchestra Castellina Pasi, un brano datato del 1979 e porta come titolo questa canzone Casetta del mio paese.

Eh sì, abbiamo ascoltato anche Casetta del mio paese, questo bel brano di Castellina Pasi, ed era una canzone che ho dedicato alla nostra cara Gabriella di Olmo e anche alla Giuseppina di Campo San Piero. Il prossimo brano invece lo andiamo a dedicare alla nostra carissima Gianna di Santa Maria di Sala. Aveva richiesto il brano di Rossella Ferrari con Il canto del mar. E allora pronto subito per la nostra Gianna questa bella canzone.

Il canto del mar, questa bella canzone di Rossella Ferrari, richiesta dalla nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Ringrazio caramente. La prossima, eccola qua, tutta dedicata alla nostra Martina. Lei voleva ascoltare una canzone di Omar Codazzi, ha lasciato fare a me questa scelta del brano. Ho scelto Una catena. Tutto per te, Martina.

Grande Omar Codazzi con questa meravigliosa canzone Una Catena, così l'abbiamo dedicata alla nostra cara Martina. Sì. Allora, la prossima canzone invece che andiamo a dedicare è un brano che ho scelto per la nostra Valentina e nonno Piero. E loro sono i Rodigini e porta come titolo questo brano Ti Amerò. E allora eccolo qua, dedicato a Valentina e Piero con Ti Amerò, i Rodigini.

E abbiamo ascoltato allora anche i Rodigini con Ti amerò. Ho voluto dedicare questa bella canzone al nonno Piero e alla Valentina. Con tanto amore dice grazie infinite Enzo, bellissimo brano, buon rientro, firmato nonno Piero. Grazie carissimo nonno Piero, grazie di cuore. Il prossimo brano aveva richiesto questa canzone il nostro Marco Di Marghera, voleva ascoltare Massimo Ranieri con Io e te. Allora ce l'abbiamo pronta subito, un brano del 1971.

Eccoci qua, ritornati in diretta dopo aver ascoltato anche Massimo Ranieri con Io e Te, un brano richiesto dal nostro Marco di Marghera. Un saluto caro anche a Marco. E siamo arrivati anche alle 23:29 minuti in questo mercoledì 30 settembre, ormai sta giungendo al termine. Un'altra quindicina di minuti più o meno circa in mia compagnia.

Questa prossima canzone la vado a dedicare a tre nostre care amiche ascoltatrici. La prima è la nostra cara Antonietta Bovo. La seconda invece è la nostra Renata di Vicenza. E l'ultima è la nostra carissima Giulietta, eccola qua la nostra cara Giulietta. Avevo promesso una bella canzone. Allora, per la nostra Antonietta, per la nostra Renata e per la nostra Giulietta vi vado a dedicare questa prossima canzone dell'amico Roberto Tagliani. Lo ringrazio perché è sempre gentilissimo, sia con i saluti quando va nelle sue trasmissioni nel canale 170, e poi lo ringrazio sempre anche per le tante canzoni che mi passa ogni qualvolta un brano nuovo, sempre me lo fa ascoltare e me lo invia. Allora grazie anche all'amico Roberto Tagliani. E allora, tra le tante belle canzoni, vi faccio ascoltare questo brano e porta come titolo Le Rose Bianche. Eccolo qua, dedicatissimo a queste tre nostre care amiche ascoltatrici.

0: Roberto Tagliani con le rose bianche, questa bella canzone che ci siamo ascoltati, abbiamo dedicata all'Antonietta e poi anche alla nostra carissima Giulietta e per finire alla nostra Renata di Vicenza. Il prossimo brano, e andiamo ad ascoltare un brano che vado a dedicare alla nostra Marisa di Cazzavo. Aveva richiesto Orietta Berti con Io, Tu e le Rose. Oh, bene.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me

Sì, io, tu e le rose, la voce inconfondibile di Orietta Berti, richiesta dalla nostra Marisa Di Cazzao, che andiamo a salutare e ringraziare per questa richiesta. La prossima canzone è l'ultima canzone che facciamo per questa sera, è un brano che mi ha richiesto Giuseppe da Vicenza. Mi chiedeva una canzone che voleva dedicare a tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, e mi aveva chiesto la canzone di Lara Fabia, Adagio di Albinoni. Questo brano lo dedico anche alla nostra Elena di Rossano Veneto, che anche lei ci aveva inviato un messaggino, e in questo caso allora abbiamo pronta la canzone per il nostro Giuseppe, che la vuole dedicare a tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, e lo dedichiamo anche alla nostra Elena di Rossano.

Lara Fabian con Adagio, questa canzone richiesta dal nostro Giuseppe da Vicenza, e l'abbiamo dedicata anche alla nostra Elena di Rossano Veneto. In particolare questo brano Giuseppe l'ha voluto dedicare a tutte le nostre care amiche ascoltatrici di Radio Gamma 5. Un pezzettino di questa canzone, sì, eccola qua, la facciamo ascoltare un pezzettino, ecco, un pochino. Tutto per Lisa e Hermes.

Demi Rousseau con Un profeta non sarò, questa bella canzone che ci siamo ascoltati l'abbiamo dedicata alla Lisa e Hermes, mando un abbraccio. Allora, siamo giunti alle 23:48 minuti, sì, siamo arrivati proprio al termine.

Sì, ce ne andiamo a riposare, giustamente. Ormai siamo giunti, appunto, manca una decina di minuti alla mezzanotte. Dovevo andare via un po' prima, ma tante sono ancora le richieste e non riesco più ad esaudire tutte le vostre canzoni. Vi do appuntamento per quanto mi riguarda a domenica prossima, domenica 4 ottobre dalle 21 fino alla mezzanotte, con la trasmissione Nel cuore della notte, sempre con il vostro Enzo Grimaldi DJ. Vi vado a salutare ovviamente tutti quanti voi che avete interagito sia con le telefonate che con i messaggi. Un saluto caro all'Antonietta Bovo, l'Ada di Asolo, Piero, la Valentina, la Mneris Ridolfi, la Beatrice Valeriano, la Giulietta Pandolfo, la Marinella Maurizio, la nostra cara Gabriella di Olmo, l'amico Natalino di Vicenza, la Nadia di Cassavio, la Giuseppina di Campo San Piero e poi la Renata di Vicenza, la Gianna di Santa Maria di Sala, il nostro Marco di Marghera, la Marisa di Cazzago, la nostra cara Martina, Luca di Mandria, la Brunella e Valerio, con ancora tanti auguri per il loro anniversario, Mickey59, la Esmeralda di Padova, il nostro Ferdinando, la Elena gli dice: bella trasmissione, grazie Enzo, ti auguro una notte serena a te e famiglia, un buon rientro, un ciao, un PS, hanno finito anche la ruota dei campioni. Va bene cara Elena, scusa. E poi devo salutare anche la nostra Aldona che mi ha seguito in streaming da Roma, come tanti amici che ci ascoltano in streaming, e anche l'Ana di Taranto che saluto caramente. Mando un abbraccio e un bacione anche alla nostra Mary,

La vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Spetta a noi il compito, in quanto esseri liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel t'aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché la sofferenza ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora, fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi. Sono felice. Questo è uno scritto di Eleonora, che ci ha lasciato diversi anni fa, alla tenera età di 16 anni. Ha scritto questi temi meravigliosi che nella loro sintesi e semplicità evocano tutto quello che è la bellezza dell'aura umana. E la puntata di oggi la dedichiamo veramente a qualcosa di bello, o come anelare verso il bello, che è anche forma, che è anche relazionarsi con gli altri, come mostrare rispetto, come creare anche ponti di pace attraverso il porsi in modo gradevole e rispettoso nei confronti degli altri, semplicemente degli altri. Oggi sono da solo al microfono, Paolo è in altri impegni impegnato, ma vedremo se più tardi riusciamo a raggiungerlo, e quindi vi do di nuovo il benvenuto alla trasmissione Viva la Vita, il cui canale trovate su Telegram. Vi invito ad iscrivervi, e fra non molto avremo un ospite graditissimo che proprio ci parlerà di questo, di buone maniere, di bon ton, ma di questo ve ne parlo fra un attimo, dopo uno piccolo stacco musicale.

Ce la siamo presa comoda oggi con queste meravigliose melodie. Prima Elton John, insuperato matador della scena musicale pop rock, ma anche oltre, degli ultimi 50 anni. Pianista, cantante, compositore straordinario. Mettere insieme tre qualità del genere in un'unica testa non è cosa da poco, veramente, non per niente è stato nominato Lord, le sue canzoni sono intramontabili. Che è stato seguito da una cantante assoluta, l'ho voluta ricordare e far echeggiare proprio perché oggi parliamo anche di stile, di eleganza, di modo di porsi, e come non si può per associazione di idee parlare di Maria Callas in questa meravigliosa aria, o mio babbino, babbino caro, detta alla toscana, un'aria meravigliosa, intramontabile, che abbiamo goduto insieme. E così piano piano ci avviciniamo a piccoli passi e con grande delicatezza verso il tema di oggi, perché vorrei proprio che soprattutto questa prima ora fosse soft, fosse morbida, e prepariamo il cosiddetto mood in inglese, che sarebbe la predisposizione, l'animo, lo stato d'animo, per incontrare la nostra ospite che verrà tra una ventina di minuti o giù di lì, che si chiama Elisa Motterle, che si occupa praticamente di bon ton, di modo di porsi, eccetera eccetera. Questa idea l'ha data proprio la radio, che ha lanciato un doverosissimo appello al contegno, non solo perché per esempio la bestemmia, ancor prima che legalmente, è esecrabile da un punto di vista etico morale, perché comunque va a insultare l'assoluto da qualsiasi angolazione lo si prenda, senza nessuna appartenenza specifica religiosa, perché la bestemmia viene proprio condannata come un insulto all'essere supremo, a Dio. Quindi non è una cosa solo rivolta alla religione cattolica, che sicuramente, per quanto strano che sia, proprio nelle culture cattoliche è un po' radicato questo bruttissimo vizio di insultare, e quando uno lo fa per strada o in un bar sappiamo quanto ci urta questa cosa. Ma per quello che riguarda i media, come la presente radio, la cosa si aggrava ancora di più, perché si carica di una responsabilità anche educativa, divulgativa, che è propria dei mezzi di informazione. Per cui è stato lanciato un appello non solo ai conduttori, ma anche a chi volesse intervenire in trasmissione: per favore manteniamo un contegno, le bestemmie sono assolutamente bandite e non tollerate da questi microfoni, come anche gli impervi, gli spergiuri, le parolacce, perché se qualcuno ha degli argomenti forti, la parolaccia non è necessaria, il messaggio arriva, entra nell'anima, nella testa, ovunque. E io trovo che l'utilizzo spasmodico di parolacce, magari me ne scappate anche a me qualcheduna e qualche, come dire, sussulto emotivo, no, non dovrebbe far parte della dialettica e dell'espressione libera delle idee. Questo almeno è il mio punto di vista. Quindi ringrazio la radio di aver posto al centro questo importantissimo tema, quello del contegno e del linguaggio da utilizzare, soprattutto davanti a questi benedetti microfoni. Quindi bando totale alla bestemmia, io aggiungo alle parolacce, alle invettive. Chiunque chiami qua, beh, chiaramente se incita la violenza o inizia a parlare volgarmente, gli chiudiamo la telefonata, ovviamente. E per quello che riguarda noi conduttori, se abbiamo delle idee veramente valide e solide, non abbiamo bisogno sicuramente di colorirle
con delle parole eccessive. Quindi ne parleremo fra un po'. Ma cos'è questo bon ton? No? Perché dire bon ton già non va bene, perché basterebbe dire buone maniere, no? Chissà perché i francesi si sono appropriati anche di questa, non voglio chiamarla esclusiva, però prerogativa, che loro insegnano il bon ton, no? E questo bon ton richiama subito retaggi del Re Sole del 1700, in cui c'era tutto un cerimoniale di gesti, di parole, di anche di ipocrisia, lasciatemi dire, no? Ma in realtà la buona maniera e il bon ton non è una cosa esclusiva ed elitaria, è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti e sicuramente appartiene alle anime belle. Perché io personalmente conosco persone di alto rango, facoltose, tutte, che sono di una grettitudine e di una mancanza di savoir-faire incredibile, come conosco persone umilissime, normalissime, tranquillissime, che hanno un'educazione, perché l'educazione non è fatta solo anche di una serie di regole come quelle del Galateo ed altre, ma è fatto anche di un atteggiamento verso il prossimo che sia rispettoso. E qui apro una mia personale parentesi, adesso vi lancio alcune, come dire, non sfide, ma alcuni messaggi poi da confrontarci con l'esperta, perché io non sono esperto, io parlo per il mio sentire, no? E non sono solo regole codificate da eseguire pedissequamente e senza guardare né a destra né a sinistra, ma si tratta anche di entrare in empatia con l'altra persona. Questo aiuta il dialogo. Dopo la tesi, l'antitesi, anche una sintesi, aiuta, insomma, secondo me, a rafforzare e a migliorare i rapporti tra le persone. E allora leggo due righe su cos'è questo benedetto bon ton o buone maniere. Possono essere anche dei piccoli gesti che costruiscono la pace. Il bon ton non è un insieme di regole antiquate riservate a pochi, né una questione di eleganza formale o di appartenenza sociale. È prima di tutto un modo concreto di riconoscere il valore degli altri. Salutare, ascoltare senza interrompere, mamma mia, quanto è importante questo, ascoltare senza interrompere. Facciamoci un esame di coscienza se siamo capaci di questo. Sempre più spesso i dialoghi con le persone sono interrotti dall'altro che vuole sovrastare, dovuto da tanta presunzione, io ho qualcosa di più interessante da fare, ma anche da mancanza di pazienza, perché oramai io vedo nelle persone un calo di capacità di attenzione che è una roba incredibile. Cioè, se parli più di 30 secondi già iniziano a volgere lo sguardo altrove o ancora peggio sul telefonino. Quindi è prima di tutto la buona maniera, è un modo concreto di riconoscere il valore degli altri, salutare, ascoltare senza interrompere, rispettare una fila, moderare il tono della voce, ringraziare e chiedere permesso sono gesti semplici, accessibili a tutti, che rendono più serena la vita comune. Assolutamente sì. Poi intendiamoci, in giro c'è tantissima gente educata, è veramente, cioè un sorriso non costa niente. Io ma anche andando in un albergo da qualsiasi parte, un cameriere, un addetto alle pulizie, un buongiorno come va, vedi i visi che si illuminano e non costa niente, non hai speso neanche un euro. Questo fa parte del bon ton, del rispettare e far percepire all'altro: ti ho visto, sei un essere umano come me e ti saluto. È una cosa meravigliosa e non costa niente. Nella società di oggi, ma anche negli spazi digitali, e ne parleremo, le buone maniere sono quanto mai necessarie. La fretta, l'aggressività e la tendenza a reagire senza riflettere possono trasformare una divergenza in uno scontro. La fretta, l'aggressività dovuta anche alla fretta e la tendenza a reagire senza riflettere. Proprio sembra di parlare del caso odierno. La cortesia invece non elimina le differenze, ma permette di esprimerle senza ferire.
Essere gentili non significa rinunciare alle proprie idee, significa sostenerle rispettando la dignità di chi la pensa diversamente. Come emerge anche dalla visione contemporanea proposta da Elisa Motta, le sue due righe che ho preparato, le buone maniere rappresentano una forma di sapere sociale, capace di accordare i nostri comportamenti alle persone e alle situazioni. Non semplice apparenza, dunque, ma intelligenza emotiva, attenzione e responsabilità. Qui è centrato il punto, benissimo. Perché poi l'eccessiva gentilezza, il sorrisino di troppo, la smanceria fuori luogo sconfinano molto facilmente in ipocrisia. E non dobbiamo avere neanche questo. Io una domanda che farò a Elisa dopo, dire: ma come si conciliano cortesia, buone maniere, eccetera, con la necessità di essere anche onesti con gli altri? Questa è una domanda che vorrò farle, perché forse riguarda anche a me qualche volta, no? Che io sono sempre molto schietto, diretto anche nella vita di tutti i giorni con le persone. E a volte forse si potrebbero trasferire i medesimi messaggi, non essere ipocriti ma neanche ferire, perché se ferisci una persona questa si chiude, si difende, mette uno scudo. Se invece il messaggio arriva senza ferire, sicuramente rimane più apertura. Il bon ton può diventare un autentico strumento di pace, questo anche in politica, per carità. Ogni volta che scegliamo il dialogo al posto dell'insulto, l'ascolto al posto del pregiudizio e il rispetto al posto della prepotenza, contribuiamo a disinnescare un piccolo conflitto. La civiltà si costituisce proprio in questo modo, non soltanto attraverso grandi dichiarazioni, ma grazie alle scelte quotidiane di ciascuno. Le buone maniere appartengono a tutti, perché tutti possiamo praticarle e tutti abbiamo diritto di riceverle. Ecco, questa è un'altra bellissima espressione che vorrei serbare anche per dopo nelle domande che farò al nostro ospite. Piccola pausa pubblicitaria e sono da voi molto molto presto.

Dunque, abbiamo ascoltato prima un brano, una canzone di Richard Strauss, tratta dalla sua opera, non si chiama Quattro Stagioni, ma in realtà sono quattro canzoni, ognuna rappresentante una specifica stagione, in questo caso era il Frühling, la primavera, di Richard Strauss, figlio del più famoso Johann Strauss di retaggio viennese, con tutti i suoi valzer e le sue intramontabili opere. Questo era il figlio, che chiaramente, essendo stato figlio di un'altra epoca, quindi parliamo di fine Ottocento, è anche figlio di una nascente dodecafonia, quindi più verso un'astrazione del suono, discostandosi e allontanandosi dalle armonie tradizionali, quindi sentite qualcosa che l'occhio e l'orecchio percepisce come dissonanza, ma tutte dissonanze ancora molto digeribili rispetto poi all'avanguardia di Berg, per non parlare di Stockhausen, che vanno addirittura oltre la dodecafonia e si avventurano, anzi magari un giorno, se avete pazienza, vi faccio sentire un pezzettino di Stockhausen, ma veramente ostico da digerire, perché la musicalità è un po' come nella pittura, no? Quando all'inizio del Novecento i cubisti iniziano a scomporre le immagini per invitare poi nuovi movimenti come lo spazialismo, l'astrattismo, che praticamente disintegrano. Anche in virtù della nascente fotografia viene meno la necessità di rappresentare in modo realistico le figure, le persone, i paesaggi, le esperienze di vita, e quindi si va verso l'astratto. La stessa cosa accade un po' nella musica, che si astrae dagli schemi armonici tradizionali, quindi le sette note, il primo grado, il quarto grado, il quinto grado, eccetera eccetera, e vanno verso orizzonti inesplorati, con attratti dei risultati incredibili. Richard Strauss proprio appartiene a quella linea di confine tra classicismo, figuratevi, cresciuto a casa del padre con tutti questi valzer incredibili, e poi prende le sue strade. Musicista straordinario, insieme a Stravinsky e alcuni russi, tra i più anche elaborati nelle loro composizioni, con tantissime voci, con delle costruzioni armoniche spaventose. Io lo adoro. E dopo di questo abbiamo sentito un brano che è ispirato ad un'opera di Paganini e ricorre in questo film che si chiama, che vi invito a vedere, il violinista del diavolo, una cosa del genere, che è la storia del grande Niccolò Paganini. E quest'aria qua è presa, però è un po' diversa da una sua opera, e poi l'hanno, diciamo, musicata per voce e inserita in questo film. Credo che sia una canzone veramente veramente bella, io adoro metterla su ogni tanto, spero che piaccia anche a voi. Quindi questo, stiamo cercando proprio di entrare nell'armonia giusta per accogliere poi il nostro ospite subito dopo la pausa pubblicitaria, e quindi perché di politica, di tutto il resto parliamo dopo il nostro ospite. Politica, parlo di accadimenti, di quello che sta succedendo un po' in giro per il mondo, e tante novità, però questa prima ora la dedichiamo proprio all'armonia, alla bellezza, allo stare insieme. E quindi, visto che abbiamo parlato anche di compositori russi, vorrei farvi ascoltare questa canzone tratta da un'opera di Rimsky-Korsakov, si chiama Inno al Sole, quindi niente di più bello che un inno al sole, e ve la faccio ascoltare, e fra pochi minuti siamo di nuovo qui.

Dopo questo Rimsky-Korsakov ci avviamo verso la fine della prima ora. Abbiamo largamente introdotto il tema di oggi, che sono le buone maniere e il bon ton. Ne parleremo fra qualche minuto con la nostra ospite Elisa Motterle, e quindi vi invito assolutamente di restare in linea. Se avete delle domande poi specifiche, per cortesia mandate un messaggio su WhatsApp, oppure se preferite via SMS, li riceviamo in diretta e possiamo includere le vostre domande all'interno dell'intervista con la signora. Vi ricordo e colgo l'occasione per dirvi di iscrivervi al nostro canale Viva la Vita, lo trovate su Telegram, Viva la Vita, e pubblichiamo le puntate, alcune notizie importanti, qualche aggiornamento, ma sicuramente non vi tempestiamo con quotidiani messaggi come magari fanno altri canali. È proprio un canale per stare insieme, per creare questa piccola comunità che è quella di Viva la Vita, iniziata tanti anni fa dal dottor Paolo Rossaro, che oggi salutiamo a distanza, ma siamo certi che sarà qui la prossima volta. Quindi è lui l'iniziatore di questa meravigliosa trasmissione che sicuramente durerà ancora per molti anni. Quindi iscrivetevi al canale, perché serve proprio per avere un agglomerato intorno a questo bellissimo format, che ringrazio la radio per questo spazio di libertà e apertura che viene concesso. Quindi adesso io vi metto un altro brano e poi pubblicità, e poi Elisa Motterle ci parlerà di buone maniere.

Magica, magica veramente Billie Eilish, che ci ha deliziato con questa sua What I Was Made For, perché sono stata creata, è un po' il titolo della canzone, buona domanda anche questa. Bene bene, allora ho appena anche sentito il carissimo Paolo che saluta tutti i suoi radioascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Video va la vita, che come sempre è ogni 14 giorni, quindi facendo bene i conti siamo al 14 ottobre, dove Viva la vita ci sarà di nuovo. Quindi adesso vi lascio alla pubblicità e dopo partiamo con questa intervista. Ripeto, il tema di oggi è le buone maniere, sulla scorta della giustissima attenzione posta dalla radio soprattutto qui siamo, possiamo comunicare solo col linguaggio qua, l'attenzione all'uso del linguaggio in radio con particolare focus su, cioè, mi vergogno a dire, cioè, solo l'idea che uno possa bestemmiare da questi microfoni è una cosa che grida vendetta, non si può neanche pensare a una roba del genere. Quindi che la radio abbia dovuto dire attenzione, non fate sta roba, perché ci sono anche risvolti economici importanti, perché le sanzioni sono pesantissime. Quindi noi ci dissociamo da chiunque utilizzi un tale verbiage e invece invochiamo così l'importanza dell'educazione, del modo di porsi, e ne parleremo col nostro ospite fra pochissimi secondi. Ho voluto appositamente in questa ora mettere musica diciamo abbastanza morbida, cantata solo da voci femminili, perché quello che esprime la voce femminile non potrà mai essere espresso da una voce maschile, è inutile dirlo, anche viceversa, però non so. La voce cantata femminile per me è qualcosa di magico che non riesco ad afferrare, non riesco a spiegare, ma semplicemente me lo godo e basta, perché è una cosa incredibile. Quindi vi do appuntamento tra pochissimi minuti, facciamo partire la pubblicità e vi ricordiamo ancora una volta, iscrivetevi al canale Viva la Vita, così rimaniamo sempre in contatto per qualsiasi cosa e evenienza. Mandate le vostre domande via WhatsApp, via SMS, che saranno assolutamente poi girate alla nostra ospite. Quindi buon ascolto a tutti e a fra pochissimo.

0: poi io parlo di figliore.
1: Siamo di nuovo in diretta e vediamo se siamo riusciti ad agganciare la nostra ospite Elisa Motterle.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5.
2: Grazie, grazie infinite, grazie dell'invito.
1: È un vero piacere, non capita spesso di parlare con una persona esperta di un tema, diciamo, pure poco trattato e a volte anche bistrattato, e invece così importante per la convivenza civile. Anche io prima mi sono così, ho espresso i miei punti di vista che possono coincidere con i suoi o meno, però ho detto le buone maniere sono anche un modo per fare, per stimolare la pace, il dialogo, la comprensione reciproca, no? Perché se io ti dico una cosa e ti ferisco, ti chiudi a riccio; se magari te la dico in un altro modo, arriva lo stesso messaggio, ma tengo il canale aperto. Come funziona questo meccanismo?
2: Assolutamente, beh, possiamo vederlo per esempio ad alti livelli, sono i meccanismi che quando accadono tra gli stati si chiamano diplomazia, e sappiamo che insomma l'alternativa alla diplomazia è armarsi, e la stessa dinamica accade anche tra noi persone, grazie a Dio in misura così su una scala più piccola, quindi insomma è difficile, insomma spero che sia difficile per noi persone private passare poi alle vie di fatto alle mani. Però insomma sicuramente avere una modalità di interazione curata che dimostri rispetto, che parta da degli assunti anche ottimisti, ovvero il fatto che preferiamo

0: giovinezza, forse perché appunto è quanto mai necessaria. Io professionalmente provengo dal mondo del lusso, ho lavorato tanti anni in grandi gruppi nazionali e internazionali del lusso, e a un certo punto mi sono proprio resa conto che nell'epoca contemporanea il vero lusso è l'essere umano, avere a che fare con gli umani, e questa è un'esperienza, penso, che nella quale possiamo riconoscerci tutti. Cioè, pensiamo alla differenza che fa, per esempio, quando ci rivolgiamo a un servizio cliente, avere un umano che ci ascolta rispetto al famoso e ormai onnipresente risponditore automatico.
1: Credo aver, come dire, messo insieme questo concetto è non solo bello ma anche molto importante. Cioè, il lusso non solo, non più solo, oppure non più la scarpa griffata, ma la bellezza e il lusso dei rapporti umani. Questa è una cosa meravigliosa.
0: Sì. Beh, diciamo che un po' il lusso è sempre stato, insomma, nella storia del mondo, che cos'è che è lussuoso? È quello che noi facciamo, cioè che è difficile da ottenere, no? Una volta, per dire, ecco, oggi se pensiamo, non lo so, Victoria Beckham e il marito hanno le galline, perché oggi avere le galline è un lusso. Mia nonna a Vicenza c'aveva le galline in cortile, ma all'epoca non era un lusso, no? Per mia nonna, no, era cresciuta con le galline durante, certo, la guerra. Quindi il lusso cambia, e oggi la cosa che è davvero, cioè, le scarpe griffate sono ovunque. Poi qua ha avuto un grande ruolo anche internet, nel senso che oltre a essere ovunque nei negozi, magari non tutti se le possono permettere, ma tutti le vediamo sui social, tutti le possiamo comprare, magari finte, perché c'è anche da dire che ci sono anche tanti falsi, anche se non sono l'originale, ci danno comunque la sensazione che quella cosa lì sia più alla portata. E quello che non è alla portata è l'interazione umana, che invece è un qualcosa che negli ultimi 20 anni è andata sempre più restringendosi. C'è anche tutte quelle cose che noi prima facevamo avendo delle piccole interazioni umane, non so, penso a noleggiare un film. Io andavo, quando studiavo a Padova, andavo in videoteca all'angolo di dove abitavo e c'era il signore che mi noleggiava i film. Adesso i film ce li noleggiamo digitalmente su una piattaforma, andiamo in banca e non c'è più lo sportello per la maggior parte delle operazioni, o facciamo l'home banking o usiamo il bancomat. Quindi tutte queste interazioni umane stanno proprio sparendo dalla nostra vita, e come dire, e questo lascia dei segni profondi, secondo me, perché noi umani siamo alla fine comunque degli animali sociali.
1: E questo è un altro tema, diciamo, molto contemporaneo e molto importante. Cioè, le persone hanno meno possibilità, opportunità per esercitare, perché anche questo va esercitato, la relazione, certo, con un altro essere umano, no? E allora cosa, certo, succede? Che se non sei allenato, quando hai l'opportunità, magari la sfrutti malamente, ti atteggi in un modo che la vai a distruggere. Ecco, questo è un tema molto sensibile, anche perché la maggior parte delle relazioni sono mediate da un mezzo digitale oggi, e quindi proprio il cosiddetto face to face, faccia a faccia. Io vedo delle persone che hanno proprio difficoltà a inserirsi all'interno di un contesto che è il più naturale, il più atavico che ci sia nella storia dell'uomo. Come possiamo stimolare le persone, aiutare le persone a riacquisire questo tipo di facoltà, e che ruolo gioca la buona maniera?
0: Diciamo che qua c'è proprio appunto un tema cruciale, che è quello che stiamo perdendo l'abitudine. Io lo vedo anche, non so, in ufficio da me, quando entrano magari persone più giovani che hanno vissuto un po' tutta la vita mediata dai social media, questo, quell'altro, e magari hanno delle difficoltà a fare delle chiamate perché non si sentono in grado di interagire. E invece poi alla fine, secondo me, il Galateo è anche molto democratico, perché ci ricorda che siamo un po' tutti uguali, abbiamo tutti le stesse paure, abbiamo tutti lo stesso timore di porci male, e alla fine il Galateo è un grande catalizzatore di empatia, perché ci pone sempre davanti una domanda, che è: come posso far sì che l'altra persona sia a suo agio?
1: Assolutamente, questo credo che sia proprio il fulcro di tutto. Magari ci vuole dare qualche consiglio pratico su proprio come atteggiare, perché prima ha parlato, ma non solo i giovani, ci sono anche tanti, dicevo anche prima, io conosco genere.

0: molto facoltosa che però da un punto di vista dell'empatia, dell'educazione, del savoir-faire sta a zero. Conosco persone di estrazione molto tranquilla, eccetera, che hanno una capacità di dialogo, di coinvolgimento, di farti sentire a tuo agio, che è incredibile. Quindi da questo punto di vista le buone maniere sono molto democratiche, non c'entra niente il portafogli.
1: Assolutamente, grazie di aver toccato questo punto, perché questo è uno dei grandi miti che circondano il Galateo, che un sacco di gente ama il Galateo, oddio, ma non è che devi andare a Buckingham Palace, ti ho detto che a me piacerebbe molto, ma in realtà poi il Galateo è qualcosa che ci serve tutti i giorni per, come dire, gestire al meglio le nostre relazioni interpersonali. E per venire ai consigli un po' più pratici, io credo che quello che manca oggi sia veramente uno sguardo rivolto all'esterno. Cioè, faccio sempre il paragone del telefono e dico: è come se noi tenessimo il telefono davanti a noi con la telecamera perennemente in modalità selfie. È, come dicevo, una vecchia pubblicità, è tutto intorno a te, e molto spesso abbiamo proprio perso l'abitudine a, come dire, metterci un po' nelle scarpe degli altri, quindi pensare anche il tipo di reazione che possono suscitare le nostre parole. E abbiamo perso molto la capacità di ascoltare in una maniera proattiva, cioè non solo per, come dire, cioè per prepararci una risposta, ma proprio per entrare in sintonia con l'altro. A volte nella conversazione, che è un'arte che si sta grandemente perdendo, sembra fatta proprio di dei monologhi sovrapposti, cioè a me non interessa capire l'altro, mi interessa prepararmi la risposta che lo asfalti, ecco, in qualche modo.
0: Questo
1: Quindi
0: sì.
1: questo è un tema, secondo me, davvero, davvero rilevante.
0: Sì.
1: Ecco, poi insomma nella vita quotidiana anche riscoprire la bellezza di fare un po' delle gentilezze gratuite. Oggi viviamo tutti delle vite molto performative, no? Tutto viene misurato, tutto viene, cioè sembra sempre che dobbiamo avere un obiettivo di fare meglio della volta precedente, di misurare tutto, di avere, cioè tutto è una performance, e invece a volte, come dire, anche insomma, il tempo che sembra sprecato, forse a volte in realtà è quello meglio investito, quindi il tempo di, non lo so, fare una chiacchiera di circostanza con, non so, l'edicolante che mi vende il biglietto della metropolitana, piuttosto che la chiacchiera con il vicino di sedile in metropolitana, ecco, cioè riscoprire proprio anche queste relazioni umane che sembrano in un clima che in realtà ci allenano tantissimo ad ascoltare, ad entrare in empatia con gli
0: Ma
1: altri.
0: queste sono piccole situazioni quotidiane nelle quali tante volte non ci rendiamo conto i danni o il bene che possiamo fare. Cito un piccolissimo aneddoto, ma mi capita spesso. Qualche settimana fa ero seduto in una bella poltrona in una lobby di un albergo, stavo aspettando qualcuno e intorno a me c'era una signora che con lo scopettone puliva, eccetera. Lei ovviamente abituata che nessuno se la fila neanche per sbaglio, ho girato la testa, buongiorno signora, com'è la sua giornata oggi? Ma avessi visto come si è illuminata un sorriso da parte a parte, ma cosa mi è costato? Niente, e probabilmente magari le ho salvato la giornata quel giorno lì, perché l'ho percepita come un essere umano come me e ho scambiato due parole. Ma è una stupidaggine, no? Ma
1: Sì, ma è esatto, sono tante, tante, tante stupidaggini che però tutte insieme cambiano, secondo me, la giornata di qualcuno, ma anche il mondo in generale. Infatti, a me piace sempre paragonare il Galateo un po' all'ecologia, no? Nel senso, quando io ho delle interazioni sociali, magari ho litigato, non lo so, la mattina con mio marito, esco di casa un po' indispettita e magari sono brusca con non lo so, con il signore che mi serve il caffè al bar, facciamo finta. Sono brusca e lui si risentirà in qualche modo, cioè gli trasmetto, metto in circolo questa energia negativa che poi verrà magari passata al prossimo cliente, perché quando darà il caffè al prossimo cliente magari sarà ancora un po' scocciato e sarà meno affabile del solito. Quindi mettiamo proprio in circolo delle dinamiche negative, un po' come
0: Verissimo.
1: appunto quando inquiniamo, quando buttiamo una cartaccia, ma magari non ce la ritroviamo noi quella cartaccia in cortile, però qualcuno prima o poi se la ritrova. Quindi davvero io penso che le buone maniere siano una forma di ecologia sociale. si cura non tanto dell'ambiente così naturalistico, ma dell'ambiente umano che ci circonda.
0: Bello questo concetto, che è la stessa identica cosa, solo trasposta su piani, diciamo, un po' più elevati, che sono psicologici e vuoi aggiungere anche spirituali. Poi entriamo in una dinamica un po' più spinosa, mi lasci dire, ovvero l'educazione, il rispetto e tutto, però ecco, parlo magari anche per me in prima persona, che sono abituato a essere molto diretto con le persone, non sono, cioè sono sì diplomatico, ma quando si tratta di andare in fondo alla verità non ho, vado via coi paraocchi e devo dire le cose. Allora, dov'è questo confine tra educazione, rispetto, ma neanche essere ipocriti? Come si conciliano questi due aspetti?
1: Ma allora, secondo me si conciliano con un'altra capacità che nel mondo di oggi sembra sempre più il sacro graal che non si riesce a trovare, ovvero la capacità di leggere il contesto. Perché certo che anch'io sono, anzi a volte sono anche troppo tranchant, mi viene fatto notare. E allora dipende da chi abbiamo davanti, cioè io posso dire la verità, certo, devo dirla sempre comunque a chiunque, non lo so, non ne sono sicura. Un classico esempio è la domanda come va, come stai, no? Che in realtà è un intercalare, è un rituale di accesso, una di quelle domande un po' come quando diciamo pronto al telefono, sono un po' quelle formule fisse. E ogni tanto capita, no, di incontrare qualcuno che alla domanda come va o come stai, che se, so, magari si fa per strada, appunto, come convenevole, ti risponde elencandoti veramente. Allora leggiamo il contesto. Se incontro, non so, una persona, una conoscenza casuale per strada, dove siamo tutti e due che stiamo andando per i nostri affari, mi chiede come va, è chiaro che quella domanda ha un significato che richiede una risposta superficiale e magari anche non vera, cioè bene, grazie, e tu? È ovvio che la stessa identica domanda, se me la fa mia sorella dopo cena davanti a un bicchiere di vino, mi dice beh allora come va? La stessa identiche parole assumono un significato totalmente diverso, e in quel contesto certo che potrò raccontare tutte le mie disgrazie, tutte le cose, e la persona davanti a me non si, insomma, non si stranirà. Quindi ecco, credo che una capacità che stiamo un pochino perdendo sia proprio quella di leggere non solo, come dire, le comunicazioni letterali, ma anche proprio di leggerle in relazione al contesto in cui si collocano.
0: Allora Elisa, questa risposta mi è piaciuta tantissimo, perché mi ha dato veramente una risposta che a una domanda che mi stavo facendo, cioè l'importanza della contestualizzazione, cioè in quale momento, a quale persona, con che ambiente circostante sto affrontando un tema delicato, ostico, spinoso, eccetera. Molto giusto. Se parlo dei massimi sistemi in mezzo alla strada o alla sagra di paese, avremo poche risposte, magari davanti a un bicchiere di vino e al falò è un'altra cosa. Mi è piaciuto molto così.
1: E tra l'altro, ecco, se posso aggiungere, questa è anche una capacità squisitamente umana, cioè oggi che si parla tanto di intelligenza artificiale, adesso capiremo se ci sterminerà tutti oppure no, ma insomma ci sono tanti timori anche legati al fatto che possa rubare il lavoro, che possa, insomma, intervenire pesantemente nelle nostre vite. Ecco, io sono abbastanza convinta che questo tocco umano, che è proprio la capacità di capire che cos'è appropriato in quel momento leggendo un insieme di elementi che sono dove siamo, con chi sto parlando, anche proprio quelle che noi così chiamiamo in maniera abbastanza colorita le sensazioni di pancia, no? Di a pelle, sensazioni a pelle. Ecco, quella cosa lì che in realtà naturalmente non c'entra né con la pancia né con la pelle, ma con la comunicazione non verbale, è qualcosa di assolutamente umano e che credo sarà molto difficile che l'intelligenza umana riesca a scipparci.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché io ho una visione anche abbastanza, come dire, insomma, io non credo che la dimensione umana come la tocchiamo sia l'unica, per cui c'è poco da fare. L'intelligenza artificiale si limita ad un aspetto strettamente fisico. A proposito di ha citato, ma non sappiamo ancora se l'intelligenza artificiale ci farà bene o ci farà male, il buon Bill Gates, che ormai è esperto di tutto, ha già detto che l'intelligenza artificiale minimo ci costerà 1 miliardo di morti, quindi lui si è già prefisso in qualche modo un obiettivo, e sta a noi proprio continuare a utilizzarlo come uno strumento a beneficio dell'umanità, non contro l'umanità, perché è una cosa meravigliosa se utilizzata in un certo modo. E così siamo scivolati verso il mondo digitale, che ha anche esso una problematica di problematica di buone maniere, ma anche dai microfoni dei quali sto parlando, ahimè, a volte ci sono degli scivoloni, cioè utilizzare per esempio un linguaggio scurrile da un mezzo di informazione piuttosto che sui social è un'amplificazione di qualcosa che non va bene e che può ferire tante persone.
1: Sì, assolutamente, ma guardi, poi sulle parolacce io sono abbastanza, cioè non mi scandalizzo, come dire, però sì, riconosco il fatto che i mezzi di comunicazione in generale e internet poi alla massima potenza hanno favorito negli ultimi decenni uno stile di comunicazione estremamente aggressivo, estremamente prevaricante, dove appunto, un po' come dicevamo prima, la conversazione lascia più spazio alla rissa verbale. A me capita ogni tanto di vedere, di sentire così questi presunti dibattiti politici, dove di dibattito politico non c'è niente, perché insomma il dibattito politico dovrebbe essere un tentativo di trovare dei punti di contatto e di legittimare anche delle opinioni diverse dalla nostra, cioè questo è un po' il fondamento della civiltà occidentale, proprio la capacità dialettica, la capacità certo di difendere le proprie posizioni, ma di accogliere anche un pluralismo, ed è davvero, questi sono i valori su cui si fonda tutti i valori della civiltà occidentale europea. E oggi invece vedo molto spesso che insomma i dibattiti non si risparmiano, ecco, i colpi bassi, delle meschinità anche proprio per, come dire, screditare, svalutare gli avversari. Ed è una modalità estremamente dannosa, secondo me, che poi si riversa insomma dall'alto al basso, appunto a quello che si vede sui social media, dove davvero a volte viene da pensare che avesse ragione un po' Umberto Eco. Io parlo da grande fan dei social media proprio della prima ora, perché sono veramente, credo che le relazioni umane siano qualcosa di super importante, ci offrono naturalmente i social una possibilità che i nostri, ma neanche i nonni, ma anche solo i nostri genitori se la sognavano, di poter entrare in contatto con potenzialmente chiunque nel mondo, però allo stesso tempo hanno anche scoperchiato un vaso di Pandora, ahimè, non piccolo.
0: Certo, ma allora, però questi, anche a me questi salotti televisivi io li paragono un pochino ai moderni Colossei, nel senso che non ha importanza chi ha ragione, l'importante è che si menino, ecco questo, infatti non riesco proprio a guardarli, perché non riesce a costruire, non c'è la volontà di capire, dire, mai sentito un antagonista che dice ma sai che su questo potresti avere ragione, no, è già lì che pensa che cosa dargli contro, ma prima ha detto che non si scandalizza più di tanto innanzi alle parolacce, ma la stessa cosa si può dire anche dei mezzi di informazione, oppure dovrebbe ottenere una linea un po' più sobria?
1: Allora no, io sono molto a favore di appunto una contestualizzazione della comunicazione, ovvero la comunicazione va calibrata a seconda di anche proprio la stessa persona dovrebbe pensare, ok, ma io in che veste sto parlando? Perché io ovviamente quando vado per esempio a fare delle docenze non parlo allo stesso modo o con lei in radio non parlo allo stesso modo con cui parlo magari con mio marito dopo cena, ma certo, per fortuna mi viene da dire.
0: Sì.
1: Ecco, invece oggi purtroppo poi questa, insomma, ci sono tanti temi che si intrecciano, però c'è un po' questa idea come dire, la forma oggi, la formalità viene guardata con sospetto, no? Perché si pensa, ah, ma se uno è formale allora non è autentico. Io le classiche frasi che si sentono, esatto, dire, no? Io dico sempre quello che penso perché sono una persona trasparente. Ma in realtà, se tu dici sempre quello che pensi, secondo me non sei una persona trasparente, no, sei una persona poco prudente, sì, nel senso che certo bisogna sempre essere fedeli a se stessi, ma bisogna appunto, come dicevamo prima, anche sapersi adattare. Faccio un esempio che insomma penso di poter portare perché è stato un caso recente che è finito su tutti i giornali, noto a tutti, e parlo del ministro Tajani che fa la battuta sulla sulla donna con la gonna più corta, più lunga, e poi il generale Vannacci che interviene per dire che la donna sta meglio senza la gonna, eccetera. Allora, a me, io trovo preoccupante che dopo il signor Tajani naturalmente nelle sue vesti di privato cittadino può dire quello che gli pare dopo cena con i suoi amici in salotto e va benissimo così, ma che nella veste di ministro faccia delle battute di questo livello mi sembra un po' dannoso, ma proprio anche per la figura istituzionale. Cioè un ministro dovrebbe essere una persona seria, affidabile, mi viene da dire. E quindi ecco, il fatto che poi trovo particolarmente triste che poi questi diventino gli argomenti dei quali si parla sui giornali, insomma abbiamo visto quanta copertura ha avuto questa notizia, anche perché penso che insomma le tematiche di cui i ministri dovrebbero occuparsi, credo che, ecco, non è che scarseggiano, che va tutto benissimo, allora si dai taralli, vino e battute, diciamo che di cose a cui pensare un po' ce ne sarebbero.
0: Qualche duna per un ministro degli esteri, qualche grattacapo direi che ci sia. E ci vuole parlare dell'ultimo libro che ha scritto, il titolo, la casa editrice, che
1: sì, certo,
0: non ho letto, letto il titolo, ma mi sembra intrigante.
1: Sì, con assolutamente volentieri di tutti un po' tutti questi argomenti di cui stiamo parlando adesso, così in maniera anche abbastanza veloce, insomma saltando un po' di qua un po' di là, ma ho provato proprio a fare un ragionamento nel mio ultimo libro che si chiama Il Tao delle Buone Maniere, che ho pubblicato con Einaudi e che è uscito insomma da qualche mese, e che è stato proprio un po' un punto di svolta per me, perché avevo già scritto vari manuali di Galateo pubblicati con invece Harper Collins, quindi il Bon Ton Pop è stato il primo, e poi ci sono stati due figli tra virgolette, quindi uno Bon Ton Pop a tavola dedicato proprio alle specificità della tavola, e poi Bon Ton Pop al lavoro legato alla business etiquette. E quelli erano insomma i tradizionali libri di Galateo, dove si dice fai così, fai cosà, la regola è questa, soprattutto insomma, per la tavola per esempio di regole ce n'è un sacco, e quindi giustamente uno parte da quello. Però proprio in questi anni, con questa mia attività di divulgazione e di formazione su questi temi, mi sono sorto un po' tante delle domande che ci stiamo facendo anche adesso, cioè dov'è il confine tra essere sinceri e diventare maleducati, qual è il ruolo e il valore, se c'è un valore, di mantenere un po' di formalità in alcune occasioni, qual è il confine tra pubblico e privato, perché oggi abbiamo tutta questa necessità da una parte di privacy ma dall'altra anche di esibizionismo, di farci vedere. E quindi ecco, a tutte queste domande ho provato a dare qualche risposta nel Tao delle Buone Maniere.
0: Bello, molto bello, molto interessante. Libri, informazioni che comunque i radioascoltatori possono trovare sul suo sito, se lo vuole ricordare.
1: Sì, certo. Allora, il mio sito è elisamotterle.com, e poi c'è il sito legato alla mia attività professionale che è italianetiquettesociety.com, perché appunto da qualche anno ho iniziato, uscita dal mondo del lusso, ho iniziato a occuparmi di consulenza come libera professionista, e oggi ho una piccola società di consulenza che lavora proprio su questi temi dei soft skill, del galateo e delle relazioni umane.
0: Ah, molto interessante. Quindi volto principalmente ad aziende o anche a comunità, singoli individui, eccetera?
1: Allora, io lavoro principalmente con le aziende, c'è anche un programma, adesso ci stiamo lavorando proprio in questi mesi, abbiamo un programma anche per i privati, tra virgolette, che se viene erogato tramite dei moduli online, ma i nostri interlocutori principali sono aziende che lavorano con servizi ad alto valore aggiunto, quindi il lusso, la gioielleria, l'hotelleria moltissimo, e poi anche banche, assicurazioni, insomma, questo tipo di industrie.
0: Molto molto
1: detto
0: interessante.
1: Poi abbiamo avuto clienti anche, non so, abbiamo lavorato con un'acciaieria della Valsabbia, cioè questi, poi naturalmente c'è una grandissima varietà di persone che si, e di aziende che si affacciano a questo mondo, proprio perché ci sono esigenze che sono davvero trasversali, quelle di instaurare un clima di reciproco rispetto a un valore aggiunto qualunque cosa si faccia, credo.
0: Mamma mia, altro che, sì, molto interessante, anche abbastanza, diciamo, unica come proposta,
1: certo,
0: di servizio, non so adesso a livello internazionale, sì. Gli americani su queste cose sono sempre molto avanti, però
1: sì,
0: insomma...
1: gli americani, gli inglesi, qualcosa c'è. Abbiamo, adesso io collaboro anche con realtà estere che sono colleghi, insomma, però sì, in Italia mi sento di essere abbastanza un unicum, anche perché io vengo comunque da un percorso professionale in grandi aziende del lusso, e quando ho deciso di cambiare carriera e di dedicarmi a quello che secondo me era il lusso vero oggi, ho fatto, insomma, investimenti rilevanti in formazione, formandomi, quindi questo è un po' quello che io considero il mio insomma il mio tratto distintivo, perché poi insomma ci sono tanti esperti di Galateo eccetera, però poi non si sa bene come siano diventati esperti, ecco, a volte.
0: Certo, questo è fuori di dubbio. Vorrei in conclusione fare ancora una domanda che ho tratto dal sito, perché ci sono varie finestre che trattano vari argomenti molto interessanti. Poi dopo sul canale Telegram, lo dico ai nostri ascoltatori, pubblicherò il link esatto del sito, così se avete voglia potete andarlo a sfogliare.
1: Grazie.
0: Ma ci mancherebbe, un piacere. E la domanda, cioè una cosa che mi ha intrigato, vorrei chiedere qualche approfondimento, è questo: 5 modi di dire maleducati secondo il Galateo.
1: Sì, oh mamma, vediamo se mi ricordo quali avevo messo. Sicuro ho messo il piacere quando ci si presenta.
0: Sì, sì, esatto.
1: Poi quali saranno? Il buon appetito,
0: esatto.
1: Il
0: sì,
1: salute allo starnuto,
0: al di là, diciamo,
1: il
0: delle,
1: quando si entra in casa di qualcuno, sicuramente erano questi, immagino.
0: Sì, ma al di là della definizione diciamo esatta, lo trovo da un lato contraddittorio ma anche interessante, no? Perché a volte ti vorrebbe veramente da dire scusa, ma sei proprio un pirla, ma non si può dire, oppure ma come ti permetti, no? Allora, in modo astratto, qual è l'atteggiamento giusto per non farsi pestare i piedi, ma neanche per essere troppo scurrili verso questo maleducato?
1: Ma allora, io sono dell'opinione che poi, allora, è ovvio che per esempio su Instagram dobbiamo fare un po' cioè dei contenuti che catturino un po' l'attenzione, quindi delle cose anche un po' provocatorie, 5 modi di dire maleducati secondo il Galateo. Poi se a me uno dice piacere quando mi si presenta, non me ne importa nulla, perché non credo che siano questi dettagli che fanno una persona educata o maleducata, ecco.
0: Certo.
1: Sicuramente c'è una grande differenza però tra l'essere educati e il diventare zerbini, cioè dire sempre sia a tutti.
0: Brava.
1: Non è un modo di essere educati, è un modo per autosabotarsi, ecco.
0: Giusto.
1: E lì, come dire, io dico sempre Galateo non è magia nera, perché oltre ai modi giusti per mettere dei paletti, bisogna però anche avere la capacità interiore di conoscere se stessi e capire dove sono i propri perimetri, e questa è una cosa che credo oggi ci dimentichiamo molto spesso, no? Perché appunto c'è questo senso malinteso di libertà, di possiamo fare tutto quello che vogliamo, anzi più siamo liberi meglio è. Sì, però ricordiamoci anche che non tutto quello che è consentito è automaticamente anche opportuno, cioè io per dirla proprio in maniera spicciola, sono libera, liberissima di andare in bagno, versare un bicchiere di candeggina e berlo. Mi conviene farlo, ma forse no. Ecco, e così per tante altre cose.
0: Certo, no, io quello che mi porto a casa da questa chiacchierata sono due cose essenzialmente. Una è proprio questa. Io trovo molte persone che si autogiustificano, dicendo ma io sono spontaneo, a me mi viene da dire questo. Sì, ma non è sufficiente, diciamo, non è sufficiente la spontaneità per autoproclamarsi perfetti. E la seconda cosa è proprio la contestualizzazione all'interno dei dialoghi quando si trattano temi spinosi. Ci sono alcuni momenti, alcune situazioni in cui è meglio lasciar perdere, perché la discussione su un tema magari ostico non porta da nessuna parte. Ecco, io mi porto a casa un po' questi concetti.
1: Assolutamente d'accordo, direi che sono certamente i due punti principali che abbiamo toccato.
0: Benissimo. Elisa, allora abbiamo avuto i microfoni. Elisa Motterle è specialista di Bontone e Buona Educazione. Più tardi nei canali metterò i due siti di riferimento della dottoressa. Grazie veramente di questa chiacchierata estremamente.
1: Grazie Alessandro, grazie a voi.
0: Estremamente interessante e anche molto gradevole. Io come speaker mi sono trovato bene, perché abbiamo avuto veramente ospiti illustri a questi microfoni, gente anche molto conosciuta. A volte però, mi lasci dire, si parlano un po' addosso, no? Non riesci neanche a fare una domanda. Invece abbiamo avuto un dialogo equilibrato, una capacità di ascolto, se me lo permette, reciproca. È stata veramente una bella chiacchierata, grazie mille.
1: Sono felice, grazie a lei, grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, saluti.

Siamo di nuovo in diretta su Radio Gamma 5. Abbiamo intervistato Elisa Motterle e adesso mettiamo un altro brano musicale.

Mi ha colpito molto, anche se non lo trovate sui media principali, la reazione dell'ambiente francese alla visita di Leone XIV in Francia. Mi ha colpito perché era ed è un misto di non parliamone ad una reazione di scandalo per il fatto che abbia avuto un successo così clamoroso. Parto da Jean-Loup Adenauer, che è il capo della famigerata rivista Charlie Hebdo. Ve la ricorderete, no? Quella che fece i famosi le famose vignette, oggi direbbero anti-islamiche, sono passati tanti anni, che ebbe poi degli attentati, delle cose, finanziata dalla famiglia Rothschild, che dice praticamente che prova repulsione e preoccupazione per l'orgia religiosa portata dalla visita di Papa Leone. Cosa intende? Intende che praticamente dove appariva il Papa, a cominciare dalla sua discesa ai Champs-Élysées, ha attirato milioni di persone, milioni. Non so se avete visto le foto delle folle oceaniche che l'hanno accolto, non parliamo poi della sua omelia al santuario di Lourdes, cioè veramente delle folle sterminate, giovani entusiasti, veramente una festa a tutto campo. E questo personaggio, che non so neanche come definire, parla di orgia religiosa. Ovviamente quando altre religioni scendono in piazza e fanno l'ogni dove, quello va tutto bene. E non solo Papa Leone ha avuto un successo clamoroso di pubblico in Francia, ma ha anche servito in qualche modo da grimaldello per riaprire determinati fronti che sono considerati tabù in Francia, a cominciare per esempio sulla questione dell'aborto. Ha ribadito, e ancora una volta, che nessuno può ergersi giudice di fronte alla vita di una persona, di un essere, e quindi questo è stato veramente devastante per questa Francia diventata totalmente agnostica e totalmente repulsiva verso ogni forma di cristianesimo, non verso tutte le religioni, verso il cristianesimo, perché indubbiamente, e questo l'ha ammesso anche un'associazione, diciamo, islamica, ha detto: ma il cristianesimo qua è troppo forte, non ce l'ha, è troppo ben organizzato, è troppo radicato, non ce la faremo mai a soppiantarlo. Questo l'ha dichiarato un islamico. Ma no, non si tratta di fare una guerra di religioni, si tratta semplicemente di prendere atto che ci sono, malgrado la secolarizzazione spinta dalla rivoluzione francese, quindi parliamo dalla fine del Settecento ad oggi, in Francia, secolarizzazione che è stata perpetrata non solo dai grandi potentati economici, ma uno strumento fondamentale è stato e sarà il Grande Oriente di Francia, quindi una delle logge più potenti del mondo e la prima a secolarizzarsi, perché non dimentichiamoci che le massonerie, almeno quelle che si rifanno agli antichi doveri, quelli tradizionali di qualsiasi obbedienza, non ammettono l'ateismo. Cioè tu puoi entrare in massoneria se hai un credo, se tu hai una fede, ma se tu ti dichiari ateo non puoi entrare in massoneria, devi comunque credere nell'essere supremo. Ebbene, il Grande Oriente di Francia, in tempi ancora belli antichi, perché questi poi sono i principi postulati dalla loggia d'Inghilterra all'inizio del Settecento, no? Che poi la Francia, la massoneria francese, ha adattato al suo uso e consumo, facendo diventare l'obbedienza praticamente una confraternita atea e grande odiatrice di qualsiasi religione, in particolar modo del cristianesimo e del cattolicesimo. Non dimentichiamoci che tutte le altre obbedienze,
che può essere considerato un sacrilegio, però intanto i lavori di loggia si fanno su un libro aperto. Questo libro sono i Vangeli, in particolare il Vangelo, la prima pagina del Vangelo di San Giovanni. Quindi sicuramente non un'avversione o un odio verso la Chiesa Cattolica. Cosa ben diversa invece per quanto riguarda il Grande Oriente di Francia. Ha preso una strada completamente diversa e oggi il risultato è davanti a tutti: globalismo, immigrazione di massa clandestina, odio verso il cristianesimo. Ogni giorno in Francia viene bruciata una chiesa, questo statisticamente parlando, 300 chiese all'anno, una cosa devastante. E invece tolleranza sublime verso quel sistema politico-religioso che si chiama Islam. Questa è una ingiustizia. La venuta di Papa Leone XIV in Francia è stata veramente incredibile. In particolare a Metz ha parlato della vera Europa, che l'Unione Europea ha cancellato, cioè l'ha detto un Papa, ha messo in evidenza come non si possa parlare di Europa senza citare le radici cristiane. Oh, finalmente, quando abbiamo firmato questi maledetti trattati, abbiamo tolto le origini giudaico-cristiane, oppure qualcuno le voleva greco-romane cristiane, quello è il nostro patrimonio. Se noi diciamo no, quella roba non c'è, perdiamo le nostre radici, perdiamo la nostra identità e siamo destinati a essere soppiantati, rimpiazzati. Lo vogliamo? Ma magari qualcuno dice, ma chi se ne frega? A me interessa invece, perché bene o male mi pare che il sistema dei valori occidentali allo Stato sia ancora quello migliore tra quelli possibili. Questa è una mia opinione personale, perfettibile, modificabile all'infinito, ma non voglio partire da un presupposto che sia totalmente diverso da questa. Poi il Papa ha anche ricordato come la civiltà sia stata fondata sull'eredità greco-romana, eccolo qua, quello che dicevo prima, riscoperta e valorizzata dai monaci benedettini. Leone XVI è entrato nei luoghi dove si celebra la falsa Europa per ricordare cos'è la vera Europa cristiana. Ma infatti, io non sono contro l'Europa, io sono fortemente critico verso questo mostro burocratico che si chiama Unione Europea. Questo è il punto, è esattamente questo. E dopo la pubblicità vi parlerò anche di un'iniziativa legislativa in Austria che è molto interessante da questo punto di vista. Occorre guardarsi dalle illusioni del riarmo. Non è un caso che i ripetuti appelli all'aumento delle spese militari e le scelte che ne derivano siano presentati da numerosi governanti con la giustificazione del pericolo rappresentato dagli altri. Ho capito, sì, attenzione che arriva l'uomo nero, il lupo cattivo, e quindi armiamoci. È il Papa che parla qua, ragazzi, cioè non è un personaggio oscuro, sconosciuto, eccetera, assolutamente no. E bene, e dopo la pubblicità vi vorrò anche parlare di tanto per cambiare, di censura. Quindi parleremo di iniziative legislative volte a porre nel giusto alveo e dimensione l'Islam e dall'altro di censura. Vi do appuntamento a brevissimo e dopodiché andiamo avanti per l'ultima ora.

Roxy Music, meravigliosi, meravigliosi veramente. Ci scrive Roberta, bellissime le musiche che ci fai ascoltare, grazie Roberta, grazie. Paolo a volte non è d'accordo con me, dice che ho dei generi un po' strani. Poi sempre Roberta scrive: Galateo, più delle belle maniere delle persone mi interessa l'onestà di coraggio di dire la verità anche se scomoda, l'integrità morale, e se in qualche confronto dialettico magari di fronte a ingiustizie subite ci scappa una bestemmia non lo condanno. Mi fanno paura i giovani che bestemmiano o con forza, frutto di una rabbia repressa e di tanti problemi risolti. Chiediamoci il perché. Qua ci sta il punto, vittime di adulti indifferenti, troppo occupati magari al bon ton tralasciando i valori sani di una volta. Io credo che una cosa non debba escludere l'altro, cara Roberta, non mi vengono in mente genitori particolarmente preoccupati del bon ton e che tralasciano i valori sani. Secondo me, quando tralasciano i valori sani è quasi implicito che il bon ton non ci sia, cioè quella educazione che giustamente tu apostrofi come ipocrita forse era un po' più tipica degli anni 50-60, sai, la tipica famiglia bene, tutti vestiti, tutti impuntiti, e però dietro c'era veramente un grande vuoto. Oggi questo formalismo, io dico anche grazie a Dio, è stato anche superato, però magari si è scivolati dentro una disinvoltura che non giova il dialogo. Forse, come ha detto prima Elisa, la misura giusta è quella di contestualizzare, no? Anche tu dici, ma certo, se uno c'ha rabbia, gli scoppia qualcosa dentro, vede un'ingiustizia feroce, io non dico la bestemmia, ma il protervio, l'imprecazione ci sta tutta, assolutamente. Tanto che, forse l'ho già detto un tempo fa, ho letto un libro scritto dal nipote del Mahatma Gandhi, che ebbe la fortuna di vivere con suo nonno e tutto il resto. E questo libro si chiama più o meno L'importanza della rabbia, cioè anche il Mahatma Gandhi diceva che davanti alle ingiustizie la rabbia è giustificata, è la cosiddetta accidia,

vita quotidiana, quando approcciamo una persona, una situazione, magari guardarsi intorno e dire: ah, sono in questa situazione, questa è la persona, e tentare un approccio rispettoso, perché qua non si parla altro che di rispetto, no? Per me aiuta, per me, guarda, sinceramente ti dico che aiuta. Poi ripeto, hai ragionissimo quando dici: davanti a certe situazioni può scappare di tutto. Infatti a volte scappano anche le armi nucleari, no? Infatti lei ha detto: no, ma in politica è importantissima, una parola sbagliata in un contesto diplomatico può scatenare veramente, non dico una guerra, ma un irrigidimento, un clima glaciale fra due nazioni, cosa che non dovrebbe mai essere. Quindi, comunque, grazie per il tuo lungo e articolato e ben circostanziato messaggio. Poi ci scrive anche RDM, ho messo la canzone Enola Gay perché non sapesse, fu lo sciagurato bombardiere che sganciò Fatboy, la bomba atomica sopra Hiroshima. E RDM ci scrive: temo che presto avremo un Enola Gay dalla URSS, ha dovuta ragione, maledetti sionisti guerrafondai. Ma guarda che non sono solo i sionisti che invocano la guerra, ti posso citare una lista lunghissima di persone che non sono per nulla, cioè avranno mille difetti ma non sono sionisti, no? La Kaya Kallas non è una sionista. Ma neanche la Ursula von der Leyen. La von der Leyen è una signora di stampo fabiano che ha studiato la London School of Economics, che proviene da questa società fabiana che pregna di socialismo o tenta di pregnare di socialismo tutta la nostra realtà occidentale. Ma anche lo stesso Macron, sì, ha lavorato per i Rothschild, sicuramente c'è qualche traccia, ma io credo che il vero problema non sia tanto questa è la mia riflessione. Poi i sionisti hanno dimostrato di essere anche degli preparatissimi guerrafondai, no? È sotto l'occhio di tutti quello che hanno fatto. In questa fase storica sicuramente non sono per niente propensi alla pace. Importantissima sempre la distinzione, infatti hai detto giustamente, sionisti, tra sionisti ed ebrei, questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, ma speriamo alla fine della fiera che l'Enola Gay dall'URSS, che poi oggi sarebbe la Federazione Russa, non si avveri, perché sarebbe la parola fine per tutti quanti. E in questo contesto volevo anche riallacciarmi al discorso della visita di Papa Leone XIV in Francia, che non ha proferito parola contro le altre confessioni, come un pontefice è tenuto a fare assolutamente, ma neanche questo ecumenismo spinto per cui tutte le religioni vanno bene. No, per me no. Okay, ha tenuto una linea, diciamo, abbastanza equilibrata, però su alcuni temi non ha assolutamente mollato, a cominciare dalla difesa della vita e dal no secco al riarmo come deterrente ad una minaccia ipotetica, perché comunque che la Russia domani mattina ci attacchi è un'ipotesi. Okay? Guardiamo anche alle recenti dichiarazioni di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri di Putin, alle Nazioni Unite. Lui ha detto l'esatto contrario: continuano a dirci che vogliamo attaccarvi perché volete riarmarvi, e forse un giorno siete voi che ci volete attaccare. Questo ha detto Lavrov. E in seconda istanza, quando gli hanno chiesto: ma voi state conducendo una guerra ibrida? Una guerra ibrida verso l'Europa. E lui ha detto: beh, guardi, se per guerra ibrida lei intende che cerchiamo di tirare giù i droni costruiti dall'Europa che arrivano sul territorio russo, sì, facciamo anche una guerra ibrida. Ma non era quello che intendeva il giornalista, anche perché la definizione, l'utilizzo della definizione guerra ibrida ha veramente offuscato le menti e creato una grandissima confusione, no? Perché oggi si è, e ne ho parlato anche con un.

un altro ufficiale di questa cosa qua. Oggi si può definire guerra ibrida qualsiasi guerra che non implichi l'uso di munizioni. E questo vuol dire tutto, non vuol dire niente, no? Cioè, guerra ibrida cosa vuol dire? Guerra ibrida, non so, se io uso l'intelligenza artificiale per craccare dei server, dei data center, dei siti, è guerra ibrida, probabilmente mi direbbero di sì. Mandare dei droni stranieri in perlustrazione su territorio non autorizzato è una guerra ibrida? Io credo di sì. Cioè, una volta lo chiamavano spionaggio, questo semplicemente perché. Perché alla fine sono attività di spionaggio, ma anche per esempio l'avanzata della NATO negli ultimi 40 anni da ovest verso est può essere definita guerra ibrida? Cioè, una guerra senza munizioni, secondo me, tutto quello. Allora, per noi la guerra è violenza. La definizione è violenza, munizioni, sangue, morti, feriti, abitazioni distrutte, questa è guerra. Tutto il resto chiamiamolo con il loro nome. Per esempio, hackeraggio, per esempio, utilizzo di cosiddetti unmanned air vehicles, no? I UAV, i droni, spionaggio. Perché poi i droni in verità quando sono provvisti di una carica esplosiva, di nuovo è la guerra classica. È la guerra classica. L'avanzata della NATO verso l'URSS, verso la Federazione Russa è geopolitica, tattica geopolitica, strategia internazionale. Non lo so, però non è guerra ibrida. Cioè, io guerra ibrida è un termine che bannerei dal nostro vocabolario perché è origine di tantissimi, tantissimi malintesi. Pezzo di musica, poi continuiamo il ragionamento.